0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: For millions of years,

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Venerdì 19. Celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
4: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 4:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Venerdì 19. Celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
4: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, Chicagoland.
1: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Buongiorno, iniziano ora i programmi in diretta di Nettuno Bologna 1.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, due gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi, mercoledì 17 giugno, qui su Bologna e zone circostanti sarà piena estate, altra giornata di cielo sereno poco nuvoloso, delle nubi di passaggio ma che non cambieranno la situazione, non ci saranno precipitazioni e anche oggi le temperature raggiungeranno valori molto alti, decisamente sopra i 30 gradi fino anche a 33-34 gradi. Domani giovedì si replica, altra giornata di piena estate con temperature massime sempre sui 33-35 gradi a seconda delle zone, comincia a far molto caldo anche di notte perché soprattutto in città gli edifici si scaldano di giorno e anche le strade poi rilasciano il calore di notte, quindi questo appiattisce un po' le temperature e anche di notte si fa fatica ad andare sotto i 20-22 gradi, quindi siamo già in una situazione di caldo molto molto intenso e ricordiamoci che ormai sta andando avanti quasi da un mese perché più o meno dal 20-22 di maggio siamo in questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciovani di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
13: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
3: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

E sdradenghete, sono le 7.06, sveglia, coraggio, forza, su che oggi sono qui, giusti, adesso sono quei 5, 6, 7 minuti di fresco di cui possiamo godere, un minimo di brezzolina c'è ancora, andando in terrazza, respirate a pieni polmoni, poi dopo tutto sarà un pochettino più complicato, ma insomma abbiamo già la depressione di Cioni da dover alleviare, curare, quindi non voglio aggravare la situazione meteo-climatico, atmosferica, afosa e alfonsa. La direzione del proprio cammino la si trova solo quando si agisce, questa è la frase del giorno del calendario filosofico, è vero, sì, bisogna darsi un po' da fare perché se uno sta fermo la direzione non la trova, poi se alle volte c'è anche qualcuno che te la indica, eppure meglio, nella vita bisogna insomma trovarli quelli che sono in grado di indicartela, che non te la diano sbagliata, come Google Maps ad esempio fa ogni tanto, non so, a Venezia, che giri e finisci dentro un canale o cose del genere. Quindi insomma bisogna fidarsi soprattutto, diciamo, dell'esperienza umana e di chi la sa mettere a disposizione. Questa frase della direzione del proprio cammino la disse, riporta il calendario filosofico, un curandero peruviano. Pensa un po' che sono dovuto anche andare a vedere su Google, lo intuivo, ma cosa cavolo significa curandero, è una specie di mental coach però precolombiano, insomma di qualche migliaio di anni fa, e dopodiché poi insomma i curanderi sono gli eredi degli attuali sciamani. Diamo un'informazione di servizio, alcuni di voi hanno già recepito, altri no, di quelli che parteciperanno questa sera alla cena degli ascoltatori di Tempo Perso, non è più alla Staveco, al Campo di Marte, c'è stato un problema logistico, ci siamo trasferiti al Ponte Lungo, che sì, detta così è brutta, soprattutto per gli amici del Ponte Lungo, che sembra un rimpiazzo, ma insomma, ecco, non ci ascoltino, e niente, quindi insomma tutto uguale, tranne che si fa da un'altra parte, ho cercato di avvisare tutti, ma non siete pochi, e quindi spero che il messaggio arrivi a tutti quanti. Il nostro numero è il 366-402-4022, oggi 17 di giugno, si diceva la frase di Tempo Perso, scelta è questa: il tempo, giusto così, perso o non perso, non basta mai e soprattutto fa come gli pare. E questa è una riflessione, consentitemelo, un po' amarognola, di quelle da tenere sempre presenti, perché poi c'è sempre, si pensa sempre che poi ci sia modo, ci sia tempo, ci sia margine, ci sia spazio per dire le cose che non si sono dette, per aggiustare certe situazioni, per risolvere certi equivoci, per affrontare alcune cose importanti della propria vita, però si rimanda e in realtà si rimanda così, rischiando, perché spesso tanti discorsi, tante cose rimangono invece in sospeso o irrisolte per sempre, perché abbiamo sempre così, viviamo sempre come se fossimo immortali e poi dopo scopriamo che, specie quando accade intorno a noi, che a qualcuno il tempo finisca prima del tempo e rimangano tanti, tanti discorsi in sospeso e poi uno dice, vedi, ad averlo usato meglio prima, senza star sempre a rimandare, forse sarebbe stato opportuno, sarebbe stato meglio, ma è un vizio abbastanza diffuso, quello del tempo perso, giusto per stare in argomento, e così, riflessioni un po' spicciole, molto cheap, come si dice, molto spray, facili, che vengono quando ti ritrovi, insomma, succede che un conoscente, un amico, qualcuno intorno a te saluti la compagnia, e oggi ne saluteremo uno oggi pomeriggio. I santi del giorno sono una bella botta stamattina, perché il calendario ci offre da salutare Avito, o Avito, ma direi Avito, Blasio, Botulfo, che insomma Botulfo sembra un elemento chimico, Erveo o Erveo, chi lo sa, Imerio, Ipazio, Isauro, Montano, Nicandro, ma soprattutto uno sul quale
l'accento in questo caso dovrebbe cadere senza problemi sulla terzultima, perché Antidio, direi. Antidio mi sembra più logico, no? Voi che dite? Perché se uno fa un santo ci vuole molto ironia, se no, altrimenti molto senso dell'umorismo e dell'autoironia, cosa per la quale la Chiesa non è che tra i tanti pregi non ha mai brillato per autoironia, perché se no un santo che si chiama Antidio, forse sarebbe stato, come dire, un refuso non indifferente, quindi direi che l'accento è Antidio. Sì, facciamo Antidio. Dunque, il 17 giugno, allora, è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. È festa nazionale in Islanda perché nel 1944 divennero indipendenti dalla Danimarca, si proclamarono Repubblica. Il 17 giugno del 1970 a Città del Messico si giocò una semifinale dei mondiali di calcio tra Italia e Germania Ovest. Pensate un po', quando c'era un tempo, bambini, in cui l'Italia ogni tanto andava anche ai mondiali, ogni tanto andava pure in finale, e ogni quattro volte, insomma, diciamo, riuscì persino a vincerli. Pensate un po', e Italia-Germania 4-3, questa è rimasta scolpita nella galleria delle partite eterne. Fu definita la partita del secolo, non lo so se fu così o meno, però di sicuro fu una partita epica che ha fatto la storia del calcio italiano. Nel 1984, il 17 giugno, per la prima volta il Partito Comunista Italiano superò, fu la prima e anche unica volta in cui superò la Democrazia Cristiana, e accadde alle elezioni europee del 1984, appunto. Ma tutto ciò accadde soprattutto per l'ondata di emozione collettiva che colpì tutti, anche gli avversari politici che avevano stima di Enrico Berlinguer, deceduto pochi giorni prima, dopo il malore nel comizio di Padova. E in quelle elezioni europee, comunque, ci fu una sorta di tributo al leader deceduto, e quindi il PC ebbe un risultato straordinario e irripetuto. Il nostro numero di telefono l'ho ricordato, direi proprio di sì: 366-402-4022. Ok, Ale, sì, vieni, quante domande che fai? Non la far complicata, sul ponte, sotto il ponte, in mezzo al ponte, quella lì. Poi, è ora di, sì, sfogliamo i giornali, cominciamo da Repubblica Nazionale, che dedica uno spazio al cinema ritrovato, schermi e storie. Bologna rinnova la magia dei film dal 20 al 28 giugno, 40ª edizione del cinema ritrovato. 540 proposte, secondo me non le ha viste tutte neanche Farinelli. In prima mondiale c'è Aurora, un film di Murnau restaurato. Josephine Baker confidò a Marcel Sauvage d'essere caduta dentro il cinema, come si dice, come una pera. Nessun regista si è mai sognato di aiutarmi né di insegnarmi ciò che ignoravo, ciò che bisogna sapere prima di iniziare a girare. Un'assoluta incosciente. Delle 540 proposte, sì, 540, che per la felicità di cinefili e appassionati la 40ª edizione del Cinema Ritrovato di Bologna somministra in poco più di una settimana, una manciata di film, l'intera cinematografia 2740, tra lungometraggi e frammenti, restaurati e mai visti con questa qualità, ricompone il ritratto necessario della vedette nera, Josephine Baker, che fece impazzire Parigi. Lo scrive Brunella Torresin su Repubblica. Necessario perché, spiega Gianluca Farinelli, che è il direttore della Cineteca, e con Cecilia Cenciarelli, Eshan Kosh-Bakant, Marianne Levinsky e a capo del quartetto di curatori del festival, Josephine Baker è una donna straordinaria che il cinema ha catturato senza tuttavia registrarne l'eccezionalità, imprigionandola dentro schemi bianchi, maschili,

Leggi articoli prima di infilarmi queste cose. L'omaggio poi a Barbara Streisand, no, Barbara Stanwyck, sottovalutata, singolarmente moderna, attrice della quale Frank Capra disse che era entrata in Ladies of Leisure del 1930, carica di rancore, e ne era uscita con un'ascia in mano. 40 anni di vita, celebrati una serata inaugurale con la prima mondiale del restaurato Aurora di Murnau. Film del 1927, cent'anni, e hanno confermato nel cinema ritrovato non solo uno dei festival più longevi, più colti e insieme più popolari, ma anche un'inesauribile miniera di storie raccontate e da raccontare. Quello che sì, mi sento di spendere, perché capisco che poi dopo alla fine, anche leggendo queste cose, uno possa spaventarsi. Io dico, oddio, che palle. Poi invece, se andate in piazza, vi piazzate lì con la vostra seggiolina, tutto gratis come sempre, eccetera, e alla fine si scoprono delle cose che sono poi in realtà molto, molto facili, molto divertenti, molto leggere, molto curiose, molto sfiziose, e tutta questa cultura cinematografica in realtà diventa tutta molto più sorridente, molto più leggera, digeribile, sorprendente. L'arte di Morandi conquista la Cina. Da oggi a Shanghai l'esposizione è dedicata al pittore bolognese, con dipinti, acquerelli, disegni e tanti oggetti. I suoi colori, ponte tra due mondi. Questo è il titolo del Resto del Carlino, per darvi un'altra sbadilata di cultura nei denti appena vi siete così svegliati, mentre ve li state lavando. Tra cinema ritrovato e Morandi, vi sgancio delle botte di sapienza che non so neanche se poi dopo riuscire, vi fanno caldo solo anche quelle, vi alzano la temperatura, lo so. È un reportage di Andrea Zanchi da Shanghai, Morandi come non l'avete mai visto, e non solo perché quella aperta oggi è la mostra più grande all'estero mai dedicata al pittore bolognese. In Cina, infatti, l'artista scomparso nel 64, che raramente si era allontanato dai due soli poli geografici della sua vita, cioè Bologna e Grinzana, è oggetto di una passione e di un'attenzione impossibili da cogliere appieno dall'Italia, cioè in Cina, ma che si respirano fin da subito quando si entra al MAP, il Museum of Art Pudong, a Shanghai, museo che da oggi e fino al 28 ottobre ospita la mostra Giorgio Morandi solo, si chiama così, con più di 140 opere tra celebri dipinti, acquerelli, disegni e tanti oggetti appartenuti al pittore e alla sua casa studio di Via Fondazza, come la pressa che mai aveva lasciato le due torri, o come i tubetti di colore comprati in una mesticheria di Via Indipendenza. Proprio il colore è il filo conduttore che ha permesso, scrive Zanchi sul Carlino, a Morandi di affermarsi in Cina, sposando con le sue tonalità tenui, bilanciate e serene le preferenze cromatiche del popolo cinese, esaltato nell'allestimento intimo e raccolto realizzato da Aldo Cibis. Oltre ai dipinti e agli oggetti, un'intera sezione poi dedicata alle foto scattate da Gianni Berengo Gardin, grandissimo, nel 1993 tra Grinzana e lo studio di Via Fondazza, scusate. Berengo Gardin, tanto per farvi un esempio, l'avrete sicuramente vista, è quello che fotografava le navi che passano vicine a Piazza San Marco, che sembrava quasi che siano dentro, che siano, non siano neanche proprio sulle strade, siano salite sopra sull'isola, sulla piazza, e quelle foto lì che avete visto sicuramente, dei traghetti enormi, delle grandi navi da crociera nel centro di Venezia. Le più belle le ha fatte proprio lui, Berengo Gardin. Poi ne ha fatte tantissime altre, figuriamoci. L'importanza del colore e della metodicità dei dipinti di Morandi, che riflette una precisa e coerente filosofia artistica e di vita, è stata al centro delle riflessioni che ieri sera hanno animato il vernissage della mostra, subito presa d'assalto da una lunga fila di visitatori. Un'esposizione fortemente voluta dalla presidenza del MAP, Li Mingkun, prodotta dallo Shanghai Luigi Asu East Bond Culture Development, in collaborazione con il MAP e con il Museo Morandi, con la curatela di Lorenzo Balbi, Francesco Darelli, la collaborazione tra gli altri anche di Mondo Mostre. Morandi è stato capace di anticipare molti tratti della sensibilità contemporanea e esercitare anche una profonda influenza sull'arte contemporanea, ha detto Massimo Ambrosetti, ambasciatore italiano in Cina, presente all'inaugurazione. Questa mostra è un ponte culturale tra Italia e Cina, nella consapevolezza che la cultura è il patrimonio comune di due civiltà millenarie per affrontare le sfide della modernità. L'esposizione offre una esperienza spaziale innovativa, ha sottolineato Li Mingkun. I Morandi Colors vanno ben oltre il concetto di tendenza.

0: Effimera si rivelano un vero e proprio totem spirituale che aiuta l'uomo moderno a contrastare la frenesia e a ricostruire il proprio ordine interiore. La mostra, che dopo la Cina, dove conta di raggiungere 300.000 visitatori, si trasferirà pure a Seoul ed è anche un importante strumento di diplomazia culturale tra Italia e Cina, come afferma il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che era appunto in missione. Per questa inaugurazione è il primo capitolo di un nuovo rapporto tra Bologna e Shanghai. Morandi non è soltanto un grande artista italiano, è Bologna e ci ha insegnato che la profondità può nascere dall'osservazione paziente delle cose semplici, come le reazioni tra le città nascono da un gesto di fiducia, da un progetto condiviso. La mostra è uno di questi momenti. Vista la quantità di merchandising prodotto, dai pupazzetti che ritraggono l'artista delle bottiglie in ceramica e che richiamano quelle dei suoi dipinti, passando per una capsule di vestiti con i colori di Morandi firmata da Fila, c'è anche da scommettere che l'amore della Cina per il maestro bolognese è solo all'inizio, scrive Andrea Zanchi del Carlino. L'apertura della mostra di Morandi a Shanghai è in prima anche nella cronaca locale. Morandi conquista la Cina, il sindaco Lepore al taglio del nastro, un grande evento, l'esposizione è il primo passo di un asse culturale con il paese asiatico. E poi c'è invece in apertura, titolo alto, 6 colonne, Piazza Verdi, rissa collettivi residenti, preso a pugni l'Orsi Follegatti, che è uno dei residenti, dei rappresentanti principali dei comitati, dopo uno schiaffo dato a una ragazza. La dinamica, insomma, non lo so se sia proprio da metterci la mano sul fuoco, però pare che il pugno se lo sia preso dopo aver alzato lui le mani su una ragazza. Fratelli d'Italia va all'attacco e dice che il CUA, il collettivo, va chiuso. Poi pagina 2-3, ancora Morandi a Shanghai, un ponte con Bologna, collaboreremo ancora. Il sindaco Lepore all'inaugurazione dell'esposizione dell'artista in Cina, l'assessore Del Pozzo dice reciproca ammirazione di due culture millenarie, dice e lo riporta anche Zanchi, inviato a Shanghai per questa occasione. La cosa che mi ha sorpreso di più, ha aggiunto l'assessore alla cultura Daniele Del Pozzo, è la ricezione così positiva che ha avuto Morandi a Shanghai. Noi lo vediamo come un pezzo della città, della nostra storia dell'arte, magari lo diamo per scontato. In Cina abbiamo visto cosa significa realizzare un tributo ad una figura fondamentale dell'arte del Novecento con occhi diversi. E in più aggiunge, ci ha anche fatto molto piacere la reciproca ammirazione tra due culture millenarie come quella italiana e quella cinese, è nata una relazione molto concreta che deriva da affinità e convergenze di sensibilità tra le due culture. La mostra dell'Accademia di Hangzhou, che verrà alla fiera a dicembre, sarà un'ulteriore possibilità di costruire relazioni e opportunità di collaborazione tra le due città. E poi ancora tante immagini di questa inaugurazione. E c'è un'intervista ad Aldo Cibici, che ha creato gli spazi e gli ambienti che si fondono con le opere del maestro, colori e luce naturale per valorizzare il suo stile. Morandi mi è entrato dentro, per me è un riferimento etico e morale, dice, ho provato a trasmettere quello che avevo visto visitando Bologna. E il pupazzetto poi dell'autore va a Aruba, foulard, calamite, vasi con soggetti delle nature morte, oltre alle matite che riprendono la sua palette di colori. Questi sono i gadget che sono stati messi in vendita. Carini, però c'è anche una sorta di Umarell travestito da Morandi, tutto in beige, che insomma piacerebbe averlo. Non so se Zanchi è all'ascolto, è ancora a Shanghai, se riesce a portarmene uno. O il sindaco, no, no. Dunque, caos in Piazza Verdi, qua veniamo invece alle note dolenti, rissa residenti collettivi, Follegatti preso a pugni, ne scrive Maria Teresa Mastromarino, assemblea pubblica, l'ex consigliere di quartiere accerchiato dagli studenti, dà uno schiaffo a una ragazza, che non è bello sentirsi così a leggersi, e riceve un colpo venendo ferito all'occhio. Mostra anche la foto, gli hanno fatto l'occhio nero. Alla fine, la prova di convivenza in Piazza Verdi tra i promotori del progetto della scuderia e gli studenti del collettivo CUA e gli attivisti di Piazza Verdi collettiva è finita nel peggiore dei modi, e cioè a schiaffi e pugni con un'ambulanza e la polizia sul posto. Il pretesto per il parapiglia, che ha visto un residente della zona, Loris Follegatti, ricevere un pugno in un occhio e una ragazza invece colpita al viso da uno schiaffo, è stata l'assemblea pubblica organizzata da Andrea Magelli, che è il promotore della rassegna estiva che intende donare una nuova vita al cuore della cittadella universitaria, animandola con talk, esibizioni sul palco, eventi culturali, incontro a cui tutti erano ben accetti, a quanto pare sia favorevoli che contrari, hanno preso parola all'evento. Il pomeriggio ad alta tensione è iniziato dopo le 19, quando sotto le nuove piantine che abitano la piazza, su alcune sedie sono riuniti i partecipanti all'assemblea, tra loro anche il consigliere della Lega e capogruppo del Carroccio Matteo Di Benedetto, insieme anche a Giovanni Favia, che è il candidato civico che corre già alle elezioni del 2027 con Uniti per Bologna. Presenti, molto uniti, un'assemblea unitissima è stata, presenti anche alcuni residenti storici della zona, membri del comitato Asso Petroni, in totale una ventina di persone. All'improvviso in Piazza Verdi sono aggiunte altre anime, quelle degli immortacci, quelle studentesche. Il gruppo di attivisti di CUE e Piazza Verdi Collettiva sono arrivati col microfono e la cassa alla mano, entrando a gamba tesa nell'assemblea in corso, al grido di vergogna, fuori i fascisti e gli sfruttatori da Piazza Verdi, ripeteva Anna del CUA, spiegando che il gruppo stava in contemporanea tenendo un'assemblea per costruire una controproposta per Piazza Verdi, sulla quale non vogliamo vedere nemmeno un tavolino per il profitto o un cameriere al tavolo, se dite che questo non sarà un bar. Alla fine del discorso gli animi si sono scaldati, tra i presenti è iniziata un'accesa discussione durante la quale Folegatti e alcuni manifestanti sono arrivati a fronteggiarsi vis-à-vis. E stando a quanto ricostruito, l'uomo, accerchiato dagli attivisti, ha colpito in viso una ragazza che era di fronte a lui. Di tutta risposta è stato raggiunto da un pugno su un occhio da un altro ragazzo che gli ha provocato una ferita. Lo scontro si è concluso in fretta, tra le due parti sono state divise. Folegatti è andato a Sant'Orsola, gli attivisti sono rimasti in piazza, dove c'era anche Di Benedetto, più volte invitato ad andarsene. Netta la sua reazione, vergognoso: i veri fascisti sono questi violenti che pretendono di decidere chi può parlare e chi no, che intimidiscono, minacciano, aggrediscono chiunque non si pieghi alla loro ideologia. Qui siamo sempre con l'uso spropositato, sbagliato della parola ideologia, come se fosse un'offesa, qui all'ideologia non c'entra niente, bisognerebbe smettere di usare questo vocabolo così ad minchiam, però è vero che è inaccettabile che ci sia chi decida in nome di una presunta, di un presunto suo spirito democratico, che poi invece alla fine decida con la violenza chi può parlare e chi non può parlare, e che sì, la piazza è di tutti, ma di tutti, quindi ragionando così poi si passa anche dalla parte opposta, perché se la piazza non è del bar, non è della scuderia, non è di Tizio, non è di Caio, non è neanche del CUA, e quindi decidere chi e cosa può essere fatto in piazza, dove, quando e come, mi sembra comunque un atto poco democratico. Uno può anche essere d'accordo che ci siano delle zone di Bologna che siano, come dire, che non siano un dehors, tutto un dehors, che tutto non sia taglieri, vino e bicchieri, benissimo, possiamo anche avere, come dire, condividere questa idea, però poi dopo, quando si impone questa volontà, questa idea con questi metodi, e allora poi la forma diventa più importante del contenuto, e quando la forma è così sbagliata bisogna resettare un po' tutto, perché appunto la piazza di tutti e quindi non è nemmeno solo dei collettivi, almeno così la penso. Poi vediamo se la pensate diversamente voi oppure no, se l'argomento vi interessa o meno, ma lo scopriremo solo vivendo ancora un pochino, cioè lo spazio della pubblicità, quello sì, insomma, dai, dovremmo farcela.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Anche oggi, mercoledì 17 giugno, qui su Bologna e zone circostanti sarà piena estate, altra giornata di cielo sereno poco nuvoloso, delle nubi di passaggio ma che non cambieranno la situazione, non ci saranno precipitazioni e anche oggi le temperature raggiungeranno valori molto alti, decisamente sopra i 30 gradi fino anche 33-34 gradi. Domani giovedì si replica, altra giornata di piena estate, con temperature massime sempre sui 33-35 gradi a seconda delle zone, comincia a far molto caldo anche di notte. perché soprattutto in città gli edifici si scaldano di giorno e anche le strade poi rilasciano il calore di notte, quindi questo appiattisce un po' le temperature e anche di notte si fa fatica ad andare sotto i 20-22 gradi, quindi siamo già in una situazione di caldo molto molto intenso e ricordiamoci che ormai sta andando avanti quasi da un mese, perché più o meno dal 20-22 di maggio siamo in questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciovani di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
8: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
5: Chicagoland.
9: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
5: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
5: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
16: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
17: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
16: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
17: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 7.36, ancora buongiorno da Emilio Marese, questo è Tempo Perso, mercoledì 17 giugno e il nostro numero 366-402-4022, ne approfitto per ricordarvi due appuntamenti, venerdì dedicato a Paladozza Day, abbiamo detto ieri, ci sarà alle 13 qui in radio, in diretta, in versione radiodramma, la versione appunto radiofonica del documentario sulla storia del Paladozza che realizzai insieme a Paolo Mura qualche anno fa, con le voci di Vito, di Baumessini e di tanti altri, per raccontare la storia del Paladozza. Poi invece la sera alle 21 saremo al Playground dei Giardini Margherita con gli amici Enrico Schiavina, Filippo Venturi e Gigi Terrieri, per raccontare dal vivo, grazie comunque anche e soprattutto alle immagini, alle foto, ai video, la storia del Paladozza, che quest'anno compie 70 anni. Insomma, una storia piena di vita. Vedo sono abbastanza scioccanti, sto vedendo e non ve le immagini della rissa tra dell'aggressione all'autista, tra questo anziano fuori di testa che ha staccato un pezzo d'orecchio a morsi all'autista, e sì, quando si dice immagini shock, insomma, abbastanza questa rissa, questa scena è piuttosto forte, e tra l'altro questo gli mette proprio le mani addosso, lo mena, si buttano per terra, si rotolano, lo piglia a morsi e dopo poi si prende la sua tracollina e se ne va tranquillo e sereno, lasciando a terra l'autista sanguinante. Ma insomma, vabbè, parliamo di una cosa invece più bella, che è l'articolo di Erika Bertossi su Bologna Today. Ieri sera c'è stato un bagno di folla per Carlo Verdone in Piazza Maggiore, ha aperto il cinema in piazza, l'attore e il regista romano accolto con molto calore, ha restituito affetto e gratitudine a un pubblico entusiasta. I bolognesi mi piacciono, sono molto affettuosi, questa piazza è incredibile, ha detto, elegante, stupito, grato e anche, diciamolo, un sacco bello. Carlo Verdone ha fatto il pieno di applausi e si è concesso al pubblico di Piazza Maggiore senza riserve per selfie e autografi, anzi un video si è fatto anche lui per immortalare una platea da tutto esaurito, comprese le scale di San Pertonio, per la prima visione della versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di Bianco, Rosso e Verdone, in programma per la seconda serata della rassegna Sotto le Stelle del Cinema. Spettatori di ogni età, persino un gruppo di tifosi della Roma, nelle prime file ci sono Boomer, che il film con Furio e Mimmo lo hanno visto al cinema quando è uscito, ma anche generazioni Z come Lavinia, che ha voluto dare un volto a una comicità trasmessa dalla madre, che per anni ha citato il personaggio dalle manie simpaticamente ossessive per stuzzicare suo padre nei momenti di eccessiva pignoleria. Mamma, che però ben poco aveva a che fare con la povera Mogdo, ma Furio, quello lì. Il restauro di Bianco, Rosso e Verdone è una cosa veramente speciale, ha detto Verdone. Ringrazio molto la Cineteca di Bologna, era stato qui anche l'anno scorso per il restauro dell'altro di un sacco bello, no? Ringrazio l'amico Gianluca Farinelli che mi ha fatto questo grande regalo, credo che l'abbia fatto anche al pubblico. C'è un abbraccio meraviglioso da parte della gente, sono molto emozionato, devo dire la verità, io sono uno molto freddo, ogni volta che vengo qui sento il cuore che mi batte, voglio molto bene ai bolognesi, veramente tanto, un abbraccio così è un regalo della vita dopo 46 anni, ma chi se lo sarebbe mai aspettato, è incredibile. Intanto, visto che il maestro ha dichiarato di essere al lavoro su un altro film, gli si è chiesto se ha pensato poi di girare ogni tanto anche a Bologna, e la risposta è il classico evasivo, direi, un perché no, si vedrà, magari, chissà, vabbè, sì, per educazione si risponde sempre così. E poi torniamo invece a sfogliare i quotidiani, cosa devo fare qua? Ok, va bene Roberto, lasciamo stare questa polemica politica, anche se la penso come te, però non cerchiamoci il freddo nel letto, come diceva Bersani. Allora, pagina 7, anche se adesso cercarsi il freddo nel letto non sarebbe una cattiva idea considerando le temperature. Covid, vaccini, insulti, ex dottoressa condannata, imputata per diffamazione, Barbara Balanzoni dovrà anche risarcire le parti civili, è stata assolta perché il fatto non sussiste invece solo dall'accusa delle minacce, è stata condannata a pagare 350 euro di multa e vabbè, ma anche al risarcimento delle parti civili per un totale di 18.000 euro. Barbara Balanzoni, uscita dall'aula di Via d'Azeglio nel coro di applausi di una trentina di sostenitori che l'avevano accompagnata, e adesso magari possono anche fare la colletta. Ieri mattina la dottoressa, radiata dall'albo per le sue posizioni sulle politiche vaccinali, era a processo per i toni espressi su internet nella gestione della pandemia da Covid e sulle politiche vaccinali, in particolare per due video pubblicati su YouTube nel 22. Per quei post era stata querelata dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, e il presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, era imputata per minacce e diffamazione. Da questo è stata assolta con formula piena, condannata però a pagare 350 euro per la diffamazione, oltre a oltre a un risarcimento di 15.000 euro a favore della Federazione Nazionale, eccetera, suddetta, più 3.000 euro in particolare per il presidente Anelli. La procura aveva chiesto di condannarla a pagare 1.500 euro, mentre il legale invece aveva chiesto un risarcimento di oltre 100.000 euro. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 3 mesi. Nel corso del dibattito, anzi del dibattimento, ricostruendo il contesto in cui vennero pubblicati i video e l'iter che si concluse con la sua radiazione, la Balanzoni aveva fornito la sua versione, affermando che si stava istigando all'odio nei confronti dei non vaccinati, medici e cittadini in genere. Veniva detto che il medico che non si vaccinava e avesse fatto propaganda sarebbe stato radiato, scrive Nicoletta Tempera. Un'altra brutta notizia è quella del centro Bievati, che è stato restituito, sì, al comune. Il comune è tornato in possesso finalmente del centro sportivo Bievati, ma l'ha trovato danneggiato. Danneggiati impianti elettrici e centrale termica. I vandali, scrive il Carlino, hanno lasciato il segno. Il centro sportivo Bievati torna nelle mani del comune, ma con qualche ferita. All'interno dell'impianto, infatti, i tecnici hanno riscontrato numerosi atti vandalici che hanno compromesso gli impianti elettrici, la centrale termica interrata e anche i palloni di copertura e i campi da calcio. La mara scoperta è avvenuta qualche giorno fa, dopo che Palazzo da Curzio è rientrato in possesso del complesso di via Shakespeare, e questo perché, come fa sapere il comune stesso, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale della società US Corticella, Unione Sportiva Corticella, in liquidazione, aveva comunicato la disponibilità a rilasciare l'impianto. Così i tecnici dell'amministrazione sono subito andati a effettuare un sopralluogo, che però non è andato come previsto durante la visita. Gli operatori hanno riscontrato la presenza di gravi danneggiamenti a impianti e strutture, anche a seguito di intrusioni abusive da parte di terzi, atti vandalici agli impianti elettrici e poi anche a quello di uno stabile e quello dell'impianto elettrico generale, colpita anche la centrale termica interrata, i motori dei palloni di copertura, addirittura le torri faro dei campi da calcio. I vandali hanno preso di mira anche un campo, rovinando circa 300 metri quadrati di manto sintetico. Ma io mi chiedo, ma perché? Perché? Boh, io non capisco. Vabbè, è un bene di tutti, un posto dove i ragazzi vanno a giocare, vanno a fare sport, un luogo di aggregazione. Bisogna stare molto male dentro e un po' anche fuori per andare a vandalizzare una struttura di questo tipo. È molto triste. Camera di Commercio in campo. Cambiamo tema. L'obiettivo è trattenere i talenti. Contributi fino a 10.000 euro. Non credo di rientrare nella categoria dei talenti, purtroppo, soprattutto neanche quelli giovani, peccato, però insomma, iniziativa con un pool di istituti, Emilbanca, Banca di Bologna, BCC Felsinea e Banca di Imola. Destinatari sono 333 neolaureati e neodiplomati. Il presidente Veronesi dice così: aiutiamo i giovani, lo scrive il Così, il Come, lo spiega Amalia Apicella. Un contributo da 10.000 euro ai giovani neodiplomati e neolaureati. Vabbè, allora niente, io mi devo iscrivere ancora, adesso vado anche a fare il talk per trattenere i talenti sotto le torri, chissà, poi magari un giorno. Però giovane, anche se neolaureato, giovane sarà difficile. L'iniziativa messa in campo dalla Camera di Commercio, grazie anche alla sinergia con tutte quelle banche che vi ho già citato, a beneficiarne saranno 333 trentini, suppongo, non lo so, giovani appena usciti dall'Alma Mater e dagli ITS Academy dell'Emilia Romagna, che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 6 mesi e che siano assunti dalle imprese bolognesi con contratto a tempo indeterminato oppure almeno di 12 mesi se determinato. Se sono stati assunti tra l'1 marzo e il 16 ottobre, giorno di chiusura del bando, inviando la domanda a partire dal 15 di settembre, i ragazzi potranno ottenere fino a 10.000 euro grazie a due strumenti: un contributo a fondo perduto della Camera di Commercio, che assegnerà loro un sostegno economico di 3.000 euro, buttali via, stanziamento complessivo da parte dell'ente comunque di 1.000.000 euro e il supporto finanziario dei 4 istituti di credito che hanno aderito al progetto. In questo modo i beneficiari di questo contributo della Camera di Commercio potranno richiedere alle banche aderenti un prestito a tasso zero fino a 7.000 euro, rimborsabile in 5 anni, senza spese di istruttoria o di gestione e senza richieste di garanzie personali o reali. L'unico impegno richiesto sarà l'apertura del conto corrente per accreditare lì lo stipendio. Le ragazze hanno la priorità nell'accesso ai contributi, verranno assegnate in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda, quindi dal 15 settembre state pronti e mandate la richiesta, che insomma buttali via, se ti arrivano 2, 3, 4, 5, 10.000 euro di aiuto per pagarti l'affitto, per insomma per tener botta in una città che diciamo sempre è troppo cara per i giovani, per le categorie meno protette, sta diventando sempre più insostenibile la vita qui, tanti sono costretti ad andarsene anche se qui hanno studiato, hanno imparato, si sono laureati, sono diplomati, però poi devono andare a trovare condizioni di vita migliori. Quello che può fare l'ASCOM e i privati, come abbiamo visto in questo caso le banche sopracitate, è cercare di dare una mano per quanto possibile. È chiaro che non risolve la questione, ma comunque sia ci saranno 300 ragazzi, 300 di questi cervelli che non fuggiranno se potranno avere questi aiuti. Vogliamo permettere loro, dice infatti Valerio Veronesi, che è presidente della Camera di Commercio di Bologna, di guardare al primo anno di lavoro in maniera positiva. Il problema casa si deve affrontare a livello europeo, ma intanto iniziamo a tracciare una linea. I posti di lavoro richiesti dalle aziende del territorio sono 26.000, ci sono 106.000 imprese presenti nell'area metropolitana. Se riuscissero a trovare le competenze di cui hanno bisogno, l'impatto sarebbe importante. Il progetto rappresenta un unicum a livello nazionale, lo sottolinea Gianluca Galletti, che è il presidente di Emilbanca. E poi insomma hanno parlato anche gli altri presidenti delle banche, Mengoli, Rizzoli, Banca di Bologna, BCC Felsina, Giovanni Tamburini e la Banca di Imola. Sottolinea quanto la città sia un polo manifatturiero importante e un centro che può affiancare Bologna, cioè Imola, nella recettività e nell'accoglienza dei giovani lavoratori. In via Lame, cantieri aperti fino alle 5 di notte, si lavora alla fresatura dell'asfalto, sai che piacere per i residenti. Entro un paio di giorni la strada sarà sistemata, i residenti sono esasperati, qui non si dorme, vabbè tanto fa caldo dai. Poi, scherzo per carità, Vannacci e Futura, niente, Vannacci non molla la canzone di Lucio Dalla, dice io ho pagato la SIAE, che volete da me? Regole rispettate, ho pagato i diritti. In effetti dal punto di vista, come dire, burocratico non c'è reato. Tu quando fai trasmettere, fai ascoltare in qualsiasi situazione una canzone, così come fai vedere un film eccetera eccetera, paghi la Società Italiana Autori Editori, paghi la tua SIAE, quello che devi pagare, e puoi farlo. Poi è chiaro che c'è un uso politico sul quale dopo si apre un altro tipo di ragionamento. Roberto Vannacci si difende dalle critiche su Futura, scrive: il Carlino, la celebre canzone di Lucio Dalla lanciata come inno del suo partito Futuro Nazionale durante l'assemblea costituente dello scorso weekend, assicura di aver pagato i diritti. L'altro giorno infatti la fondazione intitolata al cantautore aveva preso le distanze dalla scelta attraverso Dea Melotti, che è la cugina dell'artista, come non fosse stata chiesta loro nessuna autorizzazione per il brano. L'arte di tutti, replica il generale sui suoi profili social e dice: come al solito, come successe per il Davide Michelangelo, su cui il PD fiorentino fece una figura meschina, Futuro Nazionale invece rispetta le regole e le norme, ha pagato i diritti per la diffusione in pubblico di Futura di Lucio Dalla. L'arte, la musica, la cultura è di tutti ed è patrimonio dell'umanità. Non ci sono diritti di prelazione da parte della sinistra, della destra, delle donne, degli omosessuali, insiste il generale senza mezzi termini. Capisco che il concetto è difficile da comprendere per qualcuno, ma con un po' di sforzo ce la potreste anche fare. C'è l'ironia di Vannacci. Poi, insomma, una risposta secca e decisa a chi ha criticato l'ex generale per la scelta del brano di Dalla, le cui parole qualche anno fa hanno campeggiato anche in via D'Azeglio attraverso le luminarie. Abbiamo agito con correttezza, non c'è stata alcuna violazione dei diritti d'autore, è stata semplicemente diffusa come intermezzo durante i lavori assembleari, attività pienamente coperta dalla licenza SIAE per eventi. La canzone è stata trasmessa nel rispetto assoluto del valore artistico del maestro Dalla, senza alcun intento di appropriazione o di accostamento forzato della sua figura a una specifica parte politica. Allora, ma guarda, lo puoi forzare quanto vuoi, ma non è che poi non ci riesci mica, eh. Quindi andiamo a pagina 12 del Carlino Bologna. con notte prima degli esami, domani si parte con la maturità, via la prova di italiano per oltre 7.800 studenti. Il professore Panzacchi dice che il test è ineluttabile. Sì. La sacralità del rito suggerisce rigore, rispetto, impegno, tirate fuori passione e talento. E ne scrive Federica Geri Samoggia. Poi ancora vediamo un attimo, sono tanti appuntamenti tra i quali districarsi. E allora la città di Sassoli dei Bianchi a vincere è l'inganno, dice l'autore. Lorenzo Sassoli dei Bianchi presenta Mascheropolis in sala borsa, le maschere, dice, sostituiscono la realtà. Viene intervistato da Pier Francesco Pacoda. Una città, questa, dove sono le maschere e le apparenze a dettare le regole. La protagonista di Mascheropolis nessuno è chi dice di essere, pubblicato da PM. È un racconto in presa diretta di un gioco di sopravvivenza dove bisogna conoscere perfettamente per sopravvivere le tecniche e le strategie dell'inganno. E questo lo scenario ambiguo e seducente nel quale si muovono i personaggi del nuovo libro di fiction di Lorenzo Sassoli dei Bianchi, che l'autore presenta oggi alle 18 alla Biblioteca Sala Borsa insieme a Madeleine René. E una storia, dice, apparentemente distopica, ma che nasce dall'osservazione della vita di ogni giorno, delle maschere che indossiamo cambiandole vorticosamente per dare di noi un'immagine sempre diversa, positiva, pensata per conquistare il prossimo. Una serie di identità multiple costruite per compiacere gli altri sia nella vita privata che nella professione. Niente, Fabrizio vuol sapere da Dario chi è Mumbru, che sarà il prossimo allenatore della Virtus, a quanto pare. E guarda, ti do una brutta notizia, Fabrizio. Intanto io sono Emilio, quindi ancora per un po' ti tocca, ma soprattutto Dario, i messaggi precedenti, cioè non è che se glielo mandi durante la trasmissione di un altro poi dopo se ne accorge, arrivi prima e così ti risponde, e bisogna che lo rimandi sto messaggio, perché non so se lo leggerà. E comunque io Mumbru ho scoperto oggi della sua esistenza. Pierpaolo, nostro abitué, dice, uno degli autori della trasmissione, dice a quelli del CUA che dicono che nessuna attività dovrà essere aperta, nessun cameriere dovrà lavorare, nessun barista dovrà lavorare, nessuna impresa delle pulizie dopo dovrà lavorare per pulire, nessun fornitore dovrà portare cibo e bevande, nessun artigiano dovrà fare allacciamenti elettrici o idraulici, qui ti senti parte in causa, lo so Pierpaolo. Vorrei dirgli che dire loro che a differenza adesso che loro abbiano la carta di credito del papà in tasca, non lo so, no, questo è un altro luogo comune, abbi pazienza, cioè non credo che tutti questi siano figli di papà, è molto comoda questo stereotipo, è molto così, un po' stucchevole, abbi pazienza. Molta gente deve lavorare, dice, qualsiasi attività che crea posti di lavoro non può essere mai disdegnata come qualcosa di negativo. Boh, dipende, su questo sono d'accordo fino a un certo punto, forse bisogna aver lavorato almeno 40 anni per capire questo, credo che difficilmente a loro succederà. No, niente, stamattina per Paolo questo tono qui proprio zero, cioè mi hai ascoltato, sai che non sono d'accordo sui loro metodi, l'ho detto, per niente proprio, li trovo veramente antidemocratici e fastidiosissimi, però dai. Certo, sta cozzaglia di luoghi comuni su quelli che non hanno mai lavorato e che vivono con si vede che non sai di cosa parli, che non li hai mai visti in faccia. E poi io credo che in Europa non si possa usare come in politico nulla, nessun pezzo contro la volontà dell'autore, una canzone, mentre negli Stati Uniti si può, e gli eredi, dice l'amico che stasera incontreremo, giusto vero, al Pontelungo, Rick, dovrebbero agire, ma infatti penso che stiano agendo, hanno annunciato che agiranno. È dai miei tempi dell'università, dice Roberto, che si cerca una soluzione per Piazza Verdi, non la si trova, e questo sì che è tempo perso, a meno che non si decida di dare uno spazio diverso, li si costringa a trasferirsi, esistono posti del genere, vedi il collettivo di Ponticelli a San Pietro in Casale. Domani la prima traccia del trema, scrive Ale, della maturità sarà il testo della canzone di Dalla, perché Valditara ha pagato la SIAE. Non puoi però dare questi spoiler, si sa che non si possono dare i temi in anticipo, quindi se tu hai queste dritte, commettiamo, è un reato questo. E poi passiamo a Repubblica Bologna, che andremo a sfogliare insieme meglio dopo la pausa, però intanto buttiamo, come si suol dire, l'occhio e troviamo in apertura notizia principale: torna l'incubo alla saga Coffee, ci sono 80 lavoratori a rischio e niente cassa integrazione dunque per l'aggaggio tech, l'ex saga Coffee, scrive Marco Bettazzi. Dal 30 settembre circa 80 lavoratori verranno licenziati e finiranno in disoccupazione. Questo era lo scenario temuto da sindacati dipendenti dell'azienda di Gaggio Montano, teatro di una delle vertenze simbolo del territorio, una storia che va avanti da anni e anni. 10.000 euro a chi resta qui, l'iniziativa della Camera di Commercio per neolaureati e neodiplomati a sostegno dell'affitto, ne scrive qui Giorgio Burreddo, appunto abbiamo dato notizia prima, uno stanziamento di 1 milione di euro che aiuterà 333 giovani che si candideranno a determinate condizioni, quelle che ho letto prima, con un contributo diretto di 3.000 euro e un prestito fino a 7.000 euro a interessi zero, senza garanzie, restituibile in 5 anni, quindi insomma un contributo, un aiuto penso significativo. Anche qui Luca Bortolotti si occupa del caso Vannacci. Vannacci non arretra su Futura, si ha è pagata, chissà domani, scrive Bortolotti, se Futura sarà ancora presente nella compilation di Futuro Nazionale, nonostante la diffida della famiglia e della Fondazione Lucio Dalla a usarla in qualsiasi contesto partitico, perché il giorno dopo la reazione sorpresa e infastidita degli eredi dell'artista, Roberto Vannacci ha rivendicato la scelta come sigla finale dell'assemblea del partito, una mera espressione di un momento di aggregazione generale o ex, meglio ex, pur sottolineando la massima stima e l'incondizionato rispetto per la memoria e la straordinaria eredità artistica di Lucio Dalla, respinge ogni accusa di indebito utilizzo perché ha pagato la SIAE e bla bla bla, insomma tutto il contenuto della sua difesa, della sua teoria lo abbiamo letto poc'anzi. E quindi prima di continuare questa carina, Federico Taddia nella sua rubrica quotidiana Il Bolognino, nella prima pagina di Repubblica Bologna, commenta così: Roberto Vannacci, dopo le proteste degli eredi di Lucio Dalla per l'utilizzo di Futura, dice ho pagato la SIAE, lo ha detto al cinegiornale dell'Istituto Luce. GR e Meteo.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 7:59 minuti.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI, spentosi a 95 anni. Giorgia Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre Romano Prodi ne ricorda l'amicizia nonostante alcune diversità. Al G7 di Evian ha annunciato sostegno più forte all'Ucraina, mentre si apprende che una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato a una nave militare di Mosca. Nessun ferito. Londra ha annunciato un'inchiesta. Per l'Iran, attesa la firma dell'accordo con gli Stati Uniti venerdì a Lucerna. Il Papa, lasciando Castel Gandolfo, ha auspicato che la guerra sia davvero finita e che si vada avanti per il bene di tutti, eliminando tutte le armi nucleari. Poi una dura critica, la remigrazione.
24: Semplicemente dire lo mandiamo via, come dire, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così.
23: Mondiali di calcio, l'Argentina stende l'Algeria 3-0 con una tripletta di Messi, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Doppietta di Mbappé nel 3-1 con cui la Francia batte il Senegal, finisce 4-1 Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
14: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Anche oggi mercoledì 17 giugno, qui su Bologna e zone circostanti sarà piena estate, altra giornata di cielo sereno poco nuvoloso, delle nubi di passaggio ma che non cambieranno la situazione, non ci saranno precipitazioni e anche oggi le temperature raggiungeranno valori molto alti, decisamente sopra i 30 gradi fino anche 33-34 gradi. Domani giovedì si replica, altra giornata di piena estate con temperature massime sempre sui 33-35 gradi a seconda delle zone, comincia a far molto caldo anche di notte, perché soprattutto in città gli edifici si scaldano di giorno e anche le strade poi rilasciano il calore di notte, quindi questo appiattisce un po' le temperature e anche di notte si fa fatica ad andare sotto i 20-22 gradi, quindi siamo già in una situazione di caldo molto molto intenso e ricordiamoci che ormai sta andando avanti quasi da un mese, perché più o meno dal 20-22 di maggio siamo in questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciovani di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
1: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
25: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
27: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
26: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
26: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
30: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano, da 50 anni, crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
31: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
30: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
32: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in diretta con tempo perso, sono le 8.05 di mercoledì, sì, giusto, confermo, è ufficiale, mercoledì vi posso dare questa notizia già in diretta, mercoledì 17 giugno. già che ci siamo, vi ricordo anche 2026, perché no, mettiamo qui che diciamo delle cose ovvie, e quindi una più una meno, un sacco di notizie. Il nostro numero 366 402 4022. Poi Enrico dice: se il movimento LGBT Plus adotta la canzone Futura come inno anche per il prossimo Gay Pride, Vannacci abbandonerà il brano, chi lo sa, magari. E poi dunque, io questo Mauro, ok, benissimo, non ti preoccupare, scusami, non ho visto, e adesso sistemo tutto. Il messaggio relativo al, insomma, mi dispiace il motivo della tua assenza, e ti mando il mio affetto e la mia vicinanza, e quindi poi dopo sistemo tutto, vai tranquillo. Dunque, la Repubblica Bologna, eravamo qua, il tema di pagina 2, ai giovani 10.000 euro che abbiamo già detto, se restano a lavorare qui, contributo per la casa, la Camera di Commercio lancia il progetto per aiutare i neolaureati e i neodiplomati, maturità, 50 docenti si ritirano e corsa a sostituire i commissari, scrive Emanuela Giampaoli. Sono più di 37.000 gli studenti che in Emilia Romagna domani affronteranno la maturità e che da quest'anno torna a chiamarsi tale, vedi, io manco sapevo che aveva smesso gli scorsi anni, e di questi quasi 8.000 sono bolognesi. La prima prova sarà per tutti quella di italiano, poi il 19 c'è la seconda che cambia a seconda dell'indirizzo di studio. L'esame parte però con l'incognita delle commissioni, come sempre, visto che mancano all'appello 43 commissari su 186, quasi il 20%, sono stati sostituiti 7 presidenti di commissioni, rinunce che per legge devono essere giustificate, si tratta a pieno titolo di un incarico di servizio necessario per il corretto svolgimento dell'esame, a cui deve far fronte l'ufficio scolastico regionale che spesso, appena risolta una sostituzione, si trova a dover correre ai ripari per una nuova defezione, è come la pasta della pizza. Al Minghetti ancora ieri mancavano 3 commissari esterni per l'esame di latino su 4, perché avevano rinunciato non solo i nominati ma pure i sostituti, è una moria. Stessa situazione al Mattei di San Lazzaro, dove ne mancavano solo 2 che sono stati rimpiazzati, ma uno dei 2 sostituti ha dato a sua volta forfè, e vabbè, quindi insomma c'è tutto chiaro. Lettera poi del direttore dell'ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma, che insieme a Platone e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato anche Cesare Cremonini, è così, per fare il giovane, e quindi per parlare ai giovani parliamo come i giovani, e quindi ha scritto: coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, e quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. È l'incipit del brano Buon Viaggio, scelto per richiamare i ragazzi sul valore della maturità che avessi presa prima, scrive il direttore generale. La maturità è un processo in continua evoluzione, e sappiate che anche se riceverete un voto alto e che vi dirà che siete maturi e che eccetera, cioè, la maturità ci sono alcuni di noi, adesso non entrerà, ma mai, cioè non è un processo in continua evoluzione, è anche un processo in alcuni casi senza fine, senza esito proprio, cioè al di là del pezzo di carta, poi dopo comincia una partita nella quale dimostrare di essere maturi non basta una vita a volte, e forse non è neanche necessario esserlo, guarda un po'. Noi prof messi in discussione dai ragazzi che a casa studiano con l'amico chat, scrive Lorenzo Morri, che è un professore di storia e filosofia al liceo Da Vinci di Casalecchio. Ha mandato questa lettera a Repubblica: prof, io il pomeriggio studio con chat GPT, mi preparo gli schemi e lì io poi li imparo. Nell'anno scolastico appena terminato, Sara si è ritrovata al mattino orfana della compagnia dello smartphone, ottenendo al pomeriggio in compenso quella di ChatGPT. Una perdita, un guadagno, che sono state le due autentiche novità del nostro schizofrenico sistema di istruzione. Schizofrenico perché ha stabilito di vietare il dispositivo digitale per eccellenza, lo smartphone, al mattino a scuola non si può portare, promuovendo tuttavia l'ecosistema digitale più all'avanguardia, cioè quello dell'intelligenza artificiale. Ma che cosa? O meglio, chi è ChatGPT? È stupefacente, insieme sconcertante, infatti, notare come i ragazzi ne parlino quasi come se fosse un soggetto, una persona, è vero, sì, a cui rivolgersi, e mica solo i ragazzi. Poiché è buona norma non accettare le caramelle dagli sconosciuti, dovremmo chiederci almeno quali siano gli ingredienti delle caramelle di ChatGPT. Queste del resto sono le domande che Socrate rivolge al giovane Ippocrate, entusiasta per l'arrivo ad Atene di Protagora, il sofista che tutti bravano a avvicinare pur non sapendo che cosa insegni, solo per la sua fama di sapiente, capace capace di rendere sapiente chiunque lo ascolti. L'errore di Ippocrate e oggi di Sara e dei suoi compagni è ritenere che qualsiasi cosa dica Protagora, cioè ChatGPT, la potrà afferrare senza essere influenzato per decidere successivamente se e come usarla. Le conoscenze, le caramelle, avvisa Socrate, non è possibile portarle via in un contenitore, ma, pagato il prezzo, si deve necessariamente accoglierle nella propria anima, ricevendone così un danno o un vantaggio. ChatGPT e i suoi fautori alimentano l'illusione che il sapere non sia che informazione, depositabile in un contenitore non toccato dalla qualità di ciò che lo riempie e dai modi del suo riempirsi, ma così non è, perché il contenitore, la nostra mente, è materia viva continuamente plasmata dalla qualità degli stimoli che riceve. Il sapere agisce, ci fa diventare ciò che siamo, ci rende peggiori o migliori. Da troppo tempo ce ne siamo dimenticati, l'arrivo di Chat in città rischia di farcelo dimenticare per sempre. Sara, con il suo sorriso fiducioso, forse continuerà a tendere la mano e ad accettare le caramelle dalle strano che le si presenta amico, d'altro canto lei sembra trattarlo piuttosto da servo, ma contraddittoriamente anche da padrone. Chat è per lei uno strumento con cui realizzare schemi, slide, riassunti, traduzioni, ma è anche un padrone, un dio onnipotente, onnisciente, la cui parola è tenuta per vera e ripetuta senza discussioni. Proprio per questo, questo è il nodo paradossale con cui Chat ci sta legando a sé. E si offre al nostro servizio e noi ce ne serviamo, ma al tempo stesso ci domina e noi volentieri ne subiamo il dominio. Sara e tutti gli altri, insomma, stanno giocando con ChatGPT, un gioco pericoloso ed equivoco che renderà sempre più superfluo ogni incontro d'aula tra studenti e insegnanti. Il loro gioco infatti li conferma nella persuasione che apprendere sia un asettico e meccanico assorbimento di nozioni e che dunque dopo non ci sia più bisogno di cercare maestri, sempre così rari peraltro, a incontrarsi, mentre oggi, non meno di ieri, si ha un così urgente bisogno proprio di maestri, di persone in carne e ossa che, invitandoci a discutere e ragionare insieme a loro intorno alle cose del mondo, sappiano essere davvero amici, non servi né padroni. È un articolo molto bello questo di questo professore, di Lorenzo Morri, del professore di storia e filosofia al Da Vinci di Casalecchio, e sono riflessioni ovviamente di estrema attualità, ma un tema apertissimo che riguarda non solo la scuola. Io oppongo la resistenza che posso, ma è una resistenza ragionata, in realtà non è soltanto un semplice snobismo o così un istinto reazionario conservativo contro l'intelligenza artificiale, come tutte le, vabbè, tanto qua è la fiera della banalità, mi rendo conto, però insomma, come tutte le tecnologie bisogna imparare a usarle. E alla fine la contraddizione che sottolinea questo professore andrebbe affrontata, cioè una scuola che ti dice lo smartphone non lo puoi usare, ed è giusto, perché comunque non è che puoi passare tutte le lezioni col telefono in mano, pensare agli affari tuoi altrove, collegato altrove con un altro mondo, accettare eccetera, benissimo. Però forse la scuola stessa potrebbe anche preoccuparsi, visto che tanto i ragazzi usano ChatGPT, ma mica solo i ragazzi, lo usano tutti, lo usano anche i professori per decidere anche dove andare a mangiare a questo punto, no? E anche loro magari per preparare le proprie lezioni, dai, che non lo sappiamo, o comunque per ripassare, perché mica sanno tutto, ogni anno, ogni volta, soprattutto quelli che vengono sbattuti da una cattedra all'altra, da un paese all'altro, eccetera, mica si ricordano tutte le lezioni a memoria, il giorno prima le ripassano e chissà quanti di loro per ripassarle non usano i ChatGPT. Allora a quel punto forse cos'è che si potrebbe fare? Una scuola più moderna, più pensante, più adeguata a quelle che sono le esigenze e le istanze del mondo che la circonda, cosa dovrebbe fare? Insegnare a usare ChatGPT, cioè insegnare ai ragazzi come, visto che tanto sempre la vanno, è vero, cioè mai qualsiasi cosa la chiedono a ChatGPT, senza preoccuparsi poi appunto da di dove prenda e usi quelle informazioni ChatGPT, aiutarli invece appunto a fare questo, cioè a riconoscere comunque o usarla nel modo giusto, nel modo migliore possibile, per avere le informazioni più credibili possibili, più veritiere, verificabili, autentiche possibili. Questo dovrebbe intanto insegnare la scuola. E poi dice giustamente, dice il professore, tanto non è, imparare, studiare non è soltanto questa, la sappiamo a memoria, siamo tutti d'accordo, è così da sempre, non è soltanto apprendere delle nozioni, ma è elaborarle col proprio cervello, imparare a ragionare, a distinguere, a usare le informazioni che si hanno per costruire dei ragionamenti, assorbire eccetera, e non imparare a pappardella delle cose a memoria. Benissimo, su questo siamo sempre d'accordo dall'inizio dei giorni, però sappiamo anche che tante, nella maggior parte dei casi, tanta parte di tempo la scuola lo usa per mandare, trasmettere nozioni da imparare a memoria, appunto, e basta, pedissequamente, passivamente, cose da imparare a pappagallo, e quindi di nozionismo se ne fa anche tanto a scuola. Non nascondiamoci, si imparano tante cose a memoria soltanto perché bisogna farlo, inutilmente, perché questo dice il programma, senza elaborarle minimamente, senza ragionarci sopra. E tante poesie, tante formule, tante date, tante cose sono soltanto puro nozionismo. Quindi questo è un tema che non esula, diciamo, da ChatGPT, che non insegna a ragionare, ma neanche la scuola, spesso dando soltanto nozioni, in qualsiasi modo le dia. Anche la scuola ti dà solo delle nozioni spesso. L'importante è che queste nozioni poi si rivelino, appunto, che non siano delle polpette avvelenate, che siano delle informazioni. Questo sarebbe importante capire per gli studenti, siano informazioni buone. E torna l'incubo lavoro alla saga Coffee, 80 rischiano il posto, abbiamo letto prima, articolo di Marco Bettazzi.

L'Austria, sai che io non so neanche se la Giordania e l'Austria, ti credo, ma Giordania e Austria sono i mondiali, mi fa piacere, fai vedere Austria-Giordania 3-1, quello lo vedo, quindi si conferma, Giordania e Austria sono i mondiali, e sì, prima ha segnato Schmid, poi un autogol di Yazan Al-Arab, ha fatto il 2-1 dopo il pareggio di Ali Olwan, e poi al 100 duesimo rigore di Arnautovic, quindi sono contento che Arnautovic sia ancora in palla. Io non ho ancora visto un fotogramma dei mondiali, non è snobismo, non ho avuto tempo, non so, mi interessa il giusto, poi quando la smettono di fare i giri di ricognizione, poi magari quando entriamo un po' più nel vivo un'occhiata la darò, però veramente non ho visto manco un gol, non so niente e non me ne frega una mazza dei mondiali di calcio, e questa è la realtà. Voli notturni, rumore, procedura al Marconi per ridurre gli sforamenti, al via la chiamata pubblica per la mitigazione di impatto acustico, 120 giorni per inviare proposte da notizia sempre Bettazzi su Repubblica Bologna. Poi, quando feci la maturità, la sera prima guardai la finale dei mondiali Argentina-Germania, sì, nel 1986, bellissima finale, vinta dall'Argentina. Poi, ancora. Allora, dove hai letto questa cosa? Dove hai letto? Sì, l'ho letta su Protagora, ChatGPT, amico, l'ho letta su Repubblica Bologna, Massimiliano, un articolo su Repubblica Bologna. Mia moglie, insegnante di scuola elementare e scuola primaria, si chiama, boh, non si chiama oggi. Non lo so, fanno dei corsi dati dal Ministero sull'intelligenza artificiale. Ah sì, scuola primaria si chiama oggi, ok. C'era una virgola lì che non capivo, mi ha disorientato. Fanno dei corsi dati dal Ministero sull'intelligenza artificiale con Gemini, quella di Google, e gli viene insegnato come utilizzarla e come insegnarla anche ai bambini. Bene, questo mi sembra una cosa molto positiva. Spero, Nicola, che tua moglie, come dire, apprenda e trasmetta questo insegnamento, augurandomi che non sia soltanto qualcosa che sia così, destinato alla coscienza individuale, alla buona volontà individuale, come tante altre cose che invece sono lasciate appunto allo spirito di iniziativa e alla professionalità del singolo insegnante. L'intelligenza, notizia da diffondere, scrive Nadia, l'intelligenza artificiale sbaglia ma ti vende sempre la notizia come vera, infatti un po' come noi giornalisti, però è bello che tu, l'intelligenza artificiale ti dà una certezza, poi tu dici guarda che non è così, ah sì scusa hai ragione, perdonami moltissimo, no in effetti è il contrario, beh, allora, quindi è quel giochino lì che dobbiamo provare a spiegare come funziona ai ragazzi, e cercare di così di manovrare meglio questa che è anche una grande opportunità. Il giorno del mio orale di maturità c'era la semifinale di USA 94, Italia-Bulgaria, bei tempi, dice Matteo. No, io invece la maturità l'ho fatta nell'85, quindi non c'era niente, punto. Non c'era nessuna distrazione calcistica né europei né mondiali, era un anno dispari, e quindi non ho avuto neanche quell'alibi per giustificare un misero voto portato a casa. Però c'era, no, c'era quelli che la notte, quelli della notte, ecco, guardavo sempre la trasmissione di Renzo Arbore fino a tardi, quindi probabilmente per colpa di Arbore, Frassica, Catalano, eccetera. Non ho avuto un risultato particolarmente brillante. Visto che non è seguito nessuna partita di un'altra chicca, Messi all'esordio ha fatto tripletta stanotte. Sì, no, ho visto i titoli Giulio di questo, ho visto anche che ha fatto gol Mbappé, che insomma ci sono delle nazionali che hanno toppato come il Brasile, come la Spagna, ce ne sono altre che invece sono state all'altezza delle aspettative fin da subito, come anche la Germania, così come alcuni dei protagonisti del mondiale, non soltanto Messi, ma chi è che ho visto prima, che è un altro che è partito forte, Haaland ad esempio con una doppietta, eccetera. No, questo ho visto, però diciamo che no, non sono ancora riuscito ad appassionarmi, ad entrare nel mood. Mi sembra così lontano il giorno della finale, 19 luglio, mamma mia. Oggi siamo al 17 giugno, cioè abbiamo ancora più di un mese di mondiale, quindi sì, preferisco vivere. Poi andiamo avanti ancora.
con la lettura dei giornali.

0: locali. Abbiamo detto, eravamo Repubblica Bologna, autista Tipper aggredito, video shock della rissa, diciamo prima, veramente terribile quel video. Cerchiamo l'autore, sì, speriamo che lo troviate anche. La questura ha diffuso il filmato della violenta colluttazione di sabato in piazza Minghetti per riuscire a trovare il passeggero, chiamiamolo così. E poi, a proposito di intelligenza artificiale, è stato fatto un identikit con l'intelligenza artificiale appunto per trovare i parenti di questo signore che è morto in bicicletta ormai lo scorso 12 giugno, 65-75 anni, senza documenti, questa è un'età orientativa, è morto per cause naturali alle 20 circa di venerdì scorso mentre passeggiava lungo la strada sulla sua due ruote, una Xperia Bikes di colore nero, crema e rosso, indossava una camicia azzurra, era sprovvisto dei documenti di identità e però non sono ancora riusciti a capire chi fosse, nessuno si è ancora accorto della sua scomparsa, è stato diffuso un identikit adesso per cercare di dargli finalmente una identità e una dignità. Poi sulla pagina della cultura, Sipario Arena del Sole, ecco la nuova stagione, è la nostra opera aperta, ne scrive Paolo Analdi su Repubblica Bologna, rimanda a Umberto Eco il primo cartellone con 51 titoli che è stato firmato da Elena Di Gioia e Natalia Di Iorio. E ci sono spettacoli di Carolyn Carson, Daria De Florian, Concita De Gregorio, Lino Guanciale, tanti i personaggi che andranno in scena all'Arena del Sole. E ancora vediamo, ci saranno la compagnia Ravennate, Fanny Alexander, poi c'è ancora Silvio Orlando che rileggerà il berretto a sonagli di Pirandello, poi Armando Punzo che è quello della compagnia della Fortezza del Carcere di Volterra che porterà in scena Cenerentola, poi torna Romeo Castellucci che è un altro big della scena internazionale, poi Valerio Aprea che è un grande attore, dice, chi è? Sono quelli che uno dice ma chi è pure, poi vedi la fotografia e dici ah quello perché è uno che ha fatto 50 film. Ha fatto Boris, ha fatto un sacco di serie TV, poi abbiamo detto De Gregorio, poi Luca Zingaretti, Ascanio Celestini, si attendono anche grandi maestri come Theodoros Terrazzopoulos che presenterà Le Baccanti di Euripide in aprile con la traduzione di Edoardo Sanguinetti e poi gli artisti di casa, Atelier Ersile, La Minarie, Pietro Babina, il Teatro Valdoca, Olga Durano, ampio spazio alla danza, quindi Caroline Carson, il Centro La Soffitta, la fondazione Mast e ancora sono tanti altri personaggi, un omaggio a Enzo Moscato, poi ci saranno da celebrare i 90 anni di Vittorio Franceschi, i 40 anni della coppia Rezza-Mastrella e poi un focus dedicato a Giuliano Scabia e a Leo De Bernardini, se sarà una bella stagione assicura la Di Iorio, il pubblico ci segue, i dati sono positivi e troverete tutti i dettagli ovviamente sul sito dell'Arena del Sole, oltre che sui giornali. Francesca Comincini torna in città stasera per presentare in Piazza Maggiore alle 21:45 il restauro del film La Bugiarda, diretto dal padre Luigi Comincini, interpretato da Catherine Spack, tratto da una commedia di Diego Fabbri. La Bugiarda è il del titolo è Silvana, una giovane donna incapace di scegliere tra due uomini, l'attempato Adriano Silveri, interpretato da Enrico Maria Salerno, sposato, aristocratico, eccetera, e Arturo Santini, che è Marc Michel, un giovane medico che non vede l'ora di sposarla, vuole bene a entrambi, dice la protagonista, che trova anche il tempo però per un terzo amante, così nell'indecisione. E quindi in questo film verrà presentato stasera in piazza dalla figlia del regista, anch'essa, anch'ella regista, cioè Francesca Comencini. Siamo arrivati, direi, praticamente in fondo quasi, saremo maturati con miseri voti nel 85, ma con quelli della notte ci siamo divertiti assai, dice Stefano. Sì, hai ragione, in effetti. Fu una compagnia molto, molto divertente, sì, quella è una trasmissione che ha fatto un po' la storia della nostra televisione. E io adesso vi lascio nelle sapienti mani di Dario Ronzulli. Guarda, Dario, ti passo un messaggio: se vai a frugare nei messaggi arrivati prima, c'è posta per te. Presente quando nella buchetta della posta vi arriva quella del vicino, no? Si sbaglia il postino, succede, no? Ti trovi. E quindi io ogni tanto mi trovo dei messaggi che sono per Dario nella mia buchetta e quindi ti giro il messaggio di Santo che vuole sapere che tipo di allenatore è Mumbrù. avendo ricevuto la licenza decennale, vuol dire che Zanetti venderà più facilmente. Ecco, questo sono, no, è Fabrizio appunto che ti manda questo messaggio e io te lo giro volentieri, così potrai, se vuoi, rispondere al nostro ascoltatore che si è portato avanti coi lavori. Noi invece ci ritroviamo domattina alle 7, come sempre, tra le 7 e le 8 e mezza, con Tempo Perso, la quotidiana rassegna stampa con il sottoscritto Emilio Marese, che vi ringrazia per l'attenzione, l'ascolto, la simpatia, vi bacia, vi abbraccia e vi buongiorna per tutto il giorno. Ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
12: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
13: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
12: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
13: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
2: 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
19: Eccoci qua, pronti per partire. Buongiorno, sono le 8:33 minuti con l'ora Dario che parte quest'oggi. Questo fastidiosissimo fischio, lo sentite anche voi? Solo un zio in sottofondo. Ma non si può mica fare il programma così, vabbè, adesso proviamo a trovare una soluzione volante per sistemare questo fastidiosissimo ronzio. Vediamo un po' che cosa mi posso inventare al volo per sistemare. Scusa Teo, buongiorno anche a te Teo, ma abbiamo un problema da risolvere volando. Allora, vabbè, intanto messaggi, lo sapete, no? Al 366-402-4022, proviamo questa strada, abbiate pazienza ragazzi, un attimo, cambio. Cambio? Meglio, sì, almeno la zanzara l'abbiamo acciaccata. Eccoci qua. Allora, buongiorno, ripartendo da capo. Buongiorno, ben ritrovati con l'ora Dario. Sono le 8:34 minuti. Cominciamo dunque questa giornata insieme, questa mattinata insieme, la giornata è già cominciata con Emilio Marrese, con Tempo Perso, che ritroviamo naturalmente domattina con la lettura dei quotidiani. E noi abbiamo invece tanti temi da trattare questa mattina per quanto riguarda soprattutto lo sport. Evidentemente ieri è stata una giornata molto importante per la Fortitudo, ne parleremo ovviamente, sentiremo anche le voci dei protagonisti in conferenza stampa ieri, presentato di fatto il nuovo management bianco-blu, quindi Guerri che sarà il presidente, Gentilini che sarà il vicepresidente, anche se poi di fatto è il patron vero e proprio della Fortitudo con l'87,5% delle quote del consorzio. È una particolarità sicuramente, cioè quella del socio di maggioranza che è vicepresidente e non presidente, è una cosa sicuramente particolare rispetto invece a quello che a cui siamo abituati, ecco, di solito nella gestione dei rapporti, no? All'interno, e dell'organigramma anche all'interno di una società. Conferenza stampa sicuramente molto interessante, tanti temi toccati, come detto poi sentiremo anche la viva voce dei protagonisti nel corso della giornata, della mattinata, attraverso le loro parole. Poi naturalmente per quello che riguarda anche gli altri temi di mattinata c'è la Virtus con Alex Mumbrù, che di fatto è praticamente il nuovo allenatore virtussino. Manca ancora la certezza ovviamente e l'ufficialità, però quella dovrebbe arrivare comunque in giornata, e quindi poi avremo di fatto un altro tassello per quanto riguarda la Virtus. 26-27, sono già tanti messaggi per conduce Ronziulli. Brutta questa, no, qua ti devo bloccare proprio, aspetta, ti blocco proprio nella vita, ti frizzo nella vita con questo, aspetta, non c'è un'opzione chiama le forze dell'ordine su WhatsApp, dovrebbe esserci per questi casi, e vabbè, adesso la sistemiamo. E dicevo, aspettiamo quindi l'ufficialità per quanto riguarda Alex Mumbrù e al nuovo allenatore della Virtus. Poi naturalmente c'è il mercato del Bologna. Ieri è uscita questa voce di un Torino interessato a Ravaglia per la Porta. Siamo ancora, e lo saremo ancora per molto, nella fase delle voci, delle discrezioni, dei rumors, ma di concreto poco, nulla. Ma ragazzi, siamo di fronte a un'estate che si preannuncia lunghissima e tendenzialmente infinita. Poi parleremo anche di mondiali, naturalmente stamattina, con un po' di risultati arrivati in nottetempo, in particolare la vittoria larga dell'Argentina sull'Algeria, tripletta di Messi che raggiunge Miro Klose come top scorer di tutti i tempi ai mondiali. È iniziato bene anche la Norvegia 4-1 con l'Iraq, finita da una mezz'oretta Austria-Giordania, oddio, se continuavano a fare pausa probabilmente finiva all'interno di mezzogiorno rosso-blu, visto che hanno dato 10 minuti di recupero nel secondo tempo. Comunque 3-1 con la rete di Arnautovic nel finale al 102° minuto su calcio di rigore, E quindi anche c'è un po' di Bologna in questo mondiale con il gol di Arnautovic e il 3-1 dell'Austria, ieri vittoria invece della Francia 3-1 sulle Senegal, oggi fanno il loro esordio invece Portogallo e Inghilterra. Vabbè, ve lo dico, poi se volete fare nottata a vedere Lucumi, gioca alle 4 stanotte in Uzbekistan e Colombia. Così, ve l'ho detto, e siamo anche, e abbiamo piazzato anche questa, questa cosa qui. Tanti messaggi già, allora andiamo subito perché siete in tantissimi al 366-402-4022. Cioè, ringrazio Emilio che mi ha tenuto da parte il messaggio per quanto riguarda la Virtus di Fabrizio, arrivato stamattina alle 7.44. Fabrizio, però, quando mandate i messaggi, cioè, rendetevi conto di chi ci sia in onda, se no messaggi abbastanza inutili. Se avete un destinatario preciso che però in quel momento tendenzialmente è ancora a casa. E faccio subito una precisazione: la Virtus non ha avuto nessuna licenza decennale, non c'è nessuna licenza decennale già sistemata per la Virtus, assolutamente no, c'è un discorso anzi economico da trattare che non è affatto secondario in questo momento per le Vunere. Quindi, rispetto al messaggio di Fabrizio, chiariamo subito che non c'è nessuna ufficialità del caso, e soprattutto bisogna vedere se questa Virtus oggi può sostenere il peso di una sessantina di milioni da tirar fuori, diluiti in 10 anni, tutto quello che volete, 60 ci teniamo bassi. Bisogna vedere se c'è questa possibilità qui oggi. E questo è un dubbio, è un punto interrogativo bello grosso sul discorso licenza per la Virtus. Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022. Prima devo una spiegazione a Pierino da Casalecchio, che saluto volentieri con affetto. Anche se sei arrabbiato con me, ma quando mai, Pierino? Quando mai? Te lo sei sognato nottetempo, ma quando mai, Pierino? Ci mancherebbe. Sono curioso di sapere cosa significa F4. Caro Pierino, se proprio non mi vuoi rispondere, fai finta che ti abbia scritto mia moglie. No, ma vi rispondo, ragazzi. È una citazione. Buongiorno, direttore. È una citazione da Boris. È una citazione da Boris, serie televisiva cult di ormai una ventina d'anni fa. In cui gli sceneggiatori di questa serie, finta serie televisiva, Gli occhi del cuore, nel momento in cui si trovavano in difficoltà nello sviluppare la sceneggiatura, usavano i tasti rapidi, ed F4 corrisponde a basito, quindi è una citazione di quel tipo lì, Pierino, quindi nulla di che, ma non ti preoccupare, nessuno è arrabbiato con te, quindi radio, assolutamente tranquillo da quel punto di vista. Cosa c'è di vero su Mumbrù? Tutto, nel senso che allo stato attuale delle cose non sarà l'allenatore della Virtus solo ed esclusivamente se c'è veramente un colpo di scena alla Hitchcock tra oggi e domani, ma se non c'è un colpo di scena alla Psycho, che non vi dirò ovviamente, perché non so se c'è qualcuno che non ha ancora visto Psycho, non glielo dirò qual è il colpo di scena, o ai soliti sospetti, ecco, siamo a quel livello lì di colpo di scena. No, Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus, è il nuovo coach della Virtus, e da questo punto di vista possiamo già cominciare a ragionare anche un po' su quello che può essere la Virtus Mumbruiana. Che brutto, no? Dobbiamo trovare un altro aggettivo. Vabbè, lo troveremo. Tommy, per esempio, scrive: Mumbrù ti garberebbe, poi bisogna vedere che squadra gli faranno, ovviamente. Allora, a me, tra tutti gli allenatori, ovviamente, che erano liberi, disponibili e soprattutto prendibili, che poi l'ultimo tassello, evidentemente, è quello più importante, è quello che mi stuzzicava di più. Ma per un motivo, dopo Lakovic, che però non era più prendibile evidentemente, visto che ha deciso di rimanere in quella parte di mondo, come abbiamo raccontato ieri, trasferendosi da Gran Canaria a Tenerife. Mumbrù è quello che mi piace di più, mi stuzzica di più, perché in questi anni, a parte che è stato un giocatore di grande garra, come si dice ultimamente, di grande temperamento, è stato molto più di un gregario di lusso nella Spagna, che ha vinto tutto non solo con Scariolo, anche prima di Scariolo, mondiali, europei, medaglie olimpiche, eccetera, eccetera. Ma è un allenatore soprattutto che negli ultimi anni nella sua carriera ha lavorato soprattutto con giocatori che o erano alle primissime esperienze della loro carriera, oppure erano di fatto primissime esperienze della loro carriera come età, oppure erano le prime esperienze della loro carriera di un certo tipo. Okay. I due anni in cui è stato a Valencia, per esempio, da allenatore in Eurolega, con, sotto le sue mani sono passati giocatori che non erano di primo piano, cioè scusatemi, che non erano di primo piano, che non erano dei ragazzini, ma che evidentemente in quegli anni lì hanno avuto la possibilità di crescere non poco. Penso a Chris Jones, penso a Lopez Arostegui, il primissimo della Rea che era praticamente un bambino, Rivero. Ci mettiamo anche Pradilla, cioè tanti giocatori che con lui sono riusciti a crescere dal punto di vista tecnico, fisico anche, perché no. Recupero anche al volo un po' di roster invece di quando era a Bilbao, che è praticamente diventata casa sua. Lui è nato a Barcellona, ma Bilbao è stato talmente tanti anni che è diventato una leggenda in questo senso, e la categoria di giocatori bene o male è quella, cioè giocatori che hanno avuto con la sua gestione, e naturalmente anche con l'aiuto degli assistenti, ci mancherebbe, però la possibilità di crescere anche in maniera abbastanza rapida, di consolidarsi come giocatori di un certo livello anche in maniera rapida. E questo fa sì che nel momento in cui la Virtus, cosa sta succedendo, direttore? Stai facendo piangere tutti qui dietro. Oh, sta smanettando il direttore per ammazzare la zanzara che si era infilata nella cuffia. E dicevo, per la Virtus che viene fuori, cioè, fatta di ragazzi che o sono per età o per carriera alla prima esperienza in Eurolega, in una squadra che comunque vorrà essere competitiva, ma che evidentemente per esserlo deve far sì che la crescita di per la crescita di dei giocatori ci siano tempi stretti, ecco, modello Holston, modello di Arra, cioè quella crescita lì un po' più accelerata magari, Mumbrou potrebbe essere un nome spendibile. Potrebbe essere un nome molto ben spendibile. Poi, ragazzi, naturalmente parliamo di situazioni potenziali, situazioni sulla carta, di situazioni che andranno poi verificate sul campo. Questo mi pare abbastanza evidente. Allora, visto che sono arrivati i messaggi sulla Virtus, intanto che il direttore smanetta le mie spalle cercando di ammazzare le zanzare, poi sentiamo nel prossimo blocco la conferenza stampa Fortitudo, così lo dico già adesso, quindi dedichiamo il prossimo blocco alla F con le parole di Guerri, di Gentilini e tutti i messaggi che giustamente stanno arrivando su questo primo passaggio. Non sono arrivate ufficialità dal punto di vista dell'allenatore, ma praticamente Demi Scavina, anche qui salvo colpi di scena Leitchcock, sarà il nuovo coach Fortitudino. Gianluca, ci parli un po' più estesamente della situazione Eurolega per la Virtus. Come si articola la proposta di licenza decennale? Guarda Gianluca, è molto semplice. L'Eurolega ha bisogno in questo momento storico di mettere più paletti possibile per il proprio futuro e soprattutto per essere più forte nella trattativa con l'NBA. Questo è il punto di partenza. E quindi ha bisogno di prendere al suo interno, di consolidare al suo interno la presenza di più club possibili, quelli che sostanzialmente NBA Europe per il momento non ha filato di striscio, e quindi le due di Belgrado, Stella Rossa e Partizan, con la differenza che possono diventare franchigie, che è diverso dall'avere la licenza decennale, o appunto la Virtus. E la licenza decennale vuol dire che la Virtus paga l'Eurolega per stare fissa 10 anni all'interno della competizione, indipendentemente da quello che poi succede a questa competizione. Quindi è un esborso economico, come dicevo prima, intorno alla sessantina di milioni, ma forse ci teniamo anche bassi, da diluire magari nel corso degli anni, però è un esborso economico di un certo peso. E bisogna anche capire, e lo dico molto brutalmente, quanto torna di questo esborso economico. Cioè l'Eurolega che sta entrando di fatto nella sua seconda fase, diciamo la prima dell'Eurolega 2.0 è stata con l'introduzione della regular season, poi i playoff e la Final Four. Bene, poi da 16 si è passati a 18, da 18 a 20, ok. Adesso stiamo entrando nella seconda fase, in cui necessariamente l'Eurolega dal punto di vista economico deve cambiare marcia, perché non può continuare a chiedere ai club enormi sacrifici economici e dare loro briciole in cambio. Quindi c'è anche da ragionare su quello. Quanto economicamente diventa sostenibile una spesa del genere per un club? Non necessariamente la Virtus, in generale. E su quello bisogna trattare, quindi bisogna capire, bisogna valutare, bisogna analizzare con grande attenzione. L'abbiamo sempre detto, è un paradosso, perché l'Eurolega così come è strutturata non ti dà nulla ed è una competizione destinata al fallimento più totale. Perché? Perché è una competizione fatta male, strutturata male e organizzata peggio. Ma allo stesso tempo, nello stato attuale delle cose, è l'unica competizione possibile per un club come la Virtus. È un paradosso, ma abbiamo scomodato già filosofi greci su questo, ma non ci possiamo far niente. Noi, chi è dentro, magari è il caso che cominci a fare qualcosa in più. Ci sono già delle mosse, delle iniziative, diciamo così, all'interno di Euroleague per cercare appunto di aumentare la capacità di generare soldi dalla competizione. Però per il momento siamo nel campo del mi piacerebbe tanto che funzionasse così, vediamo se ce la facciamo. Okay? Quindi c'è anche da valutare questo per la Virtus. Cioè oggi, e torno al paradosso, per un club come la Virtus ha molto più senso la licenza decennale in Eurolega che la licenza quinquennale in Eurocup. Quella ha molto più senso per Tortona, per Trieste, scusate, per Trento, per Venezia. Per la Virtus no. Però questa licenza decennale non può essere messa così sul piatto, la Virtus la prende, tieni, questi sono i soldi e poi si vede. Questo giusto per mettere ulteriori tasselli, insomma, da questo punto di vista. Poi Marchino, parentesi su gara 3 di ieri, mi aspettavo una reazione di Venezia, ma non credevo in una prestazione così scarsa di Milano, 36 punti subiti nel terzo quarto, no, neanche io onestamente, sono rimasto molto molto sorpreso, ti dico la verità Marchino, poi comunque ci torniamo, ne riparliamo più tardi. La Virtus aveva chiesto la licenza decennale, non credo non sapessero che l'esborso sarebbe stato cospicuo se non ci fosse un soldo, come da tante parti si dice, presumo che non si sarebbe andati avanti nella richiesta, Mike. Ma Mike, però dobbiamo anche chiarire questa cosa. Non è che la Virtus non ha soldi, cioè se non ci fosse un soldo la Virtus avrebbe già chiuso, cioè, quella è una frase esagerata, è una forzatura narrativa, scegliete voi come definirla, ma il concetto è quello, cioè non è che non ci sono soldi, ce ne sono di meno rispetto al passato, anche rispetto a quest'anno, oggi. Quindi bisogna fare con quello che si ha, ma non c'è niente di male, non c'è nessuno scandalo, non c'è nessun problema, anzi sarebbe preoccupante se la Virtus volesse fare con quello che non ha, e invece la Virtus vuole fare con quello che ha, e tra quello che ha bisogna anche considerare appunto quello che c'è da sborsare per il discorso Eurolega. Certo che la Virtus aveva chiesto la licenza decennale, certo che è interessata la licenza decennale di Eurolega, perché cambia la prospettiva anche per eventuali acquirenti, è ovvio, è ovvio. Però ribadisco, è un passo che la società deve fare con grande attenzione, grande analisi di tutti i dati. Ma ribadisco, non dico nulla di straordinario, insomma, ecco, di strampalato, insomma. Andrea, io sulla Virtus credo che l'investimento sulla decennale sia molto più importante che spendere soldi nella squadra per possibili introiti futuri. Sbaglio? Poi ti volevo chiedere cosa ne pensi dell'allenatore che ha il doppio impegno, a me non fa impazzire. Ah, guarda, quello è molto relativo, Andrea, tanto le date di Eurolega, bene o male, si incastrano con la possibilità per i giocatori di fare tutto, e sarà così anche per gli allenatori. Doppio impegno significa che Mombrù lo paghi anche meno, E vuol dire anche quello, detto come va detto, quindi c'è anche quell'aspetto lì. Sul primo discorso invece è un messaggio, cioè un concetto un po' complesso, Andrea, ti dico la verità, nel senso che secondo me se lo chiedi alla maggior parte dei tifosi ti dice che non gliene frega niente e che vuole la squadra forte quest'anno. Secondo me la maggioranza dei tifosi ti risponde così, o comunque un buon numero di tifosi ti risponde così. Sono d'accordo con te che in prospettiva sono investimenti che ti possono portare di più, ragionando sul medio-lungo periodo. Non è facile però nel basket di oggi, italiano in particolare, ma anche europeo, fare ragionamenti sul medio-lungo periodo, perché poi c'è il breve periodo che incombe e non è semplice. Di base sarebbe, ribadisco, un investimento che ci può stare, un investimento giusto, un investimento che può portare tranquillamente delle cose positive, ma va fatto con grande cautela, senza dubbio, con grande attenzione, ecco. Rudy, secondo te l'Eurolega fra qualche anno comincerà a scricchiolare nei confronti dell'NBA o manterrà il suo valore? Guarda Rudy, se vuoi il mio pronostico, ti dico che alla fine Eurolega e NBA un accordo lo trovano. Un accordo lo trovano per fare una competizione insieme. Conviene entrambe. Conviene entrambe. L'Eurolega così com'è non va da nessuna parte, come ho detto prima. L'NBA che vuole entrare in Europa non ha capito nulla di come funziona il basket europeo, e quindi ognuno ha bisogno dell'altro, e quindi prima o poi se ne accorgeranno, speriamo senza fare troppi danni per noi poveretti appassionati di questo giochino, però alla fine un accordo lo trovano. Ecco, per esempio Stefano giustamente sottolinea: una franchigia paga per entrare in NBA un tot, ma poi incassa i dividendi da quasi subito. Ma se la Virtus paga 60 milioni per starci, cosa ne ricava in cambio? E questo è un punto focale della differenza abissale che c'è tra il sistema americano e il sistema dell'Eurolega, che vuole scimmiottare quello americano senza riuscirci. Cioè la Virtus paga, mettiamo 60 milioni, usiamo questa cifra qui, per stare 10 anni in Eurolega. Bene, cosa torna alla Virtus? Cioè, in termini di anche economici, che cosa torna? Quando torna? E anche quello è un aspetto su cui l'Eurolega è stata molto vaga, almeno dal punto di vista ufficiale. Poi magari il club è stata più specifica, è stata più precisa anche, e va bene. Però dal punto di vista ufficiale l'Eurolega non ha detto assolutamente nulla su queste situazioni qui. Ed è un altro punto focale. Cioè io investo tanti soldi, ok, prendo una licenza decennale, bene. E quindi cosa mi torni? Cosa mi torna? Quando mi torna questa cifra? In che modo? E anche questo, giustamente, come sottolinea Stefano, è un altro aspetto focale della vicenda, su cui credo la Virtus abbia ovviamente avuto molte più rassicurazioni dall'Eurolega, molte più indicazioni dall'Eurolega rispetto a quelle che l'Eurolega ha dato pubblicamente. Quindi. Allora, messaggi ancora al 366-402-4022, anche sulla Fortitudo naturalmente. E allora, linea della regia, GR, meteo, pubblicità, e ripartiamo tra poco anche andando in casa Fortitudo.
18: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
20: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
18: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
20: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
21: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
18: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 8:57.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
0: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più luci della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
18: Nettuno Bologna 1, meteo.
1: Buongiorno. Anche oggi, mercoledì 17 giugno, qui su Bologna e zone circostanti sarà piena estate, altra giornata di cielo sereno poco nuvoloso, delle nubi di passaggio ma che non cambieranno la situazione, non ci saranno precipitazioni e anche oggi le temperature raggiungeranno valori molto alti, decisamente sopra i 30 gradi, fino anche a 33-34 gradi. Domani giovedì si replica, altra giornata di piena estate con temperature massime sempre sui 33-35 gradi a seconda delle zone. Comincia a far molto caldo anche di notte, perché soprattutto in città gli edifici si scaldano di giorno e anche le strade poi rilasciano il calore di notte, quindi questo appiattisce un po' le temperature e anche di notte si fa fatica ad andare sotto i 20-22 gradi, quindi siamo già in una situazione di caldo molto molto intenso e ricordiamoci che ormai sta andando avanti quasi da un mese, perché più o meno dal 20-22 di maggio siamo in questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Ciovani di casalecchiometeo.it.
18: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
22: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco andiamo a sentire le parole di Guerri e Gentilini ieri dopo la conferenza stampa di presentazione di fatto del nuovo management Fortitudo, del presidente Rossano Guerri e del vicepresidente Matteo Gentilini, che invece a sua volta è presidente della holding che detiene l'87,5% del consorzio, che a sua volta detiene il 100% della Fortitudo 103 e che ha partecipazione in Academy e Store. Questo per riprendere anche le parole di ieri in conferenza stampa. Poi tra poco con Leonardo Bosello andremo a parlare anche di Bologna, naturalmente entriamo anche sui temi rosso-blu, visto che ci sono un po' di messaggi già al 366-402-4022 su questo tema. Andiamo però sulla Fortitudo. Ieri di fatto è stato presentato anche l'organigramma per quanto riguarda appunto la F, non soltanto presidente e vicepresidente. Maurizio Gentilini sarà il consigliere, poi Francesco Loreti il nuovo team manager, non il nostro Frank, il nostro Frank resta in diretta con noi, Federico Boschi il nuovo responsabile comunicazione e poi Domenico Bonacorsi che invece sarà il responsabile del marketing. C'è ancora da definire il ruolo anche di Teo Libegovic, che sarà insomma della Fortitudo, di questa nuova Fortitudo. Bisogna però vedere con che ruolo. Insomma, conferenza stampa sicuramente interessante, sicuramente battagliera nelle idee naturalmente espresse, nel modo in cui anche sono state espresse, una passione e un tifo che emerge sicuramente da entrambi, sia dal presidente Guerri che soprattutto direi dal vicepresidente Gentilini, con questa particolarità che appunto chi detiene la maggioranza delle quote ha un ruolo da vice e non da presidente. Questa vado a memoria, ma insomma, non mi sembra ci siano tantissimi esempi in passato, mettiamola così, soprattutto per quello che riguarda anche il discorso legato alla programmazione, al futuro, all'idea che deve accompagnare questa nuova Fortitudo, cioè, per usare le parole di Gentilini, un piano biennale di fatto per andare in Serie A, e quindi già evidentemente questa stagione la necessità di spendere, detto come va detto, per costruire una squadra che sia, anche qui riprendo concetti espressi ieri, lunga, profonda e quant'altro. Ecco, già l'idea di avere, leggo il virgolettato, poi tra poco andiamo a sentire direttamente le parole di Guerri Gentilini in zona mista dopo la conferenza stampa, insomma, per avere anche la loro voce. Però ecco, già questa frase in conferenza stampa è una frase impegnativa. La squadra sarà lunga, 12-13 giocatori che potranno stare in campo e attorno a loro ragazzini. A 12 giocatori in A2 sono tanti, sono tanti, anche 13 sono tanti, più i ragazzini. E quindi significa che la squadra evidentemente ha intenzione di spendere, perché per avere un roster così in A2 evidentemente devi spendere. Poi ha aggiunto Guerri che non vogliamo sprecare un centesimo, che cercheremo uno straniero low cost, anche se lo staff tecnico ci chiederà uno straniero high cost, probabilmente finirà con uno straniero medium cost, che di solito queste cose finiscono così. Però ecco, già presidente che alla prima conferenza stampa per una squadra di A2 dice avremo 12-13 giocatori, vabbè, è già un segno direi interessante per quelle che sono le ambizioni Fortitudo. Andiamo a sentire le parole allora di Guerri Gentilini, raccolte dal nostro Leonardo Bosello.
5: Bene, ci avviciniamo a una stagione, a un momento caldo, nel senso che le prossime settimane vi terremo informati, vi comunicheremo la composizione della squadra e nei giorni a venire il primo appuntamento veramente importante è la presentazione della campagna abbonamenti, perché col primo di luglio partirà una campagna abbonamenti che segue l'ottima falsariga dell'anno scorso, dove ha avuto un grandissimo successo, ma dove con Matteo abbiamo condiviso anche una proposta alternativa che credo che i nostri tifosi apprezzeranno molto. Il nostro obiettivo anche in questo senso è far capire la forza della squadra e avere un palazzo gremito anche il prossimo anno.
9: Siamo soddisfatti e molto fiduciosi.
5: Siamo molto convinti dell'operazione che ci attende, di questa, chiamiamola così, missione speciale, cioè cercare di portare la Fortitudo a fare molto bene. Ci abbiamo provato negli ultimi anni, cercheremo di farlo ancora meglio e cercheremo anche di vincere una grande sfida, che è quella di far sì che i conti siano molto soddisfacenti, così come vorremmo fosse molto soddisfacente il risultato sportivo. Questa è la sintesi di quello che rappresenta un po' la nostra volontà del momento.
9: Resta Flat Service come main sponsor e sulla maglia vedrete anche Matteo Gentilini SRL, che è la mia holding personale. Matteo Gentilini SRL entrerà come gold sponsor.
5: La situazione della società in questo momento non ci allarma minimamente, cioè noi crediamo che la gestione ordinaria possa darci buoni risultati e comunque abbiamo la stabilità societaria e la forza societaria di far fronte a eventuali accadimenti, impedimenti eccetera. Cioè prima di iniziare assieme questa avventura abbiamo guardato molto la finanza e al di là di cose che sono state scritte io ho trovato delle persone solide con un buon bilancio aziendale e con una stabilità che dà molta sicurezza. Però uno degli impegni che ho preso, perché conosco il mondo dello sport, è di non dilapidare risorse inutilmente. Non ha senso che oggi un imprenditore debba mettere a repentaglio la sua stabilità per arrivare sesto piuttosto che nono. Noi dobbiamo dare stabilità all'intero sistema. Se ci riusciamo sarà una cosa che piacerà molto anche al mondo intorno a noi. Le sfide vere non sono quelle sul campo, quelle le lasciamo allo staff tecnico che è qualificato, che farà bene. Le sfide più impegnative che ci attendono sono quelle di riuscire a mantenere questo ottimo rapporto con il pubblico, con il tifo, di rendere la nostra macchina del marketing molto funzionale, di avere molti imprenditori che ci sostengono, perché questo è un marchio che è motivo di orgoglio e di onore per tutti a Bologna poter in qualche modo utilizzare. E chiaramente se riusciamo a combinare un buon risultato sportivo e una buona contabilità, credo che ci saranno soddisfazioni per tutti.
14: Qual è il messaggio per i tifosi?
5: Di crederci, cioè di crederci come fanno adesso, perché noi siamo usciti dalla sconfitta con Verona in gara 2, io non ho sentito un fischio. Io quest'anno ho chiesto a Matteo, e lui mi ha dato la disponibilità, di sedermi vicino alla panchina, perché mi piace vedere l'interazione giocatori, staff tecnico, e sotto la fossa, perché mi piace sentire il pubblico. Intanto ho perso 2 decibel d'udito, ma questo però è buon segno, perché vuol dire che il tifo è forte e sentito. Una posizione incredibile, io non ho sentito un fischio, io non ho sentito un lamento e abbiamo perso 2 partite di un punto. Non ho sentito un'imprecazione, non ho visto una persona andare via un minuto prima della fine della partita. Mi ho visto aspettare i giocatori per applaudirli e abbracciarli. Secondo me è tanta roba questa.
13: Queste le parole dunque di Guerri Gentilini, raccolte dal nostro Leonardo Bosello nel corso della, del post conferenza stampa, poi la conferenza stampa vera e propria, poi ve la faremo sentire naturalmente nel corso della giornata, anche della mattinata naturalmente. Però, come detto, parole chiavi, un po' quelle che vi ho detto in precedenza, e con l'idea di avere appunto un roster molto lungo. È vero che quest'anno alla fine la Fortitudo l'ha avuto un roster lungo a libro paga, non sul campo, evidentemente per tutti gli infortuni che sono successi a bianco-blu, però è già una dichiarazione di un certo peso, ecco, onestamente. Insomma, pronti via un roster così lungo vuol dire che sì, grande attenzione al centesimo, però evidentemente poi insomma, le spese ci saranno, evidentemente. Questo progetto biennale per riportare la Fortitudo in Serie A, e insomma, mi sembra una nuova nuovo management molto battagliero e molto ben intenzionato a che bruciare un po' le tappe, no? per salire in Serie A, riprendendo un po' il filo tecnico con quanto fatto la Fortitudo in queste ultime tre stagioni. E per quanto riguarda il mercato, come detto, Cavina, il coach, in attesa naturalmente dell'ufficialità, anche qua però non dobbiamo aspettarci grandi colpi di scena come per Mumbrù alla Virtus. Manca di fatto ancora il nome del secondo esterno. Ieri tra l'altro Guerri ha spiegato come l'idea sia quella anche di aspettare di capire come sta Matteo Fantinelli e che cosa potrà dare Matteo Fantinelli durante la stagione, quindi legarsi anche ovviamente a quelle che sono le caratteristiche del capitano, e in base a quello naturalmente muoversi poi per il secondo straniero. E poi c'è anche Valerio Mazzola, che al momento purtroppo si porta dietro dei punti interrogativi su quella che può essere la sua condizione di salute, quindi anche lì bisognerà fare eventualmente valutazioni. Spenderemo più di quanto speso all'inizio della scorsa stagione, ma meno di quanto speso alla fine, perché non sostituiremo i giocatori. Questa è la frase che spiega il roster lungo della Fortitudo, almeno l'idea di roster lungo per la prossima stagione. Cavina, che dovrebbe essere ufficializzato comunque in settimana e presentato anche in settimana. Zanelli, Radonjić, Guariglia, questi sono i nomi su cui si è già mossa in qualche modo la società, tutti affari che però vanno ancora definiti e firmati. Insomma, è una Fortitudo che è attesa evidentemente a una stagione da protagonista, perché dopo questa conferenza stampa mi sembra evidente che ci sia la grande attesa, naturalmente, poi per vedere che cosa sarà capace di fare la Fortitudo sul campo dopo una conferenza stampa così programmatica da questo punto di vista, anche così diciamo forte nei concetti. Allora, 366-402-4022, ci sono ancora messaggi sulla Virtus, li riprendiamo tra poco, tra pochissimo, anzi nel prossimo blocco con Leo Bosello. Torniamo anche sulla conferenza stampa Fortitudo, visto che lui c'era, ci facciamo raccontare anche qualche dettaglio in più, e poi cominciamo anche a parlare di Bologna e di calcio e di mondiali, perché scrive per esempio un ascoltatore: da dove viene esattamente il 10 dell'Argentina? Viene da un pianeta dove non abita tanta gente. Quello sicuramente è un pianeta molto esclusivo. Viene da lì il 10 dell'Argentina. Dopo la tripletta di stanotte, se mai ci fosse stato ancora qualche dubbio sul valore tecnico del 10 dell'Argentina, detto Leo Messi, ecco, la tripletta di stanotte credo li abbia ulteriormente ridotti, e anche in maniera drastica. Pubblicità, torniamo subito.
15: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
16: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza.
17: benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe 12, zona Emilia Levante.

0: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
1: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 9:20 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022. Leo Bosello, buongiorno.
10: Buongiorno, ciao Dario, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno, buongiorno a te. Allora, prima di cominciare a parlare di Bologna e andare naturalmente a recuperare i messaggi dei nostri ascoltatori, volevo tornare con te anche sulla questione Fortitudo, perché abbiamo sentito prima un po' di parole sia di Guerri che di Gentilini, e volevo capire anche un po' da te com'è andata, che sensazione hai avuto ieri.
10: Sì, grande serietà, grande attenzione anche al lato finanziario economico, su cui c'è stata forte trasparenza nella comunicazione da parte di Rossano Guerri, che si è presentato in maniera secondo me molto pertinente per quelle che sono state le determinazioni che ha esposto e che ha comunicato nel corso della conferenza di ieri. Cioè, ha parlato di numeri veramente molto molto precisi, dando una fotografia su quella che è la situazione economico-finanziaria della Fortitudo, direi praticamente, insomma, quasi come se una persona ci fosse dentro, dando, insomma, anche nascondendo praticamente zero per quello che riguarda cosa genera la Fortitudo e quanti, insomma, quante perdite genera l'anno e quanto c'è di debito e quanto servirà per andare ad estinguerlo. Insomma, è stato anche molto preciso su questo, così come è stato preciso anche sulla squadra e su quello che succederà e che arriverà. Si vede anche uno stile comunicativo diverso tra i due, perché si vede che Guerri, vabbè, anche poi banalmente, se uno guarda il video, sono credo 30 minuti di Guerri e 9 di Gentilini più o meno.
9: Sì, più o meno, sì.
10: Ma poi dopo anche nelle one to one, sia prima che dopo, è quasi solo Guerri che parla, ma questo credo che proprio sia anche una volontà da parte di Gentilini, perché insomma la decisione, il fatto che Rossano Guerri poi diventi presidente della 103, sia anche la volontà, insomma, di metterlo più nell'atto operativo e di essere un presidente praticamente operativo della Fortitudo. E Gentilini è comunque l'azionista ed è veramente, insomma, per quello che riguarda la parte economica, il deus ex machina della società, perché comunque ha voluto precisare in maniera molto perentoria il fatto di non dover parlare di famiglia Gentilini, ma sì, di dover specificare che è la sua holding personale e che sono altri soldi che lui tira fuori di tasca dalla sua holding personale, oltre a darci poi una mezza sorpresa, perché per quelle che erano un po' i rumors attorno, quasi nessuno si aspettava che sarebbe rimasto Flat Service come main sponsor sulla maglia.

0: E invece questo è un'ulteriore conferma che economicamente la voglia di investire, come c'è stata negli anni scorsi, di pagare e di ripianare Gentilini è presente. Poi ha parlato di proiezione biennale, quindi c'è una volontà, credo, e una progettualità che si ferma al biennio, credo perché non vogliono andare oltre nel pensare di non salire in Serie A1.
1: No, beh, questo mi pare evidente. Ho sentito diversi tifosi Fortitudo, non convinti della conferenza stampa Guerri Gentilini. Per me invece la trasparenza è un buon segno, non è però così chiaro come recuperare il debito. Ah, beh, come lo vuoi recuperare? Con gli investimenti e con gli introiti da palazzo, con gli sponsor, ragazzi, non è che c'è. E anche con, come dicevi giustamente, anche di tasca propria. Non è che ci siano tanti altri modi per eventualmente ripianare le perdite, quello è. Va bene, poi sentiremo più tardi anche altri passaggi della conferenza stampa di ieri in casa Fortitudo. Andiamo sul Bologna, andiamo sul calcio anche, vogliamo dire qualcosa su Messi?
0: Ma sai che ho visto il primo tempo, poi dopo ho detto ho già fatto un gol, non so se andrà oltre.
1: Infatti.
0: Poi... La cosa
1: infatti.
0: incredibile è che anche nel primo tempo, in alcuni passaggi, ma pure in diversi highlights che ho visto della ripresa al volo recuperati stamattina, prima del collegamento, si muove con velocità, destrezza, anche proprio in conduzione di palla in velocità, riesce a superare avversari. A 39 anni è veramente difficile, cioè a 39 anni puoi fare ancora la differenza mettendo qualità, mettendo giocate di tecnica, di prima, non dico la fermo perché non è così. Messi ha una fase di non possesso quasi nulla. Ogni tanto ha il sussulto in cui rabbioso recupera un pallone andando un po' ad aggredire, ma tendenzialmente osservandolo attentamente, l'Argentina 4-4-2 in fase di non possesso, Lautaro corre, Messi cammina e questo permette poi che quando c'è il pallone Messi invece si accelera, Messi ha la libertà di poter fare ovviamente quello che vuole e quando hanno il pallone... Insomma, non sembra un giocatore che ha 39 anni, non sembra un giocatore che gioca in un campionato esotico da quanto? 2 stagioni almeno o tre?
1: No, forse
0: Ho
1: tre,
0: perso il
1: sai.
0: conto.
1: No,
0: Esatto,
1: forse tre.
0: sì. Mi sembrava tanto che non vedevo una partita di Leo Messi. Poi non l'ho visto tanto cambiato, anzi, forse a volte l'ho visto anche meglio. E poi vabbè, i numeri di ieri poi sono incredibili: 20 anni dal primo gol in nazionale, alla sua 200ª presenza, e poi pareggia prima subito Mbappé e poi dopo, segnando gli altri 2 gol, va a prendere anche il primato di Klose. Non lo so, una spallatina al mondiale l'ha data, poi ovvio che è l'Algeria, però insomma l'Argentina si candida a essere comunque una squadra che potrebbe andare a lottare fino in fondo, ma lo sapevamo. Poi comunque insomma ha giocatori di qualità che restano anche in panchina perché c'è un equilibrio da mantenere, quindi De Paul gioca a mezzala da una parte, Thiago Almada gioca dall'altra per essere comunque anche lui giocatore di estro, ma anche di aiuto atletico, perché comunque c'è da gestire un giocatore che quando si ha il pallone ti fa dominare ancora di più, in fase di non possesso invece si ferma un po',
1: Ah,
0: però
1: sì.
0: è incredibile, cioè dai, a me fa sempre commuovere, cioè poi vabbè, io sono nell'eterna lotta Messi su Ronaldo da sempre, cioè quindi quando vedo queste cose proprio poi insomma vado in brodo di giuggiole, come si suol dire.
1: Vediamo come risponde Cristiano, perché ovviamente c'è anche
0: Sì.
1: questo, oggi alle 19 contro Repubblica Democratica del Congo, l'esordio del Portogallo. E sì, devo dire che la mediana poi Fernandes McAllister aiuta anche a essere più offensivi,
0: Sì,
1: devo dire,
0: sì.
1: perché insomma tendenzialmente, e però onestamente, un po' da quello che ho visto dall'Algeria, qualcosina in più mi aspettavo, devo dirti la verità, anche dal punto di vista proprio di accortezza tattica da parte di Petkovic. È
0: Sì.
1: chiaro che quello è Messi, ci mancherebbe, però qualcosina di meglio da parte dell'Algeria, francamente, me l'aspettavo, almeno all'esordio, però siamo appunto
0: No,
1: alla
0: sì,
1: prima
0: anch'io.
1: partita.
0: Sì, anche perché non è una squadra per nulla malvagia, anzi ha
1: No,
0: valori, ha forza,
1: no,
0: soprattutto
1: non
0: in
1: è quella del
0: avanti.
1: 2014, che è un grande
0: No.
1: spreco di talento, quella del Brasile
0: Sì.
1: 14, da Marez in poi. Però è comunque una squadra interessante. Oh, poi ha segnato Arnautovic.
0: ha segnato Arna, quella non l'ho vista. Non l'ho vista.
1: Io non sì, perché fatto. L'orario permetteva di guardare il secondo tempo. No, ti dico che ha segnato sul rigore al 102esimo, ma poi aveva segnato anche un gol annullato per fallo di mano di Posch. C'è un po' di Bologna in questo mondiale, più o meno.
0: Incredibile, incredibile. Poi dopo che Arna segni gol e gli annullino come l'europeo contro l'Italia, no? Tutto torna, mi ricordo quel gol, assolutamente se lo ricordano tutti.
1: Mamma mia.
0: Probabilmente se avesse segnato quella, cioè se fosse stata convalidata, non saremmo qui a rimembrare l'europeo come unico momento di gioia, ma anche quello ci avrebbe spezzato per il gol di Arna. E anche Eggem l'ho visto ieri sera, ha giocato tutta la partita contro l'Iraq e ha fatto bene, ha fatto molto discretamente bene. Primo tempo un po' complicato, perché comunque l'Iraq, cavolo, andava di brutto, anzi ha creato tanto, poi ne ha ripresa. C'è stata quasi solo la Norvegia è chiaramente l'outsider di questo mondiale, cioè la squadra che poi uno dice vabbè, ma non puoi considerare l'outsider Anusa, Haaland e Sørloth con Odegaard a tre quarti. Certo, però da quanti anni era che la Norvegia non faceva un mondiale?
1: 98.
0: No, ecco, quindi
1: come Austria e Scozia.
0: Abbia senso sì. Metterla nell'insomma, nell'elenco delle outsider. Tra l'altro, cosa simpatica, Dario, mi sono messaggiato con un tifoso del Brann che ho conosciuto ovviamente nelle tante partite di questa stagione, e mi ha detto che per i suoi due figli e la moglie, per tre partite dei gironi, quindi quattro biglietti a partita, quindi sono 12 biglietti totali, ha speso 9.000 euro.
1: Urca!
0: 9.000 euro, e mi ha scritto poi: spero che non passiamo il turno, sono rovinato.
1: Giustamente. Mamma mia, ragazzi.
0: Però mi volevo fare un'idea un po' dei prezzi, visto che non ancora, insomma, non era chiarissimo. E insomma, qua si parla quasi di 800 euro a biglietto.
1: Scusami,
0: era in curva
1: più
0: tifosi norvegesi.
1: Più il viaggio, più il pernotto.
0: Sì, più le birre. Poi vabbè, con i bambini, certo. E con la moglie, però sì.
1: E le birre, sì. Per dimenticare quanto hai speso.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: Mamma mia.
0: Immagino costeranno almeno $17 a birra, una cosa del genere, non lo so.
1: $17 per ordinare, poi le paghi a parte. Vabbè. Andiamo sul Bologna, Leo, con subito il messaggio di Moreno, che scrive: vedo che ci riempiamo la bocca di far giocare i giovani, ma questo lo devono fare le altre squadre. A Bologna abbiamo due ragazzi giovani come Raimondo e Corazza, ma ci strapperemo i capelli se ne mettiamo in rosa come sostituti di Miranda e Castro.
0: No, nessuno credo che si strapperebbe i capelli se, cioè, magari a volte questa percezione è vera, cioè il messaggio dell'ascoltatore è centrato, però io non mi strapperei i capelli. Comunque, quante volte, quando sono successe queste situazioni, all'inizio eravamo un po' straniti, però poi dopo magari insomma ci siamo convinti di ciò, nel senso, Urbanski quando è stato lanciato da Thiago Motta all'inizio eravamo tutti un po' scettici, poi ha fatto sempre piuttosto bene, anche Corazza quell'anno ha fatto discretamente bene. Sì, credo che sia una questione di lanciarli, dargli fiducia e con coraggio metterli nelle condizioni di poter esprimersi. Non lo so, perché poi dopo c'è effettivamente quest'ansia e questa tensione, a parte che sono ragazzi 2004, hanno 22 anni, cioè hanno un anno in più, cioè un anno in meno di Rowe. Quindi poi dopo, cioè, com'è che Rowe 2003 l'anno scorso, cioè l'anno scorso Rowe all'età che hanno adesso cioè l'anno scorso aveva l'età che hanno oggi Corazza e Raimondo, quindi cioè, poi comunque sono quelle percezioni diverse che un nome, un'esperienza, un cartellino, un costo di un cartellino ti danno. È probabilmente vero quello che dice l'ascoltatore, io non mi strapperei i capelli, però è vero, molti magari possiamo definirli del ceto medio della tifoseria, un po' sarebbero un po' stralunati dal vedere questa cosa, e invece non dovrebbe, ecco, non dovrebbe in assoluto. appunto poi vediamo che scelte faranno, non so se effettivamente sarà così, bisogna valutarne un po' anche insomma quanto secondo Tedesco sono vicini a quello che vuole proporre lui, un po' corazza magari per attitudine, per fisicità, per vedere un po' quanto è cresciuto, sicuramente tanto rispetto all'ultima volta che ha giocato in rossoblu, e Raimondo credo che si possa fare un discorso diverso, anche perché è un ruolo diverso, un attaccante magari ha bisogno di giocare con tanta continuità e non fare solo qualche spezzone, quindi se dovesse essere veramente il secondo attaccante dietro Castro, ok, se poi invece dovesse sarebbe poi un eventuale terzo nome, a quel punto credo che il prestito sia la cosa più logica da pensare, ma credo da parte di tutti, del giocatore, del club, ma anche dell'allenatore.
1: Andrea fa l'11 del Bologna di Saputo ai mondiali senza portiere perché non c'è. Poi Sheghem, Lukumiiki, Freuler, Ferguson, Moro, Selemekers, Arnautovic, Ndoye, poi in panchina Teate, Tomiyasu, Svanberg, Ebischer. Mancano il portiere e l'allenatore. Beh, non è male come formazione,
0: Non è male, tra l'altro poi questo perché l'Olanda non ha convocato Zirkzee, se no staremo parlando
1: e
0: di altro.
1: Chiama. Ah no, scusa.
0: È vero, scusa. No, sì, scusa, è quello. Scusa. Ma sai, non l'ha mai convocato, scusa. Quello non mi viene neanche da dirlo, capito? Non l'ha mai convocato, giusto? Cioè, no, non è mai stato convocato una volta, quindi, capito, non mi veniva nemmeno perché non c'ho neanche l'immagine di lui con la maglia della nazionale. Zirkzee invece poi alla fine fu convocato in extremis agli scorsi europei, quindi qualche vago ricordo ce l'ho, però c'è ancora il reazionario Koeman e quindi Joshua non può giocare perché deve giocare Depay, che mi sembra un ex da due stagioni, però questa è la mia polemica, ma anche Zirkzee non è che nelle ultime due stagioni abbia brillato così tanto da essere convocato con certezza e con sicurezza, quindi insomma anche lui probabilmente qualcosina deve provare a cambiare.
1: Allora, poi invece dei messaggi su Messi, questo è un messaggio che io, se vuoi te lo salvo, amico Fabio, che scrivi: Messi lo voglio poi vedere contro un top team. Ok,
0: va bene.
1: Tanto lo salviamo. E poi sono fra i pochi che ha visto dal vivo sia Messi che Ronaldo che Maradona, Diego soprattutto, anche se si dice che i tempi sono diversi. Beh, certo che sono diversi, ma dal vivo sensazioni incredibili. Poi anche gli altri sono capaci, beh, meno male.
0: Meno male.
1: Messi è avvantaggiato dal giocare in casa, tra virgolette. Non mi sembra abbia giocato mai.
0: Messi gioca un po' sempre in casa perché Messi è amato in una maniera era folle, perché Messi è per me il giocatore più forte al mondo, cioè è stato il giocatore più forte al mondo e per me lo è stato più di Cristiano Ronaldo, poi uno può avere i suoi giustamente punti di vista e preferenze, però a me sembra che l'amore per Messi sia un plebiscito, cioè sia ovunque sia così, anche Ronaldo ha i suoi fan chiaramente, certo. Però Messi gioca sempre in casa perché se la vive in questa maniera e tutti lo vedono come un giocatore che è comunque un po' al di sopra di un semplice sportivo e sembra un po' una figura di un calciatore veramente, cioè che abbia delle capacità tecniche divine, poi non ha l'aura di Maradona, perché Maradona io non l'ho vissuto, però da tutti i racconti che sento, tutti i film, i libri che ho letto, mi sembra di vedere che proprio anche a livello personale, di scelte di vita, di modo di vivere anche, Maradona fosse una cosa completamente anche al di fuori per quello che voleva rappresentare a livello di ideali, cioè
1: sai cos'è che era borderline dal punto di vista del rapporto calcio-tecnologia, cioè si vedeva molto più di un Pelé, ma non quanto un Ronaldo o un Messi.
0: Ovviamente.
1: Quindi, questo contribuisce, secondo me, anche all'aura, oltre naturalmente a quello che sapeva fare in campo, che è la base, e ci mancherebbe altro. Quindi, si vedeva Maradona, ma non come Messi. Ecco, quindi c'è ancora,
0: l'esposizione mediatica era diversa. Poi la cosa un po' che secondo me ha fatto più parlare 2022, quando gli viene fatto indossare indossare quel mantello tipico saudita, catariota, in realtà non saudita perché eravamo in Qatar, a Messi nel momento di alzare la Coppa del Mondo. In tanti hanno detto Messi ha fatto buon viso a cattivo gioco, ha alzato la Coppa del Mondo con quell'abito tipico, e invece Maradona non l'avrebbe mai fatto. Non ne abbiamo la controprova.
1: Non è vero, l'ha fatto forse... peraltro.
0: Esatto.
1: Cioè, gli è capitato di farlo, quindi in altri contesti, ma anche quello insomma lascia un po' da desiderare. Però vedi, per esempio, cioè, se, qualunque storico del calcio, anche quelli che l'hanno visto, se si parla di completezza di gioco, Maradona non è il primo, non è il secondo, forse non è neanche il terzo, perché Pelé era completo, perché Di Stefano era completo, però Diego aveva qualcosa in più che questi altri non avevano, e quello non glielo, quello non l'ha imparato. Quello ce l'ha avuto, è nato così, è nato così.
0: E anche Messi da questo punto di vista sembra che non l'abbia troppo imparato,
1: no.
0: Mentre Ronaldo si vede che c'è tanto metodo dietro. Poi ovviamente spero per Cristiano Ronaldo che segni una tripletta anche lui oggi, per carità, sarebbe mitologico, anche perché poi vorrebbe dire iniziano ad arrivare i pesi massimi e i gol li segnano. Mbappé ieri doppietta, Olanda doppietta, Messi tripletta, se segnano di brutto anche poi se segnano di brutto anche poi Ronaldo, è bello, perché poi vedi tanti gol. Credo che ancora non ci sia stato, c'è stato solo la Spagna che ha pareggiato 0-0, unico 0-0 fin qui.
1: Una moglie che lascia spendere 9.000 euro per biglietti di una partita di calcio da sposare sicuro, la mia non vi dico cosa mi avrebbe detto e fatto con questo messaggio di Marco. Però è andata anche lei, mi sembra, no? La moglie del tuo amico.
0: Sì, sì, sì, è andata anche lei con i due figli, e credo che sia perché comunque era 28 anni che la Norvegia non accedeva a un mondiale, quindi hanno detto possiamo anche non guardare a quanto si spende, però effettivamente no, probabilmente per stare con questo mio amico, visto che ha fatto tutte le trasferte del Brann, mi raccontava, la moglie o deve essere molto comprensiva, appassionata, oppure non sarebbe mai stata la moglie, ecco.
1: Questo sicuramente. Va bene, caro Leo, ti saluto e ci sentiamo domattina.
0: Certo,
1: tra l'altro, scusami, parentesi, visto che te ne vai, mi abbandoni, io per venerdì ho trovato un sostituto.
0: Beh, meno male, spero che sia all'altezza.
1: No, non lo sarà. Ciao Leo, buona giornata.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
10: specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
11: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555 Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, 9.44 minuti, torniamo in onda in questo mercoledì 17 giugno con i vostri messaggi al 366-402-4022. Nel prossimo blocco torniamo anche a parlare di Fortitudo con un altro estratto della conferenza stampa di ieri da parte di Guerri e Gentilini per la presentazione di fatto della nuova proprietà, possiamo definirla tranquillamente così, della Fortitudo, il nuovo management della Fortitudo in vista della prossima stagione, in attesa naturalmente anche dell'ufficialità di Demis Scavina come nuovo coach. E ci torniamo tra poco, come detto. Adesso un po' di messaggi variamente assortiti. Giustamente sottolinea Stefano, Messi palla la palla ai suoi compagni, Ronaldo mai, per questo è meglio ed è più amato. Vabbè, sul fatto che sia migliore, questo ovviamente è soggettivo, cioè Cristiano non è certamente uno di basso livello, anzi. Però quella è una diarchia che ci portiamo dietro da 20 anni, ognuno ha i suoi gusti, ci mancherebbe. Ecco, la cosa però che possiamo dare per assodato è che stasera Cristiano tirerà qualunque pallone gli arrivi tra i piedi. Questo mi sembra abbastanza scontato, non importa che ce ne siano 4 del Congo attorno a lui, lui tirerà. Perché dovrà fare 3 gol, perché dovrà rispondere a Messi. Ecco, su questa ossessione che ha Cristiano del gol, dei record, del lasciare un segno, ecco, lo ha accompagnato per tutta la carriera ed è stata anche in tanti momenti benzina per lui, e ha fatto tanto. Sicuramente Ronaldo, dal punto di vista proprio del talento grezzo, ne ha di meno rispetto a Messi, e da un certo punto di vista ha dovuto lavorare di più Cristiano Ronaldo rispetto a Leo Messi. Però c'è poi questa ossessione che naturalmente rischia anche di ritorcersi contro, cioè se stasera il Portogallo farà 0-0 con la Repubblica Democratica del Congo, con Cristiano che ha tirato qualunque cosa sbagliando, è chiaro che diventa un po' complicato valutarlo positivamente la prestazione con il Congo. Dopodiché resta chiaramente uno dei grandissimi della storia del calcio, cioè questo. Poi ognuno li mette dove gli pare, primo, secondo, terzo, quinto, decimo, ma il decimo fa un po' fatica magari. Però tendenzialmente li devi mettere in classifica. Non puoi fare, puoi pensare di fare una tua classifica dei più forti nella storia del calcio e non mettere né Messi né Cristiano Ronaldo. Questo mi pare abbastanza assodato. Al di là, ribadisco, dei gusti personali. Poi altri messaggi. Il Bologna vuole avere un bilancio positivo per 30-35 milioni, poi con le vendite dei giocatori acquistare altre prospettive. Se si vendono i 3-4 migliori, siamo certi che gli acquisti siano meglio dei giocatori venduti? Guarda Fabio, questo è un messaggio molto borderline rispetto a quelli che abbiamo detto non leggiamo quest'estate, perché non ne possiamo più di messaggi tutti uguali. Questo è un po' borderline, Fabio, te lo faccio passare. Ragazzi, siamo sempre lì. Bologna cosa deve fare? Bologna, l'Udinese, la Fiorentina, qualunque squadra in questo momento storico, cosa deve fare? Vendere il migliore o i migliori, a seconda di cui non li vende tutti, e poi se cercare di sostituire con gente più forte, punto. L'ha fatto, l'ha dovuto fare questi anni, Non è sicuro ovviamente che tutti i colpi, tutti i nuovi acquisti siano migliori di quelli che l'hanno preceduti. Qualcuno magari sarà migliore, qualcuno peggiore. Però ragazzi, il mercato del Bologna è quello e non ci sono alternative. Non so più come dirvelo. Va bene, Fabio, poi è un po' borderline questo messaggio, eh? Un po' borderline, però vabbè, l'abbiamo letto comunque. No, la risposta però, ragazzi, è sempre quella, non ci sono alternative. Vendere Ndoye prendendo Rowe. Rowe è meglio di Ndoye, beh, il primo anno di Rowe è stato migliore del primo anno di Ndoye, certo, è andata bene. Vendere Calafiori e prendere Casale, è andata bene? No, non è andata bene. Altre volte, in altri passaggi, è andata meglio. Ma ragazzi, non ci sono alternative. Non ci sono alternative. Ah, poi, tra l'altro, non abbiamo neanche certezza né sul fatto che le alternative o i giocatori che arrivano siano migliori di quelli ceduti, non ci sono certezze, né che tenendo ancora un giocatore alla Castro o alla Rowe, non ci sono certezze sul fatto che poi il secondo anno possa essere migliore del primo, può essere anche peggiore. Cioè l'anno prossimo Rowe può anche non vedere più la porta. Non abbiamo certezze su questo. Quindi, ma ne abbiamo già parlato abbastanza direi negli anni passati e la situazione non mi pare che sia cambiata, quindi il mercato del Bologna sarà quello. Stateci ragazzi, che vi devo dire. Poi un po' di messaggi Virtus. Ah, le notizie sugli investitori USA? No, nessuna. Lello, come si è messo con la ricerca sponsor per la prossima stagione? Prosegue, sia per il campionato che per l'Eurolega, ma per il momento non ci sono situazioni nuove da gestire e da aggiornare più che da gestire. Ovviamente c'è il lavoro su quello, perché quello è una parte degli introiti importanti per la Virtus l'anno prossimo, senza dubbio. Poi due messaggi molto diversi fra di loro, ma ci sta. La licenza decennale deve essere un obiettivo. Mi accollo tranquillamente 3 o 4 anni di medio livello per una buona prospettiva futura. Poi ricordiamoci che questa Virtus media, tra virgolette, comunque al completo con Milano se la sarebbe giocata. Occhio a un tra 5 anni o giù di lì. Messaggio di Aldo. Alessandro invece, scrivevo ieri sera con il mio compagno di palazzo, sarò zuccone, ma nel senso di investire 60 milioni per 10 anni di Eurolega senza ritorno e senza avere possibilità di competere, continuo a non vederne il senso, soprattutto se non trovi un super appassionato che si vuole fare la sua squadra e super facoltoso. Mi chiedo quale fantomatico fondo vorrebbe entrare a buttare soldi per nulla. Allora, però sgomiamo il campo da un equivoco, Alessandro. Non è che se la Virtus prende la licenza decennale sta 10 anni in Eurolega costantemente all'ultimo posto. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Mia amica ha detto. Anzi, senza avere possibilità di competere, dove sta scritto? 10 anni sono lunghi, 10 anni sono tanti. 10 anni sono tanti. 26-27 è una stagione che sarà, sì, presumibilmente di avare soddisfazioni, mettiamola così, in Eurolega, la 26-27. Ma se in uno scenario in cui Zanetti vende, arriva un fondo che ha interesse a non solo nel basket, ma magari a fare altre operazioni a Bologna città, e quindi allarga, diciamo, il suo raggio di interesse, o vuole avere una Virtus magari più presente in Eurolega, o fa l'occhiolino all'NBA, insomma per mille motivi arriva un fondo americano che decide di investire nella Virtus, e la stagione 27-28 diventa un'altra cosa potenzialmente, naturalmente. Quindi non è scritto da nessuna parte che se per 10 anni, che se la Virtus prende la licenza decennale per 10 anni è ultima in classifica. Non sta scritto proprio da nessuna parte, non c'è nessuna certezza in questo, neanche al contrario naturalmente, quindi non si può fare ragionamenti su questo, si devono fare ragionamenti di altro tipo. Cioè, cosa ci dà noi come club sapere che per 10 anni siamo in Eurolega? Cosa ci dà? Di certo la possibilità di essere più competitivi sul mercato, un pochino più attraenti sul mercato, perché un giocatore che arriva e sa che può stare in Eurolega lo trovi evidentemente, la possibilità anche di programmare dal punto di vista economico magari la campagna abbonamenti, gli sponsor, cioè tutta una serie di questioni legate anche agli introiti. Ti affidi ovviamente anche a quella che può essere una crescita dell'Eurolega con una licenza decennale, partecipando in maniera anche più forte allo sviluppo dell'Eurolega e provando anche a dire la tua sullo sviluppo dell'Eurolega, quelle sono le certezze, su quello devi ragionare, non sul fatto che fra 5 anni andiamo a prendere un 18enne fortissimo. No, non funziona così, non sei la NBA che può ragionare in questi termini. Devi ragionare su altre cose. Ecco, questo molto importante da averlo in mente, ragazzi. Questo è un aspetto molto importante. Poi Riccardo da Bologna: se i numeri finanziari della Virtus non avessero basi solide, non credo che Eurolega avrebbe proposto la decennale. O sbaglio? Sbagli. Sbagli, perché non è quello il punto. Cioè, ci sono tanti club dell'Eurolega che tutto hanno tranne che basi solidi, ma l'Eurolega ha bisogno di quei club. Quindi non è automatico, ok? Non è automatico. Dopodiché, riprendo il messaggio di Riccardo: età dell'oro dove si spende senza criterio? No. Baratro, disastro e fine dei giochi? No. Oculatezza, idee creative con scommesse? Sì. Questo sono assolutamente d'accordo. Questo è lo scenario. Questo è lo scenario Virtus. Assolutamente. Però non darei, cioè non c'è l'automatismo. L'Eurolega ti cerca, allora vuol dire che sei solido. Perché di fatto dei club di Eurolega nessuno è solido. Nessuno, tranne Dubai, tranne l'Apoel Tel Aviv, vediamo fino a quando, e basta. Cioè, le serbe non lo sono, pur avendo a disposizione introiti anche statali che cambiano naturalmente le carte in tavola. Però poi di base gli altri club non stanno in Eurolega perché sono virtuosi. Cioè, Fenerbahce non lo è, il Barcellona non lo è, l'Olympiacos non lo è. Quindi non sono in Eurolega perché sono solidi, perché sono virtuosi, perché sono bravissimi a gestire, perché hanno la casalinga di Voghera che gli fa i conti. Non è per quello che sono in Eurolega. Questo giusto per fissare un altro paletto, ma non lo dico per altro, ragazzi, ma per farvi comprendere un po' come funziona. Poi ripeto, con la seconda parte del messaggio di Riccardo sono d'accordissimo: non è più il tempo delle spese pazze, non è più il tempo delle spese esagerate, è il tempo dell'oculatezza e delle idee creative e della creatività, dell'aumento del numero di scommesse che devi prenderti per costruire la squadra, e quello è, c'è poco da fare. Allora, Stefano, dopo l'esperienza Saputo Stadio, pensi che qualcuno dall'estero vorrà investire in Virtus pensando di fare anche altri investimenti contemporaneamente? Magari, scrive Stefano, ma non è questione solo di stadio, ragazzi, non è solo una questione di stadio, è una questione più complessa, più completa, legata anche all'impianto. Ovviamente c'è un ostacolo per chi vuole investire in Virtus, è il fatto che l'arena in fiera non è sempre disponibile. E quello è un piccolo ostacolo, quello sicuro. Però ci sono tanti modi di investire in una città, Maurizio Zamparini comprò il Palermo perché a Palermo voleva aprire i suoi MZ, i suoi ipermercati. Quindi ci sono tanti modi e tanti esempi di investimenti non necessariamente legati alle infrastrutture. Quindi ce ne sono stati, ce ne sono tanti in questo senso. Facendo i conti della serva, se arrivi in Final Four di Eurolega, la società quanto incassa? Guarda, ti recupero i premi di quest'anno per dare un'idea. Stagione 25-26, chi ha vinto l'Eurolega ha preso 2 milioni e mezzo. E basta. È un poco. Un po' poco. Cioè 2 milioni e mezzo l'Olympiacos ci spende forse 2? Boh, 3 stipendi. E basta. Sono pochini i premi. Sono veramente pochi. E l'Eurolega deve lavorare per fare in modo che crescano i premi e soprattutto crescano, cioè diminuiscano anche i costi richiesti all'Eurolega, ai club di Eurolega. Non c'è alternativa. Allora, ci sono altri messaggi, ma noi dobbiamo dare la linea alla regia. GR pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
13: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
16: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
17: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
18: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
16: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 9 e 58 minuti.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump a Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della c'è il cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
26: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Val Tellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale, che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
27: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
26: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
28: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
25: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
24: Nettuno Bologna 1. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
29: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
0: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
0: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
31: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
30: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
31: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
30: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
32: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
33: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
32: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
33: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
32: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, giro di buone la mattinata con l'ora d'Ario alle 10:05, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, prima di sentire parte della conferenza stampa Fortitudo di ieri, volevo fare una precisazione sul discorso Virtus per quanto riguarda l'Eurolega. Giusto per chiarire, quello che l'Eurolega ha proposto alla Virtus, esattamente come a Partizan e Stella Rossa, è quello di diventare, una precisazione importante dal punto di vista formale, forse anche sostanziale, è quello di diventare franchigia dell'Eurolega, quindi di fatto membro permanente dell'Eurolega. Per accedere a questo status, la Virtus, il Partizan, la Stella Rossa, cioè i club che non sono le 13 baciate dal Signore, cioè Milano, Olympiacos, Fenerbahce, eccetera, devono pagare. Quindi Virtus, Partizan e Stella Rossa devono pagare. Questo pagamento è diluito in 10 anni. Cioè l'Eurolega ti dice, vabbè, non me li dare subito, va bene anche in 10 comode rate annuali. Quindi questo è il punto da chiarire, anche dal punto di vista appunto formale e sostanziale, e chiedo scusa per la ripetizione. Cambia naturalmente anche un po' di cose, però in soldoni è quello. Il problema qual è, in aggiunta a tutti i dubbi che ci portiamo dietro da stamattina? Nel momento in cui Virtus, Partizan, Stella Rossa, questi club diventano franchigie pagando l'Eurolega, gli altri club, le baciate dal Signore, non pagano la stessa cifra. Quindi già si parte malissimo, malissimo, perché c'è già una sperequazione enorme, pronti via. E questo naturalmente bisogna considerarlo nel novero dell'analisi che viene fatta da parte di un club interessato. E poi l'altro aspetto importante da chiarire, che non è stato chiarito da Eurolega, che magari però Eurolega ha chiarito con i club, questo non lo sappiamo, è io, Virtus Partizan Serra Rossa, cioè noi, ok, che entriamo pagando a differenza di quegli altri, poi una volta che paghiamo abbiamo lo stesso diritto di voto, le stesse possibilità, le stesse, lo stesso livello di importanza nelle decisioni di quegli altri, o restiamo sempre un passo indietro? Quello è un altro aspetto importante da chiarire, e ripeto, magari l'Eurolega l'ha fatto nella proposta a questi club, non lo sappiamo, questo non, non, al momento almeno non, non è di conoscenza. Se l'ha fatto, ok, e se non l'ha fatto, però è bene che i club coinvolti lo appurino, perché già pronti via devo tirar fuori una cifra che altri club che partecipano alla mia stessa competizione non sono obbligati a tirar fuori. E se in più devo restare un passo indietro a questi club, bene fare ragionamenti approfonditi, sempre nel solco del paradosso dell'Eurolega, che è l'unica competizione che mi conviene fare. E questa è la situazione, ragazzi. Purtroppo c'è poco da fare. A me onestamente questa situazione non piace, ma non per altro, io non sono per un ritorno all'ancien regime, ok? Quindi la Coppa dei Campioni che fanno solo le squadre che vincono il campionato, quello non è più praticabile e siamo d'accordo. Però questa competizione qui organizzata così, per citare il maestro Scoglio, ad minchiam, ma dove vuole andare? Ma che strada vuole intraprendere? Ma cosa crede di fare? Cioè questo è il punto. Questo è il punto. Non c'è bisogno di tornare indietro nel tempo. C'è bisogno di fare le cose per bene. Quindi su tutti questi dubbi cercheremo poi di appurare, insomma, quanti sono stati eventualmente sciolti dalla stessa Euroleague. Allora, torniamo alla Fortitudo. Conferenza stampa, Guerri Gentilini. Sentiamo un ampio estratto.
2: Mi chiamo Rossano Guerri. Sono qua fondamentalmente perché l'anno scorso Marco Calamai, che è qua seduto in prima fila, mi chiamò per chiedermi se avevo voglia di conoscere chi voleva prendere la proprietà della Fortitudo e chi si stava impegnando tanto da un punto di vista economico e non solo nella gestione della società. Poi ho conosciuto Matteo, che è qui alla mia sinistra, ho conosciuto anche suo padre, però la figura cardine di quel progetto era lui, e ho visto una persona che non aveva altri fini. Ho visto una persona che ci credeva, che metteva la squadra, i valori, i colori, quel senso di appartenenza che ha chi tifa Fortitudo, perché tifare Fortitudo è una condanna ma è un privilegio al tempo stesso, perché non ti basta vincere, tu ti devi impegnare, tu devi tutti i giorni tirare fuori il meglio da te stesso, e tutte le sfide che affronti le affronti sapendo che vincerai solo se sei stato veramente capace di metterci tutto quello che hai dentro. Io ho visto che Matteo non vacillava, anche quando i momenti erano un pochino più difficili, anche quando la considerazione per quello che lui faceva veniva un po' meno. Ho visto che aveva molta voglia, e questa voglia mi ha contagiato. Poi io, che sono sempre molto convinto di quello che penso, mi ero fatto delle idee. Poi confrontandomi con lui, lui mi ha detto: ma secondo me è bene ripartire dal pubblico, è bene partire dalla tifoseria, aumentare il coinvolgimento del popolo Fortitudo. Ci ho pensato a lungo e su questa leva ho detto: beh, credo che si possa fare veramente un bel progetto insieme. E siamo convinti, io sono personalmente molto convinto che incarneremo bene lo spirito Fortitudo, cioè ce la mettiamo tutta, tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io voglio fare ringraziamento a Tedeschi, che conosco da una vita, sulla cui capacità personale, sul fatto che sia una persona integerrima, ma non ho mai avuto dubbi. Voglio fare un ringraziamento ad Arletti, che si è dimostrato molto collaborativo ed è un amico da tanti anni. Poi devo fare un ringraziamento il più forte a Pennica, che si è adoperato molto per favorire questa transizione in maniera assolutamente costruttiva, e che anche oggi, non più tardi di quello che è stato il post consiglio di amministrazione, siamo incontrati e mi ha dato prova di grande disponibilità. Voglio ringraziare tutti i tecnici, tutto lo staff, tutte le persone che hanno lavorato per la Fortitudo, i giocatori ovviamente, però i grazie più importanti, più sentiti sono per il pubblico, perché noi abbiamo un pubblico che è veramente un unicum, un grande valore, cioè è coeso, vicino alla squadra in ogni momento, anche con una serie un po' sfortunata, non abbiamo sentito un fischio, non abbiamo sentito qualcosa contro la squadra, abbiamo sentito il sostegno, e questo è veramente molto molto importante. E poi credo che tutti devono ringraziare i soci, perché noi abbiamo una gestione ordinaria che produce perdite. Però voglio che vi rimanga questo, che i soci in questi anni, tutti, in maniera maggiore chi ovviamente ha conferito, ha fatto gli aumenti di capitale, in maniera minore chi è stato diluito perché non ha fatto gli aumenti di capitale, ma hanno permesso la sussistenza della Fortitudo. Cioè noi abbiamo due sfide: fare una squadra forte, l'abbiamo già fatta la squadra. La squadra, noi ci stiamo lavorando da febbraio. Abbiamo tenuto tutti i giocatori che volevamo tenere, quindi i giocatori sono rimasti, sono quelli che noi volevamo a tutti i costi, siamo contentissimi che siano rimasti. Però la sfida vera è riuscire a essere sostenibili, che vuol dire lavorare per avere un euro di ricavi in più dei costi. La Fortitudo ha una catena di controllo fatta in questo modo. Matteo Gentilini è presidente della Sporting. La Sporting è la holding che detiene l'87,5%, correggimi se sbaglio, della partecipazione del consorzio. Il consorzio a sua volta detiene il 100% della Fortitudo 103, che a sua volta ha due partecipazioni, Academy e Store. I soci della Sporting hanno 450.000 euro di debito da onorare per la cessione precedente, ed è un debito dei soci. Il consorzio, che è detenuto all'87,5% dalla Sporting, ha in questo momento da pagare circa 400.000 euro di debiti con le banche e 1.200.000 al comitato Fondazione Fortitudo. Questi debiti si estinguono 2029-2033. Questi debiti sono già calcolati con le percentuali di interessi che devono essere restituiti. Questo però è un debito del consorzio, non è più un debito dei soci. Il consorzio si sostiene attraverso le quote consortili, paga i suoi debiti e tutto quello che avanza lo destina alla 103. La Fortitudo ha 915.000 euro di debiti, che sono debiti con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS, che prevedono una rateizzazione differente. Con l'Agenzia delle Entrate scadono nel 2027, con l'INPS scadono nel 2032. Le controllate della Fortitudo hanno mal contato un debito di 200.000 euro. Quindi, debito dei soci 450.000 euro, 250.000 euro verranno pagati a settembre di quest'anno e 200.000 a settembre del prossimo anno, debito zero. Quello del consorzio, mal contato 1.600.000, la Fortitudo mal contati 900.000, la controllata 200.000. La società in questo momento ha 2.700.000 euro di debito. Ora, in questa sala ci sono persone molto brave nella comunicazione, sicuramente molto esperte di sport, io ho la pretesa arrogante di essere molto esperto di finanza e di economia. Che cosa vuol dire? Che se io ho 2.500.000, 2.700.000 di debito, li posso estinguere in due maniere. Una, che non piaccia al mercato, cioè i soci ci mettono i soldi, non piaccia al mercato perché nessun socio vuole comprare una partecipazione di un'azienda che perde e che è indebitata. Lo sport è un po' diverso, però nella vita reale un'azienda si vende 5, 6, 7, 8 volte gli utili che produce, non 5, 6, 7, 8 volte le perdite che produce. Se fa perdita, di solito uno non la compra. Quindi noi abbiamo due possibilità: o continuiamo a fare degli aumenti di capitale, e io torno a dire i soci sono stati grandiosi, perché la gran parte di loro non ha battuto ciglio e non è già stata una polemica mai, o noi iniziamo a invertire il trend, o ci proviamo. Quindi la sfida è: grande Fortitudo? Sì. Fortitudo che vinca sul campo? Sì. Ma Fortitudo che tiene i conti in ordine. Per tenere i conti in ordine si fanno due cose: si fanno crescere i ricavi e si tagliano i costi. Costi squadra, noi non tagliamo un centesimo. Spenderemo meno dell'anno scorso, faremo tesoro dell'esperienza terribile che c'è stata l'anno scorso, quindi faremo una squadra lunga, partiremo con un organico a 12-13 giocatori che possano stare in campo, non 12 o 13 dove 3 sono ragazzi di 16 anni, anche se cercheremo di prendere ragazzini interessanti che possano crescere con l'onore di questi colori, però faremo una squadra lunga cercando di tenere i costi estremamente schiacciati. Noi negoziamo fino a 5.000 euro, 1.000 euro, 500 euro. perché noi non possiamo e non vogliamo sprecare un centesimo. Quello che ci serve è far capire alla città, più di quanto siamo riusciti a fare fino ad ora, c'è stato l'impegno di tutti, che questo marchio è iconico, che è significativo, che è un onore averlo sull'auto, che è un onore averlo sulle divise aziendali, che è un onore averlo sulla maglia, che è qualcosa di speciale. E il grande investimento che faremo è creare una struttura di marketing adeguata. Questo è un po' in sintesi quello che ci aspetta.
9: Sono entrato in Fortitudo 4 anni fa come platinum sponsor. Nella stessa stagione mi è stato chiesto di diventare main sponsor. Sono stato coinvolto nella seconda cordata tedeschi tramite Teoman Alibegovic a partecipare a questa cordata. Abbiamo iniziato questa avventura che è durata 3 anni e 4 anni fa, quando sono entrato in Fortitudo, io ho fatto di tutto perché arrivasse questo giorno, perché da tifoso Fortitudo, sono nato a Bologna, ho sempre tifato Fortitudo, penso che sia la realizzazione di un sogno. Per me era già un sogno essere main sponsor, adesso essere diventato l'azionista di maggioranza è qualcosa in più.

0: immediatamente. È una catena molto molto stretta. Io vorrei trasmettere la mia gioia dopo 4 anni di essere diventato il maggior azionista di Fortitudo. Voglio già dirvi, così sgomberiamo il campo, che Rossano Guerri sarà il presidente di Fortitudo 103. Non sarò io, come tutti hanno scritto, detto, io sarò vicepresidente e mio padre sarà consigliere di Fortitudo 103.
1: Allora, abbiamo sentito le parole iniziali di fatto nella conferenza stampa di Guerri e Gentilini ieri in Fortitudo. Ci torniamo tra poco al volo e poi diamo la linea alla regia. Rispondo a Massimiliano che, a proposito del concetto franchigia, Eurolega, Virtus eccetera eccetera, scrive Massimiliano: nell'NBA stanno per entrare due nuove franchigie, i proprietari per entrare dovranno sganciare centinaia di milioni di dollari, le ultime che entrarono ne pagarono 200, il principio è lo stesso, vuoi entrare nel nostro board devi pagare. No Massimiliano, non c'entra assolutamente nulla questo paragone. E te lo spiego subito perché. Perché in NBA tutti pagano per entrare e diventare franchigia ed essere franchigia. Tutti. In Eurolega qualcuno paga, qualcuno no. È una differenza abissale. Abissale. Ed è quindi già questo esempio fa capire come l'Eurolega sia un'organizzazione inconcludente, in cui l'equità competitiva non esiste. In NBA, nello sport americano, tutti pagano per entrare e diventare franchigia ed essere franchigia. In Eurolega qualcuno paga, qualcuno no. Se vi sembra una cosa normale. Pubblicità.
2: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
10: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
9: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
10: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
9: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
11: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
11: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
11: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: Ma che cos'è che hanno?
11: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove.
11: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì.
13: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartelline.

0: pallonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
1: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
2: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
2: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
3: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Torniamo in onda con l'ora d'Ario. Abbiamo ascoltato una parte ampia della conferenza stampa di ieri in Casa Fortitudo, sia del presidente Rossano Guerri che del vicepresidente, nonché patron Matteo Gentilini. Ci torniamo più tardi con altri estratti dalla conferenza stampa che vi faremo ascoltare nel corso della mattinata qui su Nettuno Bologna 1. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Con Filippo Cotti che è in giro per Isole Spagnole, ancora credo, no? Ciao Pippo, buongiorno.
7: Buongiorno, sì sì, sono ancora in giro, torno venerdì
6: va bene, in tempo poi per il mercato.
7: Certo, però sono super operativo e vi posso raccontare anche una cosa magnifica, bellissima.
6: Oh,
7: a proposito
6: vai.
7: Del discorso Orsolini. Sì. Allora, nella piazzetta di Espujol ci sono delle partite che fanno i ragazzini, i bambinetti, e io li ho sempre visti, poi come si gioca nelle piazze al mare, con le magliette ovviamente della Spagna, degli idoli, della Juve, del Milan, dell'Inter. E cari miei, quest'anno c'erano anche dei bambini, dei ragazzetti con le maglie del Bologna, e una maglia era quella di Orsolini.
6: Ah, bello.
7: Io non avevo mai visto ultimamente questa cosa, perché ovviamente chi vince ha più appeal sui bambini, sulla generazione che si affaccia al calcio. Il Bologna negli ultimi anni qualche gioia l'ha data, e vedere la maglia di Orsolini, e l'ho vista un paio di volte, vi sono sinceri, però in questa partitella che c'era 20 contro 20 con le femmine messe in porta, mi ha fatto morire da ridere. Le ragazzine le avevano messe in porta, avevano fatto il campo con le giacche, con delle felpe, giocavano in questa piazzetta, e fra una maglia del Barcellona, una del Real Madrid e varie spagnole e qualche italiana, diciamo le solite note, volevo filmarli, ma poi ho detto vabbè, adesso non vorrei fare essere interpretato male, ho lasciato però svolgere questa partita, sono rimasto lì ammirato, ero lì fantastico, anzi mi veniva quasi a dire dai Orso fai gol, poi veniamo via che meglio.
6: Ti sono portato via con la forza praticamente.
7: Mi hanno portato via, la famiglia mi ha portato via, dice da basta ancora, anche qui.
6: Giustamente anche, però ti capisco, perché effettivamente anche quando andiamo all'estero, è capitato anche a me di vedere tanti bambini che giocano con le maglie, e la maglia del Bologna fai fatica a trovarla, e quindi...
7: Non l'ho mai vista ultimamente, ti sono sincero, non l'ho mai vista, erano anni che non la vedevo, forse mai, vedevo, mi ricordo quelli dei signori...
6: Di Baggio magari, no? Fino agli anni 90 ci poteva stare.
7: Sì, certo,
6: perché
7: certo,
6: era Baggio.
7: Però, Perché era Baggio. Però vedere Orsolini proprio, capito? E poi c'era papà che mi ha riconosciuto, mi sono fermato a parlare e così, e lui mi ha detto no, i miei figli hanno come idolo Orsolini. Ecco, questo per attaccarmi al discorso del tormentone estivo, che mi auguro si risolva quanto prima, quanto Orsolini sia verticale anche nei ragazzini, nei bambini. Questi avranno avuto 9 anni, 10 anni, ecco, ed erano con la maglia di Orsolini, era leggermente originale, con tanto di stemma, di toppa, di coccarde varie, cioè proprio ufficiale al 100%. E il papà che guardava con gli altri papà insomma, era questa partita il resto del mondo contro il resto del mondo.
6: Ah, sì, sì, praticamente sì, quindi è un messaggio che lanciamo a Orso. Orso, rinnova, perché c'è bisogno che si vendano più maglie col tuo nome. Questo è il messaggio.
7: No, ma a parte quello, credo che davvero sia l'idolo di tutti questi bambini, perché comunque negli anni Orsolini ha fatto qualcosa di importante. Ecco, vedere questa cosa ieri sera, ho detto non vedo l'ora di collegarmi per raccontarla. Perché secondo me è una cosa che è molto significativa, ecco, dovrebbe secondo me capirla anche lui, cioè questo tentennamento, cioè che non credo sia un tentennamento, che credo sia solamente una cosa tecnica, però ovvio che il mio romanticismo e raccontarvi questa cosa vissuta veramente non credo che vada a toccare le corde del procuratore o di altri sistemi, però uno come Orsolini a queste cose ci guarda, secondo me, se no avrebbe fatto sinceramente altre scelte. Poi magari se le fa, io non ho capito niente, sono un inguaribile romantico e ci rimango malissimo, però credo che alla fine Orso ci stia guardando a questo, e a Bologna negli ultimi anni credo che come lui nessuno mai sia stato amato.
6: Sì, sì, questo ci sta, e poi, come dicevamo anche nei giorni scorsi, Pippo, alla fine potrebbe avere anche un peso. L'importante è che Orso, l'importante è che Orso decida in tempi utili per sé, ma anche per il Bologna, ovviamente. Perché sennò...
7: Sì, questo lo deve fare, questo lo deve fare. Mi auguro che lo faccia davvero in tempi super brevi, perché sennò poi sai, è dietro l'angolo Valle, se dietro l'angolo il pre-ritiro che vuole fare al Niccolò Galli tedesco e anche lo scacchiere. Cioè, è vero che è un allenatore che ha tanti moduli, che ha tante modalità, ha tante diciamo soluzioni, e quindi può pensare, quando mette giù la sua 11, di avere tante soluzioni e tante scelte, però vuole sapere come la società, peraltro, cosa ne sarà del soldato Riccardo.
6: Questo lo becca in crociera nel 2022, ci manda una foto Stefano di un... Di un signore in crociera con la maglia di Arnautovic.
7: Ah, del perché? Bologna?
6: Sì, del Bologna, sì. Maglia numero 9 di Arnautovic. Quindi anche questa è una chicca. E anche Arna, comunque, giocatore abbastanza internazionale. Stanotte ha anche segnato il mondiale, no? Quindi
7: no, sì, ci sì, sta certo. Anche Arna. No, beh, è un giocatore sicuramente, però. Parlavo di giocatori italiani,
6: certo.
7: Comunque sì. Cioè, Orsolini può essere uno che secondo me deve ancora dire qualcosa alla nazionale italiana, può essere ancora chiamato, può essere ancora convocato, non ha dato tutto il suo potenziale, ecco.
6: Piero ci chiede, e quindi ti chiede, se gli arriva un'offerta di 5-6 milioni all'anno, come fa Orso a dire di no? Però questa offerta ancora non c'è.
7: Sì, appunto, chi è che gli ha offerto 5-6 milioni all'anno? Perché io, che sappia io, no, non è mai arrivata. Quindi... Poi sai cosa trovi altrove, tu sai benissimo cosa lasci, ma non sai cosa trovi, non è una cosa tanto per dire, è la verità. Quindi il calcio ti dà tantissimo, ma attenzione, perché il calcio sa essere anche molto diabolico e spietato.
6: Sì, questo sicuramente. Ripeto, la cosa importante sono inevitabilmente le tempistiche. Questo per il Bologna, insomma, non
7: sì,
6: per altro.
7: Sì, effettivamente l'unica cosa che non è che mi lascia un po' così, che voglio capire bene perché è questo piccolo ritardo. Mi dicono dalle fonti che ho io, tempi tecnici, cose così, che è tutto a posto, che a breve si chiuderà. Ecco, se settimana prossima, diciamo così, non si chiude, allora c'è qualcosa che tocca, diciamo così. Se si chiude invece, tutto a posto.
6: Senti, ieri è uscita anche questa indiscrezione dei colleghi di Sky di un Torino interessato a Ravaglia. Come lo vedresti nel caso, come operazione?
7: Beh, il Torino vuole Ravaglia perché Ravaglia è un calcio lungo, perché comunque è un giocatore. Allora, Federico, che è un figlio di Bologna, che è una persona che io conosco bene, come suo papà, il suo gemello, ha pagato tantissimo purtroppo la bolognesità, giocare a Bologna è un po' come Viviano a Firenze, se scommetti anche il minimo errore, poi il ruolo del portiere è un ruolo veramente bastardo, perché sai, sei veramente esposto solo contro tutti, quindi magari lui quando ha avuto questa chance importante se l'è giocata, ma magari non se l'è giocata al meglio, ma non solo per colpa sua, perché si sbaglia tutti quanti, magari se lui ha fatto qualche indecisione, ok, la più grossa con la Aston Villa, ok, sono d'accordo, lì è da solo, l'uscita è beffarda, sbaglia, perfetto, l'abbiamo detto, sbaglio tutti, ha sbagliato anche Baggio un rigore importantissimo, quindi sbagliano tutti, anche Zenga fece un'uscita un po' ad minchiam, no? Quindi ci sta, poi però magari purtroppo Dico doveva trovarsi nel posto giusto al momento giusto, si è trovato nel posto giusto al momento sbagliato, quando Bologna stava sbandando clamorosamente, quindi non è solo colpa sua. Poi se uno vuole dare la colpa solo a Ravaglia, ok, però non è solo colpa sua, e quindi magari lui anche in prestito dovrebbe andare a giocare fuori da Bologna, poi siamo pronti a riabbracciarlo.
6: Sì, questo sicuramente. Vediamo, insomma, l'ipotesi che possa andare via, come peraltro anche Pessina in prestito mi sembra l'idea principale, no, per il ragazzo.
7: Certo, anche se qui Tedesco dice un attimo, però voglio guardarli in faccia, li voglio vedere a Casteldebole un attimo. Perché lui comunque vuole, quando ha detto, non era tanto per dire parto da zero davvero, cioè vuole capire cos'è in casa prima di andare a prendere fuori, che arriveranno giocatori da fuori, ci mancherebbe, però vuole capire, è uno come ha ribaltato, come ha rivoluzionato tante cose anche nella preparazione del ritiro di Valles, vuole vedere, vuole sbagliare o prenderci con la sua testa, non vuole essere condizionato dal passato e vuole proiettarsi nel futuro, questo suo modo di fare mi piace.
6: C'è il contraltare che rallenta magari qualche operazione di mercato, non di prestiti secchi, ovviamente.
7: No,
6: ma
7: questo è vero, però è una cosa che lui vuole fare.
6: No, certo, ma lo capisco, Pippo, ci mancherebbe, è anche giusto che lo faccia.
7: E l'ha messa molto in chiaro con la dirigenza, che ha detto va bene, ok, si è preso delle responsabilità di media, insomma di medio livello, ecco, non è che ha deciso l'andamento del mercato al 100%, però ha chiesto di poter vedere e valutare alcune situazioni, e qui allora il Bologna invece di correre sta camminando, certe operazioni credo che vengano fatte a prescindere, però altre invece lui ha chiesto di temporeggiare un po', ripeto, settimana prossima è una settimana decisiva, perché torno io,
6: beh, è ovvio, ti aspetto,
7: non è che certo. Sì, non c'è un'altra motivazione, scusate, lo pensate voi.
6: Primo anno che vado al ritiro del Bologna, se non c'è Orsolini mi incacchio, scrive Pierre, quindi fai presente questa cosa, chi di dovere, Pippo?
7: La dico. No, perché c'è un sold out a Valles pazzesco, incredibile. Cioè, poi queste tre partite giocate tutte e tre nel ritiro stanno muovendo veramente tantissime persone. Molta gente sta scegliendo anche di andare, ci sono dei campeggi 5 stelle bellissimi lì vicino, e anche a Valles stesso, di utilizzare anche tende, camper, sono molto belli, molto accoglienti.
6: Sì, sento, percepisco anche dai nostri ascoltatori anche grande curiosità, grande voglia di andare a Valles. Quando potrai svelarci qualcosina in più del programma?
7: Ovviamente sarà San Dir settimana prossima, no?
6: Ah, cioè, si fa tutto settimana
7: anche
6: prossima.
7: Te.
6: Ok, perfetto.
7: Anche te, scusa.
6: Hai ragione. Mea culpa. Siamo sicuri che Orso non abbia già un accordo verbale con un'altra squadra e aspetta che si apra il calciomercato per firmare, scrive Cri, ma può firmare già.
7: Non aspettare niente se vuole.
6: Non siamo così formali, ecco, sul mercato.
7: No, non, io non credo. Quale sarebbe l'altra squadra in Italia che dà più soldi a Orsolini? No, ditemelo, perché se voi lo sapete, io sono curioso.
6: Ma anche semplicemente dargli magari qualcosa in più di quello che può dare Bologna in prospettiva di lotta per vincere qualcosa. Qual è la squadra che può andare su Orso?
7: L'Inter, la Juve, il Napoli?
6: Non credo.
7: Il Milan io non ci andrei neanche detto lo store del Milan andrei adesso.
6: decisamente no.
7: Senza offesa.
6: Guarda, però, secondo me se parli con i tifosi milanisti ne dicono anche di peggio, giustamente, quindi non c'è problema.
7: All'Atalanta vale il Bologna adesso per me. Allora tu dici vado in Turchia, vado in Premier, mi dà 6 milioni di euro, allora è un'altra scelta di vita, è un'altra cosa, un'altra storia. Allora lì mi arrendo, alzo le mani, dico vabbè, hai fatto un'altra scelta, il romanticismo mi piaceva solo studiarlo a scuola, ecco, nel calcio non c'è.
6: Caro Pippo, ti saluto e ci sentiamo domattina. Buona giornata.
7: Domattina provo a dirvi com'è andata la partita e se Orsolini ha fatto gol.
6: Giusto. Bene, fai da inviato allora.
7: A domani.
6: Ciao, grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
10: Convenienza, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
14: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
15: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
16: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
20: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
19: Fantastico, e adesso?
20: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
19: E loro risolvono?
20: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini. Con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
19: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
20: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
21: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
22: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
21: E la mia ha fino a 7 posti.
22: Anche la mia.
21: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
23: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:44 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, ce ne sono molti sul calcio e siccome avremo Andrea Mottola tra poco, li giriamo a lui, soprattutto quelli sul Bologna. Prima però volevo recuperare un paio di messaggi di, sui massimi sistemi, mettiamola così. E per esempio... buongiorno Dario, ieri ho avuto la fortuna di poter assistere dal vivo a gara 3 della finale Scudetto. Arrivo al Taliercio, parcheggio gratuito a 50 metri di distanza, partita bellissima, alla fine i giocatori di entrambe le squadre usciti tranquillamente dal palazzo in mezzo al pubblico a salutare e fare selfie con chi lo desiderava. Questo è lo sport, peccato che a casa nostra non sia così. Allora, aspetta, fermo lì. E che ci sia il parcheggio gratuito a 50 metri dal Taliercio, sì, mi sembra normale, anche perché comunque il palazzetto è piccolino e quindi anche gli spazi sono gestiti in maniera diversa. Il fatto che ci sia il parcheggio gratuito è un plus che non c'è in tutti i palazzetti, questo sicuramente. E non so però se nel palazzetto nuovo di Venezia sarà la stessa cosa, ne dubito. Questo prima aspetto. Poi che sia molto affascinante il fatto che i giocatori escano dal tunnel degli spogliatoi di fatto insieme, o comunque che coincida peraltro anche con l'uscita di noi giornalisti, come ho avuto anche modo di raccontare durante la semifinale della Virtus, e che poi passino in mezzo al pubblico tranquillamente, in mezzo ai tifosi anche dell'altra squadra. Questo sicuramente è molto, molto bello ed è una cosa che è fattibile al Taliercio, per quelli che sono gli spazi del Taliercio. Ripeto, poi nel palazzetto nuovo non so onestamente quanto sia riprogrammabile questa cosa, che ha il suo pregio. Anche a me piace molto. Anche a me piace molto. Sì, ho capito che intendevi ascoltatore non dal tunnel ma da palazzo, ma praticamente coincidono le due cose. Cioè, quando escono dal tunnel degli spogliatoi verso l'esterno, poi l'uscita è comune. E quello intendevo. Sì, assolutamente avevo compreso cosa volessi dire. E quindi in questo senso direi che è una cosa molto bella, molto peculiare anche del Taliercio e di pochi altri palasport, ma ripeto, non so onestamente quanto sia replicabile poi anche in altri impianti, soprattutto nell'impianto nuovo di Venezia. Però vediamo, vediamo. Sicuramente immagino insomma sia stata una bella esperienza per te, non c'è dubbio. Soprattutto da quando al Taliercio hanno messo l'aria condizionata. Diventa un'esperienza più fattibile. Ancora i traumi di certe partite di playoff vissute a un caldo atroce. Allora, poi resto sul basket, Eurolega e quant'altro, visto che vi sta prendendo molto il tema, e questo ovviamente fa piacere, se non altro perché vi vedo belli carichi su questo. C'era un messaggio, eccolo qua, che recupero. C'è anche un elefante nella stanza e l'Eurolega fa finta di nulla. Le russe prima o poi rientreranno, e in quel momento che si fa? Un bel calcio a Virtus, a Svel, eccetera? No, quello non credo. Credo sia più facile un allargamento dell'Eurolega, soprattutto alla luce di contratti come quelli che sono sul piatto. Diventa difficile dare un calcio a chi c'è. Più facile l'allargamento anche alle squadre alle russe, che giustamente, come dice Aldo, prima o poi dovranno rientrare. Mi pare inevitabile. Non sappiamo quando, non sappiamo con che modalità, ma rientreranno. Il Zesca in primis. È più facile l'allargamento a quel punto, secondo me. Poi Mike, poi bisogna parlare anche dell'anomalia grave delle squadre israeliane, delle due greche che fanno a cazzotti ogni incontro, di Monaco che sta sparendo, eccetera eccetera. L'Eurolega deve cambiare, occhio che Monaco non sparisce, trovato il modo di andare avanti. E sì, diciamo che ci sono anche questioni che l'Eurolega può andare fino a un certo punto. Cioè, le due greche che fai? Le sanzioni, le escludi? E come fai? come fai a togliere Olympiacos e Panathinaikos? Diciamo che su certe cose l'Eurolega ha le mani legate. Poi non mi è chiaro chi non paga. Le due belgradesi o le 13 già facenti parte? No, le 13 già facenti parte, che non sono però fondatrici, eh? Attenzione, attenzione. Questo, allora, chiariamo ulteriormente come funziona, visto che non è chiara questa cosa. Rispieghiamo. Le squadre fondatrici dell'Eurolega sono quelle che nel 2001 crearono l'Eurolega, tra queste anche Virtus e Fortitudo. Quindi quel concetto di squadre fondatrici non c'è più, ok? Sgombriamo il campo da questo equivoco. Punto primo. Punto secondo, le 13 squadre, ok, che in questo momento hanno la licenza pluriennale, quelle che sono state sempre in questi anni, ok, compreso il Cesca, non sono club fondatrici, non sono squadre fondatrici, scusatemi, dell'Eurolega, ok? Sono quelle che si sono autonominate di fatto soci primari, ok? E che per fare questo ruolo non hanno sborsato un euro. Ok? Questo è importante. Questo è il primo step. Poi aggiunge l'ascoltatore. Il pagamento di cui vuole entrare corrisponde a quello dell'avviamento industriale quando acquisti un'impresa che opera già. E se quei soldi se le prendono le 13 fondatrici funziona esattamente come nell'NBA. No! Porca miseria! Ma cosa vi sfugge di questa cosa? È incredibile, ragazzi. È incredibile. È incredibile. Non c'entra niente l'NBA. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ah, porca miseria. Le squadre che entrano in NBA, le nuove franchigie che entrano in NBA, certo che pagano una cifra che le altre squadre NBA si spartiscono in modo uguale. Punto primo. Ma quelle squadre che si spartiscono hanno già pagato anche loro per entrare, ok? Lì 13 club di Eurolega non hanno sborsato un euro per entrare, pigliano e basta. Non c'entra niente l'NBA, un paragone che non sta in piedi. Non sta in piedi. L'Eurolega messa così è una truffa. Io non so più come dirvelo, ragazzi. Non c'entra niente l'NBA. Non c'entra niente l'NBA. È un'altra cosa, è un altro mondo. Migliore, peggiore, vi piace, non vi piace, questo è un altro discorso. Ma non c'entra niente. L'Eurolega è strutturata così, una truffa. Ed è così, chiamiamola col suo nome. I 13 club non hanno sborsato un centesimo per diventare elette dal Signore, non hanno sborsato un centesimo, a differenza invece di tutte le altre che sono entrate man mano nel corso degli anni, come ha fatto la Virtus, pagando. Questo è soprattutto altra cosa che differenzia enormemente l'Eurolega dalla NBA. Nel momento in cui una franchigia in NBA paga, ok, per entrare, squadre che hanno già pagato automaticamente, pronti via, a tutti gli stessi diritti e doveri dei club che ci sono già, delle franchigie che ci sono già. In Eurolega no. In Eurolega chi è entrato e chi ha pagato per entrare non ha mai avuto gli stessi diritti di chi c'era già e di chi ha incassato soldi. Ci siamo? Abbiamo fissato questa cosa? Spero di sì, perché se no, ragazzi, io non so più come spiegarvelo, cioè più che dirvela così diventa difficile, onestamente. Quindi questa è l'Eurolega e si sta confermando questo tipo di struttura anche con il discorso franchigie, per cui chi si è autonominato, eletto dal Signore, unto dal Signore, non tira fuori un euro. Chi invece deve entrare paga. Vi sembra giusto, normale, equo? Per l'equità competitiva? Se vi sembra giusto, ragazzi, che vi devo dire? Contenti voi, contenti voi. Saluta Alberto. Sbagli tu, io per entrare nelle giovani marmotte paghi due torte di mele di nonna Papera. Però Alberto, questo pagamento lo potremmo fare anche per mandare i messaggi. Cioè, volete mandarci i messaggi in radio? Bene, pagamento enogastronomico. Questo mi hai dato una grande idea, Alberto. Questo potrebbe nuocere gravemente al mio colesterolo. Ma vabbè, che ci vogliamo fare? Pazienza. Ah, approvato. Vabbè, se il direttore approva. Allora, ragazzi, se volete mandare messaggi, prima di mandare messaggi, pagamento enogastronomico. Mi dispiace, ma prendetevela con Alberto che ci ha dato questa idea. Francesco, Virtus e altre squadre contribuiscono al budget delle 13, rendendo il tutto assolutamente iniquo. Aggiungo un vantaggio che ci può essere nell'essere, nel diventare franchigia, quindi nell'avere certezza di stare in Eurolega. Quantomeno non sei appeso al filo, come è stato per la Virtus e altri club, fino al quando le 13 unte dal Signore hanno finito il mercato. Perché poi è successo tante volte questo. Cioè, le 13 si sono fatte il loro mercato, hanno preso i loro giocatori, hanno firmato contratti, hanno costruito le squadre e poi hanno detto ok, allora l'anno prossimo oltre a noi in Eurolega ci sono questo, questa, questa e quest'altra squadra. Grazie al ciufolo che poi c'era un divario tecnico notevole tra le squadre. Diventando franchigie, pagando cifre che le altre squadre non pagano, va bene, più o meno va bene. Almeno non hai il divario in partenza sul mercato che invece c'è stato in questi anni. Almeno. Ma poi ragazzi, torniamo sempre al solito punto, cioè una roba del genere in un contesto diverso di competizioni europee e di mercato di europeo, una cosa del genere sarebbe fallita già da tempo, perché non ha alcun senso logico, non ha alcuna normalità. Ma ci scrivo un libro adesso si chiama Roberto Mugavero di Minerva, ci scrivo un libro dal titolo Il paradosso dell'Eurolega, almeno ce l'abbiamo, lo mettiamo anche come SIAE. Ma purtroppo club come la Virtus, non smetterò mai di ripeterlo, non ha alternative nello stato attuale del basket europeo. Non ci sono alternative. E l'Eurolega ha il bastone del comando. O se preferite il coltello dalla parte del manico. Fino a quando? Vediamo. Vediamo. Tanto Riccardo manda una torta per il messaggio. Ho capito Riccardo, ma delle emoji che ce ne facciamo? Noi vogliamo una torta vera, cioè quella multistrato. Va bene. E ti mando due burratine e due etti di spec. Posso dire che Shields è un ometto? Scrive Cree. Accettiamo l'offerta. Sì, ieri non bene Shields, eh? Non benissimo. Non benissimo sull'intervento su Cole. Quantomeno imprudente. Ecco, dai, quantomeno. Sicuramente non benissimo, ecco. E vediamo anche come sta quella caviglia di Cole, perché Venezia con Cole è una cosa, senza J. Cole è un'altra, come la Virtus può testimoniare, direi tranquillamente. GR Sport, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
4: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
5: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
7: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
8: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 10 e 58 minuti.
30: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
31: Ah.
9: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altalircio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
10: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male, questa è una cosa chiave, Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
9: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
12: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, ma hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita da lei.
9: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
30: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
18: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
17: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
18: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
17: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Ci sono partner pronti a darti una mano.
22: Vai, vai, vai!
21: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 11:04 in diretta ancora su Nettuno Bologna 1 con l'ultima ora dell'ora d'ario. Non avremo Andrea Mottola con noi questa mattina, lo ritroviamo venerdì. E tra poco allora riprendiamo anche il filo con le conferenze stampa in casa Fortitudo ieri, sia di Gentilini che di Guerri. Intanto saluto Stefano che scrive: potresti dedicare tutte le puntate di luglio per spiegare la situazione di Roma Basket? Io non ci ho capito ancora niente, faranno a uno o a due? Vabbè. Allora, no, le puntate di luglio non so se riusciamo a utilizzarle tutte. No, il Basketball Club Roma, che è l'ex Cremona, farà la Serie A e anche l'Eurocup. Questa è l'unica certezza che abbiamo in questo senso. Quindi, oltre Stefano non mi avventurerei, perché mi sembra già abbastanza complicato il tutto. Però questa certezza qui te la posso dare, che la ex Cremona farà la Serie A e l'Eurocup. È quello, l'abbiamo assodato. Poi vediamo cosa succede. Va bene, torniamo alla Fortitudo. Allora, le parole di Gentilini, altro estratto della conferenza stampa.
25: Io vorrei perdere due minuti sul discorso main sponsor, perché ne ho lette veramente di tutte in questi anni. Sono stato zitto, però adesso non voglio più stare zitto, perché quando io sono entrato in Fortitudo 4 anni fa, tramite Roberto Melloni, che era all'epoca presidente del consorzio, lui venne da me in ufficio a Vignola e io gli dissi: ma la Fortitudo era appena retrocessa in A2, quanto chiedete per il main sponsor Fortitudo? E lui disse: dai 200 ai 300 mila euro. Io ci pensai con mio padre e decidemmo di fare main sponsor. Dopo un mese ci incontrammo con l'allora presidente Valentino Di Pisa e mi disse: no, guarda, il main sponsor attuale ha rilanciato e non puoi fare il main sponsor perché ha rilanciato 500 mila euro. Poi, stando dentro la Fortitudo, vedo che quella cifra lì era in gran parte era uno scambio merci. Quindi io andavo nei sotterranei del Paladozza e vedevo cartoni di merchandising ovunque, di anni e anni e anni. Quindi in quella stagione lì ci furono problemi col main sponsor che non rispettava gli impegni. Ci è stato chiesto di entrare come main sponsor a 350.000 euro e noi così abbiamo fatto per 3 anni, 350.000 euro all'anno. E ve lo dico a voi che siete giornalisti, io ho visto sempre i giornalisti per quelli che vanno a cercare le informazioni. Ci sono andato io a cercare le informazioni negli anni prima di me, dopo la ripartenza. I main sponsor anche in Serie A1 in Fortitudo davano dagli 80 ai 120 mila euro. In questi anni ho letto che noi eravamo un piccolo sponsor, ci vuole il grande sponsor. Noi abbiamo dato circa il triplo di quello che hanno dato alcuni main sponsor a stagione. L'anno scorso ho fatto un passo indietro come cifra di sponsorizzazione, ma sono stato nei range di una Serie A2, perché girando tutti i palazzetti di Serie A2, e io li giro, conosco i dirigenti delle altre squadre, il range della Serie A2 va dai 150 a 250 mila euro all'anno. Quindi sentirmi dire per 3 anni che ero un piccolo sponsor, che non era adeguata alla Fortitudo, mi ha molto stancato. E nessuno di voi questo l'ha scritto sui giornali, nessuno. E l'anno scorso, quando ho ridotto a circa 240 mila euro la mia sponsorizzazione, ne ho lette di ogni. Quindi Flat Service sarà ancora main sponsor della Fortitudo, sulla maglia andrà anche il mio logo della mia holding, che è Matteo Gentilini SRL, quindi metterò anche dei soldi con la mia holding personale. E un'altra cosa che voglio dire finché ci siamo, perché a me piace chiarire ogni dubbio: quando si dice la famiglia Gentilini non è la famiglia Gentilini, è la Matteo Gentilini SRL, e questo deve esservi chiaro a tutti. È Matteo Gentilini SRL, che è socio di Sporting Fortitudo. Poi io non finirò mai di ringraziare mio padre, perché in questi 4 anni mi ha aiutato. Quando c'è stato da fare main sponsor in Fortitudo, anche lui mi ha detto sì, mi ha dato una mano con Rossano, ha partecipato a 1000 impegni, a 1000 riunioni, quindi il lavoro di mio padre è fondamentale. Però è la Matteo Gentilini SRL, socia di Sporting, quindi non accetto più la famiglia Gentilini.
6: E questa è una precisazione che abbiamo peraltro già avuto modo di evidenziare anche in precedenza con Leo Bosello, una precisazione a cui evidentemente Matteo Gentilini tiene particolarmente per quello che è stato il suo passaggio all'interno della conferenza stampa. Ne sentiamo un altro di estratto, però questa volta legato alle parole del presidente Guerri, visto che, ribadisco, la gerarchia è presidente Guerri e vicepresidente Gentilini. Andiamo a sentire e poi torniamo.
0: Esattamente 3 anni fa al presidente Tedeschi fece una domanda che poi lui ha ripreso nel corso del tempo: dove si aspettava che la Fortitudo sarebbe stata dopo 3 anni? La ripropongo a lei, Gentilini. Da qui a 3 anni la Fortitudo dove sarà?
25: Abbiamo come prospettiva un bilancio biennale. Cioè, io devo fare di tutto assieme a Rossano e assieme ad altre persone che ci accompagneranno di riportare la Fortitudo in Serie A1. Però, come ha detto prima Rossano, noi mettiamo molta attenzione sul taglio dei costi, perché a me in questi 3 anni mi è sempre stato chiesto di ripianare delle perdite, di fare degli aumenti di capitale, ma non è possibile andare avanti così, anche perché soprattutto negli ultimi 2 anni abbiamo visto che non tutti i soci hanno partecipato a questi aumenti di capitale.
2: Cioè, secondo me quello che è importante è lo spirito con cui si veste questa maglia. Poi dopo il risultato sportivo può venire o non venire. Se poi andiamo allo specifico, è che noi allestiamo un gruppo di persone che vada in campo o no, che dia il 105%. Da chi sta all'amministrazione, a chi si occupa di una trasferta, a chi ha quella gioia incredibile di andare al Paladozza a entrare tra i 5 che vanno in campo all'inizio, che è una gioia, credo, incredibile. Quindi questo è lo spirito che noi porteremo. Con quello spirito lì siamo a posto. Allora, noi quest'anno spenderemo per la squadra più di quello che è stato speso l'anno scorso all'inizio della stagione, ma di meno di quello che è stato speso alla fine. Perché? Perché noi facciamo un roster lungo e non sostituiremo i giocatori se non gli stranieri, in caso di eventuale infortunio. Ad oggi non abbiamo ancora scelto il secondo straniero, aspettiamo di capire come sono le condizioni fisiche di 2 giocatori per noi fondamentali. Uno è Fantinelli, che è l'icona della Fortitudo e che noi, a cui teniamo particolarmente, e che quindi, se starà bene, ci sposteremo sul 2, questo almeno mi dice lo staff tecnico. Se starà meno bene, avrà bisogno di tempo, ci sposteremo su un 2-1, questa è l'idea. L'altra cosa dipende molto dalle condizioni di Mazzola. Noi in questo momento abbiamo un pacchetto di lunghi, abbiamo pensato a un pacchetto di lunghi importante, tenendo Mazzola e facendo di tutto per tenere anche Anumba. Speriamo che Mazzola possa giocare, possa recuperare. I test che sta facendo sono molto positivi. In funzione di questo decideremo come implementare la squadra. Con lo staff tecnico stiamo discutendo, nel senso che tutte le scelte che abbiamo fatto fino ad ora, e per dirvi qual è la linea, nel momento in cui lo staff tecnico ci propone un giocatore che è all'interno di una list, una white list che noi abbiamo redatto e seguito negli ultimi 6 mesi, andiamo avanti convinti. Se non è in quella white list, ci dobbiamo confrontare per capire se siamo certi di questa scelta. Dopodiché io comunico a Matteo Gentilini prezzi, opportunità, e decide lui se quel contratto va bene o non va bene. In questo momento io punterei su un secondo straniero low cost, e lo staff tecnico invece vuole uno secondo straniero high cost, perché da sempre gli allenatori vogliono gestire roster fortissimi. E chiaramente l'allenatore fa bene il suo mestiere, più è forte la squadra e più ha possibilità di vincere. Noi dobbiamo far quadrare anche il bilancio, però cercheremo uno straniero, a parte le battute, forte, che però sia logico nell'impianto della squadra.
1: Settore giovanile, Fortitudo Point, altri margini per tagliare i costi? Dove li avete collocati?
2: Allora, discorso del settore giovanile è una cosa nota, ma poi ne parleremo nelle sedi competenti. Noi vogliamo far rifiorire in maniera estremamente energica il rapporto di collaborazione con la casa madre. La Fortitudo nasce dall'SG e noi crediamo che questo sia un grande valore, quindi vogliamo che quella sorta di ettaro di terreno che va da via San Felice 103, perché quell'indirizzo ha un significato per la storia di ciascuno di noi, al Paladozza, sia quello dove giovanili, prima squadra, possano nel tempo assolutamente giocare. Quindi questa è la prima cosa che abbiamo cercato di fare, prendendo gli ottimi rapporti che la precedente gestione aveva era riuscita a ritessere con SG, e sfruttando la presenza di Marco Calamai, che è presidente della sezione di pallacanestro, e l'amicizia che abbiamo con Bianchini, che è storica, per cercare di lavorare assieme. Quindi questo poi lo annunceremo nei dettagli nelle prossime settimane. Per quello che riguarda aspetti legati a marchi eccetera, questo ne parliamo dopo il 30 giugno. Sì, sul Point noi pensiamo, e questo dipenderà dallo sponsor tecnico che ci accompagnerà, di avere una visione molto differente, cioè di creare uno spazio interattivo che leghi la società al pubblico, agli sponsor, ai sostenitori, che possa permettere di vivere questa realtà in maniera molto forte. E però pensiamo che una distribuzione diversa ci possa aiutare rispetto a quella attuale. Però vogliamo avere un punto di forte raccordo con la tifoseria, cioè noi cercheremo di attivare un sistema di ascolto con la tifoseria e cercare di dare anche al nostro pubblico una serie di informazioni e di motivazioni che lo facciano sentire sempre più parte del sistema. Cioè una cosa che noi vogliamo far passare, che Matteo mi ha chiesto dall'inizio, e quando ci siamo visti la prima volta l'ho ascoltato con molta attenzione perché ero molto interessato a quello che diceva, era di far sì che questa sia la squadra di quella parte di Bologna che ama questi colori e che si senta fortemente coinvolta, fortemente parte ogni giorno. Poi noi sappiamo qual è lo spirito Fortitudo, che non può essere mai uno spirito tra virgolette sereno, pacifico, di mera attesa. È uno spirito focoso, incombente, veemente, ma che venga, perché nella vita bisogna essere accesi, bisogna vivere le cose con passione, perché la passione non si compra, e la passione non si può realizzare solo quando si vince. E non è che si mette un cappello quando si vince, una sciarpa quando si vince, si mette soprattutto quando si perde. E qua io ho questa targa, che se volete vi faccio vedere, che mi hanno regalato anni fa alcuni miei amici, perché io sono tifoso Fortitudo di lunga data, e i miei primi ricordi sono alla fine degli anni 70. Nel 77 la Fortitudo perde una finale di Coppa Korać, dopo un anno in cui è arrivata terza, con una squadra molto interessante, giovane, e aveva un motto, che era andiamo a divertirci, che questo è lo spirito. Cioè non è che si va in campo per giocare a pallacanestro con l'idea che si vive o si muore, no, ci andiamo a divertire perché è un privilegio, però quando si lì diamo tutto. E dopo quella sconfitta, perché la Fortitudo ahimè in quell'occasione perse la coppa di pochi punti, e tra l'altro non poté schierare l'Oriundo che era un giocatore fondante in quella squadra, ma ci fu impedito, disse John McMillan, che era l'allenatore, che non era Tom McMillan, quello che giocava dall'altra parte e che andava a Oxford e veniva, cioè tutta un'altra storia, e disse: non dimenticherò mai quel nostro tifoso, siamo a Genova, la finale gioca a Genova, che come noi non riusciva a prendere sonno e vagava nella notte sul lungomare. Lo vidi fermarsi, togliersi la bandiera bianco-blu dalle spalle e fare per buttarla in mare imprecando. Poi si bloccò, strinse quello straccio nel pugno, ci guardò, se la riannodò al collo e disse: ricominceremo un'altra volta, come sempre. Ecco, quello è lo spirito della fortitudo, quello è lo spirito che voi trovate da questa parte del tavolo. Cioè, noi non molliamo mai.
3: Salve, Michele Fiorenza, Sportando e Vitamina F. Due robe veloci. La prima, per Matteo, anche per lei, se Flat Service sarà ancora sponsor principale sulle maglie nella prossima stagione. E due, prima diceva che è una squadra che avete pensato da febbraio, quindi le chiedo se la squadra che volevate, se quella che avevate pensato di volere. Grazie.
25: Rispondi prima a te, che dopo io sullo sponsor mi dilungo.
2: Ok. Ma allora, sulla squadra, la squadra dipende molto ovviamente dallo staff tecnico. Noi abbiamo fatto una scelta di giocatori prima di sapere quale potesse essere lo staff tecnico che ci avrebbe accompagnato, quindi abbiamo pensato a giocatori che potessero essere eclettici, che potessero essere adatti a vari tipi di gioco, e abbiamo fatto una lista molto, molto vasta, e quando vi presenteremo lo staff tecnico vi presenteremo come quella squadra è articolata e il lavoro che è stato fatto. Dopo, quando abbiamo iniziato a parlare con le persone che ci accompagneranno la prossima stagione in maniera concreta, devo dire che un solo giocatore non era in quell'elenco, quindi si è ritrovati, non era in quell'elenco, cioè quello che sarà il nostro head coach ci ha detto: questo giocatore mi piacerebbe, questo io non l'avevo valutato e secondo me sarà invece un giocatore estremamente importante. Ma d'altra parte lui fa l'allenatore, noi dobbiamo fare altre cose, quindi è chiaro che deve dare un forte e fattivo contributo, quindi di questo però siamo abbastanza convinti. Chiaramente l'impostazione

0: regole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
0: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
0: Ma sono nuove.
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
0: Sì, sì.
2: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
13: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
12: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
13: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Torniamo in onda alle 11:24 minuti in questo mercoledì 17 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco andiamo anche a parlare di scherma, visto che sono cominciati gli europei e sono cominciati bene per gli azzurri, con Simone Mencarelli che ieri ha conquistato l'oro nella gara individuale di spada maschile in Francia, e quindi andiamo a sentire la voce del neocampione d'Europa. Poi notizia di mercato con il Real Madrid, che dopo Cucurella ufficializza anche Bernardo Silva, contratto biennale per l'ex giocatore del Manchester City, inseguito anche vanamente a questo punto direi da Juve soprattutto, ma anche il Milan. È un nuovo giocatore del Real Madrid, questo probabilmente apre anche una cessione di Brahim Diaz, e vedremo cosa accadrà su quel fronte lì del mercato. Intanto però riprendo il filo con i messaggi al 366-402-4022 sul discorso anche Fortitudo. C'è da ringraziare per la passione di chi è, si

0: messaggio di Antonio. C'è da ringraziare per la passione di chi ha messo, insomma, si è messo in gioco con la Fortitudo, anche se quest'anno si rimarrà in A2, scrive Antonio. Vabbè, quello intanto c'è l'A2, e intanto far bene l'A2 non sarebbe fatto male. L'abbiamo sentito, insomma, una proprietà ambiziosa in questo senso, un progetto biennale per tornare subito in Serie A, e vediamo ovviamente se ci sarà modo di concretizzarlo o meno. Molto passerà, credo, anche e soprattutto dal secondo straniero che verrà scelto dopo Sorokas, dal non avere problematiche di infortuni durante la stagione. Ecco, già quello sarebbe oggettivamente d'aiuto, ecco, di grande aiuto. Va bene, poi ancora un paio di messaggi sul basket. Con l'arrivo del nuovo allenatore Virtus ci saranno dei cambiamenti anche come staff, o rimarranno gli attuali con Jakovlevic che torna a fare il vice? Questa è una bella domanda, per ora non ci sono indicazioni in tal senso. Probabilmente ci sta che Mumbrou voglia portarsi comunque uno staff suo, poi vedremo se è parente Jakovlevic. Federico credo resti a prescindere, è rimasto con tanti coach, quindi credo che rimanga anche lui. Sugli altri vediamo, potrebbero esserci dei cambiamenti anche in tal senso. E poi, ma Milano l'anno prossimo chi tiene, a parte gli italiani, per sventolare gli asciugamani? Ne aggiunge altri di italiani, non per sventolare gli asciugamani, ma insomma per avere roster di italiani, per esempio Nicola Chele. Di fatto terrà Guduric, Bolmaro, ne parlavo tra l'altro proprio ieri con un collega, adesso vado a recuperarvi il messaggio. Diopper, Ricci, Bolmaro, Guduric, probabilmente anche Tonut, questi. Gli altri sono come minimo in bilico o già certi di andar via. Quindi sarà una Milano profondamente rinnovata, ecco, quella che vedremo l'anno prossimo. Poi altri messaggi che vado a recuperare dalla mattinata. Ho sentito una breve intervista a Paratici. Su una cosa sono d'accordo con lui: il problema del non far giocare i giovani non è per mancanza di coraggio, ma per mancanza di qualità. E, beh, forse un po' entrambe, però. Forse un po' entrambe. Sicuramente c'è anche un discorso di qualità dei ragazzi che arrivano, questo l'abbiamo detto tante volte, che arrivano al settore giovanile dei nostri club. E non sono così tanti ad avere così tante qualità da poter essere gettati subito in prima squadra. C'è però allo stesso tempo sicuramente una pigrizia mentale da parte di tanti. Io torno per esempio su una frase di Spalletti di qualche tempo fa, post eliminazione dell'Italia dalla corsa al mondiale. Ci vorrebbe una regola che imponga agli allenatori di schierare un under 19 per forza negli 11. Detto che non si può fare per mille motivi, burocratici in primis. Ma la domanda è un'altra, cioè cosa impedisce a un allenatore come Spalletti o a Sarri o a Tedesco o a chi vi pare di schierare un under 19? Cosa impedisce? Ci vuole una legge apposta? C'è un obbligo normativo per schierare un ragazzo di un under 19? Siamo messi così? Cioè la Juve quest'anno, per esempio, di stare su Spalletti, non ha utilizzato un giocatore non della primavera, della next gen. Convocati sì, ma schierati mai. C'è bisogno di una legge per farlo? Se c'è bisogno di una legge vuol dire che sì, c'è un mix di cose. Magari non tanta qualità secondo gli allenatori, ma anche una, diciamo, una pigrizia mentale in certi casi, in certi frangenti. È un po' l'uno e un po' l'altro, secondo me. Sì, comincerei a lavorare meglio naturalmente sul settore giovanile. L'under 17 ha vinto l'europeo, bravissimi, ci avete fatto emozionare, bravissimi ragazzi. Dopodiché però alla fine del torneo i giocatori che hanno lasciato maggiori impressioni, che hanno dato l'impressione agli addetti ai lavori soprattutto di essere più pronti per fare un salto, uno step nella carriera in tempi stretti, e non sono italiani, sono tutti degli altri, e questo conta. Evidentemente conta. Poi ci saranno anche i ragazzi di questa nazionale che faranno carriera, e glielo auguriamo ovviamente a tutti di fare la miglior carriera possibile, soprattutto in maglia azzurra, visto che ne avremmo così tanto bisogno. E vale naturalmente anche per i ragazzi del Bologna, sia primavera che under 18. L'auspicio è sempre quello di averli al massimo. Bisogna vedere un po' che tipo di discorso verrà fatto con ognuno di loro. Poi invece su temi diciamo più variamente assortiti, ma Marco per esempio, parlavamo stamattina, no, di calcio, di campioni, di campioni del passato e di paragoni arditi, c'era anche un altro di messaggio su questo. Vabbè, intanto recupero il messaggio di Marco. Io li ho visti tutti, beato te, e credo che Diego sia stato il numero uno, poi Pelé di Stefano, detta di mio padre, poi Messi e Ronaldo, quindi non li hai visti tutti, Marco. Non li hai visti tutti. Io ho adorato Cruyff, primo vero giocatore moderno che se avesse fatto la vita di Cristiano di gol ne avrebbe fatti 1500. Sì, non era così, però insomma, non era George Best, eh? Non era George Best Cruyff, insomma, è stato comunque anche lui professionista, diciamo serio, però in un calcio ovviamente diverso. No, ma c'era un altro messaggio che volevo legare a questo qui. Eccolo qua, mi chiedo cosa avrebbero di Lorenzo, mi chiedo cosa avrebbero potuto fare Maradona, Pelé, Cruyff nel calcio di Leo Messi e Cristiano. Nuove ed evolute metodologie di allenamento, di nutrizione, soprattutto difensori che marcano a distanza, più che difensori che marcano a distanza, arbitri molto meno permissivi. Cioè Maradona ha rischiato di finire la carriera in Spagna per un intervento assassino di Goicoechea quando giocava col Barcellona, senza sbranare le caviglie ad ogni azione. Tutto ciò rende a mio parere impossibile e ingeneroso un parallelo tra giocatori di epoche calcistiche tra loro inconciliabili, e questo è il punto di partenza. Questo è il punto di partenza, non c'è il minimo dubbio su questo. Perché parliamo anche molto semplicemente, ma proprio una banalità, di scarpette da calcio diverse, di terreni diversi, di palloni diversi, cioè parliamo proprio di attrezzatura che è diversa. È come mettere a parallelo Jesse Owens che correva su piste e con scarpette degli anni 30 e Usain Bolt. È impossibile metterli a paragone. Più forte Owens e più forte Bolt non ha senso. Sono due che hanno segnato la loro epoca, questo sì, come i tennisti. La generazione che giocava con le racchette di legno e questa generazione che gioca con le racchette sicuramente tecnologicamente più avanzate, ma non ha senso. Cioè non è colpa di chi giocava con la racchetta di legno, non è neanche colpa di chi gioca con la racchetta super tecnologica, è semplicemente che succede nello sport come nella vita, che c'è un progresso e tendenzialmente si spera un miglioramento tecnologico, e quello incide poi sulle performance naturalmente. Quindi quella è la base. Ok, quella è la base. Dopodiché parlavamo stamattina appunto del fatto che Diego Maradona sia stato qualcosa in più rispetto agli altri, però sempre col punto interrogativo legato al fatto che, per esempio, un altro giocatore, un altro mancino fenomenale come Ferenc Puskas, non l'abbiamo visto giocare. Cioè Maradona è stato, come dicevo, il primo campione diciamo di passaggio, no? Da una televisione che trasmetteva pochissime partite a una televisione che cominciava a essere più invadente nel mondo del calcio, e quindi noi l'abbiamo visto, tutti l'abbiamo visto, tutti possiamo recuperare le immagini di Maradona, e Diego si portava dietro quest'aura clamorosa, no, di cui oggi si tanto, tanto abusa come termine, ma lui ce l'aveva davvero, legata a tante cose, al modo in cui toccava il pallone, al modo in cui stava in campo, al modo in cui era leader, eccetera eccetera. Però dal punto di vista poi andando sul campo, noi non abbiamo, non sappiamo che percezione ci avrebbe fatto magari un altro mancino come Puskas, o indietro nel tempo un giocatore come Meazza. Non lo sappiamo, non lo sapremo mai, evidentemente non lo sapremo mai, e questo rende un altro dettaglio che rende impossibile un parallelismo fra vari giocatori. Si può fare un parallelismo tra giocatori della stessa epoca, quello sì, no, Zico Platini per esempio, allora già diventa un po' diverso. Appunto Messi o Cristiano, lo possiamo farlo, ha senso. Gli altri paragoni sono per divertirsi, senza, cioè non si può avere una pretesa di scientificità o di oggettività soprattutto, che è impossibile. Cioè meglio Sindelar, che è stato forse il primo falso 9 di altissimo profilo nella storia del calcio, o meglio, non so, Idekuti, che è più o meno ha fatto la stessa cosa ma 20 anni dopo, con un altro calcio. È impossibile, che facciamo ragazzi? Cioè lo possiamo dire, ma ci divertiamo, nessuno l'ha visti giocare tra l'altro questi due, quindi andiamo per sentito dire. Cioè, se, voglio dire, se la prendiamo come un divertimento, ah, allora va benissimo, figuratevi. Cioè, ci divertiamo, mettiamo, spostiamo, primo, secondo, no, quello sì, quello no. E se lo prendiamo come un divertimento da bar, che ci vediamo, ci prendiamo qualcosa da bere, chiacchieriamo così, ha voglia, ma è divertentissimo, è divertentissimo. Se pensiamo di farne una cosa più scientifica, no, allora fermi tutti, no, quello no, quello no. Steve, con i difensori anni 80 e col VAR che vede anche i sospiri, sarebbero state partite interessanti e penso interminabili, perché i difensori anni 80, fino agli anni 80 menavano, che era una bellezza. Bellezza, insomma, dipende dai punti di vista. Però probabilmente Steve, molto semplicemente, se ci fossero stati arbitri meno permissivi o anche magari una possibilità maggiore di vedere certe cose, perché all'epoca gli arbitri erano tre, un arbitro centrale, due assistenti, quindi quante cose sfuggivano sul campo? Una marea. Ma se ci fosse stata la possibilità di vedere sul campo, non dico quanto possiamo vedere noi, ma un 50-60% in più, e allora i difensori anni 80 o anni 70 menavano di meno. Gioco forza, cioè gli arbitri poveretti potevano vedere, loro e gli assistenti, quanto di quello che accadeva nel corso di una partita. Pochissimo, e potevano vederlo live, quindi o lo vedevano live oppure pazienza, si va avanti, e quello ovviamente incideva tanto anche nello sviluppo del gioco dal punto di vista tecnico, tattico. Questo non dobbiamo dimenticarlo, non dobbiamo assolutamente dimenticarlo, questo aspetto qui. E ecco, magari poi c'erano arbitri che erano più propensi a guardare con attenzione i grandi giocatori, cioè se uno faceva un intervento su Pelé non aveva lo stesso effetto che aveva facendolo su uno qualunque che vi venga in mente un po' meno bravo di Pelé. Anche se poi nel 66 Pelé il mondiale non lo fa, perché gli ungheresi, mi sembra, già nella prima partita lo menano dall'inizio alla fine, gli frantumano qualunque cosa, e alla fine lui mondiale praticamente lo fa zoppo. Credo fossero stati gli ungheresi già la prima partita. Adesso dobbiamo andarlo a rivedere, ragazzi. I bulgari, ma anche gli ungheresi dopo, no, i bulgari prima, boom boom boom, e poi anche gli ungheresi ben assortiti, sì. E per quel mondiale non lo fa, o Puskas anche nel 54 si prende le botte dai tedeschi, ma insomma, questo senso direi che gli esempi ce ne sono tanti, però comunque erano giocatori tendenzialmente un po' più, tra virgolette, protetti dagli arbitri, per quello che era il concetto di protezione ovviamente dell'epoca. Va bene, dopo questo excursus, mi dovete fermare quando parto così per la tangente sulla storia, perché poi non mi fermo più. Mi ferma la pubblicità, però. Torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
8: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:42 minuti, siamo in addirittura d'arrivo di questa puntata dell'Ora Dario. Tra poco Mezzogiorno Rosso Blu, versione Giovanni Poggi. Non so dove sia Manfredi, non lo so, mi è stato detto di dire così e io dico così, e io eseguo gli ordini. E quindi ci sarà Giovanni Poggi, tra poco a tenervi compagnia, dalle 12 alle 14. Allora, altri messaggi al 366-402-4022. Giustamente Stefano ricorda anche nel 62 Pelé fu fuori gioco per infortunio, sia la prima partita praticamente, ed esplose a Marildo e fu il mondiale di Garrincha soprattutto, assolutamente. E poi noi spesso lo dimentichiamo, ma nell'82 l'ottimo Gentile contro l'Argentina di Maradona avrebbe giocato mezz'ora a essere buoni, Stefano. Col Brasile non ci sarebbe stato di conseguenza e Zico avrebbe ancora la maglia in tonza, aggiungo. Sì, sì, ma difatti rientra nella, diciamo nel modo così accurato con cui i difensori dell'epoca, tipo appunto Claudio Gentile, curavano gli interessi, ecco, mettiamola così, degli attaccanti avversari. Era in quel senso veramente un altro calcio, un altro approccio anche alle, così alla disputa fisica all'interno del match, mettiamola così. Allora, poi sul discorso legato al... ecco, faccio sfrutto anche il messaggio di Ivan per un altro aspetto che abbiamo trattato in questa mattinata, su cui inevitabilmente torneremo. Ivan, a proposito di Orsolini, vuole vedere che offerte arrivano? Lecito, gli vogliamo bene ugualmente, ma smettiamo di parlare di uomo bandiera. Secondo me non dovete confondere l'idea della bandiera con l'idea che un giocatore debba stare nella squadra senza avere il minimo dubbio di stare in quella squadra. Cioè, Francesco Totti ha avuto offerte dal Milan, dal Real Madrid, in epoche diverse, in momenti diversi, e quelle offerte le ha valutate. Poi ha detto no ed è rimasto a Roma. Con la Roma che
0: non è che gli ha dato quattro spiccioli, eh? Non gli ha dato quattro spiccioli. È stato andato incontro anche a quelle che erano le richieste di Totti. Però quelle richieste lì, del Real, del Milan, le prime due che mi vengono in mente, ma probabilmente ne avrà avute anche altre nel corso della sua carriera, e beh, quelle offerte lì le ha avute e le ha valutate. Questo rende Totti meno bandiera? No, decisamente no. Quindi non è quello. Neanche in passato, offerte a giocatori che poi sono rimasti in una squadra per tutta la carriera, le offerte arrivavano. E poi magari è stato detto no, ma le valutazioni di quelle offerte ci sono sempre state. Bulgarelli le ha valutate, Riva le ha valutate, Rivera le ha valutate, Sandrino Mazzola le ha valutate, il papà Valentino le ha valutate accettandole, perché non ha giocato sempre nel Grande Torino, e un anno prima della tragedia di Superga aveva sostanzialmente detto sì all'Inter. Quindi ma anche Meazza lì, cioè, sono, le offerte arrivano e i giocatori le valutano. Poi possono dire sì, possono dire no, possono dire aspetta ci penso, possono dire caspita questa però è grossa, che faccio, oppure dire no, io da qui non mi muovo, sto bene qui. Ma ricevere offerte o attendersi offerte da altre squadre non rende automaticamente meno bandiera un giocatore nel momento in cui poi decide di restare dov'è. Anche Del Piero ebbe offerte per lasciare la Juve e poi non l'ha lasciata. Ma qualunque esempio vi venga in mente di giocatore bandiera, in un momento preciso della sua carriera quel giocatore lì è sicuro che ha ricevuto offerte ed è sicuro che l'ha valutate, o anche può esserci stato il caso in cui le abbia aspettate quelle offerte perché magari in quella squadra per vari motivi non ci voleva stare più. Ma questo poi nel momento in cui in quella squadra, nella stessa squadra è rimasto, non è che siccome ha aspettato altre offerte, ha avuto altre offerte, lo ha reso meno bandiera. Proprio no, proprio no. Quindi se Orso attende di vedere se ha un mercato diverso, perché comunque, ricordiamolo, è un 97, quindi questo presumibilmente è l'ultimo contratto di un certo peso che può prendere, o meglio, presumibilmente, potenzialmente è l'ultimo contratto di un certo peso che può prendere nella sua carriera. E quello è un aspetto che un atleta professionista considera, ed è giusto che lo consideri. Poi, come dicevamo stamattina con Pippo, in generale un pensiero abbastanza diffuso che faccio anche mio, nel caso di Orsolini più che l'aspetto economico e basta, facilmente potrebbe prendere piede invece l'altra idea. Bologna non mi dà due spiccioli, altre offerte non mi piacciono, e comunque a Bologna sto bene e mi lego a questa squadra. Quello potrebbe avere un peso maggiore per Orso rispetto a quanto ha avuto magari in altri casi. Tutto qui. Non la sto banalizzando, ragazzi, non la sto neanche minimizzando, ma proprio la sto semplificando la cosa, perché è giusto anche poi a un certo punto semplificare le cose rispetto a farsi mille giri mentali. Ecco, tutto qui. Allora, abbiamo tempo? Sì, a voglia, sono 11.48. Per andare a parlare di scherma, perché sono cominciati gli europei in Francia e sono cominciati subito alla grandissima per i colori azzurri e in particolare per Simone Mencarelli, che ha conquistato la medaglia d'oro nella gara individuale di spada maschile. Allora andiamo ad ascoltare i microfoni del canale YouTube della Federscherma. Sì, cioè ci proviamo ad ascoltarlo. Vediamo se ce la facciamo. Saremo fortunati? Forse sì, forse no, più no che sì, boh, niente, vabbè, aspettate voi, non abbiate fretta, abbiate fiducia, eccolo qui.
16: Simone Mencarelli, campione d'Europa, cosa si prova, Simo?
20: Guarda, onestamente ancora non lo so, perché mi sembra tutto un sogno, mi sembra tutto finto, quindi sicuramente dovrò riguardare foto e video per capire bene com'è andata oggi.
16: Un sogno che si racconta con tre assalti vinti all'ultima stoccata, al minuto supplementare, con un derby, con un match di finale in cui sei stato quasi sempre padrone dell'assalto.
20: Sì, oggi diciamo che sono stato bravo e fortunato, perché la priorità è sempre quasi sempre un lancio della moneta. L'anno scorso ho perso quasi la metà delle gare la priorità, quindi sono contento che mi è ritornato tutto oggi.
16: Simo, eri debuttante a questo europeo, sei un debuttante a questo europeo.
20: Sì, infatti è stupendo. Ieri sera ho fatto fatica a dormire perché pensavo chissà come va, chissà se l'emozione prenderà il sopravvento. Ed è andata bene, sono contentissimo.
16: A chi lo dedichi questo primo oro europeo?
20: Ma lo dedico a tutti quelli che lavorano con me, papà, maestro, lo staff con Falloniere Rota, alle Fiamme Oro, e a mia zia che è preparatrice atletica, a Vivian che lavora in nazionale con me, insomma tutto il team della nazionale e della mia palestra.
0: Tra i protagonisti citati da Mencarelli c'è anche Diego Confalonieri, che è il CT della spada maschile. Sentiamo anche lui.
16: Sì, Confalonieri, ieri le aspettative erano tante. Oggi si festeggia il gradino più alto, quindi intanto la gara di Simone e poi le tue emozioni per questo primo oro europeo anche di Confalonieri CT.
3: Sì, è bellissimo, finalmente è arrivato un oro dopo tanti secondi posti individuali a squadre. Sono molto contento, sono contento per Simone, sono contento per Maurizio Mencarelli, che è maestro e papà di Simone, che oggi non c'è ma che fa parte dello staff. Faccio i complimenti a Maurizio per il lavoro fatto, faccio i complimenti ad Alfredo Rota, che anche lui fa parte dello staff con me oggi, a seguire aiutato Simone dall'inizio alla fine. Faccio i complimenti a Andrea Vivian, nostro preparatore atletico, che ci aiuta in tutte queste occasioni e anche a casa. È una vittoria di tutti. Simone è un ragazzo veramente forte, ha bisogno di fiducia, le abbiamo data, ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito, è una vittoria del gruppo e siamo felicissimi, sono felicissimo. Adesso stasera festeggiamo, domani riposo e poi dopodomani pensiamo alla gara a squadre, perché andiamo via di qua che vogliamo vincere ancora.
16: Chiudiamo con un aggettivo, o se vuoi anche una descrizione, su questa gara fantastica fatta da Simone.
3: Sì, solida. Simone quest'anno ha dimostrato di essere forte, solido, freddo, lucido, e questo lo ha aiutato tanto, e oggi ha raccolto i risultati e il frutto del lavoro che fa a casa, e sono contento davvero per lui e per tutto il team che lavora con lui a casa, e oggi sono veramente felice.
0: E quindi è iniziato nel migliore dei modi questo europeo, che oggi prosegue con le gare di fioretto femminile individuale, quindi Martina Battini era nel rigo tra le altre, poi sciabola maschile individuale, poi via via tutte le finali fino a domenica per questo europeo, che di fatto apre un po' l'estate degli europei. Ci saranno anche quelli di nuoto, di atletica, l'anno come da tradizione, l'anno pari che non sia dedicato ai giochi olimpici è quello dedicato appunto alle rassegne continentali, e quindi con l'idea di vedere un po' come prosegue anche il percorso in vista di Los Angeles 2028 per i nostri atleti e per le nostre atlete, per un passaggio importante, non definitivo, ci mancherebbe, ma importante sì per il percorso verso appunto Los Angeles 2028. Siamo a metà del quadriennio olimpico, quindi con tutta la curiosità naturalmente per capire come prosegue la crescita dei ragazzi e delle ragazze. Ci torniamo naturalmente anche nel corso dei prossimi giorni. Vi segnalo anche, per quanto riguarda invece il volley, la vittoria dell'Italia di Julio Velasco, che ha battuto 3-0 la Repubblica Ceca in Nations League, parziali 25-18, 25-21, 25-22. Azzurre dunque che ottengono così la quarta vittoria in 5 partite, riscattandosi dopo la sconfitta col Brasile che ha lasciato strascichi pesanti. Non è vero, sto scherzando ovviamente. E domani invece in campo le azzurre sempre contro la Serbia per quanto riguarda questa sesta giornata della Nations League femminile. Per quanto riguarda invece i mondiali, abbiamo parlato stamattina, lo ricordo a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato, anche solo per curiosità cronistica, nella notte vittoria della Norvegia 4-1 sull'Iraq con Haaland protagonista, va da sé, ne ha segnati due. Un po' deludente la prova di Haaland, deludente anche Messi che ne fa solo tre nel 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, e 3-1 invece dell'Austria sulla Giordania, questo praticamente gara che è finita a ridosso dell'oradario. Questa sera invece Portogallo Repubblica Democratica del Congo, e alle 22 un match che è molto interessante, che è quello tra Inghilterra e Croazia nella notte, anche all'una Ghana Panama e alle 4 Uzbekistan Colombia, e quindi l'esordio mondiale per John Lukumi e la sua Colombia. Poi da domani si riparte anche con la seconda giornata, io già non mi ricordo più i risultati della prima, ma va bene, si riparte con la seconda tornata di partite variamente assortite e sempre naturalmente con orari legati naturalmente al fuso orario. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, che torna domani alle 8.30. Come detto, vi lascio con Giovanni Poggi e Mezzogiorno Rosso Blu, quindi non con Manfredi Campione, però siete comunque in ottime mani, su questo non c'è il minimo dubbio. Torniamo domani con l'Ora Dario, ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
22: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
23: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
21: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
24: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
25: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
21: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: Sono le 11:57 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati, successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
32: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
6: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
5: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
6: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
26: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
33: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
26: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Mezzogiorno rossoblu,

0: Sì, si va? Buon pomeriggio con un qualche problemino da risolvere che ancora non stiamo risolvendo, ma buon pomeriggio da Giovanni Poggi, ma questo è il bello della diretta, Radio Verità. Al posto di Manfredi Campioni, ma soltanto in via temporanea, mentre Dario Ronzulli provvidenziale mi sta mettendo a posto le cuffie, un cambio volante in diretta, ok, così meglio, direi che siamo perfetti. Abbasso, così, beh, siamo perfetti, quindi noi problemi non abbiamo, io non ce l'ho, forse voi sì, avete sentito qualcosina che non ha funzionato dal punto di vista tecnico, ma ci siamo. 12:04 minuti, Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rossoblu. Manfred, come detto, assente in via temporanea, ma tornerà presto, prestissimo, già domani, sta lavorando ad un progetto e quindi noi chiaramente lo lasciamo lavorare liberamente, ma sarà ovviamente lui la voce da cui anche per l'estate, prima del ritiro di Valles, temi diciamo di giornata, non nessuna novità, l'interesse principale focalizzato sulla possibilità del rinnovo di Riccardo Rossolini in rossoblu, l'offerta c'è sul piatto con i 2,5 milioni a stagione più bonus fino al 2030, la risposta invece attualmente non c'è ancora stata da parte dell'attaccante marchigiano, ma di fatto Bologna d'adozione è arrivato qui nel gennaio del 2018, si attende appunto un suo sì o comunque un cenno per capire se andare avanti ancora insieme, farlo diventare una bandiera del Bologna, che sarebbe un'anomalia in questo calcio, sempre in movimento ogni anno quasi, ogni due anni o quasi, tutti quanti sempre sul mercato, i procuratori e quant'altro. Vedremo un po' come andrà a finire quella che sta diventando ed è a tutti gli effetti una telenovela, a tratti forse un pochino stucchevole, ma ne parleremo anche con diretti interessati, perché Orsolini nelle scorse ore, nei giorni scorsi, in qualche modo ha rotto il silenzio sui social, commentando quanto scritto da alcuni colleghi, commentando anche in maniera abbastanza accesa. Ciò significa che comunque i giornali li legge, i social li legge, e questo da un certo punto di vista sicuramente fa piacere, nel senso che comunque i giocatori sono sempre a contatto con quello che si legge, quello che si vede e quant'altro, e scriviamo su quotidiani o anche sui social, quindi ne andremo a parlare a breve con il diretto interessato, cosa che mi interessa e penso possa interessare a tutti, anche quelle che saranno le sue sensazioni. Sentiremo Tommy Sport tra qualche minuto, la pagina che in qualche modo ha riportato per primo questa notizia, semplicemente per il fatto che Riccardo Rossolini ha commentato proprio il post che appunto riguardava quella che è la sua situazione attuale, che lui stesso in qualche modo ha smentito. Ci si aspettava da lì a poco in qualche modo una risposta, un qualcosa, ma questa ancora non è arrivata. Poi altri temi di giornata, sempre il mercato, con la possibilità che Thijs Dallinga in qualche modo c'è, cioè, reale, e possa partire dopo queste due stagioni molto molto più ombre che luci. Purtroppo era arrivato con numeri importanti da un campionato comunque importante, non probabilmente il più competitivo, non certamente il più competitivo d'Europa, quello francese, i gol segnati al Tolosa, ma ecco, ci aspettavamo obiettivamente un po' tanto di più Thijs Dallinga nel ruolo della Champions, qualche lampo, il gol col Borussia Dortmund, poco altro. Invece nell'ultima stagione, quella terminata poche settimane fa, ha passato più tempo fuori che in campo, perché il problema che si trascinava di fatto da un anno, dall'estate, quando era stato operato per i problemi legati alla pubalgia. C'è il Valencia, su di lui sembra quella un po' più forte, più attiva per portarlo in Spagna, in Liga. Si parla di 10 milioni, Valencia già era stata una delle squadre che lo aveva puntato lo scorso inverno nel mercato di riparazione, non se n'era fatto nulla, però sembra interessata, sarebbe anche secondo me come cifra adeguata rispetto ai 15 milioni poi pagati due estati fa che l'hanno portato qua a Bologna, quindi non ci sarebbe neanche quel grande margine, ecco. Restare sulla doppia cifra, ma a livello di milioni non sarebbe affatto male, anche per quello che purtroppo non ha fatto vedere il giocatore, quindi da capire se questa offerta, questa trattativa poi si svilupperà sempre di più, diventerà concreta, e se già da luglio Thijs Dallinga non sarà un giocatore del Bologna. Le offerte ci sono, ci saranno sicuramente, questo è impossibile non poterne parlare. per Santi Castro. Si parla anche qui di tante squadre di Premier League che stanno facendo dei sondaggi per e quanto riguarda l'attaccante argentino, la posizione, quanto viene valutato. Pare ci sia anche il Flamengo, squadra brasiliana, secondo me tra le scelte la Premier League anche come meta, come destinazione, è quella sicuramente probabilmente quella più ambita per il livello che c'è del campionato e tutto il resto. E poi anche Johnny Rowe. Vedremo se riuscirà in qualche modo il Bologna a trattenerlo. Sarà difficile, sicuramente, almeno per come la vedo io, la sensazione è che sarà difficile a prescindere tenere entrambi per il prossimo anno, per il prossimo campionato. Si è parlato, i giornali parlano più di Castro che di Roma. A luglio, secondo me, i discorsi saranno sempre più intensi anche per Ro. Dei due ne abbiamo parlato, anche ne parleremo in queste due ore, da sacrificare tra virgolette. Poi dipenderà anche dai desideri del giocatore, dalle offerte appunto che arriveranno. Però se ci dovesse scegliere chi tenere, sarei più per Johnny Ro. Però secondo me sono tante variabili e tante situazioni all'interno di trattative che anche imprevedibili, e forse ancora presto per parlarne. Di certo, come ho detto prima, per il valore, per il forte interesse che c'è su questi due giocatori, su questi due ragazzi, per le ambizioni che hanno loro dopo comunque i campionati che hanno fatto. Rowe si è messo in mostra in Serie A, di conseguenza notato anche dalle grandi squadre d'Europa. Castro ha giocato la Champions League nel 2004, due stagioni fa, quest'anno ha fatto l'Europa League, tra alti e bassi comunque la sua stagione, ma evidentemente Premier League, ecco, tutte queste offerte, queste voci di cui si parla fanno capire che il giocatore comunque ha in qualche modo attirato su di sé l'interesse di tante squadre. Arrivano i messaggi non legati soltanto allo sport. Davide ci scrive: ah, c'è già Tommy Sport, allora dopo li leggiamo. Ricky, scusami, ti ho fatto attendere, non pensavo fossi già in diretta, perdonami. Ciao.
1: No, tranquillo, ciao.
0: No, tranquillo, mi stai odiando. A tradimento così, ti ho scritto prima, ma hai risposto, stavi lavorando, cioè, quindi ti ringrazio molto anche per il tuo tempo. E Riccardo Tomasi, dato ti possiamo in qualche modo raccontare anche un pochino, cioè tu hai Tommy Sport, la tua pagina, ma se ti chiami Riccardo lo sanno ormai tutti, però per chi non lo conoscesse è il, come posso definirti, capo della pagina Tommy Sport, sei la pagina Tommy Sport, come ameresti essere definito?
1: È il mio alias, diciamo, è il mio alias sui social, puoi dire così.
0: Ok, ascolta, no, ti ho chiamato, lo stavo raccontando anche agli ascoltatori, perché hai fatto comunque un post bello e condivido sul fatto che è giusto anche citare la tua fonte, perché è giusto. Riccardo Assolini ha commentato il post della tua pagina, riportandole quanto scritto da alcuni colleghi, poi dopo ognuno ha le sue fonti, quindi non sto a discutere assolutamente quello che è stato scritto, però ecco, mi fa piacere anche sentire un po', farei piacere sentire un po' quelle che sono le tue sensazioni, cioè il fatto che il giocatore ha commentato sotto il tuo post, se c'è poi un proseguo, se vi siete magari sentiti privatamente, se sai qualcosa in più rispetto a questa situazione e quali sono le tue sensazioni riguardo al possibile futuro di Orsolini.
1: Allora, comincio dicendo che non ci siamo sentiti privatamente, questo te lo posso tranquillamente dire, però diciamo che attraverso degli amici comuni, ecco, è stato detto che Orsolini poi è tranquillo, anche perché lo conosciamo, è un ragazzo veramente d'oro, e quindi insomma si è chiarito tutto subito. Per quanto riguarda invece la sua possibile permanenza a Bologna o la sua possibile partenza, io penso che alla fine lui deciderà di rimanere, ecco, anche perché potrebbe creare una storia veramente unica all'interno del campionato italiano in questo periodo, e la dirigenza l'ha capito, perché comunque anche Sartori ha parlato di un Bulgarelli degli anni 2000, e quindi stanno andando a battere proprio su quella parte lì. Si parla tanto di cifre, si parla tanto di soldi, ma credo anche che per Orso la parte emotiva alla fine possa fare la differenza.
0: Quindi sei fiducioso, ecco, su il futuro di Orsolini ancora a Bologna. L'offerta è importante, ecco, io la definirei anche irrinunciabile. Comunque 2,5 milioni più bonus, siamo lì fino al 2030. Ho parlato anche del fatto che questa telenovela si sta un pochino allungando, non so come la vedi te, cioè, mi aspettavo onestamente, poi fermo restando che se l'offerta dovesse andare in porto, come anch'io penso, cioè sul rinnovo di Orsolini, quindi la sua permanenza a Bologna, di tutte queste settimane, mesi, sì, no, lo dimenticheremo subito, ecco. Però non so, ti sorprende questa cosa qui, cioè sul fatto che lui non abbia comunque accettato subito questo tipo di offerta?
1: Allora, se ci ricordiamo, anche l'ultima volta si arrivò all'ultimo minuto, ecco, per il rinnovo di Orsolini, tanto che ci fu quel bellissimo video social in cui si autointervistava per annunciare il rinnovo. Credo che lui semplicemente ci stia pensando, anche perché è giusto a 29 anni pensare cosa fare nella propria vita e cercare di mettere un po' in ordine anche le proprie priorità. Però alla fine vuole anche, secondo me, scegliere quello che è meglio per lui, e quello che è meglio per lui, secondo me, diciamo, potrebbe essere rimanere a Bologna, anche perché qua ha una città che lo ama tantissimo. Io sono a contatto con i social tutti i giorni, e ogni volta che posto qualcosa riguardante Riccardo Orsolini ricevo veramente una marea di messaggi che mi sottolinea proprio l'amore nei suoi confronti come giocatore e come persona, perché molti magari lo hanno incontrato anche per strada e gli hanno chiesto un autografo, una foto, e lui è sempre stato molto molto disponibile nei confronti di tutti. Quindi credo che alla fine potrebbe fare anche la differenza, come ho già detto, l'amore della città nei suoi confronti.
0: E parlavamo anche di Castro, si parla più di Castro, ti chiedo anche un rapido commento. Secondo te entrambi il Bologna riuscirà a trattenerli, visto che si parla tanto dei due, ma come normale che sia, Rowe Castro per la prossima stagione, come detto prima, secondo me no. Secondo te anche lì partenza, chi dei due è più vicino a, eventualmente, secondo te, nel marasma, nel maxi mercato estivo, chi potrebbe partire dei due, più uno dell'altro?
1: Allora, io ti dico, mi piacerebbe veramente tanto rimanessero entrambi, perché comunque credo, come tutti, bisogna essere ambiziosi come tifosi. Però guardando la realtà, guardando quello che è stato anche il Bologna negli ultimi anni, pur portando anche dei risultati, credo che alla fine uno dei due potrà partire. L'importante è e sarà reinvestire nella maniera corretta quei soldi e cercare di aumentare la qualità, magari anche nel tempo, non nell'immediato, ma prendere magari dei prospetti che ti possano portare a raggiungere dei livelli importanti. E credo che visto anche il suo percorso in rosso-blu più duraturo, ecco, che ha portato a una crescita magari maggiore nel corso del tempo, Castro potrebbe essere l'indiziato numero uno a partire, anche se per Jonathan Rowe leggevo e mi riferivano dall'Inghilterra ci sono veramente tanti apprezzamenti.
0: Sì, sarà difficile anche trattenere Rowe, anche per ambizioni del ragazzo, del giocatore, come dicevo prima. Ricky, allora io ti ringrazio, è stato un flash rapido, scusami la prossima volta con più preavviso, però mi sembrava giusto anche per dopo quello che avevi scritto. Tommy Sport, la tua pagina, comunque seguita, tanti ragazzi che ragazze, tifosi sanno, quindi che sei anche una delle pagine di riferimento sui social e per come lavori e tutto, quindi dai, mi ha fatto piacere sentirti, ci risentiremo magari anche un blocco un po' più ampio, però grazie per il tuo tempo.
1: Grazie mille a te, Gio.
0: Ciao, buona giornata, grazie a Tommy Sport. Dario, pubblicità? Molto bene.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
4: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
5: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro il mese.
4: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
5: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid

0: Conad. Da Spazio Conad fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
2: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
3: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Manchi solo tu, Frank Loreti, in questa stanza. Dario Ronzulli, anche Leo Bosello, Francesca Bolognini, il Barbut. Frank Loreti, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, Teo. Ciao a tutti. Buongiorno.
6: Buongiorno, un po' meno impostato, cioè ti ho fatto una battuta, sei subito partito con troppa serietà. No, scherzo.
7: No, mamma mia, ho dato il buongiorno a tutti.
6: Sì,
7: dai,
6: no, sei stato molto educato.
7: Studio murato.
6: Dario Ronzulli è nato via salutando in maniera proprio sgarbata, poi a tutti. Comunque lo salutiamo e lo ringraziamo per questa prima parte di diretta assieme. Chiaramente Football Drive Time, Frank Loreti, e oggi dai, ci scambiamo favori, anche saluti, mi fa piacere averti qui a mezzogiorno rosso-blu, ricordando anche che poi domani tornerà Manfre nella sua trasmissione, oggi insieme per parlare calcio ma anche basket. Torno a parlare con te del discorso Orsolini, perché di fatto è il tema più caldo, anche se lo è di fatto da settimane. Un po' anche le tue impressioni, ne abbiamo parlato anche a Football Time nei giorni scorsi, un po' sorpresi, anche un pochino dispiaciuti riguardo al fatto che per l'offerta che c'è sul piatto, quindi quei 2 milioni e mezzo più bonus a stagione fino al 2030, è un'offerta secondo me difficilmente rifiutabile o difficilmente che si può difficilmente rifiutare, so, dimmi anche la tua.
7: Sicuramente difficilmente rifiutabile, su quello siamo d'accordissimo. Io continuo, se sembra brutto perché magari mi può anche uscire male, però continuo ad avere qualche dubbio su questa offerta e su questa voglia del Bologna di rinnovare Orsolini anche a cifre comunque alte, perché 2 milioni e mezzo più bonus per un giocatore del Bologna sono tanti, perché secondo me bisognerebbe anche cercare di continuare sul mantenere bassi gli stipendi, tenere una soglia da non superare, sai, offrendo 2 milioni e mezzo più bonus, per forza di cose, ne ho parlato tutti questi giorni, si rischierebbe forse di creare, non dico qualche malumore, però qualche ostacolo forse all'interno dello spogliatoio. Ecco, a me viene da pensare questo, poi magari non succederebbe, non succederà, però io credo che questa offerta possa permettersela solo Orsolini, e mi va anche bene che possa essere per Orsolini questa offerta. Poi, se vogliamo andare su un discorso tecnico, come ho detto anche con te, avere due giocatori che prediligono entrare dentro il campo e calciare in porta sulla stessa fascia, ovvero Bernardeschi e Orsolini, a livello di costruzione di una rosa, non la vedo come cosa estremamente giusta. Poi io felice di essere smentito nel corso della stagione, però io la vedo così, cioè in una fascia cercherei di avere due giocatori che si differenziano un po' per caratteristiche, ecco, uno che magari varia, va anche sul fondo e mette il pallone in mezzo, e uno che invece è più bomber, è più finalizzatore, come può essere Orsolini.
6: Guarda, sembra casca a pennello il messaggio che ci ha mandato Massimo. Credo che il problema di Orso sia Berna, ha paura di stare in panca e quest'anno ci sono solo due competizioni. Non è molto differente dal tuo pensiero, che tra l'altro ne avevamo già parlato lunedì. e che giustamente
7: sì,
6: hai.
7: Beh, ci sono anche meno partite, Gio, scusami sì, se sì. interrompo, ci sono meno partite, quindi sicuramente c'è meno spazio per uno dei due, ci sarà meno spazio per uno dei due. Sono sempre pro alle concorrenze, sono sempre del pensiero che avere giocatori forti, doppioni in un ruolo possa portare solamente dei benefici, perché sei portato ad avere certi risultati.

0: Perché se hai due giocatori che mentalmente sono pronti ad accettare questa sfida, questa concorrenza, si spingono a dare sempre di più durante gli allenamenti, durante le partite, un po' come succedeva tra Vegeta e Goku. Vegeta che veniva sempre superato da Goku, era sempre spinto a fare di più, Goku poi lo superava, poi Vegeta lo superava, quindi parlo di Dragon Ball, quindi vabbè, no. Però comunque insomma, la concorrenza ti aiuta anche a migliorare te come giocatore personalmente, e quindi per forza di cose di riflesso anche il club, perché ha giocatori che migliorano e quindi che giocano meglio per te.
1: Quindi secondo te è più un problema legato alla concorrenza che il fatto che il giocatore stia valutando anche altri tipi di offerte? Cioè più un discorso di spazio in campo?
0: Ma guarda, questo non te lo so dire. Io penso che magari un giocatore come Orsolini, che è stato qua, che è qua dal gennaio del 2018, e sono passati tanti anni, possa anche aver voglia di andare da un'altra parte, perché rimarrebbe comunque un giocatore che è stato in un club per 8 anni, 9 anni, sono tantissimi nel calcio di adesso. Quindi per me non ci sarebbe, io lo continuerei a stimare tantissimo anche se decidesse di andare in un'altra squadra. Cioè ci possono essere tante variabili, può esserci la concorrenza, può esserci la voglia di cambiare aria, può esserci la voglia di andare magari in una squadra che ti chiama, che gioca per un obiettivo un po' più grande. Cioè ci possono essere tante cose, ci può essere lo stipendio, cioè quindi ce ne sono talmente tante. Io non lo conosco Orso, quindi non so effettivamente qual è il suo pensiero reale. Allo stesso tempo non penso che il Bologna comunque non debba puntare tutto così tanto su un giocatore, forse giusto per la sua storia con il Bologna. È una bella cosa da un lato, dall'altro lato, guardando da un altro punto di vista, non è una cosa che secondo me bisogna fare assolutamente.
1: Scrive Andrea Bo: questo se ne va perché dobbiamo sfoltire, quell'altro non rimane perché non possiamo trattenerlo, l'altro idem, quell'altro non firma, altri due non firmano neanche per altri motivi, l'altro interessa in Premier, questo sarebbe prologo della stagione, meno male che il mister ha firmato, almeno lui, scrive Andrea Bo.
0: Ragazzi, però qua siamo sempre partiamo sempre da capo. Allora, il discorso è che il Bologna, lo sappiamo tutti, non è solo il Bologna, poi ci sono tutte le squadre del nostro campionato, devono per forza cedere dei giocatori. Ci sono dei giocatori che vanno anche a scadenza, quindi anche lì il ragionamento è abbastanza facile secondo me. I giocatori che non vogliono rimanere, quali sono effettivamente ad oggi? Lukumi sicuramente, perché ha già manifestato 2 anni fa la sua voglia di andare a giocare da un'altra parte, perché probabilmente è un giocatore che si sente pronto per giocare in un top club, cosa che tra l'altro reputo anche io, e Freuler che dopo 3 anni passati qua probabilmente ha voglia di andare in un'altra squadra per firmare il suo ultimo grande contratto, se ne ha la possibilità. Quindi io non vedo tutto questo disfattismo. Io penserei di più a quello che il Bologna può fare a livello di entrate. I nomi che stanno uscendo ce ne sono diversi. A me qualcuno piace, qualcuno mi piace un po' meno. Lucca, per esempio, è un nome che a me non piace, anche per un discorso di profilo, oltre che giocatore non mi fa impazzire. A livello di profilo, un giocatore poi che non andrei a prendere, perché parliamo di un 25enne che comunque è stato pagato tanto dal Napoli, quindi ci vorrebbero tanti soldi, direi, per portarlo a casa. E secondo me bisogna concentrarsi un po' più su quell'aspetto lì, più che su eventuali cessioni o eventuali giocatori che preferiscono andare da un'altra parte, perché è normale, ragazzi, il Bologna, come tutte le altre squadre, deve cedere per creare un ricircolo di giocatori, e se si vuole creare un ricircolo di giocatori, per me la base è avere giocatori giovani da sviluppare internamente e da renderli pronti per un nuovo ricircolo qualche anno dopo. Quindi bisogna starci, non si scappa da questo. Il Bologna, come l'Atalanta, come la Juventus, come la Roma, come il Milan, come tutte, ovviamente oltre alle squadre che stanno sotto il Bologna.
1: Ci scrive anche Lorenz: concorrenza, siamo sicuri che Ro, Bernardeschi, Cambiaghi e Dominguez restino? Per me molti se ne andranno e Orso non avrà concorrenza.
0: Ragazzi, ma se altri giocatori vanno via, questi giocatori vengono rimpiazzati. Cioè, la base è avere due giocatori per ruolo, quasi in tutti i ruoli almeno, anche se abbiamo una partita alla settimana più la Coppa Italia. Quindi se un giocatore va via, se Orso rimane, Berardeschi va via, il Bologna un altro giocatore in quel ruolo lì lo prenderà, e credo che comunque prenderà un giocatore che possa già fare il titolare all'occorrenza. Poi probabilmente Orsolini partirebbe davanti nelle gerarchie, però dopo la concorrenza si crea per forza. Cioè, la mia speranza è che Bologna possa prendere un giocatore che mentalmente magari parte dietro Orsolini nelle gerarchie, ma può guadagnarsi anche il posto da titolare. Poi lì c'è anche l'allenatore, che comunque con i giovani e a livello di lavoro premia molto i singoli giocatori per modo di lavorare. Quindi la concorrenza ci sarà sempre, e io spero che ci sarà, perché è fondamentale per alzare sempre di più il livello della squadra.
1: Intanto, Frank, una notizia è arrivata adesso: Italia Turchia al Dallara il 5 ottobre. Quindi Dallara torna ad essere casa della nazionale, chissà, magari è nata ancora da Roberto Mancini. Ritorna a Dallara la nazionale italiana, lunedì 5 ottobre gli azzurri saranno infatti di scena nel nostro stadio contro la Turchia per la quarta giornata del gruppo A di Nations League. L'Italia giocherà per la 25esima volta a Bologna, dove ha collezionato 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Gli azzurri tornano a Dallara 2 anni esatti dopo il pareggio per 0-0, sempre in amichevole contro la Turchia. Quindi notizia arrivata adesso dal Bologna FC, o comunque qualche pochi secondi fa. Quindi Italia-Turchia al Dallara il 5 ottobre, questo giusto per informare magari chi avrà già voglia di organizzare per vedere gli azzurri, ma penso che al momento attualmente sia di maggiore interesse le notizie legate al Bologna, con tutto rispetto, ma ecco, il mondiale fa male, ecco, sentire questo. Frank, torno con te a parlare di temi legati al Bologna. Siamo sicuri che non vadano entrambi Roe e Castro? Con Lucumi ormai patente, il calcio sostenibile ha bisogno di introiti.
0: Sì, non siamo sicuri, infatti. Io quantomeno non sono sicuro, anche perché purtroppo, ragazzi, dipende sempre dall'offerta che arriva. Se arriva una determinata offerta ritenuta congrua, il Bologna venderà Castro, venderà Rowe, li venderà magari entrambi, perché è normale che sia così. Il discorso, che torno sempre a quello di prima, come un disco rotto, è che bisogna rimpiazzarli non per forza con giocatori da 25, 30, 20 milioni di euro, ma con giocatori che possono crescere nel club, possono fare bene, giovani, e che abbiano grandi potenzialità. Quindi per me ce ne sono tanti di giocatori in giro forti che sono ancora pseudo sconosciuti. Quindi io mi auguro che se dovessero andare via questi giocatori, il Bologna possa sostituirli bene, che vuol dire non per forza spendendo 20-30 milioni di euro, ma battezzando il nome giusto senza spendere neanche così tanto. Io poi, è ovvio, io mi auguro che sia Rowe che Castro rimangano, ci mancherebbe altro. Cioè, io spero che Rowe possa giocare qua un altro anno, Castro possa giocare qua un altro anno, Lucumi purtroppo un altro anno qua credo che non lo farà, direi al 99,9%. Quindi io sarei solo contento nel caso in cui Rowe e Castro dovessero rimanere qui un altro anno, però la vedo difficile che possano restare tutti e due. Secondo me anche difficile che possano andare via entrambi, però una porta la dobbiamo lasciare aperta, anche poco, ma non dobbiamo dare per scontato che questa cosa non possa succedere, perché le vie del mercato sono infinite e può succedere davvero di tutto. Detto che ci sono già diverse offerte, già tanti rumors, e il mercato ufficialmente non è ancora aperto su entrambi i giocatori, quindi vediamo quello che succederà. Io credo che uno quasi certamente andrà via.
1: Sì, sarà difficile, come dicevo prima, la penso come te, può essere anche, e possono andare entrambi, perché non è soltanto legato al discorso offerta, che comunque sarebbe importante, per dire, si parla di quei 40 milioni per Castro, onestamente farei fatica che se fossi il Bologna a rifiutarli, poi anche le ambizioni dei giocatori, perché Rowe non le ha mai nascoste, ma anche Castro, in un calcio in cui, abbiamo detto, il tempo di permanenza è davvero minimo, fa parte poi dello sport, del lavoro, quello che stiamo un po' vivendo, i tempi sono cambiati, lo diciamo sempre, quindi sarà difficile secondo me anche riuscire a prescindere, a trattenere per motivazioni, poi ci sono anche i discorsi legati ai procuratori, quindi vedremo comunque, come dici te, ecco, se queste offerte poi saranno concrete e che tipo di offerte saranno. Ovviamente, ecco, il Bologna è stato bravo a lavorare quest'estate nel trovare immediatamente il sostituto ideale a Ndoye. Ci ricordiamo quando è partito, ci ricordiamo anche la fatica nel pensare ad un Bologna senza Ndoye. Poi nel momento in cui a Marsiglia è successo quello che è successo, bravo Sartori a intervenire, perché non credo che, ecco, non era nei piani del Marsiglia cedere Rowe e cederlo in quel modo lì, in quel momento della stagione del mercato, e Bologna è stato bravo ad approfittarne, anche perché Rowe era già finito nei radar di tante altre squadre, e invece oggi è del Bologna. Però, come allo stesso modo, ecco, ci ha fatto divertire, tutto sarà, per quello che ha fatto vedere, ha mostrato, sarà allo stesso ugualmente difficile riuscire a trattenere per i motivi che abbiamo detto, quindi offerte, ambizioni del giocatore e quant'altro. Frank, ti riesco a tenere qualche minutino anche dopo la fascia, o dimmi te?
0: Beh, certo.
1: Ti volevo portare lì, perché noi, ecco, abitualmente questa gag del football time la riportiamo almeno per oggi su Mezzogiorno Rosso Blu, ci godiamo il momento insieme, per cui pubblicità, poi ancora con te qualche minuto per parlare di mercato e anche per discutere dei messaggi assieme ai nostri ascoltatori che stanno arrivando qui su Nettuno Bologna 1.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
15: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
14: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
16: questo divano è bellissimo.
17: Prendilo.
16: Aspetta, anche quello.
17: Deciditi.
16: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
17: Problemi seri.
16: Allora li provo tutti.
18: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
22: Oh Marco, pronto per lo stadio?
23: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
22: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
23: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
22: Davvero?
23: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
24: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Mezzogiorno rossoblù, Giovanni Poggi, Manfred tornerà domani con Frank Loreti. Ciao Frank.
0: Eccomi qua.
1: Ancora qui con noi. E ancora qualche messaggio prima di salutarti e ringraziarti mentre la Fra, perfetta, mi sta posizionando la cuffietta, perché dovete sapere, forse qualcuno lo sa, che i primi secondi di questa, della giornata con le cuffie qui in radio sono un piccolo problema già risolto, anche prontamente, Barbu, Tedari, tutti quanti. Scrive Bond: Orso però non deve tirarsela così tanto, se è vero che sono sei mesi che ha il contratto del Bologna pronto, non parliamo di Messi, è un buon giocatore, non si discute, ma se vuole andare via, pazienza, nessuno è insostituibile e sugli esterni siamo comunque abbastanza coperti. Questo è il pensiero di Bond.
0: Ma ci sta, come pensiero è legittimo, ovviamente. Il discorso è che effettivamente sembra sia da novembre che comunque Bologna provi a convincere Orso a rimanere, comunque con una proposta, poi da quello che sappiamo noi, chiaramente, quindi magari non è così, però ecco, da quello che sappiamo noi è da un po' che c'è questa voglia del Bologna di trattenere Rossolini. Poi le cose specifiche proprio nel dettaglio preciso magari non le sappiamo, però il Bologna, come per Orso, lo ha fatto anche con altri giocatori diverse volte. Si tutela già un po' prima quando vuole rinnovare un contratto, quindi effettivamente questa proposta può essere stata paventata già da un po' di tempo per Orso, quindi è qui che magari sorge qualche dubbio in più sulla sua permanenza a Bologna. Poi magari alla fine firma il contratto e va bene. Ecco, noi ci auguriamo che questa storia volga al termine il prima possibile, che sia una risposta o l'altra. È ovvio che, direi, in molti speriamo che Orso rimanga qua. Continuo ad avere qualche dubbio riguardo all'offerta che Bologna ha recapitato a Orso. Per me sono veramente tanti soldi, però se loro pensano che sia giusto fare un'offerta così, va bene, insomma, quindi vuol dire che lo reputano tanto importante per farlo restare qua, poi provano a convincerlo con un'offerta veramente importante, quindi vediamo. Io spero che questa storia poi finisca nel giro di pochi giorni, massimo proprio, quindi speriamo, dai, domani o già magari oggi di vedere un'ufficialità, ecco, Orsolini che firma il rinnovo.
1: No, speriamo, Frank, onestamente, come dicevo anche prima, da questo punto di vista sono d'accordo con te. Per me si sta andando anche avanti troppo, poi indipendentemente dalle offerte, delle scelte, sì. Come detto, siamo nel mondo del lavoro, professionismo è uno, è giusto anche che guardi e ascolti un po' tutte le sirene, le offerte, ci mancherebbe, è libero di farlo, però però l'offerta è importante e secondo me la Bologna è la piazza, la squadra, l'ambiente, il contesto giusto per Orsolini, anche per esprimersi, come dicevo anche con te in trasmissione a Football Modern Time qui, nel bene o nel male, come ho detto prima, non so Orsolini dove riuscirà a trovare una situazione del genere, cioè anche il fatto che quest'anno abbia fatto molto bene all'inizio, sia stato giustamente celebrato perché è stato molto importante, ha fatto bene anche sul finire della stagione, è tornato comunque, ci siano stati però di mezzo quei quattro mesi in cui ha fatto molta fatica, si è visto poco, pochi lampi, prestazioni la maggior parte, lo possiamo dire, visto che abbiamo criticato nei limiti sportivamente parlando un po' tutti, chi ha fatto bene, chi ha fatto male, però quando le cose non vanno poi è anche giusto prendere una posizione, analizzarla qui in radio ovunque, quindi è giusto anche tirare in ballo quelli che sono stati mesi complicati per lui, e c'è stata comunque pazienza, non so se altrove, facciamo un esempio, Roma, si era parlato di Lazio tra le squadre, poi interessato Rossolini anche nei mesi scorsi, per dire se avrebbero aspettato quei quattro mesi, invece a Bologna Rossolini è stato aspettato anche nel momento in cui le cose non andavano e alla fine anche secondo me grazie al calore o comunque ciò che aveva attorno è riuscito a mostrare meglio quello che è lui, quindi proprio per questo motivo qui ho fatto un giro bello, bello largo per dire che un'offerta del genere a Bologna, dove allo stesso tempo può diventare una bandiera, diventare qualcosa che sicuramente in Serie A ma anche nel calcio attuale sarebbe molto difficile, come dicevamo anche prima, da vedere al giorno d'oggi, visto il mercato malato e anche per certi versi matto calcisticamente parlando, io non avrei esitato più di tanto, però non sono lui e quindi è giusto anche che ognuno faccia le sue scelte, ma la risposta me l'aspetto brevissimo anch'io, ma me la sarei aspettata subito, visto che io non so se siano veramente, se sia da ottobre che la società, comunque sono mesi, mi aspettavo anche prima magari della fine della stagione una risposta, perché così sta diventando secondo me non una bellissima situazione. Poi anche il commento sui social che ci sta, perché poi dopo ognuno è libero nei limiti, magari andato un pochino oltre, perché poi bisogna forse anche essere un pochino più attenti alla comunicazione, però vabbè, lo ha fatto. E allora da lì, dopo aver rotto il silenzio, mi aspettavo che prendesse una posizione, non soltanto quello, perché va bene, tu dici la tua, però poi dai una risposta, che sia positiva o negativa, dai una risposta alla società e poi anche a tutti quanti, ma secondo me dai, meritano, perché poi sennò la tiriamo avanti e tutto e non ci sta, perché è un giocatore che è qui dal 2018, non da un anno, quindi secondo me si poteva evitare di arrivare a questo punto, premesso che se tra un'ora dovesse arrivare la nota del club ci dimentichiamo e fine, però ecco, io la penso così. Frank, ti saluto con qualche messaggio, arrivano tanti, chi più pro, chi invece contro, chi un po' più deciso su questa situazione, li proviamo a leggere tutti. Signor Orsolini, come dice la società, ma la proposta di contratto da ottobre, arrivati ad oggi ho parecchi dubbi che si chiudi in pochi giorni.
0: Sì, è legittimo anche questo commento qua, infatti io non l'ho data come certezza, è più una speranza la mia, solo che comunque ragazzi le stagioni vanno preparate, soprattutto alcuni giocatori secondo me devi essere sicuro di averli o meno. Orso è un giocatore che in questo momento è in ferie, è in vacanza, perché purtroppo l'Italia non gioca al mondiale, a prescindere dal fatto che lui poteva essere o meno convocato. Lui sarà uno di quelli, nel caso in cui dovesse rimanere al Bologna, a partecipare al raduno del 7 luglio e a partire per il ritiro. Sarebbe buono e importante avere la decisione entro poco tempo, perché magari così la società può iniziare a lavorare anche su qualche eventuale sostituto di Orso, per dare a Tedesco non la rosa al completo per il ritiro, dato che non sarà così, perché sappiamo che molto probabilmente le operazioni più importanti Bologna le farà verso fine luglio, comunque inizio agosto, però bisogna cercare di dare comunque un corpo alla rosa e alla squadra per il ritiro di luglio. Non voglio tutta la rosa al completo, non voglio tutta la rosa al completo, però ecco, qualche pedina importante sì, per il ritiro, perché comunque è da lì che comincia il lavoro dell'allenatore e è da lì che si imbastisce la stagione che comincia poi a fine agosto.
1: Ma guarda, non ho nulla da aggiungere sul fatto che hai detto anche bene, cioè bisogna cominciare a pensare a una stagione. Quindi benissimo il giocatore, giustamente Ferri meritate tutto, però allora andava presa prima. Comunque era stata prima una risposta, che può anche essere benissimo un no, Quindi ecco, su questo, visto che Orsolini sappiamo quello che ha dato al Bologna, ma sappiamo anche quanto Bologna abbia dato a questo ragazzo, a questo giocatore. Secondo me, non so onestamente se dovesse andare via, se sarebbe capace di esprimersi allo stesso modo come ha fatto qui, e se riuscirebbe a trovare lo stesso spazio che a Bologna comunque gli viene concesso, gli è stato concesso in questi anni. Io la penso così. Quindi secondo me bisognava arrivare forse a una risposta prima, perché oggi anche Tedesco è appena arrivato, poi si saranno sicuramente parlati, non è che, però questo è quanto. Stasera Football Day Time come sempre 18-19, giusto?
0: Come sempre, sì, come sempre 18, cioè come sempre no, perché ieri ho fatto pomeriggio rosso blu, quindi proprio a pennello cade questa cosa che ho appena detto, beh. Però sì, no, come sempre alle 18 Football Drive Time e basta. Parliamo anche un po' di basket, perché poi ci sono delle novità oggi, sì. Lato Virtus, oltre che lato Fortitudo, ieri c'è stata la conferenza della nuova presidenza, quindi anche lì sono arrivate tante novità, però anche lato Virtus oggi potrebbe essere una giornata molto importante, detto che poi il nome del nuovo coach si sa già, ecco, quello che sarà a vestire la carica di coach per la prossima stagione della Virtus.
1: Molto bene, grazie mille Frank.
0: Grazie a voi, buon lavoro, ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie a Frank Loretti. E noi continuiamo con Mezzogiorno Rossoblu, ancora qualche minuto prima della pausa delle 13, con i vostri messaggi. Dicevo, c'è chi la vede in un modo, c'è chi la vede in un altro. Siamo contenti, ovviamente, anche questo poi il bello. Stefano Daimola che dice: spero vivamente che Orso possa rimanere, essendo uno dello zoccolo duro del Bologna, può dare molto ai nuovi giovani. Sì, può essere tutto. Non so, magari se è già quel leader lì che può farla fungere da chioccia con i giovani che arriveranno e che mi auguro comunque possano già far parte del gruppone a Valles, visto che Tedesco, quando si è presentato, ha speso belle parole su Raimondo per dire che poi è giovane ma non più giovanissimo, perché è già ben oltre i 20 anni compiuti, ha già tante esperienze alle spalle anche in Serie B, l'ultima col Frosinone decisamente positiva, con tanto di promozione in Serie A e doppia cifra di gol segnati. Però sì, l'abbiamo detto prima, sarebbe un'anomalia positiva di un calcio che non conosce più bandiere da anni, da decenni, anche in Serie A e soprattutto in Serie A. Questo vale per il campo ma anche per la panchina. Peschiamo altri messaggi. Allora, secondo voi quando arriva primo acquisto, perché a centrocampo siamo risicati, se andrà in ritiro con i soli Pobeghe della Zuzzi rotto? Primo acquisto sicuramente prima di luglio, ufficialità non ne possono arrivare. Secondo me, come dicevamo anche prima, ci sarà non necessità, o comunque anche dipenderà tanto dalle offerte che arriveranno, e se arriveranno subito si parlerà prima del mercato in uscita, ma la società sta già lavorando per infortire la rosa, ma dubbiamente le offerte che arriveranno per i vari, sicuramente arriveranno, adesso qui stiamo parlando, qualcosa di concreto non c'è, ma sui vari Roe, Castro, Lukumi sicuramente, di mezzo c'è anche il Mondiale, perché adesso tu dai per scontato che Freuler non resterà, anche secondo me difficilmente resterà a Bologna, però eventualmente in caso di rinnovo ci sarebbe anche lui al centrocampo. Sono tanti i reparti, non è soltanto il centrocampo da rinforzare, con le partenze tutto, c'è l'attacco, perché Dall'Inga, come detto prima, potrebbe partire in qualche modo anche lui sul mercato, quindi non è soltanto il centrocampo da rinforzare, ma direi tutti i reparti, anche la porta. Si parla di un possibile trasferimento di Ravaglia al Torino, e allora da lì sarebbe da trovare anche un portiere da affiancare a Skorupski. Si è parlato molto di Falcone, anche se negli ultimi tempi lui ha dedicato parole al Miele, a Lecce come ambiente, anche per la sua carriera, per quello che ha dato e che Lecce ha dato a lui, per cui è una domanda che in qualche modo porta ad ampie risposte, forse prematuro parlarne. Posso dire che, ecco, resto dell'idea che ogni reparto ha bisogno di essere rinforzato, anche perché, come dici te, c'è Pobeghe della Zuzzi, è tutto da valutare, vista che l'ultima stagione purtroppo, e dispiace perché è un giocatore che ha fatto bene anche se poco impiegato, comunque è stato importante anche nella storia del club, ci ricordiamo di quella stagione, comunque non soltanto il gol a Roma, ma come era riuscito a prendere piede nella squadra, a ricoprirsi e a ritagliarsi, più che ricoprirsi, non è italiano, a ritagliarsi un ruolo nel Bologna di Motta, per cui siamo affezionati particolarmente a questo ragazzo. Però va valutato, perché non ha praticamente mai giocato, ha problemi che si trascina da ormai da 2 anni, quindi. Però sì, sono dell'idea che ogni reparto ha davvero bisogno di un ritocco, come è normale che sia, ma perché sono previste partenze e diamo per scontato anche lì da tempo la partenza di Lucumi. Bisognerà trovare un sostituto adeguato all'altezza, cosa secondo me è difficile, molto difficile, perché Lucumi è un gran giocatore e il più forte del reparto difensivo, e quindi è banale dire, ma era quello che ti teneva sul reparto, ti dava tenuta, ti dava tanto. E anche chi magari senza di lui, vedi Vitico, il primo Vitico, anche lo stesso Elan poteva fare fatica, senza di lui faceva fatica, ecco. Con Lucumi accanto tutti quanti rendevano meglio, ecco. Quindi anche dietro bisognerà fare un lavoro importante. Ieri si parlava di un possibile ritorno di João Mario, a me non dispiace, però anche lì bisognerà capire se è possibile eventualmente rinnovare un prestito con la Juventus, dove il giocatore è tornato. E poi c'è anche da considerare il discorso legato ad Holm davanti, come detto Tedesco verrà valutato Raimondo, per cui ecco, ci sono tante cose bisognerà lavorare. Però come avevo detto anche prima, un occhio particolare va dato al mercato in uscita, alle richieste, quelle che arriveranno, e questo è inevitabile, non soltanto per il Bologna ma per tante altre squadre, perché quelle arriveranno. E secondo me su certe offerte, certe cifre, i 40 milioni per Castro, su Ronon non so, ma mi aspetto un'offerta importante, eventualmente dovesse arrivare per quella foto a vedere quest'anno, si farebbe fatica a dire di no per questa tipologia di offerte, per questa tipologia di cifre. Poi da lì, a quel punto, si potrà costruire il mercato in entrata, ma ho la sensazione che anche gran parte dell'attacco verrà rivoluzionato, augurandomi che poi Raimondo possa diventare realmente anche lui uno dei punti di riferimento per i park attaccanti del Bologna. Vedremo anche un pochino a Valles come verrà utilizzato, come si presenterà, ecco, tutto da scoprire. Però prima di luglio di operazioni ufficiali, di trattative ufficiali, non ce ne saranno, ecco. Se non speriamo nei rinnovi positivi a questo punto, non c'è soltanto Rossolini, c'è anche Freuler. Però come ho detto prima, secondo me, ecco, il centrocampista svizzero è destinato a proseguire altrove. Non so se sarà la scelta migliore, secondo me no, perché è un altro di quei giocatori che anche per l'età che ha, per il momento appunto della carriera, poi arriverà dopo un mondiale in cui ha speso tante energie. Secondo me Bologna è la sua, è giusto che resti la sua destinazione, però capisco che il giocatore è anche lì ambizioso. Si parlava molto della Roma con Gasperini, che l'ho avuto a Bergamo, hanno fatto qualcosa di straordinario assieme, può essere che torni, ci sta. Però secondo me è un altro di quei giocatori che a Bologna farebbe bene a restare, per lui, per lo spazio, perché a 34 anni puoi andare a giocare, a lottare per un posto a centrocampo in squadre che dice centrocampisti anche validi e performanti ne hanno già, secondo me fai fatica. Qui invece hai la certezza che di avere il tuo posto, di essere leader, di essere punto di riferimento del Bologna, di tutto, dentro e fuori dal campo, e forse sarebbe un po' più facile. Però vedremo, anche se arriverà una risposta. Pubblicità e poi di nuovo qui su Nettuno Bologna 1.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
5: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
6: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
2: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
7: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
8: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna, un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia, l'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
9: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
13: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
13: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
27: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
28: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
29: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
30: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
29: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
31: Io Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
31: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
32: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 13.4 minuti, bentornati a Mezzogiorno Rossoblù con Giovanni Poggi e con soprattutto Luca Cilli, Sport Italia. Ciao Luca.
35: Ciao Giovanni, ben grandissimo. Risentito, ben risentiti a tutti voi, grazie a te per l'invito, buona giornata.
1: Sei, grazie, buona giornata a te intanto, grazie mille per essere qui, super ospite, super, e quando
35: ma
1: devi andare?
35: Per me è un piacere, sai che per te ci sono sempre, no. Uno spazio riesco a ritagliarmelo, sei per gli amici ci sono sempre.
1: Sei un grande, quando devi andare butta giù la telefonata, poi in qualche modo noi
35: sereno,
1: salutiamo, quindi mi raccomando. serio, perché so che sono giornate importanti e pesanti anche con il mondiale, quindi c'è chi dovete stare attenti a tutto, siete sempre super aggiornati. E poi c'è il mercato per te, e come sempre ho mercato da anni, voce volto Sport Italia sempre in giro, e ne approfitto ovviamente anche della tua presenza virtuale qui con noi su Natura Bologna 1. Mercato Bologna, novità di giornata, novità di queste ore, c'è qualcosa?
35: Sì, c'è più di qualcosa, e sicuramente queste giornate di mercato sono caratterizzate dal Bologna, che è una delle società che si sta muovendo con largo anticipo, rispettando quelle che sono le tradizioni di un club che ha fatto sempre della programmazione uno dei suoi punti di forza, e da questo punto di vista il Bologna si sta distinguendo, è una delle poche società che si sta muovendo bene sul mercato per tempo, seguendo delle linee guida. Io credo, Giovanni, se mi permette di fare una piccola regressione, già il fatto di aver trovato l'allenatore subito dopo la separazione con Vincenzo Italiano, che avevamo anche anticipato già i primi di marzo, e avevamo già prospettato questo scenario che poi effettivamente si è realizzato, e avevamo parlato di Tedesco come possibile soluzione, così come poi è andata a finire, era un nome a sorpresa, ma fino a un certo punto, perché il Bologna lo ha seguito veramente per tanto tempo, ne ha apprezzato le qualità sia in campo che fuori nella gestione dello spogliatoio, quindi è stata una scelta ponderata, e mi permetto di aggiungere è una delle scelte più intriganti in assoluto del prossimo campionato di Serie A. Sarò molto molto curioso di vedere il Bologna di Tedesco, che arriva secondo me in Italia al momento giusto e soprattutto nel posto giusto, con la struttura ideale per essere sostenuto, perché il Bologna è una piazza perfetta per iniziare il suo percorso in Italia. Stiamo parlando di un allenatore che comunque è stato commissario tecnico del Belgio, ha allenato grandi campioni, ha allenato una squadra difficile dal punto di vista gestionale e ambientale nel quotidiano come spogliatoio, con tanti calciatori di una certa personalità come il Fenerbahce, è stato un giramondo, quindi sono veramente molto curioso di vederlo a Bologna, e per me può fare molto bene. E il mercato ruota intorno anche a quelle che sono le idee calcistiche dell'allenatore, ma anche per quelle che sono le linee guida dettate dal club. Il Bologna ha degli esterni molto forti che vuole valorizzare. Rowe, secondo me, è uno dei migliori calciatori del campionato di Serie A, ma di gran lunga. Il secondo anno lo vedremo, e sono sicuro che si ritaglierà uno spazio importante, ma in generale il Bologna ha una batteria di esterni offensivi di prima qualità che vuole sfruttare, vuole giocare 4-3-3, 4-2-3-1, un calcio aggressivo, verticale, divertente, e si sta andando verso quella direzione. È chiaro che poi il calcio di Tedesco ha bisogno di determinati elementi, e il mercato del Bologna in questa fase ruota soprattutto intorno alla ricerca dei centrocampisti. La notizia è che il Bologna sta facendo dei passi avanti concreti per Kop Miners, che è un po' l'obiettivo principale per il centrocampo. È il fratello di Teum che ha giocato e che gioca nella Juventus, che ha fatto grandi cose con l'Atalanta. Non è giovanissimo, ha 26 anni, è un classe 2000, però è un calciatore estremamente duttile, perché può fare veramente tutto in mezzo al campo. Il classico centrocampista di grande intelligenza tattica all'olandese intendo come scuola calcistica, Giovanni, cioè certo. Può fare la mezzala, può fare il play, può giocare in un centrocampo a tre, può giocare in un centrocampo in due, se giochi 4-2-3-1 può essere anche alzato magari centralmente a ridosso della punta. Veramente un giocatore molto interessante, che può essere acquistato anche a una determinata cifra, anche perché, ripeto, non è più giovanissimo, e soprattutto dalla sua il Bologna ha la volontà del calciatore di venire a giocare in Italia e di venire a giocare nel Bologna, e quando c'è questa condizione, chiaramente non significa che l'affare si farà semplicemente o in maniera semplice, però comunque sicuramente un punto a favore del Bologna. Questo per quanto riguarda Kop Miners. Per il discorso Mangalà invece, questa è una situazione diversa, era uno di quei calciatori indicati da Tedesco, no? Lo conosce bene, sì. L'ho avuto nel Belgio. Il Bologna era anche intenzionato ad accontentare le richieste dell'allenatore, però il club, come tu sai, ha delle regole, tra virgolette, ha dei parametri, soprattutto per determinati calciatori e a determinati anni. e il costo dell'ingaggio in questo momento non rientra pienamente nei parametri e nelle idee del Bologna, nella filosofia della società, giusto o sbagliato che sia, però il Bologna ha sempre avuto dei paletti da questo punto di vista che ha rispettato, e per questi motivi squisitamente economici Mangalà al momento è più no che sì. Poi le cose, come tu mi insegni, possono cambiare, eh? Noi viviamo la realtà e raccontiamo la realtà è questa: Mangalà più no che sì, Kobe Miners passi avanti molto concreti.
1: Guarda, ti ringrazio perché hai anticipato una domanda che ti avrei fatto, che anche un ascoltatore Dan che ha chiesto, giustamente mettendo i riflettori sul centrocampo. Io ho aggiunto assolutamente sì, ma ritengo ovviamente, come normale che sia, che poi tutti i ruoli abbiano bisogno in qualche modo di essere puntellati, rinforzati, anche perché tu giustamente hai parlato e li conosci tutti, hai fatto una descrizione perfetta perché li segui, lo sai, ma hai detto Rolo lo vedremo, quindi lo vedremo con la maglia del Bologna la prossima stagione in Serie A?
35: Io, a meno di clamorose proposte, ti rispondo di sì, perché comunque okay. È uno di quei calciatori su cui il Bologna intende puntare forte, ma perché sa che ha un crack. Rowe è un giocatore forte, ragazzi. Però è veramente tanta roba. Ripeto, il primo anno è di apprendistato, il secondo anno per me è uno di quei calciatori che può rientrare tranquillamente tra i 5 più forti del campionato. Io ci credo tantissimo, ma perché mi piace proprio, l'ho visto giocare a calcio. Ripeto, non sono un allenatore, non sono un tecnico, non sono un direttore sportivo, cerco di fare bene solamente il mio lavoro, però amo studiare i calciatori, sono un po' fissato da questo punto di vista, Joe, perché amo guardarli anche di notte, vado a dormire molto tardi perché mi piace vederli, perché io parto da un presupposto: noi non siamo né allenatori né dirigenti e né possiamo permetterci di sostituirci a queste figure, però abbiamo il diritto dovere di studiare i calciatori per parlarne bene, cioè per avere un quadro chiaro di quello che è il giocatore. E io l'ho visto, a me piace, io ho visto sinceramente delle cose ampiamente fuori dall'ordinario.
1: Certo.
35: E poi è chiaro che deve trovare il mix giusto con il nuovo allenatore, però credo che veramente può fare bene. È chiaro che, come dici tu, è un calciatore che si sa in giro per l'Europa essere forte. Il Bologna lo vuole confermare 100%, poi se dovesse arrivare quel club che ti mette sul piatto 50 milioni, 60 milioni, 40 milioni, lì il discorso cambia.
1: Chiarissimo. Su Castro invece? Poi ti porto qualche messaggio che riguarda sempre gli attaccanti. Su Castro le offerte ci sono? C'è qualcosa di più concreto rispetto a quello che comunque Castro, leggiamo e sentiamo?
35: Castro in questo caso è diverso, nel senso che il Bologna è consapevole che all'interno di questa sessione estiva di mercato potrebbe arrivare un'offerta concreta, vera, importante per Castro. In Italia non lo so, di sicuro no l'Inter al momento, perché l'Inter lì davanti non vuol far nulla. L'Inter era una delle squadre che aveva seguito con maggiore interesse Castro anche nel recente passato, però adesso lì davanti non intende muoversi e le priorità dell'Inter sono altre. In Italia al momento non ci sono offerte scritte. In Premier il Bologna sa che il giocatore piace e che potrebbe arrivare qualcosa di importante. Tant'è vero che si sta già cautelando per la ricerca di un altro attaccante, di un'altra punta. Però, dovendo rispondere alla tua domanda in maniera secca, al momento, a oggi, 17 giugno, non ci sono offerte scritte concrete reali per Castro, ma il Bologna, siccome sa anticipare e leggere le mosse di mercato, sa che all'interno di questa sessione di mercato l'offerta scritta potrebbe arrivare.
1: Super. E il nome del futuro ipotetico attaccante al suo posto, se dovesse arrivare un'offerta?
35: Guarda, l'ultimo nome che abbiamo fatto anche ieri su Sport Italia, perché poi adesso è l'opzione concreta del Bologna in questo momento, è Alvaro Rodriguez dell'Elche. Okay. È un giocatore che il Bologna ha seguito già da un po' di tempo, le recensioni sono assolutamente positive, anche perché va detto che ha fatto effettivamente molto bene con la sua squadra di club, l'Elche, si è salvato grazie anche ai suoi gol. È un classe 2004, già nel giro della nazionale giovanile dell'Uruguay. E Peraltro è un giocatore su cui poter costruire anche il futuro, non solo il presente, perché ha l'età da Bologna, cioè il classico investimento da Bologna per il presente ma anche per il futuro. In Spagna il Bologna sta guardando molto per quanto riguarda l'attaccante, perché si era mosso anche per altri giocatori, in maniera particolare per l'attaccante del Levante, che adesso mi sfugge il nome. Gio, aiutami.
1: È
35: bravissimo, scusami, Espi, bravissimo.
1: Hai 8000 nomi al giorno, ma ci mancherebbe.
35: Scusami, perdonami. Espi è stato uno dei primi calciatori che il Bologna ha visionato in Spagna e su cui è andato forte. Il problema è che Espi ha un mercato molto importante, la valutazione è schizzata e siamo fuori i parametri del Bologna. Per Alvaro Rodriguez dell'Elche invece il discorso è diverso, perché qui fra i 13 e i 15 milioni a oggi l'operazione potrebbe anche chiudersi. Ripeto, giocatore molto interessante, più o meno strutturato come Espi, perché parliamo di un attaccante forte fisicamente, 1,94, e ha già fatto 7 gol nella Liga, 10 complessivamente contando anche tutte le altre competizioni. Potrebbe essere effettivamente un giocatore potenzialmente importante per il nuovo Bologna. Certo, guardando i due calciatori, Espi e la punta dell'Elche, cioè notiamo come comunque il Bologna lì davanti voglia cambiare filosofia dell'attaccante, cioè cerca proprio la punta strutturata, perché Espi era oltre l'1,90, idem l'attaccante dell'Elche. Quindi due indizi, Giovanni, mi sembra abbastanza evidente, che fanno più di una prova sul fatto che il Bologna vuole giocare con un attaccante strutturato lì davanti. Ci può stare, perché se fai 4-3-3 con due esterni forti e poi punti sugli inserimenti delle mezze ali, la punta fisica effettivamente ti serve.
1: Luca, grazie come sempre. L'ultima domanda prima di salutarti, resto sul reparto attaccanti, qui in uscita. Ci sono novità su Dallinga, l'ultima flash, prima poi ti saluto.
35: So che è un attaccante che può lasciare Bologna. Anche qui, però, ripeto, a me personalmente, quindi parlo dal punto di vista personale, non mi risulta una trattativa più avanzata rispetto a un'altra. Però sicuramente è un giocatore che potrebbe lasciare il Bologna, ma così come Lukumi, Gio, sì. Perché poi è l'altro argomento.
1: Certo,
35: ecco perché ti dico che il Bologna è un po' il fulcro del mercato in questo momento, in questa prima metà di giugno. Su Lukumi c'è il Bournemouth in maniera particolare.
1: Okay.
35: E se dovesse andare via lui, il primo nome alternativo è Leysen, quindi un sinistro per un sinistro, un centrale sinistro per un altro centrale sinistro. Leysen gioca nell'Union Saint-Gilloise, era già un vecchio obiettivo di mercato del Bologna, però la valutazione era alta a gennaio, questo mese di gennaio il Bologna ci aveva provato, ma valutazione molto alta. Cosa cambia da gennaio a oggi sostanzialmente? Cambia che quella valutazione alta adesso la puoi in qualche modo ammortizzare, perché vendi Lukumi, magari in Premier League hai dei soldi importanti da reinvestire, magari incassi 40, ne reinvesti 15 su Leysen. Dico in maniera ipotetica le cifre, giusto per dare un'idea a coloro i quali ci stanno ascoltando.
1: Luca, grazie mille, gentilissimo, disponibilissimo,
35: scherzi,
1: esperto,
35: Gio,
1: assoluto.
35: Un piacere.
1: Grazie.
35: Un piacere, un abbraccio a te e a tutti i tifosi del Bologna.
1: Dai, un abbraccio a te. E qua, guarda, tra un mesetto può essere che ti richiami, così ci aggiorni e magari c'è anche qualcosina di ancora più interessante.
35: Ma quando vuoi.
1: Sei un grande.
35: Ma quando vuoi.
1: Grazie davvero, Luca. Buona giornata, buon lavoro.
35: Grazie altrettanto, ciao.
1: Grazie veramente a Luca Cilli, voce e volto da anni di Sport Italia, super, grande professionista. Pubblicità, poi parliamo anche un pochino di basket, perché sono giorni e ore calde a Basket City.
0: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Renault.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobile Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termofornitore è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termofornitore. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termofornitore a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
16: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
16: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
17: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.

0: Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 13:22 minuti, Nettuno Bologna 1, mi metto a posto il microfono. Bravo. Sono stato un grande frate anticipato, Francesca Bolognini in regia, come sempre preziosa, attenta a tutti i dettagli. Oggi con cuffie, proprio come quando commento una partita in telecronaca, molto comode devo dire qui Nettuno Bologna 1, mille strumenti e anche un grande ospite, che ospite non è perché alla fine fa parte di Nettuno Bologna 1, Dave Trebbi, ciao Dave.
4: Che bello, ciao ciao Joe, buon pomeriggio a tutti, buongiorno a tutti, sempre bello parlare con te, dimmi
3: sei
4: tutto.
3: Sei troppo buono, sei un grande. Ascolta, direi che sono giornate importanti indubbiamente per il futuro delle due bolognesi. Da una parte la Fortitudo, su cui andremo, la conferenza stampa di ieri, una nuova era a inizio il 16 giugno 2026, un altro 16 giugno che si va ad aggiungere ai già 16 giugno di Forlì con Malaventura, di Milano con Douglas. Sono momenti, ecco, è un giorno significativo e non banale in Virtus, direi a breve, se non minuti, secondi, l'ufficialità per nuova guida tecnica, giusto?
4: Esatto, esattamente. Umbru è già in città, quindi diciamo che veramente siamo ai passi ufficiali sul suo appunto approdo a Bologna come allenatore appunto che viene anche con l'impegno con la nazionale tedesca, e quindi ci sarà un doppio ruolo con la Virtus e con la nazionale tedesca, entrambi bianco e nero, ecco, diciamo. Comunque sì, è un allenatore che si è fatto un po' da solo, ovvero dopo l'esperienza da giocatore e 20 anni di carriera ad alto livello, perché è stata anche nazionale spagnola, con quella Bilbao l'ha portata direttamente su dalla Serie A Leboro, direttamente in ACB, e poi c'è stata la grande chiamata di Valencia. E la Virtus si è convinta su questo profilo perché ha esperienza soprattutto in Coppa, perché l'esperienza in Eurolega col Valencia l'ha fatta, ha esperienza anche ad alto livello allenando appunto la nazionale, è un allenatore che ha avuto un problema fisico, ha avuto una pancreatite acuta nel periodo appunto di quando allenava appunto la nazionale tedesca, è un profilo però rispetto agli ultimi due, ovvero in casa Virtus, completamente differente a livello tattico, è un allenatore che ama correre a differenza di altre due che magari rispetto appunto a Banchi e Ivanovic che erano allenatori più che magari si importava maggiormente la fase difensiva, è un allenatore che appunto corre tanti tiri nei primi secondi dell'azione, a livello difensivo ha una protezione in particolar modo dell'area, tanti cambi sistematici, un modo di approcciarsi completamente differente, ma la Virtus può farlo anche perché comunque quest'anno una volta messo l'allenatore si andrà sul discorso dei giocatori e verrà fatto tanto cambiamento su questo aspetto di una Virtus che dovrà prima di tutto cambiare, e già sono venute fuori tutte le informazioni dopo appunto l'addio di Paiola, anche il discorso degli italiani e molti giocatori come ben sapete sono in fase di annuncio anche loro di una Virtus che veramente poi gli mancano dai 4 ai 5 tasselli per completare già i nomi che sono stati aggiunti e appunto non ancora arrivati.
3: Scelta ambiziosa, bella, nel senso sì. Intrigante un po', possiamo magari forse no perché lo conosciamo un pelo meglio almeno nel basket, un tedesco Bologna, siamo lì?
4: Beh, diciamo che anche Mumbrù è giovane rispetto, esatto, appunto, e quindi possiamo trovare questo parallelo. Ovviamente è un allenatore comunque che nella sua esperienza a Valencia è durata 2 anni, l'esonero appunto è stato ad aprile con un Valencia che aveva avuto sia problemi di infortuni e si trovava al 14° posto in Eurolega e al 7° posto in ACB che come ben sappiamo comunque è un campionato spagnolo super super competitivo, dove non è che solamente le squadre che fanno Eurolega ogni partita partono col vantaggio, a parte che ci sono più squadre di Eurolega e anche le squadre di Eurocup e le squadre di Basketball Champions League sono veramente difficili affrontarle, e diciamo che è un allenatore che comunque ha le idee molto chiare di come giocare, con chi giocare e come giocare, e quindi sicuramente la

0: La curiosità maggiore è soprattutto a livello di ali, dove secondo me ci sarà lì la vera rivoluzione, perché obiettivamente forse solamente Alstom e Ferrari Hackett faranno parte appunto del pacchetto ali, e molto probabilmente secondo me Jallo sarà il sacrificato, perché difficilmente come tipologia di giocatore può andare bene col tipo di gioco di Monbrou, se andrà a prendere ali tiratrici, perché ovviamente gli angoli con i tiratori è un credo di Monbrou, dove sostanzialmente i playmaker e i lunghi lavorano insieme in collaborazione, e lì che si crea maggiormente il gioco. Chris Jones, giocatore che ha fatto molto bene con Monbrou, ma ovviamente se andiamo a vedere poi in nazionale Dennis Schröder, ma non è solamente con Monbrou che il giocatore tedesco ha fatto bene, però si è esaltato soprattutto in quell'Eurobasket attraverso i giochi di Monbrou.
1: Livello di nomi, ho visto, ho letto anche il tuo pezzo su Pianeta Basket, come sempre puntuale, e chiaramente li hai citati.
0: Sì.
1: Vado su Casarin, visto che di ieri sera la notizia riportata certo. da Sky della Summer League con Houston Rockets.
0: A Houston.
1: Sì, non male, anche come opportunità meritata, dai, per quello che ha fatto vedere in questa stagione, la sua migliore in Serie A.
0: Most Improved Player, quindi giocatore più migliorato, il premio che ha preso appunto al termine della stagione del campionato, un giocatore sai, sottovalutato, perché comunque sai, a livello di Verona, Cremona è una squadra che ha fatto bene, ma sarà che forse non era molto sexy, definiamola così, rispetto alle altre del campionato, e quindi magari molti non l'hanno vista con costanza, ma la crescita di Casarin è stata una crescita importantissima. È un giocatore giovane con tantissima esperienza, si è meritata anche convocazione, ha giocato anche minuti importanti nella nazionale italiana, insomma è un giocatore che secondo me arrivare in Virtus arriva nel momento giusto, con la maturazione giusta, perché l'esperienza appunto Cremona è un'esperienza al di là di aver fatto o non aver fatto i playoff quest'anno, però molto molto importante, e aveva tanta palla in mano. Avere appunto una squadra appunto come la Virtus, dove la palla magari ce l'hai un po' di meno, lui comunque ha vissuto tutti anche per il suo percorso, giocando anche fin da giovane subito in una squadra molto competitiva come Venezia. Arriva secondo me nella condizione ideale per poter fare bene in Virtus. Insieme a lui secondo me un'altra presa sempre sul pacchetto italiano molto sottovalutata è quella di Tommaso Baldasso, un giocatore che lo scorso anno, uscendo dalla panchina e giocando appunto come tiratore, una volta che Vitalo o Maggio andavano in panchina, ha fatto veramente molto bene. Ripetersi, rimettersi in quella posizione, ha già dimostrato che può fare molto bene, e l'ha fatto bene anche in Coppa, e credo che un'occasione anche al piano ancora più sopra a livello di Coppa Europea come l'Eurolega se l'è meritata Baldasso.
1: Altri nomi di J. Stewart? Beh, visto anche di recente nel confronto,
0: diciamo che
1: con lo playoff. Sì, ha fatto
0: anche quelli che ci ascoltano, visto le prestazioni che ha fatto.
1: Sì, sì. È valido,
0: è
1: cioè una pista
0: intrigante.
1: Sì, è una pista comunque concreta, cioè percorribile.
0: Sai, è una pista che la Virtus sta seguendo, ma sono tantissime piste certo. che sta seguendo. È uno dei tanti nomi nei tanti tier che ha scritto sulla lavagna per quanto riguarda quel ruolo. Ovvio che è un giocatore che, soprattutto per quello che ha fatto ottimo in Eurocup, arrivata a un tiro veramente da andare in finale, perso appunto contro il Besiktas, e soprattutto quella gara da 37 punti contro la Virtus, diciamo che molti, e soprattutto a livello europeo, quando vedono queste prestazioni prendono più informazioni del giocatore. Ovvio che è una pista percorribile, e bisogna capire anche il giocatore che cosa vuole fare, se vuole andare in Eurolega con un certo tipo di ruolo oppure un altro. Quindi diciamo che siamo ancora alle fasi iniziali, però ovvio che è uno dei tanti giocatori sondati nel ruolo di guardia, perché ovviamente l'addio di Carson Edwards porta appunto a una sostituzione che può essere Stewart da solo o Stewart e un altro giocatore, dipende un po' anche da quello che il mercato offre sotto questo punto di vista.
1: Con Monbrou, Accorsi e Baiocchi, ti chiedo un po' la situazione legata ai due ragazzi, ai due giovani, che poi passano gli anni anche per loro, sono ancora giovani, però ecco, ma con esperienza che tanti coetanei non hanno certamente.
0: Ma guarda, sul discorso di Accorsi, si segnala un interessamento da parte di Forlì, che ha chiesto giocatori in Serie 2, e percorso diverso invece per quanto riguarda Baiocchi, appena cambiato agenzia, e di solito quando cambia agenzia cambiano anche un po' le prospettive sul giocatore. Al momento c'è solamente la comunicazione del cambio di agenzia, vediamo anche lui. Ovvio che sul discorso di questi due giocatori la Virtus è, piuttosto cerca di mandarli in prestito per farli crescere e per farli maturare, perché ovviamente quest'anno le idee sono completamente differenti, la rotazione a quanto si dice dovrebbe essere più ampia, con più giocatori tesserati rispetto allo scorso anno quando la Virtus è partita con 13 giocatori, e quindi di conseguenza più idonea al tipo di stagione che farà la Virtus, ovvero il doppio impegno, e quindi sicuramente questi due giocatori che hanno fatto bene, molto bene, e si sono guadagnati in quei pochi minuti che sono in campo il fatto di poter giocare appunto per la Virtus, ma l'idea secondo me della società è quella di mandarli in prestito o in A2 o comunque anche in altri campionati, perché comunque sono comunque campionati allenanti, caso proprio quello principale, quello di Suigo, che andando a scegliere un altro campionato, quindi andando direttamente a Belgrado, si è trovato una bella chiamata da Villanova, ma se avesse continuato appunto nel dichiararsi in NBA magari aveva anche già una chiamata al secondo giro.
1: Parlavamo di connessioni prima, Dave. Andrea ci scrive: ciao, la Virtus senza Paiola, scusate, come il Bologna senza Orsolini, non si può vedere, scrive Andrea.
0: Beh, allora sicuramente sarà difficile, sarà strano un po', sotto un certo punto di vista ci siamo un po' abituati per le ultime partite, poi abituati è sempre un parolone, però sicuramente Paiola ha una storia, forse un unicum sotto il punto di vista, un giocatore che ad alto livello esce dal settore giovanile, ad alto livello rimane per 11 anni con la stessa squadra, dalla Serie A2, quando è entrato in quella gara contro Imola che pressava più non posso il palleggiatore, fino appunto ad alzare qualsiasi tipo di coppa nella gestione Zanetti. È una storia davvero incredibile, e quindi diciamo che affrontare appunto una nuova stagione senza di lui sarà strano, molto strano, ecco, diciamo così.
1: No, l'ho letto giustamente perché arrivano anche tanti messaggi, poi torneremo anche nell'ultima parte a parlare un po' di Bologna, un po' di mercato, visto che arrivano i messaggi giustamente, sono ore anche legate a rinnovi, possibili addi, possibili permanenze, quindi comunque un proseguo d'avventura in rossoblu, però ancora di firme o di comunicati ufficiali non ne sono arrivati, quindi anche i tifosi, chiaramente, come ho detto prima, da una parte c'è chi vorrebbe Orsolini e che c'è chi in tanti vorrebbero ancora Alessandro Paiola alla Virtus, però ecco, le stati sono sempre così, del bene, certo, del male. Stati di ripartenza, ti porto sul lato Fortitudo. Ieri la conferenza stampa, vado secco, sensazioni.
0: Vai. Ma guarda, grandissima curiosità, veramente tanta curiosità, sicuramente il fatto di averlo detto anche esplicitamente, di costruire una squadra di 12-13 effettivi è già una scelta molto importante, che appunto dà un segnale chiaro sulle ambizioni di quest'anno da parte della Fortitudo, e a livello di nomi sostanzialmente quelli che sono usciti un po' sui giornali sono quelli che probabilmente saranno firmati da parte della Fortitudo. L'unico appunto dilemma era sul discorso della guardia, ma è stata una conferenza stampa molto chiara, che ha confermato determinate cose che appunto erano state scritte, oppure semplicemente hanno smentito. È stata una conferenza stampa dove hanno voluto mettere un punto chiaro, molto chiaro. Ovvio che le prime conferenze stampa sono sempre le più belle, le più chiare, le più convincenti. Ovvio che poi il campo porterà poi a dare un vero giudizio su l'operato non solo tecnico, ma anche sull'operato societario a seguito di determinate situazioni.
1: Sì, sono d'accordo con te, molta chiarezza anche sui dettagli, la parte, certo, finanziaria, la gestione economica non è banale, perché ecco, così diciamo rendere tutti quanti in qualche modo informarli su quella che è la situazione attuale, secondo me è sempre molto utile e risponde a quelle che sono tante domande, anche quelle che leggiamo sui social e quelle che sono state negli scorsi anni proprio sul discorso di gestione delle finanze e su quello che è lo stato attuale della Fortitudo. Come nomi non si è parlato molto di campo, però come dicevi tu c'è in ballo il secondo giocatore straniero su cui la F comunque ci sta lavorando, ma senza silli particolari, senza fretta. E poi da valutare in modo particolare le situazioni, diciamo, di infermeria di Fantinelli e Mazzola. È chiaro che lo sappiamo quello che possono dare al completo, comunque con la forma giusta, però credo che alla fine resteranno entrambi, ecco. Fantinelli, anche se non a posto, Guerra ha fatto capire che, come poi è giusto che sia così, simbolo della Fortitudo, un'icona di questa squadra. Su Mazzola, ecco, l'intenzione, ecco, ieri un po' la sensazione che comunque, se sta bene, il giocatore resterà, nonostante abbia avuto problemi non leggeri e anche un'età comunque importante, mettiamola così.
0: Beh sì, sicuramente se l'idea magari della Fortitudo è quella di avere comunque Mazzola e farlo recuperare con calma, oppure semplicemente fare un percorso dove non può garantire subito 20 o 15 minuti, ma farlo partire da undicesimo, è quel giocatore che magari nel corso della stagione, quando pian piano recupererà la condizione, è quel plus in più. Sono tantissimi gli esempi, appunto, e ispirandosi un po' anche al percorso che ha fatto sia Cantù sia la stessa Verona, ovvero squadre che sulla carta erano partite molto profonde, e quella profondità, anche perché comunque la nuova formula è praticamente da 2 anni, quindi diciamo che dopo 2 anni si può capire bene che cosa serve per cercare di ambire al primo posto oppure fare la voce grossa ai playoff. E quello che ha dimostrato, quello che sia Cantù sia Verona hanno fatto vedere, a parte avere Darius McGee che gli dà una grande mano nei momenti di difficoltà e quando si è giochi rotti, ma soprattutto di avere una squadra molto molto profonda, quindi 11-12 giocatori che possono dare una mano. E secondo me la Fortitudo sta andando proprio in quella direzione, tanti nomi come undicesimo e dodicesimo, si parla anche di Galassi di Treviglio, sì. Quindi anche giocatori come scommesse, anche, però comunque giocatori che hanno assaggiato comunque ad alto livello comunque la competizione gli viene data un'opportunità in più. Sono veramente le idee molto chiare da parte della Fortitudo, a cominciare anche dalla sua guida tecnica, perché comunque Cavina, nonostante l'inizio e l'esonero con Verona, era comunque disegnato come l'allenatore che doveva portare direttamente Verona al primo in promozione. Poi non è andata così, ecco, diciamo anche che per stesso Cavina, che ha portato poi Cremona negli anni passati vincendo la competizione, è anche un'opportunità in più per cercare di confermare quello che un po' a corrente altalenante aveva fatto l'anno scorso, appunto, con Verona.
1: Dave, grazie mille come sempre.
0: A tua disposizione, no, come sempre.
1: Super.
0: Buon proseguimento.
1: A te, buon lavoro, buona giornata. E ci risentiamo presto. Ciao. Grazie mille, Dave Trebbi.
0: Ciao.
1: Nettuno Bologna 1, Pianeta Basket. Tanto e tanto, tanto basket. Lo potete leggere sempre, appunto, su Pianeta Basket. Lo potete sentire qui con noi su Nettuno Bologna 1, 13:40. Pubblicità, poi qui per l'ultima parte assieme.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
2: Nettuno
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
6: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: Questo divano è bellissimo.
13: Prendilo.
12: Aspetta, anche quello.
13: Deciditi.
12: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
13: Problemi seri.
12: Allora li provo tutti.
14: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
15: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
16: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
15: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
16: Sì, ha un profilo unico.
17: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
15: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
17: Info su Volkswagen.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Di nuovo live, Nettuno Bologna 1, 13:45 minuti con Giovanni Poggi per questo ultimo quarto d'ora assieme su Mezzogiorno Rosso Blu. Torno a ripescare un po' di messaggi, abbiamo parlato di basket con Devi Trebbi, di mercato con Luca Cilli e da lì un pochino ripartiamo lato calcistico. Buondì, mi sembra che le intenzioni siano quelle di rifare tutte le punte che non mi girano, posto che Luca, come si legge sui giornali, non credo sia un profilo fattibile. Intanto per il costo, secondo me, del cartellino, che è molto elevato. Poi, anche detto prima con Franco Loreti, sono d'accordo con lui, non è un nome che mi scalda sinceramente. Anche un giocatore che ha avuto tante opportunità in carriera non le ha mai sfruttate, o comunque le ha sfruttate poco. L'ultima a Napoli, dove c'era anche margine per avere spazio, per avere minutaggio, col fatto che Lukaku ha saltato tutta la prima parte di stagione e poi ha saltato anche la seconda, salvo qualche cameo anche con gol. Ci viene in mente quello del Bentegodi contro il Verona per gli azzurri di Antonio Conte, ma non l'ha sfruttata, anche perché se ne parla da tanti anni di Luca e quindi gli anni passano, ma è rimasto un po' quello che fece benissimo a Pisa, poi ha girato in Olanda, l'Ajax, ha fatto qualcosina a intravedere a Udine, l'ultima esperienza da dimenticare, al Nottingham Forest, peraltro in una squadra che giocava e ha giocato le coppe, quindi c'era anche lì margine per giocare, per conquistarsi uno spazio, ma evidentemente, quindi non è soltanto un discorso di costo, perché intanto la prima cosa è che Allegri, che diventerà penso prossimo e presto allenatore del Napoli, lo valuterà. Poi non so se la società, parlo di Napoli, avrà già intenzione in qualche modo di cederlo o di imbastire un altro tipo di operazioni che possono portare Luca in prestito o di cessione, se ci siano cessioni in vista. Però ecco, la prima cosa, una volta raduno con Allegri e Luca, quindi c'è anche possibilità che Luca possa restare a Napoli, ma a prescindere non è un nome che onestamente non mi fa impazzire. Poi se dovesse arrivare a Bologna saremmo sicuramente i primi tifosi tutti, però ecco, sicuro è un obiettivo che Sartori, comunque la dirigenza, ha da diverso tempo. Cioè si è parlato molto di Luca anche nelle precedenti finestre di mercato, però poi non se ne è mai fatto nulla. Il costo comunque elevato, e non credo, secondo me alla fine si virerà altrove. Si è parlato, prima l'ha detto anche Luca Cilli, meglio di lui pochi sinceramente, e del nome che poi è uscito oggi anche su alcune testate locali, che è questo attaccante uruguaiano Alvaro Rodriguez, che è andato in doppia cifra, Liga ha segnato 7 gol, però ecco, se ne parla molto bene, è un classe 2004, è nell'orbita Real Madrid, nel senso che Real Madrid ha il diritto di recompra su Alvaro Rodriguez, quindi c'è anche da valutare quella tipologia, ecco, cioè quella clausola nella trattativa con il Real, che appunto lo ha già nei suoi radar, lo ha già nel proprio interesse. Però ecco, attaccante classe 2004, alto 1,93, grosso fisicamente, quindi profilo simile a SP, come diceva poi Luca Cilli. Questo è il nome di giornata, come detto, riportato anche da diverse testate locali. Mazz, Maluco lo davano già tra Genoa e Lazio, al Bologna davano Rodriguez, un argentino del Betis uruguagio. Cioè ci hai preso Mazz, sì, perché appunto è il nome che è uscito oggi e di cui si parla in queste ore, più di Luca, che come detto verrà valutato da Allegri a Napoli, poi verrà presa una decisione. Andrea da Castenaso: in questa epoca dei cinque campi definire uno titolare o meno se siamo più riduttivi, Orso è titolare anche se parte dalla panchina, sì, con la differenza che quest'altro anno ci saranno due competizioni e non più quattro, o comunque tre e mezzo, Supercoppa, competizione, sì, però erano poi due partite, o una nel caso Bologna fosse riuscita ad andare avanti in finale, e quindi secondo me l'anno prossimo ci sarà un po' più di differenza sinceramente tra i titolari e i non titolari. E poi Tedesco ha parlato di rosa stretta, 16 massimo 18, poi è chiaro che le rose sono sempre più ampie e mi auguro, come ho detto prima, che di questa rosa faranno parte anche tanti giovani. Lo definiamo giovane Raimondo? Sì, ancora sì, perché in Italia si è giovani fino ai 25-26 anni, giovanissimi, anche nello sport e anche oltre, però secondo me ci sarà più differenza, cioè non vedremo anche esperimenti o opportunità frequenti come lo sono stati in queste due stagioni, per il discorso coppe, ma anche per necessità, soprattutto l'ultima, giocando di giovedì e quindi tornando spesso o la mattina del venerdì a Casteldebole o la notte, o comunque non riuscire a recuperare in fretta e poi trovarti magari la domenica alle 3, ed è capitato purtroppo al Bologna, purtroppo dico, perché non c'erano le energie magari giuste, spesso adeguate, per affrontare poi una partita in Serie A. Quest'anno meno, hai una partita a settimana, arriverà la Coppa a dicembre, però anche lì se vai avanti bene tornerai in campo un mese o due mesi dopo è soltanto campionato, per cui si noterà di più la differenza tra anche i ruoli e il minutaggio dei giocatori. Ma Tedesco è stato molto chiaro su quello, molto onesto. Meglio di così, anche ieri parlavamo di chiarezza apprezzata, sempre le conferenze. Tedesco ha detto: sì, il discorso è che i giocatori sono disposti a recitare la panchina, va bene, ma in realtà no, va bene all'inizio, ma tutti vogliono giocare, ma questo vale per tutti i livelli. Allora, Simone: ciao, va bene puntare su Orsolini, ma parliamo del suo rendimento dei giorni di ritorno, non ne sono convinto. Confermare bene immediatamente, voto conferma Ro di mezzo punto su Castro. Sì, anch'io sono più su Ro e Castro, anche se di offerte, come diciamo anche prima con Luca, non ne sono arrivati, ma ne arriveranno secondo me per entrambi sicuramente. Berna sì, confermo, ma direi su questo non ci sono problemi, visto che anche il giocatore apprezzi e sia contento di restare in rossoblù. E su Orsolini sì, girone di ritorno, comunque a metà tra la fine del girone d'andata e la prima parte del ritorno, deludente, ma perché si può definire deludente quella parentesi di campionato, di stagione in generale. L'abbiamo detto, commentiamo, abbiamo criticato nei limiti calcisticamente parlando quella che erano state le prestazioni anche di giocatori importanti del Bologna, vedi Skorupski, vedi anche Caravaglia, se ne sono dette, lette, ascoltate tante. Come poi ribadisco, è normale che sia così, perché ognuno poi qui nei limiti può esprimere la sua opinione, quindi non è esente da critico da un certo tipo di discorso di Orsolini. Ha deluso, quei quattro mesi lì ha deluso particolarmente, ha fatto benissimo le primi mesi, prime settimane di campionato, benissimo, uno dei migliori, forse l'italiano migliore in assoluto in Serie A come ruolo, come rendimento, come gol, come media gol segnati. Forse questo calo si è notato di più perché appunto aveva fatto molto bene all'inizio, però come prestazioni ha dato poco e ha avuto comunque le opportunità. E quindi il tuo messaggio è legittimo, anche il tuo pensiero, il fatto che tu abbia dei dubbi sul fatto di confermarlo e di prolungare il suo contratto con quelle cifre lì è normale. C'è chi vuole, preferirebbe rivederlo in rosso-blu anche quelle cifre lì, c'è chi, come leggo anche nei messaggi, invece dall'altra parte, altra opinione. Non posso pensare ad un Bologna senza Orso, scrive Claudio. Infatti vedete che il bello dei messaggi, degli emoticon che ci mandate in questo caso, con Orso che viene posizionato proprio su un orso virtuale con la sua faccia bella sorridente. Vediamo. Buongiorno Giovanni, un po' come pare stia facendo italiano con Lucumi, pensi che anche Tedesco abbia qualche suo pilo da cercare di portare a Bologna o lascerà fare Sartore Di Vaio? Grazie Gianluca, grazie a te per il messaggio, come sempre per la tua anche gentilezza e nel come scrivi i messaggi, sempre puliti, tutti ordinati, anche con virgole e tutto, quindi grazie a te. Sì, hai detto bene, hai fatto bene a ricordarlo, perché pare che tra le tante pretendenti o comunque tra le tante squadre interessate in Europa a Lucumi ci sia anche il Besiktas di Vincenzo Italiano. Non so quanto sia un interesse concreto, reale, come quello di cui si parla in queste ore di Orsolini, del Besiktas, quindi italiano, che potrebbe essere intenzionato a riaverli, a rivolerli con sé anche in Turchia di Istanbul. Tedesco, ecco, si è parlato nelle settimane scorse, ma anche ieri, l'interesse nei confronti di Jaden Osterwolde, che è questo difensore olandese che avevamo conosciuto ai tempi del Parma in Serie B, un giocatore fisico ma anche tecnico, duttile, perché può giocare sia centrale che terzino, che è Tedesco allenato appunto al Fenerbahce, quindi se vogliamo fare un paragone potrebbe essere questo, con la differenza, o comunque c'è un ostacolo che è anche abbastanza importante, ed è il costo del cartellino di Osterwolde, che è appunto difensore olandese, 20 milioni, che sono una cifra reputata elevata, ma secondo me, ma anche secondo il Bologna, quindi o il prezzo si abbassa o non so se si riuscirà a tornare a formare la coppia Tedesco in panchina e Jaden Osterwolde in campo. L'elemento è un giocatore secondo me valido, forte, moderno, e che anche può ricoprire, come detto, più ruoli, però 20 milioni sono tanti, e soprattutto adesso forse un po' prematuro parlare, nel senso che, come detto, bisognerà valutare anche, per me, le tante richieste che ci sono, verrà sicuramente fatto nei confronti dei giocatori del Bologna, quindi mercato in uscita, e questo, come diceva anche lui, che non preclude il fatto che il Bologna non stia lavorando sul mercato di entrata, anzi Leisen, vedi, che potrebbe essere studio ideale di Lucumi, difensore mancino, obiettivo del Bologna da tempo, quindi ecco, questi indizi sono chiari, gli obiettivi sono quelli. Si era parlato di Osterwolde appunto, ma quei 20 milioni lì sono parecchi. Ma dare via Dalling e prendere Pellegrino del Parma, scrive Mauro il Tornitore, secondo me è anche qui non so, penso che Pellegrino, a parte che è un altro giocatore che ha fatto bene e che ha richieste anche da big, non soltanto in Italia ma d'Europa, siamo sempre lì, e poi penso che il costo del cartellino, adesso non so quanto di preciso, ma sia piuttosto elevato, anche per quello che ha fatto vedere quest'anno al Parma, in una squadra sì che alla fine ha chiuso bene, però è riuscito a fare, non è che avesse tutta questa qualità, anche se qualche buon giocatore c'è, vedi Bernabé e altri, però fare bene in una squadra, con massimo rispetto, però non di primissima fascia, lui l'ha fatto, e quindi poi è anche giusto che ci sia l'interesse di grandi squadre nei suoi confronti. Penso che non sia un obiettivo, una pista onestamente e sinceramente percorribile. Poi che il giocatore piaccia, sì, anche a me piace, però non credo che sia nei piani del Bologna attuale quello di portare Pellegrino dal Parma in rosso-blu. Teodal Fossolo, carissimi, credo che il Bologna vedrà il vendibile come nell'estate del 2023, vi ricordate? Di Arnautovic, Dominguez, Cauten e Cambiaso, però arrivarono ottimi elementi che poi raggiunsero la Champions, e quest'anno partiranno Lucumi, Freuler, Castro e Rowe e forse anche altri, ma sono convinto che arriveranno ottimi sostituti. Un abbraccio a Teodal Fosso, un abbraccio anche a te, questo bel messaggio, ci vuole anche un po' di ottimismo, visto che comunque c'è quella preoccupazione sportivamente parlando di poter perdere, e alcuni li perderemo, perché Lucumi non credo che resterà a Bologna, anche se va detto, e sono già un anno, un'estate se ne parla, è stato un grandissimo professionista, comunque ha fatto il suo, l'ha fatto molto bene, perché ci ricordiamo anche comunque l'anno scorso, dopo quella prestazione purtroppo non felicissima a Roma la prima giornata, però ha fatto una stagione top e secondo me anche in crescendo, poi come ho detto prima, elemento di fondamentale importanza nel reparto difensivo. C'è una difesa con Lukumi, una difesa senza Lukumi, questo è stato lampante durante la stagione del Bologna sia in campionato che in Coppa. Possiamo essere ottimisti? Sì, speriamo, mi viene da aggiungere legato al tuo messaggio sul fatto che quelli che hai detto e che secondo te partiranno sono tanti. Lukumi, Freuler, Castro, Eroe, non è improbabile, non è impossibile. Il fatto che Freuler poi in quel caso non partirebbe ma non rinnoverebbe, speriamo, ecco, perché sostituire certi giocatori, soprattutto Lukumi e Rowe, non sarà facile. Vediamo un po' quello che ci dirà il mercato, e quando ci risenteremo a luglio, nella settimana centrale, quando Manfred andrà via, probabilmente saremo ancora assieme. Intanto vi ringrazio per oggi, per i messaggi, per la compagnia, tutti gli ospiti che sono intervenuti, alla Fra per la regia, pubblicità, e poi Leo Vicari con Quasi Gol. Da Giovanni Poggi, ciao, alla prossima, grazie mille, ciao.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 13:58 minuti.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran dice il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia, dove Saman viveva.
30: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
29: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
23: Nettuno Bologna 1.
0: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
5: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
4: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
5: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
4: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Questo divano è bellissimo.
14: Prendilo.
13: Aspetta, anche quello.
14: Deciditi.
13: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
14: Problemi seri.
13: Allora li provo tutti.
14: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Le 14 in punto. Cos'è? Si comincia prima adesso così? Vi dovete far pagare di essere andato. No, io ringrazio, sono Leo Vicari. Ciao, quasi gol. Allora, l'affissionato. Allora. Io ringrazio Francesca Bolognini per la puntata di lunedì, che è stata storica per quanto mi riguarda, perché io credo che nessuno abbia fatto una diretta di 2 ore e mezza da un pullman
18: e soprattutto in realtà dovevamo perderci dalle 15:40 e non ritrovarci mai più, e invece siamo andati dritti
17: lo stretto di Gibilterra, Tarifa, il punto più vicino tra Europa e Africa, le curve, le montagne, è stato il posto dove ha preso di più il telefono. Esatto. Assolutamente. Allora, telefonate cadute a Marbella, a 1 chilometro dal centro. Marbella, quello dove vanno a vivere i VIP, no? A 1 chilometro dal centro, deve essere schermato quel posto, e alla stazione degli autobus di Algeciras, quindi due centri di 150.000 abitanti, sì, dove sì, non va il telefono, ecco. Invece
18: dalle lì in mezzo colonne di Erkill,
17: totalmente
18: invece.
17: Totalmente. Assolutamente. Buon pomeriggio, dai. Allora, ecco, a proposito, sai come è cominciata la la puntata di lunedì comincia che io e te siamo d'accordo, dico, la faccio dal sì. bus, mi metto come facevo con le gite.
18: È l'ultimo banco?
17: Penultimo, perché l'ultimo sono in cinque comunque, sai mai. Sì. Mi metto nel penultimo, di fianco a me metto lo zaino, il cappellino, come far vedere che c'è qualcuno, così nessuno viene a sedersi di fianco a me.
18: In generale
17: bastava vedere la mia faccia per non sedersi di fianco a me. E dietro Famiglia del Nord, che prende tutti gli ultimi 5 posti. Poi a un certo punto il figlio non ne può più, evidentemente, della vicinanza, le classiche vacanze di famiglia, e così, e si mette di fianco, cioè non esattamente il posto di fianco a me, c'è, cioè il corridoio, sì, e quello di fianco, e si mette a russare completamente all'1:30 si mette a russare completamente. Dietro suona il telefono, la moglie risponde, stiamo per collegarci, siamo all'1:50, la moglie risponde, non so, ah ciao e così via, e il marito, casino che fa, cioè si capisce che dice, che casino che fa, lei dice no adesso non posso parlare, dico cavoli devo parlare 2:30,
18: ecco.
17: Poi invece no, era soltanto una lite familiare tra di loro,
18: che gli dava fastidio la voce della moglie, l'aveva sentita per troppo tempo,
17: ho potuto fare sì esatto pure sì quelle cose, oppure sapeva che la telefonata sarebbe stata lunga, sapesse quanto era lunga la nostra, e così forse non sono neanche i giorni giusti qua a Bologna per parlare di bus, ecco, con quello che è successo su un autobus con un delinquente che ha strappato un orecchio a morsi a un autista di un autobus con rissa da MMA dentro all'autobus. Rega, siamo belli esauriti, Io sì.
18: Io uguale, però mi limito. Il mio esaurimento cerco di limitare.
17: Sì, credo che la discrimine sia belli esauriti o brutti esauriti. Però sugli esauriti direi che ci siamo. Infatti fa bene Emilio Marrese a fare il festival, tutto esaurito. Allora, mi è venuta in mente questa domanda. Poi cominciamo, andiamo a chiamare tra poco Alessio Torri, più tardi Giacomo Gelati, poi vediamo se c'è Dario Teri nell'ultima parte della trasmissione. Ci siete ovviamente voi al 366-402-4022. I mondiali li sto seguendo il giusto, meno del giusto, però mi colpisce sempre quando c'è il nome che fa gol. E per me il nome che fa gol non è soltanto Mbappé e Messi. Cioè stanotte ha fatto gol Arnautovic, raga. Ha fatto gol Arnautovic. Cioè Arnautovic è infinito. E visto che ieri avevo sentito, poi parlare anche di basket, ieri avevo sentito che Musa Barrow va in scadenza di contratto, è un parametro zero Musa Barrow, ammetto che io prendo Arnautovic Barrow e ve lo dico senza paura di smentita, poi non è che ci ho pensato tutta stanotte, ma senza paura di smentita, negli ultimi anni del Bologna sono i due giocatori, per quanto mi riguarda, agli antipodi, nel senso che io ad Arnautovic è uno degli unici giocatori a cui continuo a pensare, cioè che dopo che è andato via dal Bologna lo seguivo, quando entrava in campo mi mettevo lì a guardare la partita dell'Inter, ci tengo ad Arnautovic, ci tengo, lo ammetto, è una mia leggera devianza. Musa, che è stato un grande, ha fatto dei gol perla, io fra Musa Barrow non ho mai più pensato. Io ho perso completamente le tracce di un Musa Barrow, giocatore del Bologna, to per dire, no? Sembra che sia finito nel dimenticatoio. Vi faccio questa domanda. Vi capita che pensate tanto a un ex giocatore del Bologna? Oppure vi capita che, ma abbiamo avuto anche quello noi al Bologna e ve lo erava, poi facciamo anche in italiano la trasmissione, e ve lo avete, ve lo eravate effettuare, ve lo eravate completamente dimenticato al limite della rimozione. Ce lo diciamo, dai, 366-402-4022. Pensate ancora a un giocatore del Bologna, della Virtus e della Fortitudo, e invece magari a qualcun altro, quando vi capita il nome sotto, lo leggete, lo sentite. Ma è vero che è stato anche da noi. Ma chi se lo ricorda? Dai, cominciamo.
19: Quasi Gol, presentato da Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
20: Parola di Riccardo Orsolini.
19: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
22: Et che pe, u carot.
23: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
17: .14:08 Leo Vicari, quasi gol. Io continuo ad andare davanti al microfono principale, quando in realtà il microfono è quello della cuffia e quindi posso anche spostarlo, il microfono principale, e guardare negli occhi Francesca Bolognini. Buon pomeriggio di nuovo. Cioè, tu sei di sotto in che senso, scusa Francesca? Non ho... Sono cambiate delle cose in questi due giorni, oppure postazioni intendevo, no posizioni, postazioni. Chi non cambia mai, e devo scusarmi per settimana scorsa perché non avevo letto il suo messaggio WhatsApp, perché sono, siamo tutti belli esauriti. Alessio Torri, che ho tenuto un quarto d'ora in più di quello che avrei dovuto. Ciao Ale.
24: Ciao Leo, no, tutto a posto, vai tranquillo.
17: No, no, ma la prossima volta dimmelo, in diretta. Cioè, anzi, cioè, dimmi anche. No, rincoglionito, ecco, no, dimmelo, cioè, non, non ti preoccupare. No, era l'unico giorno che non avevo il telefono sotto mano, tranne quando lo perdo, lo rompo e così via, ecco. Cioè, mi ero concesso mezza giornata, era il mio compleanno e mi ero concesso mezza giornata senza telefono.
24: Mi sembra doveroso.
17: Esatto. Come andiamo, Ale?
24: Bene, bene, bene, andiamo bene. Siamo in questa fase di mercato che sa che mi piace
17: molto, molto, sì, sì.
24: Stagione.
17: Molto, molto. Allora, tanti argomenti. Parto da questa che vorrei che fosse la domanda di questi giorni, che è un po' folcloristica. Poi voglio andare anche nell'attualità, calcio e basket soprattutto. Ale, ci sono giocatori delle tue squadre del cuore, in questo caso di cosa stiamo parlando? Tu, Juventus, Virtus e Lakers, direi. In altri sport non vado ad addentrarmi, ecco, non so se hai...
24: No, no, ma...
17: Ok, sport, baseball.
24: Seguivo un tempo, ma oggi poco.
17: Football, ecco, americano.
24: No, e... football mai seguito.
17: Mai seguito. Ma hai dei... All'estero hai dei... Tifi qualcuno all'estero? Di calcio?
24: Non ho particolari né simpatie né antipatie, no, lo guardo volentieri, ma non ho particolari simpatie o antipatie, no.
17: Allora, la domanda è questa: ti accorgi di avere un giocatore che non gioca più in una delle tue squadre e lo segui sempre, e allo stesso tempo ti accorgi che ci sono giocatori che sono passati e non hanno lasciato alcuna traccia nella tua memoria?
24: Sì,
17: io prima ho fatto questi due esempi. Questi due esempi ho fatto, così ti imbecco.
24: Sì,
17: Arnautovic. Arnautovic, l'ho seguito tantissimo. Mi è dispiaciuto andasse via da Bologna, ma andava bene, cioè, insomma, non pagato il giusto, andava a fare un upgrade. Però l'ho seguito molto. Ho tifato per Arnautovic, pur non tifando Inter, ovviamente. E invece ammetto che Musa Barrow è passato, come mi è piaciuto tanto quello che ha fatto Barrow a Bologna, poi però quando è andato via non ho mai pensato più a Musa Barrow. Ho letto che è svincolato e è ancora solo 28 anni peraltro, ho proprio perso le tracce. Tu Ale, vai tu.
24: È chiaro che tu hai citato due giocatori che hanno avuto un peso importante, perché altrimenti se citiamo le meteore
17: folcloristiche, però che... però folclore le meteore, cioè onore alle meteore anche, perché lo sport è fatto anche di meteore.
24: No, è chiaro che tu hai citato due giocatori che hanno avuto nel bene o nel male o sopra sotto le attese comunque un peso, non hai citato due che passavano di lì e che nessuno ricorda perché non ha fatto nulla. Se intendi i giocatori che hanno avuto un peso negli ultimi 20-30 anni, tu sai che io non sono più affezionato particolarmente a nessun giocatore, per il semplice motivo che l'anagrafica mia mi ha un po' disilluso dal crearmi idoli. L'ultimo mio vero idolo resta Michel Platini, a cui sono ancora affezionato tantissimo, ma se devo essere sincero, da Alessandro Del Piero in poi io faccio fatica a trovare un juventino che seguo, che dico ma chissà cosa farà, perché mi è nel cuore, diciamo. Quindi forse invecchiando si diventa un po' così. Però io sono uno dei pochi juventini, ho notato, quello è vero, che non annovero nella top 10, metti come ti pare, top 3, top 10, insomma, fra i più ricordati dal punto di vista sentimentale, un campione assoluto che nella sua epoca è stato tra i migliori del mondo, ma che non mi ha lasciato mai come juventinità dentro qualcosa di particolare, e mi riferisco a Zinedine Zidane. Zidane per molti juventini è un'icona, per me è uno che è passato di lì, ha contribuito a farci vincere la Coppa Intercontinentale, va bene, però poi l'ho visto come un giocatore che è sempre stato lontano dalla Juve e quindi non mi ha mai lasciato nulla, e stiamo parlando di uno dei migliori, quindi non puoi dire che Zidane tu non sappia dove sia o cosa abbia fatto.
17: Ale, però è una risposta di una completezza esemplare per quanto mi riguarda, perché delle volte è capitato anche a me di non corrispondere con l'idolo della... il mio cuore non ha corrisposto all'idolo della piazza. Oh, e all'inizio mi sentivo anche, non so se anche a te è capitato, all'inizio mi sentivo anche in difetto, poi ci ho fatto pace. Amen. Ho conosciuto talmente in questi anni tante anime del tifo che va sopportato, tollerato il fatto che poi ognuno è tifoso a modo proprio, no?
24: Sì, ma è bello anche per questo, insomma. Comunque negli ultimi 20-30 anni è raro che io mi sia affezionato a un giocatore, seppur magari legato ai colori, in maniera viscerale. Cioè, i giocatori li rispetto, i professionisti, anzi, ti dirò di più. Quando ero giovane, che avevo gli idoli, no? Che vestivano i colori per cui tifavo, mi affezionavo ed erano idoli. E magari quelli che giocavano in altre squadre li vedevo più come nemici. Oggi invece non ho più idoli particolari, ma nemmeno nemici particolari. Cioè, il fatto di non avere più idoli nelle mie squadre mi ha portato anche a vedere gli avversari non come nemici, ma come...
17: partecipanti, certo, esatto, sì. Esatto. Anche il basket, questo, Ale?
24: Ovunque, trasversale, cioè, non so, ho fatto un esempio di Zidane perché è clamoroso, perché Zidane, il miglior giocatore della sua epoca, è stato nella squadra in cui tifo, ma non mi è rimasto particolarmente nel cuore, ma era per dire che se non c'è rimasto Zidane, in quanti non possono esserci rimasti, ma questo vale per il calcio, per il basket. Non sono, per esempio, andiamo ai Lakers, particolarmente lebroniano, cioè ci ha portato un titolo, è stato importante, ha fatto una scelta, ha sposato la canotta per tanti anni, ma se devo dire che sono un lebroniano, no, sono contento quando ho giocato bene, l'ho tifato, l'ho avuto occasione anche di vederlo dal vivo, insomma, perché tutto qua sono molto più legato a Kobe, per dire, ma LeBron mi fa piacere che sia venuto, ma voglio dire, per me i Lakers sono Magic, è un'altra cosa, ecco, voglio dire.
17: Certo, un sacco di messaggi, grazie,
24: non
17: ragazzi.
24: Ho detto LeBron James, non ho detto ecco, LeBron James.
17: No, per me, guarda, per me è un conforto quello che mi dici, perché anche a me è capitato tante volte di avere molto più affetto per la comparsa, per il protagonista secondario e meno per il battitore designato, no? Meno per il per l'idolo preconfigurato. Arriviamo subito.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palagozza.
0: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
2: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
0: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
3: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città, sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia, l'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
23: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
23: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
25: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
26: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica.

0: hai sul sicuro. Imagine all the
1: people. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14:20, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, bentrovati, bentrovato anche a me che sono tornato in studio. 366-402-4022. Alessio Torri con noi, ciao Ale.
4: Ciao Leo, ciao a tutti.
3: Cominciamo ad ascoltare qualche vocale.
5: Ciao Fabio da Bologna, e ricordo con dispiacere Economo, assolutamente va ricordato, ah, certo, come ex. E poi bisogna ricordare Sansone, non Nicole, ma quello che fece il gol in Bologna-Pescara, che è stata la partita più importante degli ultimi 50 anni, forse più importante anche della Coppa Italia. Sì. E poi, d'accordo con Leo, Arnautovic, un top player.
3: Vedi Ale, ognuno ha le proprie, cioè il nostro amico dice lo ricordo, e probabilmente sottintende non viene mai ricordato quello che fece il gol della promozione, Gianluca Sansone. Sembra passato veramente un secolo, sono passati 11 anni, è passato un secolo da quel Bologna Pescara.
4: Tra l'altro, durante la pubblicità stavo pensando, invece al contrario, giocatori che nonostante non abbiano avuto particolari performance durante la permanenza nella squadra, mi sono rimasti dentro, e credo a Bologna, nel mondo Virtus, di essere veramente tra i pochi, forse credo di essere veramente, siamo in 5-4, forse da solo, non lo so, a ricordare con tantissimo affetto e tantissima attaccamento a quell'annata di Bani Prelevic alla Virtus.
3: Ehi, grande! Sì.
4: Fu denigrato da tutti, perché arrivò obiettivamente un po' fuori forma, però per chi come noi l'aveva vissuto da avversario, da grandissimo avversario del PAOK per tanti anni, io vederlo arrivare in Virtus, per me vederlo arrivare in Virtus fu veramente, non dico un sogno, ma anche se a fine carriera, un qualcosa che avrei sempre desiderato per tutte le volte che l'abbiamo affrontato e che ci ha fatto tanto male. E quell'annata mi è rimasta dentro. Poi lui è tornato in Grecia a finire la carriera, però nonostante l'annata non superlativa, fra l'altro fu MVP di Coppa Italia, Italia vinta, e mi è rimasto molto dentro, e tuttora, ecco, mi sono accorto che lo seguo nei social, e credo sia uno dei pochissimi che io seguo nei social.
3: È preziosissimo quello che mi dici, Ale. Tra l'altro,
4: da ricovero probabilmente, ma è così.
3: No, ma che da ricovero, anzi, i social secondo me, quando fanno questo, ovvero quando ti riconnettono con qualcuno che uno dice ma chissà che fine ha fatto, chissà se è sui social, effettivamente è sui social, magari ha fatto una vita completamente diversa, magari ha pochissimi follower. Io ci sono dei giocatori che vedo che magari avevano tutte le possibilità di essere un idolo, magari lo sono stati, e che poi sui social hanno pochissimi follower, ecco, perché non sono stati così ruffiani anche delle volte, no? A crearsi una nuova identità social. Tra l'altro, Ale, tu mi dicevi Prelevic viene in Virtus a fine carriera, 30 anni aveva quando è arrivato in Virtus,
4: Sì, no, era la carriera dopo l'ha continuato ulteriormente, tant'è che poi l'abbiamo incontrata nel finale di Eurolega
3: con l'IK,
4: poi tornò anche a Salonico eccetera, arrivò la parte migliore di Prelevic fu il pre, cioè quando arrivò a fine anni 80 al PAOK, una squadra più forte di Grecia in quegli anni, ed era veramente assieme a Fasulas, Vuduris eccetera, una Korfas, era l'ossatura di una squadra che è rimasta mitica e di cui lui era, come dire, il portatore sano, perché lui è stato un po' l'icona, è tuttora l'icona, Gallis è l'icona del Spondaris, lui è l'icona Sponda PAOK. Però avendo affrontato il PAOK in quegli anni molto più dell'Aris, avendo affrontato in quella finale di Coppa delle Coppe e poi anche in Eurolega gli anni successivi, io ho questa fulgurazione da giovane, da bambino, di questo giocatore che per me era l'eroe, senza un fisico incredibile, ma era un eroe totale, e io ho sempre detto che mi piacerebbe un giorno poterlo vedere in Virtus, e quando arrivò, anche se a fine carriera, per me fu, come dire, un po' un sogno realizzato, e da lì mi è rimasto, tant'è che io nei social che seguo anche del PAOK stesso, soprattutto della parte retro,

0: sono dei social in cui il PAOK, non avendo più avuto successi negli ultimi 20 anni importanti, va molto sul retro. E Paredes è molto citato, io partecipo anche attivamente con dei like a delle discussioni interne di tifosi del PAOK di 30 anni fa quando c'è Paredes.
1: Ale, è bellissimo. Cioè, io ho degli idoli.
0: Se un giorno incontreremo il PAOK, quest'altro anno torna a fare l'Eurocup, quindi poi potrebbe anche fare l'Eurolega, ora sembra essersi rilanciato, non vedo l'ora di andare a Salonicco e magari di incontrare Paredes.
1: Bellissima sta cosa. Tra l'altro ho visto una foto tua a proposito di fisico. Sei in forma te? Ho visto la foto della cena, cosa avete fatto?
0: No,
1: la cena.
0: Ieri il calcetto, niente.
1: Come il calcetto?
0: Da fermo, sì, quando mi muovo si capisce.
1: Ah, vabbè, sai in quanti hanno fatto sta truffa? Dai, insomma, da fermo. Da fermo ho ancora una buona mano anch'io. 10 giorni fa sono andato a fare 2 tiri a basket, da fermo concorrenziale. Poi
0: noi facciamo il calcio camminato, cioè l'abbiamo ribattezzato.
1: Ah, pensavo fiorentino.
0: No.
1: Penso ancora ad Alexander Georgievich in coppia con Carlton Myers, ti scrivono. Non penserò mai invece poi mai ad Alessandro Frosini, ecco. Vedi, vengono fuori i nomi di
0: uno. Posso capire.
1: Che io invece penso a Georgievich, penso che Georgievich Esposito fosse una coppiata che, avendo fatto un solo anno insieme, avendo sbagliato di fatto una partita, che era una semifinale con la Benetton, sia stata una coppia che è passata molto sotto silenzio.
0: Sì, potenzialità probabilmente sì, se pensiamo al mix, al talento, ma oltre al talento, il talento spesso è banale. Ma lì non c'era il talento, c'era anche la testa di due super giocatori. Insomma, è chiaro che non in tanti possono vantare questo, è vero? Non in tanti.
1: Allora, sono legato a Dettari, la sua immagine in via Saragozza sulla macchina vintage con caschetto in pelle alla Nuvolari rimarrà indelebile nella mia memoria. Ah, non la conosco questa. In campo era tanta roba, la testa un po' matta gli ha precluso tanto. Un saluto dal Bomber dal Maggiore. Ciao Bomber dal Maggiore. Allora, Ale, era un calcio in cui veniva anche permesso al campione di essere eccentrico. Oggi, se sei eccentrico, o lo sei in favore di, perdonatemi ragazzi, diciamo come stanno le cose, in favore di sponsor, oppure magari sei eccentrico come Federico Bernardeschi, che si mette un capo insolito e si prende una valanga di nomi sul web. Ecco, quindi allora negli anni 80 e 90 potevi essere eccentrico, potevi essere anche Maraglio, no Ale?
0: Ma io vado a memoria, poi voi sicuramente sarete più precisi. Dettari, quando arrivò a Bologna, era anche fortunato, non era solo eccentrico. Ebbe un problema al ginocchio, una roba del genere, che lo limitò.
1: Allora, quell'anno al Bologna dicono in tantissimi. Bologna che arriva ultimo quell'anno.
0: Poi non lo so, però mi sembra che avesse un infortunio anche, una roba del genere. Lo ricordo così,
1: Quell'anno in tanti dicono: noi arriviamo ultimi, facciamo un campionato di guano. Certo, il Bologna che arriva ai quarti di UEFA, peraltro, arriva, no? Eliminato poi dallo Sporting. Ma me lo disse Rosario Biondo: disse, noi dovevamo contarci per andare in campo perché si erano rotti tutti. Io l'infortunio di Dettari non l'ho presente, non me lo ricordo, ma si erano rotti tutti, quindi hai fatto tutta una stagione all'inseguimento e con pochi giocatori. In realtà la rosa non era così scarsa.
0: No, anzi, Dettari a Bologna al tempo era un qualcosa che probabilmente un Dettari sano non sarebbe mai arrivato a Bologna. Probabilmente,
1: comunque hai ragionissimo, però. Ale, lui fa 15 partite il primo anno, 15 partite sono veramente poche, con 5 gol, che sono tanti.
0: No, lui era un talento che, vabbè, al tempo il campionato italiano era di qualità diversa, però lui era un talento che in quegli anni lì a Bologna credo che non si fosse visto molto spesso. Talento puro, era un giocatore mondiale, sì. Nel vero senso della parola.
1: Era quello che era stato visionato dalla Juventus.
0: Sì, è vero anche. Sì, no, al tempo Dettari era un crack veramente. Poi il campionato italiano poteva permettersi di arrivare, di avere una squadra che arriva ultima con un Dettari. Pensate, il campionato italiano cos'era in quel tempo. Una squadra che arriva, va in avanti in Europa e fa male in campionato. Era un livello assurdo che abbiamo salito.
1: Allora, ciao Alessio, viviamo in un mondo in cui nemmeno le parole hanno più valore. Se ci fossimo attenuti al significato originario di bandiera del calcio, ossia il giocatore che milita per tutta la sua carriera in una sola squadra, non sarebbero neppure iniziate queste scaramucce battibecchi su Orsolini, che non ne avrebbe i titoli. Orso è un giocatore simbolo, questo sì, del Bologna, e non merita di essere schiacciato da questa inutile polemica che teoricamente non avrebbe nemmeno basi solide. A questo punto riconosciamo però anche a Carlo Nervo il titolo di bandiera del Bologna, o i suoi 12 anni valgono meno? Dai, piccante questo messaggio, Ale.
0: Ma io sono, l'ho sempre detto, per me Orsolini è, visto da avversario, il timbro del Bologna di questi ultimi anni. Cioè, se io devo identificare un nome per sintetizzare il Bologna degli ultimi 6 anni, dico Orsolini, punto. Non dico Saputo, non dico, dico Orsolini, perché Orsolini comunque è bandiera, chiamatelo come volete, è il giocatore che ha dato un'impronta vera, a volte anche sopra il proprio ruolo in termini di gol, e a questo periodo storico della squadra, del club. Dopodiché, se per bandiera uno debba per forza limitarsi a un giocatore alla Totti, che è nato ed è finito a Roma come club, allora a quel punto è molto limitativa la cosa.
1: Sto con te. Allora, io avvaloro. Avevo detto che facevo la puntata in italiano, magari la prossima. Do tanto merito alla bandiera, ma non si può però dire: ah no, tu però non sei una bandiera perché un anno hai giocato in quella e un anno hai giocato in quell'altra. Cioè, nel 2026 usciamo da ste cose. Come ci dicevano qualche giorno fa, un tempo, Ale, non c'era lo svincolo, era più facile essere bandiera.
0: Sì, ma un tempo era più facile. Io ricordo sempre.
1: Finì il contratto, quando... il cartellino era della squadra un tempo, quindi è riportato a rimanere lì.
0: No, però al di là di tutto, ricordo sempre quando da bandiera che non può non essere dell'Inter, come Spillo Altobelli, quando viene da noi, certo, fece un anno anche bene, fra l'altro. Però onestamente lui venne da noi, l'ha sempre dichiarato contro voglia, perché aveva litigato con Trapattoni, che in estate era andato appunto all'Inter e non poteva, insomma, non aveva altre soluzioni, certo. La Juve si fece avanti, l'ho preso. Però onestamente lui è uno che è nato e cresciuto nell'Inter, poi il Brescia, quello che volete, però voglio dire, lui è la bandiera dell'Inter, punto. Sono contentissimo di averlo avuto, perché è uno di quelli che da avversario ho sempre molto patito, e l'anno che fece da noi, fra l'altro, anche lui fece molto bene, soprattutto in UEFA. Però il discorso è che Altobelli è la bandiera dell'Inter, cioè non dobbiamo fermarci a Totti o a Antonioni o a Gigi Riva perché sono nati e hanno finito in quel club. Del Piero ha cominciato nel Padova, io l'ho anche visto che giocava nel Padova. Del Piero non è una bandiera della Juve perché ha giocato nel Padova, no. È chiaro che ci sono situazioni per cui non conta nel il periodo di militanza, secondo me, nell'unicità della maglia, conta che in un momento significativo di militanza tu dai il 101% per quel club. Paradossalmente un giocatore può essere anche bandiera di due squadre. Guarda, arrivo anche a dirti questo: se in due esperienze più o meno lunghe dà il 110% in entrambe le situazioni.
1: Capita spessissimo in Spagna questo, soprattutto se le due squadre sono due periodi nettamente diversi della carriera. Quindi magari sei bandiera di una squadra in Liga, in Serie A, e poi magari torni al tuo paese, è brutto dirla così, torni al tuo dove sei nato e ci stai fino a 40 anni. Ci sta di brutto. Al volo, Ale, prima della pausa, bellissimo messaggio, perché dice: Alino Diamanti ad esempio a me ha lasciato indifferente, Mudingai lo rimpiango ancora. Quindi questo sembra proprio un rivoltarsi delle cose che invece diamo per scontate nel calcio, no? Quindi quello dai piedi fini e dalla genialità evidente, lui dice: oh, magari ne ho visti anche degli altri. Mudingai invece, per i muscoli che metteva in campo, no. Sì. Ale, ci sta questo.
0: Ma è questa la definizione, credo, al di là delle opinioni personali, di bandiera. Andiamo anche a giocatori importanti come Andrea Pirlo. Andrea Pirlo è una bandiera da Juve o del Milan? Chiedilo a un milanista, chiedilo a un juventino, ti darà la stessa risposta. È una bandiera mia. È una bandiera con due facce, Pirlo, perché ha avuto in due periodi di carriera due momenti che l'hanno reso immortale, prima il Milan, poi la Juve.
1: Me l'ha detto il radiocronista del Malaga.
0: Due squadre contender, due squadre della stessa fascia, due squadre. Che erano, cioè, non una squadra che era, doveva salvarsi, una che doveva vincere lo scudetto.
1: Il radiocronista del Malaga mi ha proprio detto domenica: il mio giocatore italiano preferito di tutti i tempi, di quelli che ho visto io, lui ha 38-40 anni, ha detto Pirlo. Cosa che io magari faccio fatica io, eh? Cioè, non ci credo che sia stato. Ne parlano tutti strabene di Pirlo. Io lo vedevo meno, forse perché era un calcio pieno di campioni.
0: Sì, è chiaro, non è che non poteva. Oggi un Pirlo emergerebbe in maniera molto
1: naturale, biologica, probabilmente. Sì. Arriviamo subito.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Leo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
13: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
15: Un disastro.
16: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
16: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
7: 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 14.43 siete in tanti, qua quasi gol, ci scrivete, ci mandate dei vocali, vi stiamo chiedendo io e Bomber Alessio Torri se ci sono dei giocatori che ricordate delle vostre squadre del cuore, che li seguite, che ci tenete ancora, e qualcuno che proprio è passato e vi è passato completamente anche di mente, e quando ve lo rinominano c'è anche quel secondino così di sconcerto, ah è vero che c'era anche lui. Alessio Torri con noi, ciao Ale. Che giorni sono per il basket? Pesi, no? Cioè, giorni di una certa caratura.
0: Ma in che senso? Non ho capito. Cioè,
1: no, per il basket le due bolognesi.
0: Ah, per il basket bolognese, ma la Virtus ha in queste ore, diciamo, il primo tassello, che sarà quello appunto della panchina con Mombrou, che dovrebbe quindi ridisegnare il nuovo assetto con diverse conferme fra i nomi che ormai abbiamo già detto 1800 volte, e alcuni spot soprattutto in guardia e in ala forte, che saranno quelli che poi vanno a parametrare, credo, la forza della squadra per il prossimo anno. E la Fortitudo invece ha fatto un percorso diverso, ok, anche lei cambio coach, ma soprattutto il passaggio societario che conoscete, cui abbiamo parlato credo un po' tutti in queste settimane, e che quindi anche lì dovrà riconfigurarla con l'ambizione del prossimo anno, considerando che comunque la Serie 2 ogni anno negli ultime stagioni non ha mai avuto una mazza campionato. Quella che quest'anno ha vinto la regular season, Pesaro, è tutto che tranne un potenziale mazza campionato. E l'altra finalista, Rimini, non mi sembra una squadra in grado di chiudere i pronostici, quindi la 2 come sempre lascia ampio spazio in alto a eventuali inserimenti. Se la Fortitudo sarà brava con questo nuovo corso, che chiaramente è tutto da verificare, perché quando c'è una proprietà che cambia, per quanto si possa avere un afflato, un'intenzione, una speranza, la si mette comunque al lavoro in un contesto nuovo, e quindi occorrerà capire tante cose.
1: Ale, nella conferenza stampa di ieri, a parte i vari spunti che uno potrebbe prendere anche a seconda della propria indole, del proprio gusto, no? Non so se l'hai visto i 40 minuti della conferenza stampa.
0: No, ho letto il report.
1: Cosa ne pensi? Lo chiedo a te perché segui, anche per noi, una squadra che da anni fa campionato ed Eurolega, oltre alla Coppa comunque, e ha un roster lungo, per cui c'è anche un po' l'abitudine al giocatore in borghese dietro la panchina, no? Ieri in Fortitudo si parla di una squadra di 13 elementi, perché in discontinuità del passato non si vuole inseguire sempre un nuovo assetto di roster, visto che gli infortuni possono capitare. Una squadra di A2 con 13 elementi, come ti piace come cosa? Cioè, è gestibile? Secondo me conteranno molti risultati.
0: È chiaro che è sovradimensionata in partenza. Il vantaggio di questo, come dicevi tu, è che in caso di necessità, innanzitutto sia uno pronto uso, e soprattutto sia uno pronto uso che conosce già il meccanismo. Però è chiaro che tenere 13 elementi tutti, come dico sempre, sul treno, cioè non, evitare che qualcuno scenda durante l'anno, durante sì, i momenti chiave della stagione, non è facile. Occorre una capacità non di allenamento, di allenabilità, ma di gestione del gruppo, extra, anche extra sportivo, non indifferente, perché occorre raccontare a tutti che sono parte integrante del gruppo e farglielo capire anche quando per 4 partite vanno in tribuna. Insomma, esattamente un esercizio facile, consapevoli che non c'è la Coppa, sì, c'è la Coppa di Lega, però non è che porti via tante gare. e che quindi le possibilità sono quelle solo del campionato essenzialmente. Insomma, non è, è una scelta difficile anche da parte del giocatore, cioè chi accetta questo tipo di ruolo lo fa con una prova di maturità non indifferente, quindi
1: credo anche di consapevolezza, però
0: è una verifica anomala per la 2, però che se magari portasse buoni risultati anche solo in termini di gestione di equilibrio del gruppo, potrebbe essere replicabile anche da altri. Ripeto, il problema è di perdere qualcuno strada facendo. Dopodiché tu ne hai già 13 in partenza, se ne perdi 3 devi andare a prendere un altro e diventa impossibile la cosa.
1: Perché sì, perché poi c'è tutta una serie di implicazioni. Allora, uno, come diceva Ale, sta in tribuna 4 volte di fila, la quinta viene convocato e gli si chiede però di fare la prestazione, ovviamente, no? Non solo di dire sì, vengo, porto il borsone e mi cambio. Gli si chiede di fare la prestazione. Allora, io delle volte sono anche stato abbastanza empatico nei confronti di certi giocatori che gli si chiedeva di giocare un quarto di quanto giocavano i loro competitor, e poi magari non facevano bene né loro né il competitor, dicevano vedi, è entrato e non ha fatto niente. Però gli dicevo, dagli l'occasione che hai dato anche all'altro, però, perché se no è un po' facile il giudizio, già un pochino precompilato il giudizio. Mi auguro che se le cose andranno così ci sarà molta coscienza da parte dei giocatori e dei procuratori su quella che sarà la realtà della Fortitudo, quindi su dove vai a firmare.
0: Sì, assolutamente, è chiaro che dobbiamo anche raccontare tutta, 12 o 13 quelli che saranno, non saranno tutti giocatori tra virgolette spendibili o che si sentono di essere spesi in campo, ci saranno anche dei giovani, quindi è chiaro.
1: Ieri
0: che
1: però è stato detto, ieri è stato detto, se dico 13 ha detto Guerri, se dico 13 sì, non è 10 da roster e 3 ragazzini.
0: No, magari non c'è questo gap marcato, ma io ci credo quando lo vedo che una squadra di A2 abbia 16 giocatori spendibili in A2, sarebbe una primizia assoluta, nel senso buono del termine, sarebbe veramente difficile dal punto di vista gestionale per l'allenatore, ma anche per i giocatori stessi, trovare un equilibrio che finora non è mai esistito, perché 13 giocatori in A2 con una sola competizione è una cosa che è nuova per tutti. Io penso che ci saranno, chiaramente ci sarà un'ossatura di quella che sarà la Fortitudo vera, poi ci saranno elementi di complemento che saranno i primi ad essere consapevoli che la tribuna potrebbe essere più frequente della panchina, senza dover per forza strapparsi i capelli. Insomma, poi vedremo anche strada facendo, le gerarchie spesso cambiano, però in partenza io dubito che si parta con 13 giocatori sullo stesso piano, non ci credo, non lo fanno le squadre di Eurolega, non è possibile.
1: Quindi la F la prossima stagione, se ho ben capito, ti dice Marco, si ritrova Brescia, Sassari e la nuova Cremona, un bel problema.
0: Beh, adesso Brescia, tra l'altro Brescia oggi ha lasciato la presidentessa Bragaglio dopo 20 anni, penso che sia un passo storico per la società, che comunque dovrà voltare pagina. Onestamente, fare previsioni su chi farà la Serie A e la 2 il prossimo anno non le faccio, perché siamo in un momento in cui obiettivamente diventa anche difficile capire sui chiari di luna. Un giorno Trieste c'è, il giorno dopo non c'è, il giorno dopo Brescia c'è, poi non c'è. Brescia sta facendo un mercato importante, anche pescando da giocatore di Eurolega in questo momento. Non mi sembra una squadra che voglia farla 2. Dopodiché non lo so,
1: cioè, però, se vuol farla 2 lo devono dire ai giocatori che stanno contattando. Sì,
0: secondo me non lo so, però non mi sembra che Brescia stia comportando come una squadra che voglio fare, che debba fare la 2, ecco. Poi allora, qua cambiano le cose.
1: Allora, io saluto il mio amico Glauco, perché tra poco esce il suo vinile e allora io lo compro, e lui è un fighetto milanese che fa musica punk e mi piace un botto quello che fa. Quindi 2000 malattie si chiamano, con 2000 in numero, e non vedo l'ora che trovino anche modo di venire in tour e venire a strimpellare anche qua a Bologna, se no vi vengo a vedere io a Milano. Quindi Glauco Sibilla, 2000 malattie, e ascoltateli anche se avete voglia su Spotify. Poi un giorno ho detto a Glauco: sai che a me piace quella vostra, e la sua risposta è stata: piace solo a te. Benissimo, ecco, capito poi come ci si interfaccia con gli artisti, no? Ecco, va bene. Allora, è come quando dici a un pittore: beh, bello quel quadro, ma non è storto? Ecco, non diteglielo, ecco, a un pittore in generale, ecco. Ma ti ricordi qualche anno fa quando a un museo c'era un quadro di Mondrian che per mesi era stato appeso storto? E arrivò uno studioso di Mondrian dicendo: ma cosa state facendo? Ma è storto quel quadro. Ah, non ce ne eravamo accorti.
0: È per quello che ogni tanto è meglio non esporsi in materie in cui non si ha dimestichezza.
1: No, perché poi dopo hanno fatto la riunione, quelli del museo, per decidere cosa fare. Se rimetterlo dritto o no a quel punto. Esatto, per come uscirne, esatto. Pirlo per me viene dietro solo a Baggio e Totti, ti dicono, Ale.
0: No, ma io non ho preso Pirlo come... termine di paragone tra i migliori, ho citato semplicemente un giocatore che come dicevo prima è stato bandiera di due club della stessa importanza. Non ho preso Pirlo in quanto migliore di o peggiore di, avevo detto che per quanto mi riguarda il concetto di bandiera non è un concetto univoco legato al fatto che tu cominci e finisci lì, ma è un concetto che paradossalmente può portare un giocatore ad essere anche bandiera di due squadre se ti comporti a modo in entrambe. Pirlo, al di là della balistica, è un giocatore che è la bandiera del Milan e della Juve, due squadre della stessa fascia, che lottano per gli stessi obiettivi, di cui lui è stato bandiera in maniera quasi analoga, ma non per la qualità di Pirlo, non volevo parlare di Pirlo come giocatore super o non super, ma come giocatore che è stato bandiera di due dei tre top club italiani in maniera quasi speculare, ed è un qualcosa che evidentemente esula dal classico concetto di bandiera per cui la bandiera può avere un solo colore, no?
1: Buongiorno, beh, la prima vittoria a Milano della Fortitudo fu con un canestro finale di Frosini e fu una grande goduria, dice Davide. Vedi la risposta a un ascoltatore di prima che dicevo sicuramente non mi ricorderò mai Frosini. Tac, il biografo di Frosini, Davide, evidentemente, ci racconta cos'è stato Frosini per il basket italiano. Cioè è stato uno che è nato anche forse in un periodo in cui se nasceva un pochino dopo, un pochino prima poteva fare di più, oppure ha fatto il massimo?
0: Consideriamo che Frosini
1: con voi ha vinto tanto.
0: Esploso, no, ha vinto tanto, ma è esploso in un momento in cui il basket italiano vinceva una Coppa Europea ogni anno. Non è che fosse esattamente un basket italiano come quello attuale. E che quindi lui, Galante, io ricordo quella Verona che ne sfornava uno al giorno di campioni, è stato un giocatore che è stato assolutamente meritorio. Lo sai che non amo fare i paragoni intertemporali, non so il Frosini nel 2026 cosa potesse fare o chi sia oggi Frosini.
1: E poi questi sono i giorni sbagliati, Ale, cioè con la tripletta di Messi, la doppietta di Mbappé, figurati se in questi giorni non viene fuori il solito, ok, diatriba, dilemma, polemica, ma Pelé, ma Maradona, ma Cruyff, no, quindi...
0: L'unica cosa che Messi, obiettivamente... con la tripletta, ma anche Mbappé stesso, possono mettere in chiaro da oggi andare a 50 anni fa, è sul numero dei gol massimo dei mondiali, visto che siamo lì, perché è un fatto numerico oggettivo, ma questo non significa che Messi sia meglio di Tizio, di Caio o Mbappé. Quindi il fatto numerico dei gol, visto che sono veramente vicini ai massimi storici di cose, se non vado errato, può essere un termine intertemporale ineluttabile, ma sul fatto che sia meglio Messi, Maradona o Di Stefano non è che risolviamo la questione con tre gol in più in meno.
1: No, anche perché, Frosini, invece, come dicevi tu, se dobbiamo vedere che parametro utilizziamo. Punto.
0: No, basta. Io non mi ci metto neanche. Frosini nella sua epoca è stato un lungo... fra l'altro nemmeno... nell'epoca di Frozen i lunghi, no? Cominciavano a essere i famosi lunghi moderni che tiravano da tre, no? Frozen invece era il lungo antico, cioè il lungo che giocava sotto canestro con i movimenti da lungo, spalle canestro, col semigancio. Era un lungo non moderno dal punto di vista del gioco, però era un lungo tremendamente efficace, vincente, in un'epoca in cui il basket italiano era un basket con la B maiuscola. Oggi è tutta un'altra cosa, ma non per colpa di Frosini, nel senso, cioè Frosini ha fatto quello che doveva fare in quel momento lì.
1: Grazie, Ale. Sì, credo che in quella.
0: Non so se un Frosini.
1: Sono certo. Ale, in quella Virtus c'era bisogno anche di un Frosini. Cioè, ha fatto il suo, assolutamente.
0: È un determinante. Sì, sì. No, assolutamente.
1: Grazie, Ale. Sentiamo settimana prossima.
0: Assolutamente. Un abbraccio a tutti.
1: Alessio Torri, ciao, ciao. Arriviamo tra poco con voi, Giacomo Gelati.
2: Quasi gol, presentato da.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
19: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
20: Parola di Riccardo Orsolini.
19: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
22: Et capè, u carot.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
24: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
25: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
26: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
25: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
26: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
25: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
27: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 15, io sono Leo Vicari, quasi gol, ho sbagliato giorno con Giacomo Gelati e quindi dobbiamo rimodulare un po' tutto, però forse ho la carta di riserva, forse riesco nel prossimo blocco a girare un pochino tutti i nostri tronisti. Ho tanti messaggi, grazie, al 366-402-4022. La domanda che vi ho fatto oggi è se ci sono dei giocatori, Bologna, Virtus, Fortitudo, ma in generale delle squadre che tifate, che seguite anche quando non sono più giocatori della vostra squadra, anche se non sono più giocatori, e altri giocatori che invece una volta che hanno tolto le scarpe per l'ultima volta, spesso di fare l'ultimo palleggio, l'ultimo canestro, sono passati nel dimenticatoio più totale. E allora vado a leggere questo messaggio bello corposo che dice: mi si prenda pure in giro, si può, Francesca prende spesso in giro, ma io ho voluto tantissimo bene a Debischer e ci sono rimasto male quando l'abbiamo sbattuto al Pisa. Oddio, adesso ragazzi un attimo. Io lo seguo, spero faccia bene al fantacalcio e ora che si parla di interessamenti tedeschi rivolti al Pisa, gli auguro di recuperare terreno in carriera. Ma anche Urbanski, Skouten, Svanberg e ad esempio Nico Dominguez meno. Se no, come idolo da bambino avevo Thomas Locatelli. Allora, su l'idolo da bambino, io non ero più bambino, però è stato uno degli ultimi giocatori per i quali litigavo io. Cioè io per Locatelli con i miei amici, quando c'era quel periodo della vita in cui potevi obiettivamente trattare il calcio come qualcosa di serio, dirimente, discriminante, come qualcosa che ti modificava anche l'umore di una serata, non dove c'era una partita ma dove hai litigato con uno per un'opinione calcistica, Thomas Locatelli io l'ho difeso contro qualunque tipo di attacco che allora ci potesse essere in un'epoca che non era social. Quindi per chi ha una certa età forse se lo ricorda com'era il mondo delle discussioni calcistiche senza social. Chi quell'età non ce l'ha, non l'ha mai vissuto la lite faccia a faccia, la lite al telefono, la lite allo stadio durante la partita, lite nel senso di mi piace o non mi piace quel giocatore, non delle sberle, però era qualcosa di profondamente diverso. Ma sai perché? Perché oggi tramite i social non vogliamo più che l'altro capisca, vogliamo legittimamente, ma anche un po' semplicisticamente, dire la nostra e basta. Mentre invece quando c'è una discussione fin tanto una litigata si cerca di portare l'altra persona dalla nostra. E come si fa a portare l'altra persona dalla nostra? Andando a toccare magari degli elementi legati alla cultura, legati all'intelletto, legati alla comunicazione, per cui quella persona entri in qualche modo in connessione con noi. Con i social questo non lo facciamo. Con i social noi commentiamo buttando fuori un qualcosa che può essere fruito da una marea di sconosciuti in maniera differente, perché manca il contatto visivo, manca la vicinanza, la prossimità, il tono della voce. Quindi le litigate che io mi sono fatto su Thomas Locatelli erano litigate perché credevo che a quei tempi molti che denigravano il suo rendimento, alla fine il suo rendimento, erano secondo me portati a farlo un po' per partito preso, perché era un calcio stellare dove il Bologna non riusciva, però, pur avendone l'ambizione, non riusciva ad eccellere. Dopo l'anno di Mazzone arrivò Locatelli e Locatelli arriva poi nel 2000, Mazzone fa 98-99. Dopo l'Europa con Mazzone che ci riporta in Europa e Guidolin che viene eliminato che passa con l'Anderlecht e viene eliminato dal Galatasaray, Locatelli arriva in un Bologna che Gazzoni aveva sognato ai vertici, spendendo una quantità esorbitante di quattrini in quell'estate del 2000, e arriva Locatelli per una ventina di miliardi, se non sbaglio, dall'Udinese. E il 10, il fantasista, in una Serie A piena di 10, di fantasisti, in una Serie A clamorosamente bella e forte, Locatelli per me non ha mai fallito la partita. Ci aspettavamo probabilmente che da un acquisto da 20-25 miliardi arrivassero una quantità di gol che non era nelle corde del trequartista Thomas Locatelli, che comunque vederlo giocare a calcio, a mio avviso, era un qualcosa di molto speciale. Era molto raro vedere uno con il suo fisico per mezz'ora non essere mai un enigma risolvibile per nessun tipo di avversario, perché lui prendeva la palla e dribblava. Poi era un calcio che già cominciava a sostituire la tecnica con la tattica esasperata. Era un calcio che con i nuovi maestri della panchina stava sempre più rinunciando, ma arrivo a dire sacrificando, i numeri 10 con una velocità incredibile. Ci fu poi quell'anno in cui se ne andò anche Zola, che fu traumatico per quanto mi riguarda, perché sembrava che tu dovessi o potessi giocare soltanto o col 4-4-2, o se eri Zeman ti prendevano anche un po' in giro perché facevi sempre il 4-3-3 e sembravi tu il dogmatico intransigente, quando in realtà lo erano tutti gli allenatori che seguivano la scuola sacchiana del 4-4-2 allo stesso modo di Zeman. Semplicemente Zeman aveva altri dogmi, altri parametri, faceva molto comodo ai presidenti avere Zeman perché Zeman ti faceva da bell'ombrello, Zeman ti riparava molto, facevi magari una campagna acquisti scadente, Zeman ti metteva comunque in campo tre punte, c'erano delle partite che andavi a vincere con tre o quattro gol, poi la partita dopo perdevi, perché non c'era la qualità, non c'era la sostanza. Oppure eri Zaccheroni che porta il 3-4-3 dell'Udinese al Milan e vince quello scudetto francamente incredibile, recuperando addirittura a un certo punto 11 punti dalla Lazio a non troppe giornate dalla fine. Ma lo schema era il 4-4-2 e il Bologna prima di Guidolin, poi di Mazzone, quando tornò si avvaleva di un Locatelli a cui veniva chiesto, forse per la prima volta, ok, se giochi devi tornare, se giochi devi tornare, se giochi devi ringhiare sul portatore di palla avversario. E Locatelli, in un calcio in cui lui non era sicuramente un colosso, dopo un po' ha cominciato a correre meno. È un errore che io imputo abbastanza a Mazzone, quello di aver scelto per quasi tutta la stagione, poi della retrocessione, Magni e non Locatelli. Con Locatelli qualcosa portavi a casa, con Magni speravi di portarla a casa. Ed è stato un po' il refrain, il leitmotiv di tutta la carriera di Magni in Italia, nel Bologna e quella parentesina alla Lazio. Su quello che invece sempre il nostro ascoltatore dice di Ebischer, ci sta, ma in tantissimi erano affezionati a Ebischer. Io ho questa cosa, io tendo a non considerare più come parametro il... Avete presente quando un giocatore se ne va, che spesso si dice di lui: ah, grande professionista, bravissima persona. Io non li conosco i giocatori, cioè, e se li conosco è molto difficile che io li conosca perché sono giocatori. Magari li si conosce in altri ambiti e poi si riconduce anche il tutto al fatto che fai il giocatore, però io non trovo che sia oggi un parametro eccezionale quello del non fa mai una polemica, dove lo metti sta. Io Ebischer era un giocatore che non apprezzavo particolarmente, ma non gli tolgo un grammo del peso che ha avuto nella conquista di tutto quello che abbiamo fatto con lui in rosa, quindi la conquista di un posto in Champions e la Coppa. Cioè, e quando è andato via, ragazzi, è andato via perché con Italiano non giocava, perché Italiano voleva un altro tipo di centrocampisti. Quindi il fatto che tu dici, amico, ci sono rimasto male quando l'abbiamo sbattuto al Pisa, è molto raro nel calcio che per due anni di fila una squadra rimanga pressoché la stessa. E io ho capito benissimo che l'anno del mondiale, in cui Ebischer non poteva permettersi, in una nazionale così in crescita come quella svizzera, l'anno del mondiale Ebischer non poteva rimanere al Bologna a fare il sesto centrocampista. Uno che per tanti anni peraltro ha fatto il prototitolare, ha fatto il quasi titolare, non inamovibile, ma ha fatto il titolare. Ma Ebischer con Motta era titolarissimo, con Italiano no. Quindi è il loro lavoro, ragazzi. Sarebbe stato ingiusto, ingrato, se Ebischer fosse rimasto a Bologna e non fosse rientrato nella lista. Se ti rimanevi fuori lista, allora sì che lì sarebbe stato fatto qualcosa di dannoso per lui, magari avrebbe avuto un procuratore che ha dormito, il Bologna si sarebbe trovato anche nella condizione un po' spiacevole di portare un titolare dopo un anno già fatto con l'allenatore che lo conosce, a non poter magari giocare nella un po' alla Dominguez. Ragazzi, un po' alla Dominguez. Deve essere stato piacevole per Dominguez per due anni di fila ritrovarsi a settembre fuori dalla lista Europa. Io un anno lo capisco, al secondo io dico: ma che t'ho fatto? Per perché mi tieni qua allora? È la stessa cosa su, su Abisher. Ciao, io seguo dal 2011 Angelo Da Costa, che aveva chiuso la sua carriera a Bologna, mi sembra, sì. Mi aveva sempre trasmesso bellissime sensazioni, oltre ad avere il sorriso più bello di quei campionati, dice Vanessa. È un bellissimo messaggio, Vanessa. Sì, è proprio l'esempio della domanda che ho fatto, se ci sono dei giocatori che seguite anche da quando non giocano più nelle squadre che abbiamo a cuore. E tu, parlandomi di Angelo Da Costa, che mollò un paio d'anni dopo la promozione, direi, adesso non ricordo esattamente l'anno in cui Da Costa mollò, però a Bologna fu assolutamente apprezzato, fece parte, assolutamente fece il suo nella promozione del 9 giugno del 2015 e ritengo che abbia stabilito anche quel tipo di connessione con la città propria delle persone intelligenti. Sapeva dove era arrivato, si è sempre fatto ben volere, aggiungendo sempre quella stima e quella gratitudine che rimanevano un centimetro indietro rispetto all'essere retorici. Mi fermo, arrivo tra poco con voi, i vostri tanti messaggi.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
9: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
10: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
2: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
11: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
12: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
13: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
14: Attenzione, prego! All'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
29: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
30: Excellent nella tecnologia.
0: Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sì, alle 15.22, ciao Leo Vicari, quasi gol, buon 17 di giugno, faccio anche gli auguri al mio amico Davide Ferretti. Allora, uno che... ecco qua, bello questo messaggio. Tifoso del Bologna, ma uno che ho seguito...

vite che alcuni calciatori hanno e la maggior parte di noi ritiene che tutti i calciatori abbiano. È stato un grande giocatore in anni in cui erano quasi tutti in Italia dei grandi giocatori. Aveva questo modo molto iconico di giocare con i calzettoni abbassati, aveva questo fisico e la maglia fuori dai pantaloncini, aveva questo fisico, perlomeno a Cagliari, a Torino non me lo ricordo, in maglia Juve non mi ricordo se era così, e aveva questo fisico che si vedeva che poteva un po' tendere all'abbondanza rispetto a tanti calciatori sicuramente di oggi, ma forse anche di ieri. Correva il giusto, aveva una facilità di calcio che era bello da vedere, anche solo la fluidità del movimento. Sembrava veramente, con Fabiano Nil, che con lui il pallone pesasse meno. Quindi grazie per aver ricordato un grande calciatore che, giocando nel Cagliari, arriva alla Juventus, ma quando è nel Cagliari viene apprezzato da tutti, nel senso che nel Cagliari, quindi in una squadra che non fa le coppe, una squadra che magari non è che ci si fermava in tanti il sabato sera o la domenica sera a vedere nei posticipi perché, o negli anticipi perché c'era poco, però era una goduria vedere calciare il pallone a Fabiano Nil. Su Immobile io non so se devo dire che ho preso una cantonata colossale. Io non credo di aver preso una cantonata colossale, credo che le cose siano andate male e lo si debba dire questo. Ma le cantonate colossali secondo me sono altre, sono quelle che vanno contro ogni tipo di logica e, nonostante l'andare contro ogni tipo di logica, uno continua a perseverare nel difenderle. Io trovo che il Bologna sia stato perfetto nell'operazione Immobile, sia stato perfetto come tempi, sia stato perfetto come idea e sia stato perfetto come ingresso, come modo in cui Immobile è entrato nel Bologna. Perché arriva l'attaccante vecchio, brutta parola, ecco. Arriva l'attaccante vecchio che però subito in ritiro la butta dentro. E all'attaccante vecchio, nella squadra dove vanno protetti gli investimenti, quelle che sono veramente brutte parole, parlare di soldi, poteva essere precluso all'inizio uno spazio da titolare. E invece Ciro Immobile, e un pochino a Quasi Gol l'avevamo detto, soprattutto Quasi Gol estate, quando mi chiamava la Francesca e mi chiedeva di Ciro Immobile, dicevo: guardate che se questi tre partono alla pari, gioca Ciro Immobile il campionato. E infatti la prima partita la gioca Ciro Immobile a Roma. Pensate le slide indoor se non avesse giocato quella prima partita. Poi uno dice: oh, si può far male il giorno dopo attraversando la strada in un tombino, cade in un cantiere, lo prendono a morsi in autobus, non lo so. Ritengo che Ciro Immobile sia stato didascalicamente un affare perfetto per il Bologna. Poi le cose sono andate tutte malissimo, cioè non male, malissimo. Lui che si fa male, lui che quando torna deve un pochino bruciare i tempi, ma a quell'età e con quella condizione fisica non ce la fa a bruciare i tempi. Lui che
segna il rigore nella,

0: nella lotteria dei rigori, che ci manda in finale contro l'Inter, lui che però non riesce a mai a fare una prestazione davvero convincente, e lui che il 27-28 di gennaio, in quel weekend, non mi ricordo se era un venerdì sera o un sabato sera, quando comincia il tam tam in città, ma anche magari dall'ora aperitivo, ricordo, tra i giornalisti, guarda che Immobile sta andando a Parigi. Beh, a far cosa? Beh, abbiamo la partita domani, cosa sta andando a Parigi a fare? A firmarsi, va bene, ok. Ma non col Paris Saint-Germain, con gli altri, perché fosse stato Immobile va a firmare col Paris Saint-Germain, uno scherzo d'aprile in anticipo, no. Immobile andava a firmare con l'altra squadra di Parigi. E la domanda è, ma perché? E poi delle volte le domande sono pleonastiche, perché una volta che poi sai anche la risposta, non ti basta la risposta. Un grande capitano, sarà che lo conosco personalmente, ma a me Mimmo è stato uno di quelli che difficilmente vengono dimenticati. Un sabato presi la macchina, andai a vedere Empoli Venezia in Serie B con la sciarpa rosso blu solo per lui, alla fine mi lanciò la sua maglia. Stiamo parlando di Mimmo Maietta, ci mandano una foto in gruccia della maglia di Mimmo Maietta dell'Empoli, e sono molto convinto che tu mi abbia detto tutta la verità e nient'altro che la verità. Quindi sì, è un gran bel nome, un gran bel esempio per la domanda che ci stiamo facendo oggi, a cui tanti state rispondendo. La voglio andare a fare anche a Enrico Faggiano, che ringrazio tanto per il cambio di giorno. Ci siamo sentiti ieri sera, gli avevo perentoriamente detto qual era la data di questa settimana e avevo perentoriamente sbagliato. Ciao Henry, come stai?
1: Ciao, sono un po' affannato perché stavo facendo la Coppa Cobra ma sulla ciclette, ma il tempo di rifiatare, sono qua.
0: Io non conosco nessuno che fa la cicletta al giorno d'oggi, grande Harry, io la vedo veramente una cosa anni 80.
1: Allora sicuramente costa meno di fare, sai, quelli che fanno il tapis roulant nelle palestre, eccetera. Abbiamo già nel sito Bruno, che è un maratoneta tipo che fa una maratona al giorno.
0: Sì.
1: Diciamo che l'anziano si mette a fare.
0: Tu non sei uno da corsetta fuori.
1: No, cioè tutta più faccio magari una nuotata, ma cioè non ho mai capito quelli che fanno la corsa, cioè
0: Ok, e quindi perché fai la... Aspetta, però fai la ciclette, che però non c'entra niente con la nuotata, più o meno, no?
1: Beh, la nuotata ho cominciato a farla per guarire da una capsulite, che è una malattia che di solito colpisce le donne incinta, io sono assolutamente sì, ecco, parte in causa, eccetera, poi perché insomma arriva un'età in cui un minimo di movimento devi farlo, poi tra l'altro se trovassi un modo di attaccare, non so, una dinamo alla ruota, così magari produco anche un po' di elettricità.
0: Sì,
1: ecco.
0: Certo, sì, non consuma, non so, il frigo, esatto.
1: Avete presente il video dei REM di Shiny Happy People con il vecchio in bicicletta, ecco, una roba del genere?
0: No, io ho presente Fantozzi, non mi ricordo se è il terzo o il quarto, in cui lui deve pedalare per tutti in ufficio per far vedere che c'è qualcuno dentro che si muove, mentre sono tutti su a prendere il sole, ecco.
1: Ecco, siamo più o meno nella stessa cosa, ecco.
0: Allora, Henry, la domanda di oggi la faccio anche a te. Ci sono dei giocatori che hanno smesso la maglia di una squadra che tu segui, una squadra che ti sta a cuore, e che poi li hai seguiti anche dopo, che poi ci sei rimasto attaccato, e allo stesso modo abbiamo chiesto se c'è qualcuno che invece abbiamo veramente dimenticato. E ogni tanto quando leggiamo il nome, quando ce lo nominano, è vero che c'era anche lui, ma è passato veramente sotto silenzio. Ce l'hai un esempio per questi due?
1: Allora, partiamo dalla seconda. Io ho una passione per una squadra tedesca, Gießen, che in questo momento fa la 2, e hanno da poco annunciato sul loro sito con grande enfasi la conferma di Robin Benzing. E io gli ho scritto: ma è quello stesso panzone?
0: Sì, che no, vabbè, adesso sì. Sì, va bene. Sì, quello che tirava da 9 metri, sì, ok.
1: Esatto, quella è una cosa. Dall'altro lato, sai, bisogna un attimo separare, diciamo, quello che può essere il tifoso da quello che può essere nel mio piccolissimo giornalaio. Quindi ci sta che io abbia magari tenuto dei contatti con degli ex giocatori. Sì. Tra l'altro tendo ad avere contatti con gli ex piuttosto che non con i giocatori, anche solo per poter in qualche modo interagire con loro in maniera neutra.
0: Sì, sì.
1: E quello che rimane il mio idolo di sempre è Francesco Quaglia, panchinaro Fortitudo, panchinarissimo Virtus, che è un elemento clamoroso, perché di lui mi hanno sempre detto: quando andiamo in trasferta gli altri giocatori vanno in discoteca, lui va per musei. No, ragazzi, uno che ogni... lui non sente rap ma ascolta jazz. Allora, uno così, io ho detto: guarda, quando ti ritiri, adesso tipo gioca in Serie Z in Toscana, io faccio una pagina per te, ma come neanche l'abbiamo fatta per il ritiro di Smodis o per quella di Danilovic, eccetera, perché è molto più importante, ecco.
0: Non mi ricordavo Quaglia in Virtus, sai?
1: Lui è stato allora lui nasce come giovane di Virtus, poi ha fatto il quindicesimo, mi sembra, l'anno di Finelli, e io tutti i sabati prima delle conferenze stampa Virtus gli dicevo: manda in campo Quaglia. E un sabato un giornalista serio, penso fosse Claudio Limardi di Stadio, che gli chiede: visto che hai tre assenze, è possibile che tu possa usare Quaglia? Finelli si è messo a ridere sdraiato dicendo: io ho fatto che tutti i giorni mi riempi di messaggi, manda in campo Quaglia. In realtà penso che lui sia entrato il tempo di un antisportivo, poi dopo...
0: Esatto, una presenza in Virtus, 2011-2012.
1: Esatto, quell'anno lì. Però un soggetto clamoroso, me ne sono innamorato non per assonanze ornitologiche, ma perché l'anno in Fortitudo ricordo che lo intervistai e lui disse: sì, noi panchinari siamo scarsi, però siamo un bel gruppo.
0: Bella, risposta perfetta alla mia richiesta. Uno che mi è sempre piaciuto era Scuravi del Genoa, inizio anni 90, Harry, erano poi i tempi in cui seguivi ancora il calcio, Scuravi.
1: Sì, beh Scuravi era quella specie di panzer della ancora Cecoslovacchia che prese il Genoa, e come immagino tutti gli attaccanti oversize, ci mise un po' prima di entrare in forma, poi segnò abbastanza, ecco. Io mi ricordo che quando giocarono Italia e Cecoslovacchia ero tipo in semi punta con una tizia: se fa gol Scuravi usciamo.
0: Mi dai il principio della semi punta?
1: Sono quei blandi intorti, quelli in cui, diciamo così, se va bene bene, se non va bene lo stesso.
0: Ah, ok, va bene. Siete usciti poi?
1: Non ha fatto gol Scuravi contro l'Italia, quindi niente.
0: Okay. Quindi cioè, non era neanche il pretesto, cioè proprio era.
1: Era
0: assolutamente dirimente, cioè il fatto che facesse gol Scuravi, cioè non era una cosa.
1: No, ma sinceramente non so da dove nacque, ecco, sai.
0: Allora.
1: Cioè, sai quelle battute, non so, forse tuo padre è un ladro, sai quelle cose.
0: Ne ho letta una oggi, perché io seguo una pagina Instagram, un paio, io e la Fra ci divertiamo ogni tanto, seguiamo Rovinare Rapporti, seguiamo E Anche Oggi Si Rimorchia Domani, e seguiamo esatto. Boom Friend Zone, e oggi su Boom Friend Zone uno dice: ma per caso tuo padre è un mago? E la risposta di lei è: probabilmente sì, perché è sparito quando avevo 3 anni. E lui risponde: oh cazzo, vabbè, insomma.
1: Quindi, non so, quelle tipo: tuo padre un ladro? Ah sì, perché ha
0: rubato due stelle.
1: No, perché mi è sparita l'autoradio, quindi vorrei sapere che fine ha fatto.
0: Ah, sì, va bene, ok, ecco. Allora, Henry, io ovviamente domande, cioè già da prima, poi sei collegato tu, domande sul basket, sulla presentazione della Fortuna, perché l'ho detto in due parole così, presentazione, non lo so, ecco, della...
1: Perché è una... perché è stata un'azione quella di presentare la Fortitudo.
0: Ma non lo so, sembra quasi che sia andato a capo, cioè sembra quasi che abbia parlato in maniera robotica, non capisco, però vabbè. Ecco, se va bene bene, se non va bene, quindi te lo chiedo subito dopo la pausa, ecco, per quello volevo dirtelo. Se va bene bene, se non va bene è lo stesso, è un principio di vita da non abbandonare mai, dice Ivan. Sì, io l'avevo mutato in... C'è ancora tempo e quando non ci sarà più andrà bene lo stesso. È stata una cavolata incredibile. Vabbè, Henry, un altro giorno parliamo dei detti e dei principi. Intanto andiamo un attimo in pausa e scalda i motori, che ti chiediamo della conferenza di ieri.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
6: Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 15.39 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, Enrico Faggiano, grazie ancora Henry, ciao.
1: Ciao, sono sempre, sai, il bello della diretta, c'è il meccanico che dice c'è la spia che resta accesa. Vabbè.
0: Chi, scusa, chi, te l'ha detto il meccanico adesso?
1: Sì, mi ha scritto.
0: Beh, vuol dire che funziona, no? Cioè la spia resta accesa, quindi... cioè, è molto, molto Penny e Sheldon, ecco. Allora, Henry, dai, ieri comincia il nuovo corso della F. C'eri.
1: Allora, molto molto male secondo me, perché non c'era il buffet, che
0: no, è no, non siete neanche una Coca-Cola, no, quindi, no, per fortuna, beh, allora, non è stato invitato, vabbè, sì.
1: Allora, io capisco il discorso del tagliare i costi eccetera, ma al massimo non prendi uno straniero, ma non puoi lasciarsi con
0: lo straniero low cost, lo straniero.
1: Allora, io vorrei straniero low cost e buffet alto cost, ecco.
0: No, è inutile che ci mandate delle foto di un ex presidente del Bologna che accusava i giornalisti di essere i primi ad andare a dare le manate ai buffet.
1: Ma guarda,
0: che anni, che anni, cioè, poterlo anni, dire anni, oggi, anni, che anni.
1: Anni, anni fa, io e l'ottimo Mussini facevamo dei tagliafuori ai buffet che se ci osservava un qualche talent scout NBA, adesso eravamo di là, eravamo.
0: Sì, sì, sì, ma cioè, la stampa bolognese per quanto riguarda i buffet, che poi non ho mai capito una cosa, se è perché i buffet sono molto rari o è perché siamo abituati al buffet che ce la caviamo in maniera così disinvolta.
1: Penso perché abbiamo tanta fame.
0: Sai che per me invece delle volte è ingordigia. Cioè, c'è un buffet, c'è una cosa che mi piace, o io la mano ce la metto, magari ho mangiato da un minuto, però la mano ce la metto, anche perché è buffet, chiaramente, cioè, non stiamo parlando di chissà quali quantità di roba, però io mi accorgo che al buffet mi trovo bene, ecco, sì, sono abbastanza disinvolta.
1: Sì, sì, però insomma... È sempre meglio una pizzetta in più e un giocatore in meno, ecco.
0: Va bene, ok. Invece sembra che giocatori in meno non ce ne siano, perché insomma è stato detto che sarà lunga.
1: Ok, allora, tornando seri, praticamente il discorso che hanno fatto è stato: spenderemo di più di quanto ha speso la Fortitudo lo scorso anno a settembre per non spendere dopo. Quindi, diciamo così, abbiamo già giocatori lunghi per avere eventualmente le ruote di scorta, è come se la Fortitudo dell'anno scorso avesse già preso De Vico e Mastellari a settembre, questo insomma per fare un paragone chiaro. Quello che può essere il mio dubbio è quello che va bene, però se tu hai già adesso la ruota di scorta, ma se non sai di quale ruota potresti avere bisogno, questo potrebbe diventare un problema. Poi è anche vero, cioè nel senso che se tu prendi un centro in più poi ti si fa male d'esterno, però vabbè, uno può sperare di non avere bisogno. L'unico materiale su cui eventualmente si potrebbe andare ad agire è quello chiaramente degli stranieri, e questa è la prima cosa. Siamo all'inizio di un ciclo, ha parlato molto Guerri che sarà il nuovo presidente e probabilmente anche, diciamo così, l'elemento più comunicativo.
0: Sì, il frontman, possiamo dire che sarà il frontman della Fortitudo.
1: Sì, sarà il frontman, poi è chiaro che al tifoso interessa poi la squadra in campo, non sapere a chi appartiene.
0: Sono d'accordissimo. Allora, sono d'accordissimo con te, credo che al tifoso interessi avere un punto di riferimento. Però quando poi è successo anche ai tempi di Cristian, no? Di Pavani, che magari il punto di riferimento era diventato molto ridondante rispetto a purtroppo risultati in campo che non arrivavano, poi al tifoso quello interessa meno, piace meno. Quindi io mi auguro che tutti in Fortitudo abbiano la bravura e la fortuna di saper fare benissimo il loro, e che non ci debba essere un po' l'andare a rattoppare per qualcun altro.
1: Insomma, diciamo che ogni dinastia comunque sia ha le sue caratteristiche eccetera. Quindi diciamo così, io posso semplicemente sospendere il giudizio per quello che sarà il futuro, perché chiaramente noi non lo conosciamo né nelle dinamiche interne che in quello che è chiaramente quello che è il campo, per intenderci, chiaro, è un paragone semplicemente dialettico e non nel merito. Anche Sacrati, quando si presentò, sembrava un grande, poi dopo ci si rese conto che aveva qualche difetto. Per cui chiaro, tutto viene sospeso in questo momento. Si è parlato abbastanza della necessità di ottenere risultati, ma con il famoso discorso della sostenibilità, insomma, vediamo quello che è. Ecco, chiaro che non c'era Churchill dall'altra parte del tavolo a chiedere sangue, sudore, lacrime, assolutamente. Per cui, insomma, è la fine, diciamo così, del ciclo Tedeschi e Gentilini. Quello che chiaramente tutti i tifosi si aspettano è che intanto siano finite le diatribe di questi ultimi tempi, senza andare a discutere di chi abbia avuto più o meno colpe, che adesso ci sia una compagine societaria più snella, perché comunque ci sono meno soci o comunque con quote non discutibili come potevano essere prima, e che ci sia una, diciamo così, la classica unità di intenti per ottenere risultati. Venerdì ci dovrebbe essere, comunque sia, a breve, se brevissimo, ci sarà la presentazione di Demis Cavina. La squadra è già praticamente fatta, mancano due giocatori più magari il contorno.
0: Due giocatori, però uno è l'americano, no?
1: Uno è lo straniero.
0: Lo straniero, scusami, certo.
1: Come ha detto ieri Guerri, noi lo vogliamo low cost, l'allenatore lo vuole high cost. A me basta che si mangino. Non mi sembra quindi che i nomi usciti di recente, Ike piuttosto che Harris, siano quelli ideali, perché Ike penso che abbia comunque molto mercato. Sempre un po' di tosse.
0: Figurati.
1: E vediamo. Intanto venerdì vediamo quello che succede. Intanto comunque
0: ok,
1: sia.
0: Harry. Ok, no. Allora ragazzi. Allora, la conferenza stampa di ieri, secondo me, è stata una conferenza stampa non di quelle memorabili, ma non doveva esserlo. Cioè, anche Matteo Gentilini, nel suo modo, lui non parla da due anni, nel suo modo per questa piazza magari inusuale di essere così diretto, di essere così sintetico, di essere così spesso sferzante, io, Harry, ho trovato, poi magari su qualcosa non siamo d'accordo io e te, ma io ieri ho trovato che come conferenza stampa del giorno 1, del giorno 0, come lo vogliamo chiamare, il giorno 0 io lo chiamerei, quello di ieri, io l'ho trovato puntuale quello che ha detto Gentilini. Cioè io non ho trovato uno che ieri mi ha lasciato dei dubbi su quelle che sono le sue possibilità e le sue intenzioni. Io ho trovato un Matteo Gentilini che, conscio magari di non essere il miglior comunicatore del mondo, fa addirittura un passo indietro, mette i soldi, non fa il presidente della Fortitudo, fa il vice, ha messo qualche puntino sulle i, ha parlato di cifre, ha detto qualcosa sul passato che probabilmente mette le persone in grado di poter capire. Perché lui spesso magari può sembrare un po' ombroso, ecco, diciamo così, e basta, e adesso si comincia. Harry, la tua.
1: Io ho sempre detto, io preferisco molto di più parlare di palla che rimbalza, anche perché è la mia materia.
0: Ma certo, ma è il 17 giugno, quindi loro non potevano neanche farcelo fare ieri di parlare. Anch'io voglio parlare della palla che rimbalza, anzi che entra dentro al canestro magari anche.
1: perché intendo dire che tutto il discorso di, dico sinceramente, quando Guerra comincia a fare il discorso delle quote, di quello che controlla chi è chi, io ho sbirciato dagli altri, perché,
0: certo,
1: perché sono cose che non capisco proprio.
0: Però sono cose che secondo me vanno, è giusto che vengano dette la prima volta, poi basta, però sì.
1: Sì, sì, no, quello è assolutamente giusto, è che magari insomma è più materia da commercialisti che non da basketari. Giusto sicuramente puntualizzare, giusto dire un sogno che si realizza essere qui, speriamo tutti che a questo punto ci possa essere, non dico un nuovo corso, perché io non penso che il vecchio corso sia stato negativo, assolutamente, abbiamo avuto dei...
0: Guarda, io oggi ho sentito, guarda, io oggi ho mandato un vocale ad Andrea Tedeschi e gli ho detto grazie per quello che hai fatto per la Fortitudo e grazie per l'opportunità che hai dato a me qualche anno fa di qualche piccola collaborazione, grazie per gli inviti e per la considerazione, perché secondo me è così che si fa tra persone, sai?
1: Ma infatti io sono molto più curioso di vedere Guariglia, ecco, che non
0: sì, che non la holding, ecco, che la holding. Ok, ok.
1: Perché holding per me è un fallo da 10 yard nel football americano.
0: Ah, è vero che tu hai quelle devianze.
1: Cose.
0: No, nel senso, appunto, ecco, cioè, che, no, hai fatto anche un post sul Super Bowl.
1: Dovrò pagare il biglietto perché dopo anni in cui... No, però guarda...
0: Chi lo fa il Super Bowl?
1: E allora, Firenze sicuramente perché è la squadra più forte con piste di vantaggio. Poi penso Torino, ecco. Guarda, io mi ricordo nel 91 che come ufficio statistiche della Lega Football Americano abbiamo fatto noi le statistiche per il Super Bowl di Monza, quello che Torino vinse sconfiggendo i Phoenix di San Lazzaro, e mi diedero 100.000 lire.
0: Wow.
1: Per, sono le prime 100.000 lire che ho guadagnato senza prendere dal portafoglio dei miei genitori.
0: Ma grande, cioè zio Paperone guadagnò un centesimo i primi soldi che fece. Sì,
1: sì, l'unica differenza è che zio Paperone il suo decino lo ha messo in una teca e ce l'ha ancora lì. Quelle 100.000 lire date a un 19enne che era in vacanza non hanno fatto in tempo a darmele, che erano già spese.
0: Vabbè, ci sta Harry, però e tra l'altro 100.000 lire in che anni?
1: Era il 91.
0: 100.000 lire nel 91 era qualcosa, eh?
1: Però appunto,
0: cioè, sì,
1: non ti so dire quanto fosse, perché io non l'ho vista, sono passato direttamente nelle tasche di altri, perché
0: che senso?
1: E la Cheryl Cotton e i gettoni della...
0: Ah, vabbè, le tasche di... Ok, te le sei spassate però quelle 100.000 lire, dai, cioè, non avevi dei debiti, ecco, non è che le hai ridate a tua nonna dopo anni di paghette, ecco, no, vabbè, grande. Però,
1: no, no,
0: raga, guarda, 100.000 nel 91? Oh, raga, 100.000 nel 91? Cioè, però, ci facevi una settimana al mare, con 100.000 di extra, dico.
1: A proposito di paghette, io tra i miei idoli musicali ho Mike Oldfield.
0: Sì.
1: Ecco, lui praticamente non aveva degli ottimi rapporti con suo padre.
0: Sì.
1: Quindi cosa fece? Una volta cominciato a fare i soldi con Tubular Bells, eccetera, lui un giorno si è messo lì, ha fatto l'elenco di tutto quello che i suoi avevano speso per lui, dai pannolini fino, non so, appunto, scuola, cibo, eccetera, e glieli ha ridati.
0: Sì, sì, a proposito di... sai quando si dice, no, ma siamo una famiglia, noi non siamo amici, ci vogliamo bene proprio come una famiglia, va bene, ok. Bella però, bella, anche con l'inflazione?
1: Non lo so, ecco, perché lui è del 53, penso che i primi soldi gli sono arrivati nel 73-74, ecco, non so se
0: bello,
1: la confezione di pannolini,
0: bello questo aneddoto,
1: l'abbia poi pagata.
0: Io ci vado a nozze con questi aneddoti. Harry, ci fermiamo un attimo, stai con noi fino alle 4:28?
1: Sì, tanto puzzo come una capra perché devo andare in doccia, però in radio non si sente, ecco.
0: Sì, non si sente e non si vede neanche in TV nella tua fottina. Il mangiare gratis, ci scrivono intanto, sappiate che è sempre il più buono. Oddio, mangiare gratis è sempre il più buono. No, non la vedo così. No. Non li metto sullo stesso piano. Arriviamo.
8: Quasi gol, presentato da
14: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et capè, u carot.
14: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
17: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
18: Parola di Riccardo Orsolini.
17: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
23: Società da iscrivere?
24: Super Mega Trebo Club.
23: Avete le divise da gioco?
24: Certo, eccole.
23: E cosa volete giocare con quelle lì?
24: Perché cos'è che hanno?
23: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
24: Ma sono nuove!
23: Ma volete giocare con quelle divise lì?
24: Sì, sì!
25: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
27: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
26: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
26: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
30: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
31: Questo divano è bellissimo.
32: Prendilo.
31: Aspetta, anche quello.
32: Deciditi.
31: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
32: Problemi seri.
31: Allora li provo tutti.
32: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
33: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Via! So!
1: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
0: Con un po' di sale sulla coda?
1: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Le 16 in punto, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, l'ultima parte della trasmissione. Oh, mi è arrivata almeno una telefonata con una buona notizia. Quanto sono belle le buone notizie, eh? Quanto è bello avere come collega Francesca Bolognini. Quanto è bello guarda che faccia, sembra. Dove ti faccio vedere una foto che mi è stata mezza fatta, insomma, l'altro giorno a Malaga. Ho una faccia che sembra un riposseduto, te lo giuro, cioè. E quindi evidentemente delle volte ce l'ho quell'espressione lì. Quanto è bello essere in collegamento con Enrico Faggiano ancora. Ciao Henry.
6: Sono qua, è appena arrivato il saluto di Della Rosa alla Fortitudo, adesso appena avremo un attimo lo pubblichiamo. Praticamente dice: non è mai facile salutare quando un posto riesce a entrarti dentro, voglio ringraziare tutti, è stato un privilegio, porterò con me i ricordi di una stagione intensa, ricca di emozioni e sfide, è stato un anno stupendo e grazie per avermi fatto sentire a casa.
5: Oh, grande Della Rosa. Grande Della Rosa, che ha incarnato in poco tempo, una sola stagione, il retoricissimo ma verissimo spirito Fortitudo. Bravo, bello anche il saluto finale, direi.
6: Sì, quello senz'altro. Ecco, magari speriamo che quest'anno i saluti dei giocatori non confermati siano un pochino meno polemici di quelli dell'anno scorso, perché diciamo che sono stati tutti, okay, un pochino, okay, diciamo,
5: disvelenato. Sì,
6: Mattia,
5: sì, speriamo, sì. Sabatini e Bolpin, mi sembra se ne fosse anche un altro.
6: Paradori?
5: Sì, ecco, cioè sì. È vero che c'è stata quella settimana in cui c'era una polemica dietro l'altra, è vero. Mamma mia, quante ne abbiamo passate. Cioè, delle volte ci scordiamo quante ne abbiamo passate perché ce n'è una dietro l'altra. Vocale, Harry.
7: Comunque, quando, per andare oltre al grande Mike Oldfield, Salvatore Dalì, quando fu estromesso dalla famiglia per l'eredità, consegnò al proprio padre un suo profilattico usato da Salvatore Dalì, lo consegnò e gli disse: bene, adesso siamo pari, non ti devo più nulla.
5: Beh, oddio, cioè, sono, a me vanno bene gli aneddoti e mi va bene riderci su. Trovo che nel rapporto genitori-figli i ruoli siano sempre ben definiti. Ci sono i genitori e ci sono i figli. E io trovo sempre molto scostumato e a volte un po' squallido il dover soppesare chi ha fatto cosa per chi. E poi mi fermo qui.
6: Quello senz'altro. Io penso che quello che mi sta facendo patire musicalmente mia figlia non abbia prezzo.
5: Sì, poi stavo per fare una battuta che ti farò in separata sede. Vocale, avevamo un altro vocale, questo qua, eccolo qua.
9: Buondì ragazzi, sono Tromba. Idolo delle folle non giocante nel Bologna è senza ombra di dubbio Preben Larsen Elker del Verona dello Scudetto. Ciao.
5: No, però non ti avevo chiesto l'idolo, Tromba. Ti avevo chiesto se c'è un giocatore che ha finito di giocare e che tu lo continui a seguire. Però è vero, Harry, a volte abbiamo giustamente anche degli idoli che non hanno giocato con la nostra canotta.
6: Beh, Elkier era l'idolo di tutti, anche perché insomma era questo giocatore che aveva due cognomi all'epoca, non è che poi fosse una cosa così normale, poi vince uno scudetto con il Verona, insomma ci sta, magari che tu possa avere...
5: Elkier ha fatto gol a piedi nudi, no?
6: Sì, no, fate
5: qualcosa.
6: Aveva perso una scarpa, però una delle cose che più ricordo è, non so se è presente, quando l'anno dopo l'Eisel, la Juventus giocò delle partite a porte chiuse, e una di queste fu la partita contro il Verona, che affrontò nel secondo turno della Coppa dei Campioni,
5: certo.
6: E l'arbitro era un certo Wurz, che insomma, che ci mancava soltanto che usasse la maglia bianconera, perché non fu un arbitraggio, ma fu una esecuzione
5: sportiva.
6: Mi ricordo che Elkier voleva ucciderlo.
5: Sempre sportivamente parlando. Comunque, tu pensa quante c'era, a proposito del rapporto Enrico Faggiano con la sua erede, pensa quanto lei ha dovuto sopportare i tuoi gusti musicali.
6: Ma io al massimo le facevo sentire i Depeche Mode mettendole la cuffia nell'ombelico di. Insomma, quando era.
5: Ah, ecco, sì, così per induzione, va bene, per osmosi. 15 giorni a Misano Adriatico, in hotel a 100 metri dal mare, pensione completa di 100.000 lire, era il 1976. Che spettacolo, buona giornata, dice Claudio. Grazie, Claudio, per questo.
6: Pensione completa. Perché era tipo dalle suore, quindi dopo i vestiti.
5: La pensione compita, esatto. Sì, esattamente. E poi, ecco dove sono le 100.000 lire di Faggiano, e ci mandano la foto di 100.000 lire stropicciate. Erano belle le 100.000 lire, sì. Henry.
6: Ma ti ripeto, non le ho neanche viste. Non le ho neanche viste perché mi sono arrivato, sono passato direttamente, cioè un po' in sala giochi.
5: Se mi permettete, pensa che in sala giochi ti sei presentato per prendere 20 gettoni che magari costavano 5.000 lire, ti sei presentato col centone.
6: No, all'epoca costavano penso ancora 5.000 lire e 12 gettoni.
5: Sì, avrei preso 12 gettoni, no?
6: Sì, il problema è che io giocavo quasi semplicemente a Tetris e avendo poi imparato abbastanza bene con tre gettoni stavo lì tipo tutto il giorno.
5: Invece a un certo punto all'Epidei ho cominciato a giocare alle corse dei cavalli, cioè quelle proprio il videogioco delle corse dei cavalli, e una volta vinsi 68 gettoni, ciao, uno dei giorni più belli della mia vita, credo, no? Quando senti i gettoni che vengono tutti giù. Dimmi, Harry, scusa, stavi dicendo.
6: Ma io mi ricordo, a proposito di corse dei cavalli, che c'era un gioco, ma era proprio un gioco meccanico, dove avevi tipo 4-5 cavalli e tu dovevi tipo mettere delle palline in certe buche, in base alla buca dove andava il tuo cavallo, andava tipo avanti di tre scatti, eccetera. Ma qui siamo tipo roba da Luna Park anni 70.
5: Un po' sì. Sì, forse un po', esatto, un po' più Luna Park e un po' meno Happy Days di Riccione. Nel 91 lavoravo da 3 anni, prendevo 1.400.000 più o meno. Considera che per il concerto degli Iron Maiden, proprio nel 91, si spendeva. Harry, lo chiedo a te, qua ci arriva il quanto costavano gli Iron Maiden il concerto del 91. Vuoi, ti faccio sto quiz.
6: Siamo nel 91, io cosa ne so, io ti spiego quanto
5: è vero, fino al 30 dicembre 89. Okay. Comunque 35 sacchi costava,
6: può darsi, perché mi ricordo che andai a vedere Simply Red e Peter Gabriel nell'87 e non costava più di 25.000 lire. Poi, se vogliamo aprire il dibattito su quello che ha detto Cesare Cremonini dopo Imola, più o meno dicendo cosa volete, il pubblico ha un ego quasi come quello degli artisti, dicendo nei secoli scorsi c'erano i concerti, non c'era neanche il mega schermo, la gente non si lamentava. È vero, ma un concerto degli Iron Maiden all'epoca costava X, adesso per un concerto devi vendere la casa, quindi magari ci sta che il pubblico possa avere un attimo più di
5: sì, è vero, poi oggi mi sembra che tutto ciò che è prodotto artistico sia fatto in favore di Instagram. Dico per dire Instagram, in favore di social, in favore di TikTok, in favore di una riproposizione della propria presenza. e questo fa sì che vengano a volte giustificati delle spese per degli spettacoli che, e qua sto con Enrico Faggiano, che col concerto non hanno tantissimo a che fare, ecco, magari.
6: Non lo so, ecco, poi è vero che non è che tu andavi a vedere Bob Marley a San Siro e spendendo poco accettavi il fatto che magari non si sentisse bene, però secondo me l'artista che si lamenta del pubblico mi sembra un po' spocchioso.
5: Sai che, scusa Harry, perché... io sono andato via questi tre giorni, quindi io non ho contezza di questa polemica.
6: Praticamente c'è stato il pubblico, che tanta gente che ha fatto presente che a Imola tanta gente non è entrata perché il parcheggio non c'era, poi si sentiva male, tante altre cose, che Monini ha risposto che oramai il pubblico ha un ego più grande di quello degli artisti. In passato si facevano i mega concerti senza neanche i mega tabelloni, quindi si vedeva anche peggio, ma il pubblico non si lamentava. Poi detto che magari negli anni 80 non c'era il feedback dei social,
5: sì, non c'era il riverbero dei social, sì, sì.
6: Io penserei che con quello che costano adesso i concerti, forse un minimo di attenzione in più per certe piccole cose andrebbe fatto. Poi anche dire una cosa, che se io metto il biglietto di un concerto a 20.000 euro e la gente me lo prende, poi
5: sembra che su tante cose stiamo andando verso lo sbando e ce ne stiamo rendendo conto, ma non stiamo facendo niente per cambiare le cose. E chiusa la polemica con me e con me stesso. Vocale.
9: In riferimento all'episodio citato da Faggi, c'è una bellissima veloce in posto uno di Serena in mezzo all'area di rigore che l'arbitro fece proprio finta di non guardare, e comunque io Elker lo seguo anche adesso sui social, proprio idolo vero.
5: Grande, Ricciao Tromba. Grande, Ricciao Ritromba. A onor del vero, Harry, anche in quei due o tre minuti di intervista che, quella che mi hanno fatto allo stadio, per un paio di secondi la facciotto da posseduto, che comunque come intervista, grazie, sì, mi hanno intervistato a Malaga e mi ha fatto anche piacere perché insomma mi hanno fatto condividere delle cose, avrei avuto tanto altro da dire, però è stato carino che sono stato ritenuto un contenuto interessante e nei giorni successivi mi hanno scritto anche in tanti senza conoscermi. E, bello, è stata una bellissima esperienza andare a vedere la finale d'andata del Malaga. E, a riguardo, i Metallica, Harry, volevano 170 euro quando sono venuti al Dall'Ara, 10 volte tanto gli Iron Maiden nel 91. Non è che prendo 7.000 euro però adesso. Sì, è cambiata la vita, Marchino. È cambiata la vita. No, Harry, cioè non è tutto cresciuto e diminuito allo stesso modo.
6: Ma è quello che sta dicendo, che i concerti sono aumentati anche perché musica ormai i soldi arrivano dai concerti, non chiaramente dalla vendita dei supporti,
5: certo,
6: discografici eccetera,
5: certo.
6: Ciò non toglie che insomma su qualche cosa si potrebbe un attimo migliorare, ecco. Poi il problema, come abbiamo anche parlato la settimana scorsa, dei Metallica, è che se c'è vento la musica la sento anch'io. Domenica c'era Tiziano Ferro allo stadio, ma il vento non girava dalla mia parte, quindi dal balcone io non riuscivo a sentire.
5: Però ma tu hai mai sentito l'urlo del gol?
6: No, mai.
5: Distanza comunque c'è, insomma, tra lo stadio e casa tua. Per un concerto degli Spandau, bella questa, per un concerto degli Spandau nell'85, proporzionato ad oggi al successo di allora, era più costoso. Harry,
6: gli Spandau vennero a suonare a Bologna a autunno dell'86, se non sbaglio il giorno dopo il derby vinto dalla Fortitudo con un canestro di Gualco, ma secondo me all'epoca i concerti avevano tutti i prezzi abbastanza fissi ed erano tutti dai 20 ai 20, alle 25 mila lire, compresa anche la prevendita, e si andava a prendere i biglietti sempre alla Bita Baccheria, che era quella,
5: certo,
6: che era davanti
5: alla stazione.
6: 25 mila lire che erano, se non vado errato, circa il 50% in più di quello che costava una cassetta. Una cassetta, se non sbaglio, all'epoca costava 15-16 mila lire, quindi il biglietto del concerto costava un 50% in più della cassetta, o chiaramente del vinile.
5: Nel 91 con 100.000 lire facevi una bella serata al mare, andata e ritorno. No, facevi di più, ragazzi, con 100.000 lire. Cioè, non era solo una bella serata andata e ritorno. Per due, dai, insomma, tu e un'altra persona. Leo, il rumore della ciclette è tipico degli anni 80, come il suono del flauto in tutti i condomini alle 14 di pomeriggio negli 80 e nel 90. Qual è il rumore della ciclette? Scusa, io non l'ho presente. Ah, quello è il rumore della ciclette.
6: Ah. Esatto.
5: Non, mi dispiace, non ce l'avevo. Vocale.
8: Leo, buongiorno, sono Atos. A proposito dei concerti, apro una piccolissima parentesi. Siccome io mi capita spesso di portare via dei disabili in carrozzina, sì, che vanno ai concerti.
5: Bravo.
8: Hanno sempre delle difficoltà a vedere lo spettacolo, perché vengono sempre messi in buchi dove hanno dei problemi. Te lo dico così a titolo informativo, anche perché so che noi non ci possiamo fare niente, però è una cosa che mi ha sempre colpito, perché vengono fuori contenti, sì, ma sempre la mano in bocca, perché messi in posizioni che non sempre riescono a vedere il concerto bene, delle volte addirittura non vedono quasi niente. Scusami, ti saluto.
5: Hai fatto benissimo a dirmelo, invece, perché credo che come radio sia anche un nostro dovere minimamente civico essere un po' a cassa di risonanza di qualche stortura come questa. Henry, se vuoi dire qualcosa, se no ho un sacco di messaggi, vado avanti.
6: Vai con i messaggi, che penso che abbiate già detto tutto quello che c'era da dire.
5: Ai concerti ho smesso di andarci proprio perché secondo me i prezzi sono fuori controllo e non giustificati. Ormai il prezzo è solo in funzione dell'artista e non di quanto spenda l'artista stesso per il palco. Io però qua alzo le mani, questo non... Ho visto concerti in cui sul palco non c'era praticamente un tubo e costavano come altri dove il palco era da mille una notte. Il palco. Purtroppo ne ho sentiti tanti in cui l'audio era veramente scadente. 100 e qualcosa qualche anno fa per Springsteen a Ferrara ho accettato di spenderli. Cantanti italiani di media levatura che te ne chiedono più di 70 non ha senso. Come non ha senso 120 nei posti più economici per i Metallica, che sono un gruppo onestamente finito da 30 anni. Però Henry, qua mi sembra che ci sia tutto molto un parere personale, no, di questo ascoltatore. Cioè, io non credo di dover zagnare il prezzo di un concerto perché voglio andare a vedere quanto ha speso l'artista per quel concerto. Henry, qua arriviamo al troppo.
6: Diventa complicato, anche perché tu puoi pensare, ok, il classico concerto chitarra, basso e batteria ha una spesa, il concerto con il mega palco, con il LED, eccetera, eccetera. Non lo so. Poi io ripeto, non sono mai stato un fan dei concerti, perché per colpa di Simon Gallup, bassista dei Cure, per cui ne sto un po' fuori, ecco.
5: Com'era pure la storia di Simon Gallup?
6: Che io sono anni che aspetto il concerto dei Cure a Milano. Un mio amico che l'aveva visto a Parigi mi ha detto: i Cure, 8 ore di concerto, 80 canzoni, eccetera, andiamo. Io e un mio amico che era con me all'università, solo che io adesso faccio qua il cazzago, lui non so se è diventato console in Turchia, quindi vabbè, a parte questo, il concerto dura tipo un'ora, perché il bassista Simon Gallup era, diciamo così, oltre l'overdose, quindi l'hanno preso e fin del concerto l'hanno proprio deportato a Londra per farsi ripulire, ecco.
5: Deportato, va bene, ok.
6: Io dopo una simile delusione, vabbè.
5: Stai aspettando giustamente che ci sia quel concerto. 1 marzo 92, primo concerto dei Red Hot Chili Peppers al Pala Trussardi, 50.000 lire. Tra Chiedis & Company, pieni. Ok, va bene. C'è stato un nutrito scambio lancio di con il pubblico. Altrove per i Rammstein, anno del Signore 2024 a Reggio Emilia. 4 biglietti, io signora e prole, euro 600, senza costo di prevendita, assicurazione, eccetera. Ah, raga, sì, adesso abbiamo capito. Quando mettono il prezzo, Henry, e noi decidiamo di pagarlo, secondo me la polemica finisce lì.
6: Può darsi, io per 150 euro voglio i Rammstein nel cortile di casa mia e dopo il concerto che mi facciano anche da mangiare.
5: Lo compri tu da mangiare o... Sì, dai, no, loro allora, cucinano.
6: Loro, scusami.
5: No, sì, vabbè, magari non hanno i tuoi stessi gusti.
6: Scusami, quando tu vai in un ristorante, sei tu che porti la roba che poi ti cucinano?
5: No, ma il ristorante non è casa tua. Hai detto che vuoi che venga a casa tua a cucinare. Adesso Faggi, il tuo amico è Erminio?
6: Erminio Stone, no? Chi è?
5: No! Vogliono sapere se il console in Turchia è Erminio, perché un ascoltatore

0: in diretta TV sulla Rai da Torino.
1: Esatto, che poi tra l'altro ci fecero anche la videocassetta, quella chiamata Ciao Italia del concerto a Torino.
0: Io credevo fosse a Milano, so adesso che è a Torino, credevo fosse a Milano.
1: No, a Torino, ma se non sbaglio al concerto di Firenze ci andò Morozzi. Gianluca Morozzi.
0: Un giorno lo chiamiamo e
1: quindi penso che vi possa raccontare lui perché ne ha parlato.
0: Te piaceva Madonna in quegli anni?
1: Madonna, sono uno dei pochi che, a cui piaceva senza che fosse un fatto fisico, mentre all'epoca lei poteva per tanti motivi vendere.
0: Sì, era travolgente, certo. Sì.
1: Lei poteva vendere i rischi senza disco dentro. A me non dispiaceva anche tante cose che ha fatto,
0: anche
1: è una cosa che se in giro da 40 anni e passa. Vero. Non doveva essere un blef, ecco.
0: Vero. No, ecco, dicono il mio amico non è il sardo erotomane, ok. non si sa mai poi. Franchi Ghost Hollywood a Modena, Festa dell'Unità, non mi ricordo l'anno, 10.000 lire. Harry,
1: doveva essere, cos'è che loro vennero in Italia in concerto, ma ha fatto anche dei concerti, allora o nella primavera 85 o nell'autunno 86, che quello è stato il loro periodo, eccetera. Poi sono pochi, 10.000 lire,
0: sono pochi, dicono che ogni tanto sei anni 80 anche con le battute. Erminio Ottone. Sembra io e la Fra l'altro giorno con Hercule, le colonne d'Hercule. San Siro, giugno 97. Giugno 97, Enrico, cosa vuoi che ne sappia? Michael Jackson, 56.000 lire. A pensare in euro non ci vedi neanche un trapper. Beh, vabbè, ok.
1: Però cosa... c'erano Paola e Chiara come supporto, se non sbaglio.
0: Veramente? Già nel 97?
1: Sì, perché loro avevano appena vinto Saremo Giovani con Amici come prima.
0: Cioè Paola e Chiara l'anno prossimo fanno 30 anni di carriera? Anzi, quest'anno fanno 30 anni di carriera?
1: Sì, loro avevano cominciato come coriste di Pezzali, poi...
0: Pensa a te. Poi, raga, io non ne farei una questione di adesso non vedi i trapper. Ragazzi, i trapper sono la musica del momento per i giovani. Quindi io non ne farei una questione di scandaloso che costino così tanto. Sono gli altri gli scandali. Questo è il libero mercato, si chiama. Mi ha accettato il libero mercato, è questo. Scusate, ma il concerto di Pink Floyd a Venezia, 200.000 persone, totalmente gratuito. Harry, prima di chiudere.
1: Oh yeah, oh, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oh, andiamo a vedere i Pink Floyd. Giusto?
0: Non credo fosse... I Pittura Fresca erano questi.
1: Esatto.
0: Ok, va bene. Che io non ho, però, perché era quel tipo di musica un po' particolare, dai, forse anche un pochino, non so, era una musica demenziale, anche quella di Pittura Fresca, che
1: era reggae veneziano.
0: Che io non riuscivo a capire. Non riuscivo a capire proprio, non capivo loro, non capivo le teste sciroppate, non capivo le storie tese, non capivo tutti quelli per cui si doveva capire qualcosa. Ero molto romantico da piccolo, infatti sono molto contento anche che ho sentito una nuova canzone di Raf che mi è piaciuta. Chiudiamo con concerto gratis, Ligabue, Festa dell'Unità, non mi ricordo l'anno ma nessuno sapeva chi era e cantava canzoni di Bruce Springsteen. Ok.
1: Penso fosse ancora il 90 o l'89 quando cominciò a andare in giro, poi diciamo era quel tour dove tu avevi cominciato e nessuno ti conosceva. Durante il tour hai cominciato a essere famoso e lo termini, che prima avevi 100 persone poi dopo ne avevi 5.000.
0: Harry, prossimi passaggi di Basket Fortitudo venerdì?
1: Venerdì dovrebbero presentare Demis Cavina, pur non essendoci il buffet, spero che sia Dennis che magari qualcosa da
0: una casa, sì, esatto. Dietro, la famiglia che prepara una torta. Va bene.
1: Tra l'altro, se mi dai 20 secondi, tanto
0: 20, vai.
1: Lui allenava, lui ha cominciato allenando il Progresso di Castelmaggiore, dove c'era un giocatore di cui non dirò il nome, perché ovviamente, che di seconda attività lui faceva film porno in Ungheria.
0: Quello di il giocatore di Castelmaggiore?
1: Sì.
0: Ma dai!
1: Io in conferenza chiedevo, tu sai che lui giocava, poi andava.

0: sul lago Balaton a Gerakin Pornov, dice poi.
1: Ma dai, perché in Ungheria si poteva fare, certo. Esatto. In Italia no. Ciao Henry, ti abbraccio, a settimana prossima qua con noi a Quasi Gol e ti leggiamo su Bologna Basket. Vi lascio a Francesca Bolognini, se volete ci sentiamo domani qua a Quasi Gol. Ciao da Leo Vicari.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefania a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicago.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
5: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
4: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
10: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
9: Fantastico, e adesso?
10: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
9: E loro risolvono?
10: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
9: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
10: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
12: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
11: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
12: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
11: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai, vai, vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Via! Show, show!
16: Ah, così non ci riuscirai mai.
15: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
15: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
17: Un disastro.
18: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
17: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
17: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
8: 16:36, ben ritrovati a tutti, ben ritrovati a Pomeriggio in Rosso Blu. Dopo l'avventura di ieri di quasi gol, ritorniamo al nostro posto, al posto che ci compete, e quindi in compagnia vostra fino alle 18 di quest'oggi, ovviamente con i vostri messaggi WhatsApp, note vocali di WhatsApp al 366 402 4022. Come detto, la prima parte magari la dedichiamo anche a alla Fortitudo, in particolare ovviamente alla conferenza stampa che c'è stata ieri un po' ne abbiamo ovviamente parlato, la stavamo aspettando, eravamo tutti molto curiosi, no? da questo punto di vista, e è andata in scena alle 18, è stata una lunga conferenza stampa in cui si sono delineati tutti i ruoli, tutti i punti fondamentali. Mi sembra di aver capito che oltretutto la nuova dirigenza Fortitudo ha già tutto molto chiaro, il che secondo me è una cosa assolutamente positiva. Delineati i ruoli della dirigenza, presidente, vicepresidente e vari obiettivi, e quindi la prima parte la dedichiamo proprio alla Fortitudo, alla nuova era dirigenziale della Fortitudo, che è cominciata nella giornata di ieri appunto con la conferenza stampa. Ve le faccio sentire, vi faccio sentire tutte le parole dei vari protagonisti, iniziando da Matteo Gentilini, che non sarà presidente, anche se sarà ed è anzi azionista di maggioranza, ma sarà vicepresidente. Allora iniziamo da Matteo Gentilini e vi faccio ascoltare piano piano ovviamente tutte le parole dei protagonisti della conferenza stampa di ieri. Iniziamo da Gentilini però.
14: Sono entrato in Fortitudo 4 anni fa come platinum sponsor. Nella stessa stagione mi è stato chiesto di diventare main sponsor. Sono stato coinvolto nella seconda cordata tedeschi tramite Teoman Alibegovic a partecipare a questa cordata. Abbiamo iniziato questa avventura che è durata 3 anni, e 4 anni fa, quando sono entrato in Fortitudo, io ho fatto di tutto perché arrivasse questo giorno, perché da tifoso Fortitudo, sono nato a Bologna, ho sempre tifato Fortitudo, penso che sia la realizzazione di un sogno. Per me era già un sogno essere main sponsor, adesso essere diventato l'azionista di maggioranza è qualcosa in più. L'anno scorso di questi tempi ho capito che così non si poteva andare avanti, perché come ha fotografato bene Rossano, c'erano troppe cose che non funzionavano dal mio punto di vista. Avevo sempre sentito parlare di questo dirigente Allianz, molto, molto famoso, molto bravo, molto capace. Quindi ho chiesto l'aiuto a Marco Calamai. Marco Calamai, prima che iniziasse la stagione, me l'ha presentato e ci ha fatto sempre più domande. E da lì è iniziato un percorso meraviglioso, perché in Rossano ho trovato il socio o la persona che avrei sempre voluto, cioè una persona con cui ci chiamiamo 10 volte al giorno, a qualunque ora, sabato, domenica. Se c'è da prendere una decisione, la prendiamo immediatamente. È una catena molto molto stretta. Io vorrei trasmettere la mia gioia dopo 4 anni di essere diventato il maggior azionista di Fortitudo. Voglio già dirvi, così sgomberiamo il campo, che Rossano Guerri sarà il presidente di Fortitudo 103. Non sarò io, come tutti hanno scritto, detto, io sarò vicepresidente e mio padre sarà consigliere di Fortitudo 103. Io vorrei perdere 2 minuti sul discorso main sponsor, perché ne ho lette veramente di tutte in questi anni. Sono stato zitto, però adesso non voglio più stare zitto, perché quando io sono entrato in Fortitudo 4 anni fa tramite Roberto Melloni, che era all'epoca presidente del consorzio, lui venne da me in ufficio a Vignola e io gli dissi: ma la Fortitudo era appena retrocessa in A2, quanto chiedete per il main sponsor Fortitudo? E lui disse: dai 200 ai 300 mila euro. Io ci pensai con mio padre e decidemmo di fare main sponsor. Dopo un mese ci incontrammo con l'allora presidente Valentino Di Pisa e mi disse: no, guarda, il main sponsor attuale ha rilanciato e non puoi fare il main sponsor perché ha rilanciato 500.000 euro. Poi, stando dentro la Fortitudo, vedo che quella cifra lì era in gran parte era uno scambio merci. Quindi io andavo nei sotterranei del Paladozza e vedevo cartoni di merchandising ovunque, di anni e anni e anni. Quindi in quella stagione lì ci furono problemi col main sponsor che non rispettava gli impegni. Ci è stato chiesto di entrare come main sponsor a 350.000 euro, e noi così abbiamo fatto per 3 anni, 350.000 euro all'anno. E ve lo dico a voi che siete giornalisti, io ho visto sempre i giornalisti per quelli che vanno a cercare le informazioni. Ci sono andato io a cercare le informazioni. Negli anni prima di me, dopo la ripartenza, i main sponsor anche in Serie A1, in Fortitudo, davano dagli 80 ai 120.000 euro. In questi anni ho letto che noi eravamo un piccolo sponsor, ci vuole il grande sponsor. Noi abbiamo dato circa il triplo di quello che hanno dato alcuni main sponsor a stagione. L'anno scorso ho fatto un passo indietro come cifra di sponsorizzazione, ma sono stato nei range di una Serie A2, perché girando tutti i palazzetti di Serie A2, e io li giro, conosco i dirigenti delle altre squadre, il range della Serie A2 va dai 150 a 250.000 euro all'anno. Quindi sentirmi dire per 3 anni che ero un piccolo sponsor, che non era adeguata alla Fortitudo, mi ha molto stancato. E nessuno di voi questo l'ha scritto sui giornali, nessuno. E l'anno scorso, quando ho ridotto a circa 240.000 euro la mia sponsorizzazione, ne ho lette di ogni. Quindi Flat Service sarà ancora main sponsor della Fortitudo, sulla maglia andrà anche il mio logo della mia holding, che è Matteo Gentilini SRL, quindi metterò anche dei soldi con la mia holding personale. E un'altra cosa che voglio dire finché ci siamo, perché a me piace chiarire ogni dubbio: quando si dice la famiglia Gentilini, la famiglia Gentilini, non è la famiglia Gentilini, è la Matteo Gentilini SRL, e questo deve esservi chiaro a tutti, è Matteo Gentilini SRL, che è socio di Sporting Fortitudo. Poi io non finirò mai di ringraziare mio padre, perché in questi 4 anni mi ha aiutato. Quando c'è stato da fare main sponsor in Fortitudo, anche lui mi ha detto sì, mi ha dato una mano con Rossano, ha partecipato a 1000 impegni, a 1000 riunioni. Quindi il lavoro di mio padre è fondamentale. Però è la Matteo Gentilini SRL, socia di Sporting. Quindi non accetto più la famiglia Gentilini.
8: Questa è la parte in cui ha voluto parlare Matteo Gentilini, ovviamente ha chiarito molti punti, ha chiarito svariati punti, ha messo i puntini sulle i su alcune cose, credo anche in maniera assolutamente doverosa e giusta per lui, per la sua azienda, per quello che ha fatto per la Fortitudo e per quello che vorrà continuare, no, a fare anche per la Fortitudo. E quindi credo sia stato assolutamente giusto che lui abbia chiarito alcuni punti da questo aspetto, perché se si deve iniziare una nuova era, e si inizia una nuova era, no, con una nuova dirigenza di Fortitudo, bisogna iniziare, no, chiarendo magari anche tutte le cose che precedentemente possono aver dato da parlare, dei dubbi, e chi più ne ha più ne metta. Quindi credo che giustamente Matteo Gentilini abbia detto tutto quello che pensava, ovviamente nel rispetto di chiunque, ma insomma abbia dato anche dei dati per chiarire anche a noi per primi, dei media, della stampa, le cose per bene da questo punto di vista. Si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, ma come giusto che sia, perché nel momento in cui magari per un po' di anni, no, senti che vengono anche magari dette cose che non corrispondono totalmente alla realtà, è giusto andarle assolutamente a chiarire. ha ovviamente descritto e chiarito quali saranno i ruoli, no, dirigenziali, che un po' ve l'avevamo detto prima, con lo stesso Matteo Gentilini che sarà vicepresidente, Gentilini senior invece consigliere, il presidente della Fortitudo invece sarà Rossano Guerri. E a proposito proprio di questo, a questo punto andiamo a sentire, a ascoltare la parte di conferenza stampa proprio in cui ha parlato il nuovo presidente Fortitudo, Rossano Guerri.
0: Mi chiamo Rossano Guerri, sono qua fondamentalmente perché l'anno scorso Marco Calamai, che è qua seduto in prima fila, mi chiamò per chiedermi se avevo voglia di conoscere chi voleva prendere la proprietà della Fortitudo e chi si stava impegnando tanto da un punto di vista economico e non solo nella gestione della società. Poi ho conosciuto Matteo, che è qui alla mia sinistra, ho conosciuto anche suo padre, però la figura cardine di quel progetto era lui, e ho visto una persona che non aveva altri fini, ho visto una persona che ci credeva, che metteva la squadra, i valori, i colori, quel senso di appartenenza che ha chi tifa Fortitudo, perché tifare Fortitudo è una condanna ma è un privilegio al tempo stesso, perché non ti basta vincere, tu ti devi impegnare, tu devi tutti i giorni tirare fuori il meglio da te stesso, e tutte le sfide che affronti le affronti sapendo che vincerai solo se sei stato veramente capace di metterci tutto quello che hai dentro. Io ho visto che Matteo non vacillava anche quando i momenti erano un pochino più difficili, anche quando la considerazione per quello che lui faceva veniva un po' meno, ho visto che aveva molta voglia e questa voglia mi ha contagiato. Poi io, che sono sempre molto convinto di quello che penso, mi ero fatto delle idee, poi confrontandomi con lui, lui mi ha detto: ma secondo me è bene ripartire dal pubblico, è bene partire dalla tifoseria, aumentare il coinvolgimento del popolo Fortitudo. Ci ho pensato a lungo e su questa leva ho detto: beh, credo che si possa fare veramente un bel progetto insieme. E siamo convinti, io sono personalmente molto convinto che incarneremo bene lo spirito Fortitudo, cioè ce la mettiamo tutta. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io voglio fare ringraziamento a Tedeschi, che conosco da una vita, sulla cui capacità personale, sul fatto che sia una persona integerrima, non ho mai avuto dubbi. Voglio fare un ringraziamento ad Arletti, che si è dimostrato molto collaborativo ed è un amico da tanti anni. Poi devo fare un ringraziamento il più forte a Pennica, che si è adoperato molto per favorire questa transizione in maniera assolutamente costruttiva, e che anche oggi, non più tardi di quello che è stato il post consiglio di amministrazione, siamo incontrati e mi ha dato prova di grande disponibilità. Voglio ringraziare tutti i tecnici, tutto lo staff, tutte le persone che hanno lavorato per la Fortitudo, i giocatori ovviamente, però i grazie più importanti, più sentiti, sono per il pubblico, perché noi abbiamo un pubblico che è veramente un unicum, un grande valore, cioè è coeso, vicino alla squadra in ogni momento, anche con una serie un po' sfortunata, non abbiamo sentito un fischio, non abbiamo sentito qualcosa contro la squadra, abbiamo sentito il sostegno, e questo è veramente molto molto importante. E poi credo che tutti devono ringraziare i soci, perché noi abbiamo una gestione ordinaria che produce perdite. Però voglio che vi rimanga questo, che i soci in questi anni, tutti, in maniera maggiore chi ovviamente ha conferito, ha fatto gli aumenti di capitale, in maniera minore chi è stato diluito perché non ha fatto gli aumenti di capitale, ma hanno permesso la sussistenza della Fortitudo. Cioè noi abbiamo due sfide: fare una squadra forte, l'abbiamo già fatta la squadra. La squadra, noi ci stiamo lavorando da febbraio, abbiamo tenuto tutti i giocatori che volevamo tenere, quindi i giocatori che sono rimasti sono quelli che noi volevamo a tutti i costi e siamo contentissimi che siano rimasti. Però la sfida vera è riuscire a essere sostenibili, che vuol dire lavorare per avere un euro di ricavi in più dei costi. La Fortitudo ha una catena di controllo fatta in questo modo. Matteo Gentilini è presidente della Sporting. La Sporting è la holding che detiene l'87,5%, correggimi se sbaglio, della partecipazione del consorzio. Il consorzio a sua volta detiene il 100% della Fortitudo 103, che a sua volta ha due partecipazioni, Academy e Store. I soci della Sporting hanno 450.000 euro di debito da onorare per la cessione precedente, ed è un debito dei soci. Il consorzio, che è detenuto all'87,5% dalla Sporting, ha in questo momento da pagare circa 400.000 euro di debiti con le banche e 1.200.000 al comitato Fondazione Fortitudo. Questi debiti si estinguono 2029-2033. Questi debiti sono già calcolati con le percentuali di interessi che devono essere restituiti. Questo però è un debito del consorzio, non è più debito dei soci. Il consorzio si sostiene attraverso le quote consortili, paga i suoi debiti e tutto quello che avanza lo destina alla 103. La Fortitudo ha 915.000 euro di debiti, che sono debiti con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS, che prevedono una rateizzazione differente. Con l'Agenzia delle Entrate scadono nel 2027, con l'INPS scadono nel 2032. Le controllate della Fortitudo hanno mal contato un debito di 200.000 euro. Quindi, debito dei soci 450.000 euro, 250.000 euro verranno pagati a settembre di quest'anno e 200.000 a settembre del prossimo anno, debito zero. Quello del consorzio, mal contato 1.600.000, la Fortitudo mal contati 900.000, la controllata 200.000. La società in questo momento ha 2.700.000 euro di debito. Ora, in questa sala ci sono persone molto brave nella comunicazione, sicuramente molto esperte di sport, io ho la pretesa arrogante di essere molto esperto di finanza e di economia. Che cosa vuol dire? Che se io ho 2.500.000, 2.700.000 di debito, li posso estinguere in due maniere. Una che non piace al mercato, cioè i soci ci mettono i soldi. Non piace al mercato perché nessun socio vuole comprare una partecipazione di un'azienda che perde e che è indebitata. Lo sport è un po' diverso, però nella vita reale un'azienda si vende 5, 6, 7, 8 volte gli utili che produce, non 5, 6, 7, 8 volte le perdite che produce. Se fa perdita, di solito uno non la compra. Quindi noi abbiamo due possibilità: o continuiamo a fare degli aumenti di capitale, e io torno a dire i soci sono stati grandiosi perché la gran parte di loro non ha battuto ciglio e non c'è stata una polemica mai, o noi iniziamo a invertire il trend, o ci proviamo. Quindi la sfida è: grande Fortitudo? Sì. Fortitudo che vinca sul campo? Sì. Ma Fortitudo che tiene i conti in ordine. Per tenere i conti in ordine si fanno due cose: si fanno crescere i ricavi e si tagliano i costi. Costi squadra, noi non tagliamo un centesimo. Spenderemo meno dell'anno scorso, faremo tesoro dell'esperienza terribile che c'è stata l'anno scorso, quindi faremo una squadra lunga, partiremo con un organico a 12-13 giocatori che possano stare in campo, non 12 o 13 dove 3 sono ragazzi di 16 anni, anche se cercheremo di prendere ragazzini interessanti che possano crescere con l'onore di questi colori, però faremo una squadra lunga cercando di tenere i costi estremamente schiacciati. Noi negoziamo fino a 5.000 euro, 1.000 euro, 500 euro, perché noi non possiamo e non vogliamo sprecare un centesimo. Quello che ci serve è far capire alla città, più di quanto siamo riusciti a fare fino ad ora, c'è stato l'impegno di tutti, che questo marchio è iconico, che è significativo, che è un onore averlo sull'auto, che è un onore averlo sulle divise aziendali, che è un onore averlo sulla maglia, che è qualcosa di speciale. E il grande investimento che faremo è creare una struttura di marketing adeguata. Questo è un po' in sintesi quello che ci aspetta.
8: E questa era la parte invece in cui ha parlato il nuovo presidente della Fortitudo, Rossano Guerri. Anche lui, come avete sentito, visto chi invece ci sta seguendo sul canale 93 del Digitale Terrestre, ha spiegato anche in maniera molto esaustiva, no? da questo punto di vista, come si muoverà questa nuova Fortitudo nella prossima stagione e nelle prossime stagioni. È stato molto esaustivo e giustamente nel ringraziare ovviamente anche tutti i soci del consorzio, ma ha spiegato effettivamente, no? Come verranno gestite un po' tutte le spese, l'economia della Fortitudo. La squadra non diciamo così, sarà una squadra lunga, perché l'avete sentito quest'anno con tanti infortuni, con le defezioni, con una squadra magari un po' più corta, si è arrivati veramente alla fine abbastanza stremati, no? Nella stagione, e quello che non vogliono rivedere è questo, quindi squadra lunga, 12-13 giocatori, fatta però ovviamente con, cercando di tenere il più bassi possibili i costi, perché credo anche giustamente bisogna pensare tanto anche a una società e a una Fortitudo che sia sana dal punto di vista dei conti e dell'economia. Quindi sinceramente ho avuto un'impressione di una dirigenza e di una comunque di un nuovo capitolo Fortitudo, in cui mi sembra che siano molto molto chiare le prospettive, gli obiettivi, le volontà, il percorso anche, no? In particolare da fare per quanto riguarda la Fortitudo. Quindi queste le parole prima di Matteo Gentilini, che vi ricordo sarà il vicepresidente della Fortitudo nonché ovviamente azionista di maggioranza, e poi le parole invece di Rossano Guerri, che sarà nella fattispecie il presidente della Fortitudo. Un'ultima parte di conferenza stampa ve la lascio per l'ultima parte di trasmissione, e vi farò ascoltare anche le parole dei protagonisti su quelli che saranno gli obiettivi stagionali della Fortitudo, della prossima stagione, tutti gli obiettivi che a livello sportivo ci si prefigge ovviamente per quanto riguarda la Fortitudo che verrà a partire dalla prossima stagione. Dopo ve la farò ascoltare, vi farò ascoltare anche quello. Ragazzi, non chiamate la diretta col numero di WhatsApp, non prendiamo telefonate, è inutile che continuate a chiamare, vi butterò sempre giù, non prendiamo le telefonate. Se volete interagire con noi, 366-402-4022 per messaggi vocali e messaggi di WhatsApp. Prima di andare in pausa, e poi ci dedicheremo per i prossimi due blocchi al calcio con Luca Pinkerle, è arrivato l'elenco dello staff di Domenico Tedesco, quindi ufficialmente tutti gli uomini di Domenico Tedesco, non del presidente, ma tutti gli uomini di Domenico Tedesco. Andrea Tarozzi sappiamo che sarà il vice allenatore, poi ci sarà Umberto Tedesco, collaboratore tecnico, Vladimir Cepaznovic, collaboratore tecnico, un altro collaboratore tecnico che non mi azzardo in questo momento a pronunciare il cognome perché è veramente molto difficile, sembra abbastanza un codice fiscale almeno per noi poveri italiani, e quindi avrà comunque tre collaboratori tecnici. Poi ci sarà Leonardo Scripoli, analista a squadre avversarie, Andrea Sentimenti, l'allenatore dei portieri, Nicolo Prandelli, che era già nel Bologna preparatore atletico, Paolo Aiello preparatore atletico, Alfonso Lobascio match analyst e Marco Onnivello un altro match analyst. Quindi se volete andare anche sul sito del Bologna, è uscito ufficialmente lo staff di Domenico Tedesco, tutti gli uomini del nostro allenatore. Piccola pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Luca Pinkerle. A tra poco.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
3: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 17 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
27: Thank you.
4: Argentina-Algeria 3-0, tripletta di Leo Messi, rete bomber di tutti i tempi dei mondiali, a quota 16 insieme all'ex laziale Kluse. Doppiette anche di Mbappé e Haaland, stasera alle 19 Cristiano Ronaldo in copertina. In Portogallo-Congo, in programma anche Inghilterra-Croazia, Ghana-Panama, Uzbekistan-Colombia. Salta per il nuovo Milan di Amorim all'arrivo dei due dirigenti tedeschi dell'Eintracht, Marcus Krosch e Timo Hardung, ancora legati contrattualmente al club di Francoforte. Basket davanti ai propri tifosi, Venezia travolge Milano in gara 3 dimezzando lo svantaggio nella finale scudetto, la gioia di coach Spahia.
5: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Herrera è giocato fuori classe.
4: Domani altro match point per l'Olimpia che sul 2-1 è ancora ospite della Reyer in gara 4. L'eventuale spareggio domenica al Forum. Volley donne, seconda settimana di Nations League a Manila nelle Filippine, Italia-Repubblica Ceca 3-0 domani alle 14, la sfida con la Serbia. È tutto da Gianni De Gaetano.
6: Nettuno Bologna 1.
7: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
22: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
23: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
24: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
27: Quest'estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
28: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a €29,900. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
29: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
32: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
31: E la mia ha fino a 7 posti.
32: Anche la mia.
31: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
33: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
34: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
35: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
34: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
33: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
34: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
36: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
2: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
0: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
2: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
0: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 17.06, rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, prima parte interamente dedicata alla Fortitudo e alla conferenza stampa che ieri c'è stata per presentare la nuova era, la nuova dirigenza Fortitudo. Abbiamo sentito sia l'azionista di maggioranza, nonché vicepresidente Matteo Gentilini, sia quello che sarà il presidente invece della Fortitudo, Rossano Guerri. Poi nell'ultima parte torniamo sulla Fortitudo e vi faccio ascoltare anche la parte in cui si delineano un po' gli obiettivi stagionali e gli obiettivi per la prossima stagione di questa Fortitudo, anche se l'avete sentito dalla prima parte, dalle prime parti di conferenza stampa, dalle parole di Guerri e di Gentilini, mi sembra che le idee siano assolutamente molto molto chiare e ci si sia già organizzati quasi su tutto, e questo lo trovo un aspetto assolutamente confortante e positivo. Detto questo, andiamo a salutare anche Luca Pinkerle, FIFA.com. Ciao Luca, come stai?
9: Ciao. Bene, tutto
8: io,
9: a posto.
8: Allora, io in realtà t'ho chiamato soltanto perché il Bologna ha fatto uscire 10 uomini dello staff di Domenico Tedesco
9: e non sai come si pronunciano.
8: No, ce n'è uno che, no Luca, è un codice fiscale.
9: Poveretto. Io sono,
8: allora,
9: come dire,
8: io ci provo.
9: Io sono un pappagallo, cioè che tutti dicono le pronunce qua e là, le studio. No, io mi faccio dire come si dicono, poi provo,
8: certo,
9: a ripetere.
8: Io ci provo. Max Urwanski.
9: Sì, credo sia così, forse Urwanski.
8: Urwanski, con la V tedesca, tipo.
9: Sì, la V non è U, è
8: ok,
9: V.
8: Con la V tedesca invece che inglese. Con la V doppia inglese, tedesca invece che inglese.
9: Preferisci, ecco, dire Tarossi?
8: Tarossi mi viene bene, Tarossi. Senti quando mi viene bene Tarossi. assolutamente sì. Non me ne vogliano i ragazzi di Domenico Tedesco, in particolare Max Urwanski, che spero di aver pronunciato più o meno bene. Ma insomma, l'importante è che il Bologna abbia diramato, no, l'elenco dello staff di Domenico Tedesco, che sarà lo staff che lavorerà con la squadra e col Bologna. Luca, a parte gli scherzi, dopo ci arriviamo a parlare anche un po' di Bologna, chiaramente, però iniziamo dai mondiali, dai, perché l'11 sono partiti, ci sono state i primi match, adesso stanno cominciando ad uscire sul campo anche, diciamo così, le nazionali, le chiamo quelle un po' più blasonate, no? Ieri la Francia, la Spagna e poi questa sera il Portogallo, anche l'Inghilterra, ieri c'è stata anche la Norvegia. Fammi un po' un tuo resoconto però di questi primi giorni di mondiale, di partite.
9: Allora, parto dalla Norvegia perché ieri ero allo stadio, quindi l'ho vista, ecco. Diciamo che c'era tutta questa attenzione, questa pressione su Haaland, che alla fine si è trasformata in attenzione e focus, perché questo è un giocatore che è in grado di calamitare un po' tutta la pressione mediatica che c'è attorno alla squadra e di alleggerire gli altri, cioè è veramente clamoroso come tutta l'attenzione e il focus si sposti su di lui, e questo dia un'incredibile energia e una libertà agli altri, che sono comunque anche giocatori pesanti, perché c'è Zorlot, c'è Odegaard, c'è tanta gente che comunque merita attenzione se non ci fosse Haaland, ma questo alleggerisce un po' tutto. Ne ho parlato di questo con, te lo ricordi, Tore André Flo del Siena?
8: Che ha giocato, vorrei dirti
9: Chelsea
8: di sì,
9: anche.
8: Vorrei tanto dirti che me lo ricordo.
9: Vabbè, comunque diciamo è il talent della TV norvegese, gli ho chiesto un po' di questo e lui ha detto effettivamente che tutta questa pressione su Haaland riesce in maniera colossale ad alleggerire tutta la squadra, e questo poi in campo si vede. L'Iraq ieri ha fatto una bella partita per 70 minuti, è riuscito anche a segnare con un giocatore che ha una storia incredibile, che è Imran Hussein, che ha segnato più di 30 gol in nazionale in 90 partite, l'Iraq non segnava da 40 anni, è stato un bel momento per tutti, però poi alla fine dopo la superiorità della Norvegia si è visto. Però cosa
8: posso dirti una cosa che ci tengo a dire sulla partita di ieri della Norvegia? C'è stata una scena che è stata bellissima secondo me, credo al secondo gol di Haaland, dopo il secondo gol, che se non ricordo male, ci sono stati uno dei difensori, credo Tasé dell'Iraq, Haaland vicino, che si sono sorrisi, hanno scambiato quattro chiacchiere proprio in campo, cioè c'era la partita, c'era un calcio d'angolo, hanno scambiato quattro chiacchiere e ho visto nella faccia del difensore iracheno, mi sono immaginata proprio il dialogo con lui che lo guarda ammirato e fa: sei il mio idolo di sempre, ti guardo sempre, sei bravissimo, perché aveva quella faccia lì con Haaland che gli ha tirato due pacchette sulla spalla e hanno riso, ma la scena, Luca, è stata quella.
9: Guarda, Haaland è straordinariamente leggero, scherza con tutti, lui è molto molto amico di Østergaard, li vedi ad allenamento che sono proprio due, quegli asini della classe che li devi un attimo tenere a bada perché stanno in fondo e fanno casino, però sono cose positive, diciamo, che lui attira dentro e fuori dal campo, molto rispetto anche per l'altro bomber Hussein, si sono abbracciati, si sono scambiati anche qualche parola. Ecco, una cosa che veramente ci tengo a sottolineare di questo mondiale è sia il rispetto e, diciamo, umano, ma anche quello in campo, cioè non si sottovaluta nulla e questo si vede. La partita di ieri è un po' il quadro, a mio avviso, di quello che può dare anche la FC, che è la Confederazione Asiatica, che abbiamo visto la vittoria della Corea, abbiamo visto diverse sorprese e quindi tutto questo fa capire che comunque il calcio globalizzato si è livellato, gli addetti ai lavori sono più bravi, eccetera eccetera. Quindi mi verrebbe da dirti, Fra, che questo forse è il mondiale più equilibrato che abbiamo visto finora. Adesso è passata solo una giornata, forse un po' presto, però non ci sono state, a parte la partita di Curaçao, che forse è stata anche un po' dovuta a una Germania che ha aperto subito i conti, perché poi lo vedi, basta sbloccarle queste partite qua, però l'Egitto che pareggia con il Belgio, l'Arabia Saudita che pareggia con l'Uruguay, Nuova Zelanda e Iran che danno spettacolo, cioè l'Australia che batte la Turchia, abbiamo visto tante cose che magari non ci si aspettava, Giappone che segna di testa svettando su Van Dijk, che ci sono tante cose che comunque ci dimostrano che questo gioco è talmente apprezzato a livello globale che si fa di tutto per poter non solo partecipare ma competere. Guarda, la cosa più ricorrente, ho fatto Haiti, ho fatto l'Iraq, che sono comunque due nazionali che mancavano da più di 40 anni, 50 anni al mondiale, cioè non è la voglia di essere lì e dire facciamo la nostra figuretta, la nostra gita, imbarcaci e tutto il mondo ci vede. No, noi siamo qua per competere e ci riescono.
8: Senti, a proposito anche di sorprese eccetera, io ho notato una sorpresa anche nell'esonero del CT della Tunisia a mondiale iniziato, dopo che hai fatto tutta la preparazione, cioè insomma non è così scontato,
9: Allora, da quello che ho capito, da quanto ho provato a ricostruire, non ho avuto ancora conferme, ma pare sia dovuto al fatto che il figlio di Lamouchi avesse un ruolo non ben identificato in federazione, cioè che facesse parte della spedizione ma con un ruolo fittizio. E che comunque sia venuto allo scontro, non ho capito se fisico o meno, con uno dei giocatori dopo la partita. Quindi diciamo
8: una scelta obbligata praticamente per vicissitudini diverse.
9: E poi ti giri un attimo, abbassi la guardia per un secondo ed Hervé Renard è pronto lì a farti le scarpe.
8: Esatto.
9: Quando sei una squadra della CAF, della FC, Hervé Renard, se si mette il mantello da Superman e subentra con il suo bicipite che è grande come la mia testa.
8: Senti, la gente ha cominciato a stare un po' più sugli spalti invece che nei corridoi.
9: Ah, io ho visto solo stadi pienissimi, ho messo anche qualche foto su Instagram a testimonianza. Io ho visto. Allora, il corridoio è facile, avere, cioè il corridoio è abbastanza facile perché comunque le tentazioni sono tante. Perché
8: è molto americano stare nei corridoi.
9: Ogni metro
8: nelle
9: quadro
8: partite.
9: C'è un negozio.
8: Esatto.
9: C'è un odore di fritto straordinariamente invasivo.
8: Io lo ammetto, io se fossi lì anche per lavoro, probabilmente sarei nei corridoi. E mi trovate dove c'è il pollo fritto.
9: Sai cosa c'è, almeno a Boston, quello che sto vivendo io, è che non ti perdi mai la partita perché ci sono schermi ovunque. Quindi se ti allontani un secondo per andare a prendere una cosa da bere, la partita la riesci a seguire.
8: Che è lo sport vissuto all'americana. Cioè io ci sono stata negli Stati Uniti a vedere il baseball ed effettivamente all'inizio mi domandavo come mai facessero tutti avanti e indietro durante la partita, che dici ma non ve la guardate? È tappezzato tutto di schermi, è proprio la loro cultura dell'andare avanti e indietro, viversi l'esperienza dello stadio proprio come una giornata in cui si fa qualcosa e c'è anche una partita. Secondo me è quello, è il modo, il metodo,
9: se
8: il modo
9: americano. Che i tifosi comunque europei o comunque di squadre ossessionate dal calcio come l'Iraq eccetera, durante gli hydration break stanno minchioneggiano parecchio con le telecamere, si divertono, ecco, vogliono viversi proprio l'esperienza lì.
8: Ci sta.
9: Ci sono servizi dappertutto, quindi uno si deve andare in bagno a prendere una cosa, non si perde niente.
8: Senti, vuoi dirmi qualcosa anche di Messi, dell'Argentina?
9: Pua, veramente. Incredibile, eh? Sto pensando più che a Messi, al povero Mbappé. Che ha fatto una doppietta, è diventato a meno due da Close, grande storia.
8: E invece arriva
9: tutto.
8: Messi.
9: E dopo tre ore, quattro ore, arriva Messi, ne fa tre. Ma la cosa che mi fa più ridere è, cioè, il povero Mbappé, non penso faccia ridere, che è successo lo stesso in finale del 2022 mondiali. Cioè, lui lì che si fa un mazzo tanto, fa tripletta per portare la Francia, arriva Messi e gliela vince in faccia.
8: Sono quei momenti, Luca, in cui un giovane dice ma non andate mai in pensione voi.
9: E occhio che gioca Ronaldo tra poco. E
8: infatti guarda, era proprio il prossimo argomento su cui volevo andare, perché c'è per questa sera alle 19 il Portogallo, ma questa sera c'è anche l'Inghilterra, quindi voglio andare anche sulle due, queste due nazionali che io reputo un po' le incompiute. Cioè è vero che il Portogallo ha vinto un europeo, ok, ci sta tutto, però mi sembra che in alcune situazioni sembrino un po' le due nazionali che gli manca sempre un centesimo per fare l'euro, perché sono nazionali assolutamente talentuosissime, il Portogallo ovviamente anche con Cristiano Ronaldo. Ma tra pochissimo, Luca, due minuti di pausa e poi continuiamo con le nostre chiacchiere. A tra poco.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
20: Nuovo Opel Frontera. Pronto per le tue avventure quotidiane. Da 24.500 euro.
21: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
22: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in studio con Pomeriggio Rosso Blu 17:22, Luca Pinkerle, FIFA.com. Ciao. Direttamente dagli States, giusto?
25: Hey, hi guys.
8: Ecco, per carità, per favore. Ma tu ti stai spostando, sei adesso sei a Boston, giusto?
9: Foxborough, che è Boston. Sì, è un parcheggio vicino a Boston.
8: Però, capito. E ti dovrai spostare o rimani in questo momento fisso?
9: Forse
8: lì?
9: Vado a Philadelphia ancora, non lo so. Ci sono un po' di situazioni logistiche da vedere.
8: E va bene, insomma, girerai un po' eventualmente per gli States, per le varie partite. Andiamo sulle partite che ci saranno, direi, questa sera. Cioè, in particolare su Portogallo e Inghilterra. Ti ho fatto un po', no, il mio discorsino. Sono nazionali, ma avevamo anche già detto, sono nazionali che sono di grande talento, che sono cresciute tra l'altro tantissimo, l'Inghilterra in particolare, il Portogallo poi per carità ha vinto anche un europeo, l'Inghilterra invece proprio arriva, sembra sempre che arrivi a un centimetro dal traguardo e poi scivola sulla buccia di banana. Come le vedi? Dammi due considerazioni su queste due nazionali.
9: Vabbè, dai, livello qualitativo stiamo parlando del top del top. Bernardo Silva oggi ha firmato con Real Madrid, questo già ti dà la dimensione dei parametri zero che ci sono lì. Dai, un centrocampo con Bruno Fernandes, Neves e Vitinha, dopo la stagione che hanno fatto tutti e tre, credo sia qualcosa di straordinario. Possono permettersi di avere come leader del gruppo Cristiano Ronaldo, che fa, diciamo, tutta la parte di chioccia per i giovani, eccetera.

0: forte, quindi ci sono attenzioni un po' diverse su questa nazionale. Ha vinto soltanto nel 66 il mondiale, soltanto vincere il mondiale non è qualcosa di scontato, anche se lo vinci una volta. E, manca sempre il centesimo per fare l'euro
1: o il penny per fare la sterlina,
0: per fare la sterlina. Esatto. Che stupida che sei, però sì, ecco, sai, adesso c'è tanta attenzione su Harry Kane, c'è stato un po' di controversia su quello che è stata poi la lista scelta da Tuchel di tutti quelli che sono rimasti fuori, e si è data un po' poca attenzione a quelli che sono rimasti dentro. Però l'Inghilterra è una squadra che si può, non dico permettere, ma può scegliere di lasciare a casa Foden, Rowe, Grealish, eccetera. Poi Grealish magari non stava in piedi, però è di una qualità enorme. Ecco, facciamo il giochino che ha fatto la Francia di chi sono rimasti fuori, possono vincere il mondiale. Sì, probabilmente sì. Però sai, in tornei come questi, cioè, l'Olanda non perde una partita dei mondiali dal 2010 nei tempi regolamentari, ha perso sempre supplementari o rigori, quindi anche lì sono veramente dettagli che fa la differenza, che poi vengono curati, perché no, con Costa Rica l'Olanda aveva fatto il cambio di Krul del portiere, non so se vi ricordate che avevano cambiato il portiere al 119esimo per vincere, cioè c'è un'attenzione ai dettagli spaventosa. Però le partite a eliminazione diretta non sono come i campionati, dove se per 38 partite bene o male fai bene, anche se perdi scontri diretti come ha fatto l'Inter quest'anno, poi la coppa te la danno. Qui è un errore, la coppa non te la danno.
1: Infatti.
0: Cioè, Messi ha avuto un'ossessione per ricercare sta coppa, e alla fine ce l'ha fatta. Ronaldo, non pensare che sia meno ossessionato di Messi dal vincere.
1: Ma ci mancherebbe. A proposito dei due ossessionati, no, tra virgolette, ovviamente ci mancherebbe altro.
0: Sì, no, beh,
1: altro.
0: È ossessione positiva.
1: Assolutamente sì. Si ripropone sempre, no, la rivalità tra Ronaldo e Messi. Messi ha iniziato con l'Argentina con tripletta. Ronaldo ci starà pensando? O no?
0: Contro il Congo. A pensare ci pensa sempre, credo. Io mi ricordo un Portogallo-Armenia nelle qualificazioni, credo 8-1, una roba del genere, e Ronaldo lì non giocò, e quindi si spostò l'attenzione mediatica, record, bolla, eccetera eccetera, sul fatto che ma questo Portogallo senza Ronaldo gioca meglio. Effettivamente c'è stata un po' di discussione su questo, però io ti riporto un po' le parole di Fernandes, di Bruninho, che dice: ma no, non è che giochiamo meglio, che semplicemente ci sono situazioni diverse, nel senso, se dobbiamo giocare una partita in cui buttiamo 100 cross in mezzo all'area, è chiaro che avere Cristiano Ronaldo
1: cambia,
0: ci fa giocare probabilmente meglio. Se dobbiamo giocare una partita in cui non riesce a stazionare troppo dentro l'area di rigore, magari ci serve Gonzalo Ramos, ci serve un altro giocatore, quindi può cambiare tutto, ecco. Io non credo mai che avere Ronaldo in squadra sia uno svantaggio.
1: No, ecco, allora quello assolutamente no. Cioè, avere giocatori di quel calibro lì non è assolutamente, non può essere uno svantaggio al di là di tutto. Sono sicuramente giocatori, Cristiano Ronaldo, come Messi, ma come lo stesso Haaland, perché anche lui, secondo me, si porta dietro.
0: Sì, c'è tanta controversia anche
1: si porta dietro anche lui comunque un peso di un certo tipo, con tutte le aspettative. Cioè, quando sei un mezzo mostro sacro, perché Ronaldo e Messi lo sono già. Mostri sacri, ok? Haaland ci si
0: come
1: sta.
0: Come diceva Fabio De Luigi, gente di un certo livello.
1: Esatto, la tauromachia, vabbè, a parte queste citazioni bellissime. Però quando ti porti dietro, effettivamente, quando sei quel tipo di giocatore lì, inevitabilmente ti porti dietro tanto peso, tanta pressione, tante aspettative, che forse magari in alcuni momenti ci possono essere anche all'interno della tua squadra, però non può essere uno svantaggio avere in squadra un Cristiano Ronaldo o un Messi, capito? O un Haaland.
0: Guarda, la cosa che hanno in comune anche questi giocatori qua è che sono amatissimi dallo spogliatoio.
1: O Mbappé, ci mettono dentro anche Mbappé,
0: A lui meno forse.
1: Poverino.
0: Sì, però ho capito, cioè alla fine sono ragazzi normali all'interno di un gruppo, nel senso che hanno il loro compito di dare il meglio, di provare ad aiutare la squadra, eccetera, di ridere, scherzare tra di loro, magari con qualche responsabilità in più. E questo viene prima, questo viene prima poi di tutto quello che c'è dietro, con la stampa che ti segue, i giornalisti, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. Sono giocatori che vanno in campo per performare e dare il meglio per la squadra, che poi se non segnano, ma la squadra vince.

0: cioè sono contenti lo stesso, assolutamente.
1: Allora Claudio che dice: Haaland è da balotta, prendiamolo nel Bologna. Solo perché da balotta io lo prenderei, non perché...
0: Sì, un minchione pazzesco, devo dire, veramente, veramente. Cioè, si diverte, questo si diverte.
1: Ma tu pensa,
0: ragazzi,
1: a una coppia Haaland-Orsolini, ma tu pensa a una coppia.
0: Se volete una chicca, andate a vedere il canale YouTube di Haaland.
1: Va bene, io lo vado a vedere stasera, mi è incuriosito, adesso lo vado a vedere. Te pensati in spogliatoio una coppia Orsolini-Haaland?
0: No, ma a me fa paura Ostigar, ragazzi, cioè Ostigar sembra una foto dell'Interpol, se lo vedi dici questo va fermato. I ragazzi sono dolcissimi, simpaticissimi, ridono e scherzano tra di loro. Poi ho un po' di sana, come dire, ti fanno paura in campo, cioè soggezione.
1: Ma sì, ma ci può stare, ma ci può stare. Poi io sono già innamorata.
0: Il portiere dell'Iraq ieri quando si è visto pressare Haaland.
1: No, era disperato, era disperato. Dai, esatto, era disperato, era disperato. Io già ovviamente innamorata della remata con del coro dei norvegesi, da vichinghi.
0: Non ci credevo.
1: Innamorata io.
0: Non ci credevo. Guarda, l'altra cosa bella sono stati i tifosi della Scozia che sono andati a vedere i Red Sox perché sono a Boston e quindi allora dobbiamo fare qualcosa per forza, e si sono messi tutti quanti a cantare Yes I Can Boogie, che è un po' la loro canzone quando finiscono le partite, sì. E c'era il commentatore della Fox che si guardava in trend, ma cosa sta succedendo?
1: Bellissimo, queste commistioni culturali mi sono sempre veramente piaciute.
0: Stupende.
1: Tantissimo, stupende davvero. Poi Ale Barbacini fa una cheat che dice: a Boston c'è la neve e si muore di noia.
0: Ecco, capito. Adesso io sai cosa ti cito: Messi che fa la mossa a Kansas City, che fa 3 gol a Kansas City e mentre tutti guardano a destra lui va a sinistra.
1: Esatto, esattamente. Com'è il clima a proposito lì? Fa caldo? È vivibile?
0: Allora, ieri ci stava una brezza, ventilato, molto molto piacevole. La prima partita che ho visto a Haiti, Scozia, era molto umido e caldo la sera, però dipende un po' tutto dagli orari, ecco, però lo stadio è anche abbastanza protettivo, ecco.
1: Una cosa che non ti ho chiesto e che te la volevo chiedere perché ne abbiamo parlato, anzi me ne hai parlato proprio tu del Marocco e comunque di una squadra che è quella del Marocco che ha della qualità e eccetera, non ti ho chiesto cosa ne hai pensato della partita Marocco e Brasile, dove a me il Brasile un pochino mi ha un po' deluso. Poi non so se è stato più bravo il Marocco e meno bravo il Brasile o cos'altro.
0: Allora, sottolineando quello che ha detto Ancelotti, che il Brasile ha fatto una caterva di errori individuali tecnici che non hanno aiutato, chiaramente, perché se sbagli i passaggi poi aiuti l'avversario e danneggi te stesso, quindi... La cosa che mi ha sorpreso un po' di più, sorpreso neanche troppo perché avevo avuto la fortuna di vederlo dal vivo come tanti bolognesi in Bologna-Lille, è stato Boadì, che è questo ragazzo di 18 anni che riesce a controllare la squadra, e credo che il passo avanti fatto dal Marocco sia stato proprio quello di non trovare soltanto giocatori tecnici e veloci sulle fasce o che avessero comunque qualità individuale nell'uno contro uno, cosa che ancora hanno, perché c'è Abde che purtroppo si è fortunato, però ci sono tantissimi esempi che potrei citare, sono riusciti a trovare una qualità individuale anche nei difensori centrocampisti che aiuta poi il collettivo, quindi questa è diventata una squadra vera, che poi sia stato l'effetto Hakimi eccetera. Hanno un allenatore bravissimo che è Wakbi, che ho visto l'Under 20 in Cile, che ha vinto e risveglia anche un sentimento di orgoglio di tanti ragazzi che sono nati fuori dal Marocco, da famiglie marocchine, e io le metto tra le big proprio. Cioè, se il Brasile ha fatto 1-1 contro il Marocco è anche perché ha sfidato una big,
1: sì,
0: cioè questo
1: sì.
0: È il messaggio, non troppo per poi gli errori ti fanno sbagliare, ecco.
1: Un certo Matte Negri ti scrive: si è ammessi Luca? Comunque si dice
0: allora,
1: molto gustevole.
0: Ma io lo dico qua, non mi capisce nessuno.
1: Ma io guarda, allora, perché... si è ammessi, io ti giuro non l'ho mai detto, mai sentito.
0: Ma sulla partita di ieri?
1: Ma
0: 3-0,
1: sì, quello, si è ammessi? Sì, ma lo sai che si è ammessi è anche è un modo di dire bolognese, però. Io non,
0: cioè,
1: l'ho,
0: tu non l'hai mai sentito?
1: Mai, giuro, mai. Ah, sarò strana io.
0: Vivi sotto una pietra?
1: Probabile, va bene.
0: Ma perché il bolognese ti chiede come si è ammessi.
1: Esatto.
0: Soltanto che il bolognese elide. Quindi toglie il primo come si è ammessi, sbiascica all'inizio e fa come si è ammessi.
1: Io ti giuro, non mi sono mai sentita dire si è ammessi.
0: E la risposta è sono messo male.
1: Esatto, a Bologna sì, assolutamente sì. Un salutone a Matte Negri. Senti, a proposito di bolognesità, di nascita o acquisita, prima di salutarci andiamo anche sulla questione, sull'argomento Orsolini. Dai, che idea ti sei fatto?
0: Sull'Orsogate.
1: Esatto, sull'Orsogate. Che idea ti sei fatto con tutta questa telenovela? Ieri con Gianmarco Marchini l'abbiamo un po' chiamata tipo una sorta di intrigo poliziesco. Un giallo, alla Derrick degli anni 80.
0: Che se lui è arrivato a fare un commento sui social per arrivare a smentire delle voci che ci sono state, penso che si debba star sereni, nel senso che non è un'ossessione sto rinnovo di contratto qua. Cioè che se si fa è qualcosa di cui si parla con calma, cercando veramente di capire, anche perché ragazzi e ragazze, sinceramente, mettiamo al di là dei soldi, dei contratti e tutto, prendiamo una dinamica di lavoro normale. Arriva un nuovo capo, ok? Che è tedesco. Ma prima di capire il tuo futuro, vorrai ben parlare prima e conoscere sto allenatore?
1: Io allora su questo ti do molto ragione. Guarda, lo dicevo ieri tra l'altro da Sabrina Sport Today, che ho proprio fatto questo esempio qua. Effettivamente quando c'è un nuovo capo, come può essere un nuovo allenatore, la tua volontà è quella di parlarci e conoscerlo vis-à-vis,
0: magari
1: di persona,
0: non si trovano.
1: Esatto, di persona, non al telefono e tutto quanto. Quindi sono d'accordissimo su questo. Dall'altra parte ti chiedo, però secondo te è giusto anche che magari il Bologna abbia un po' più di fretta o no? Di sapere se sì o no.
0: Secondo me il rapporto che c'è con Orsolini è un rapporto che ti permette di non avere fretta, cioè che ci sia comunque una stima reciproca talmente forte e alta, perché comunque Orsolini è diventato Orsolini perché è arrivato a Bologna, sì. E quindi la riconoscenza nei due ruoli, cioè per la società e viceversa, sia comunque qualcosa che ti permette di avere una tranquillità nella negoziazione, che non credo ti faccia vivere tanti, di vedere tanti fantasmi, ecco. Quindi io credo che l'amore e la riconoscenza che ha Orsolini per questa città sia infinito. Poi ha il diritto di trovare un'altra strada perché lo vuole.
1: Beh,
0: lui,
1: certo,
0: e perché
1: dai,
0: sente che sia un passo per la sua carriera.
1: Ma sì,
0: sì. Si lasceranno,
1: esatto.
0: Se arriva questo pensiero e questa voglia? Probabilmente sì, lo faranno in serenità, come è successo con tante separazioni. Nel caso in cui si voglia continuare, e mi sembra sia questo il caso, penso che si possa andare avanti, che poi se si parli di cifre, euro più, euro meno, si vada comunque a negoziare su quello con la tranquillità di due club che sanno che comunque vai a investire, comunque pagare su una professionalità e su una figura sportiva che ti lascia tantissimo e ti fa essere riconoscibile.
1: Assolutamente. Luca, grazie mille, ti auguro buon lavoro ovviamente, ovunque tu vada, noi ci risentiamo
0: Francia
1: e ci riaggiorniamo.
0: Francia Marocco la prossima.
1: Francia Marocco la prossima,
0: brutta.
1: Molto bene. Ma brutta, no, bella è quella, Sorbole, Francia Marocco, molto bella, molto interessante. Tanto ci risentiamo, ci aggiornerai, sei i miei occhi del mondiale.
0: Grazie a tutti, un abbraccio grande.
1: Ciao Luca, ciao. Un saluto da Luca Pinker, lefifa.com, che ovviamente risentiremo nel corso di questi mondiali per farci aggiornare un po' su tutta questa competizione. Chiaramente i vostri messaggi al 366-402-4022, tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Vi ricordo anche che nell'ultima parte vi farò ascoltare anche l'ultima delle parti della conferenza stampa di ieri della Fortitudo, quella in cui hanno parlato degli obiettivi stagionali della Fortitudo. Ma tutto ciò subito dopo la pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Convenienza, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Cibu, cibu.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza, il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, ultima parte di Pomeriggio Rossoblu. Tra un po' vi lascio anche all'ultima parte di quella che è stata la lunga conferenza stampa di ieri della nuova era Fortitudo, in cui è stata presentata tutta la nuova dirigenza. Matteo Gentilini, azionista di maggioranza, che sarà vicepresidente nella fattispecie. Il presidente sarà Rossano Guerri, che ha parlato anche lui. Gentilini senior, cioè il papà di Matteo Gentilini, sarà consigliere. Nelle prime due parti, insomma, quando hanno parlato sia Guerri che Gentilini, hanno spiegato tante cose, le hanno spiegate nel dettaglio, ve le ho fatte sentire. Insomma, hanno spiegato anche tutta la parte legata ai conti, all'economia, come hanno intenzione anche, no, di gestire la Fortitudo. Sicuramente dovranno abbassare dei costi, ma non vogliono tagliare niente alla squadra, anzi vogliono una rosa lunga di 12-13 giocatori. Poi è chiaro che devono cercare di capire esattamente con che costi fare la squadra, ma insomma mi sembra che abbiano veramente le idee molto chiare, un'organizzazione, un percorso molto delineato e molto chiaro. E dopo vi lascio anche ad ascoltare anche quelle che sono state le parole sugli obiettivi, proprio su quelli che saranno poi anche gli obiettivi della stagione di questa di questa fortitudo. Claudio che dice: non posso pensare ad un Bologna senza Orso. Ma Claudio, io lo capisco, il legame che c'è tra Bologna e Orsolini, e Orsolini e Bologna è un legame che ormai è veramente di tantissime, di lungo periodo. Anche a me dispiacerebbe molto sicuramente se Orsolini dovesse andare via, dovesse cambiare lido, diciamo così. È chiaro, perché ci siamo abituati a Orso a Bologna, per noi è diventata veramente quasi una bandiera, no? della nostra squadra. Però, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, come stavamo dicendo anche prima con Luca, è anche legittimo che Riccardo Orsolini, a 29 anni, dopo aver passato tutta la sua principale carriera a Bologna, perché obiettivamente lui nasce nell'Ascoli, poi va per un brevissimo periodo all'Atalanta, dove però ha giocato praticamente niente, e poi la sua nascita vera, la sua crescita, la sua affermazione è stata a Bologna ed è stato qua tantissimi anni, quindi credo sia anche eventualmente lecito se Riccardo ha dei pensieri e sta pensando se effettivamente potrebbe avere un'offerta magari per andare a fare un altro tipo di esperienza da un'altra parte, perché può essere un qualcosa che professionalmente parlando può essere una cosa utile, soprattutto a 29 anni, perché a 29 anni è chiaro che sia il contratto col Bologna e il rinnovo, che sia il contratto con un'altra squadra, potrebbe essere uno degli ultimi contratti di peso per Orsolini, ok? Alla sua età. E quindi io credo che sia assolutamente legittimo anche che un calciatore, che un giocatore, un professionista possa eventualmente anche effettivamente avere voler fare queste riflessioni. Poi ribadiamo, anche dalla società filtra comunque ottimismo sul rinnovo di Orsolini, e quindi stiamo alla finestra ad aspettare. Qualche messaggio al 366 402 4022. Potente Barilla: buongiorno ragazzi, personalmente non ho alcun dubbio sulla riconferma di Orso, che vorrei diventasse la nostra bandiera. Faccio un ragionamento a voce alta. Non è che la sua riflessione riguardi proprio la questione spogliatoio rispetto alle cose di campo e o all'aspetto economico? Spiego. Nei 3 mesi di down totale del Bologna, dove un giorno ancora lontano qualcuno ci spiegherà cosa è successo, se lo sanno anche loro, non si sa, Orso è naufragato anche a livello personale, per poi ritrovarsi nel finale di stagione quando anche la squadra ha un minimo rialzato la testa. E allora non è che non si senta all'altezza del ruolo a cui è chiamata una bandiera, cioè sostenere la squadra nei momenti di difficoltà, potente Barilla. Allora, guarda, ho capito più o meno il tuo ragionamento e in parte sono d'accordo con te. Cioè, nel senso, facevamo questo discorso con Leo lunedì a Quasi Gol, insieme anche a Luca Sgarbi. Cioè, siamo proprio sicuri che dare il ruolo di bandiera del Bologna, di bandiera moderna del Bologna Orsolini, sia una cosa assolutamente, totalmente al 1000 per 1000 positiva per il giocatore stesso? Cioè, è chiaro che nel momento in cui tu, come è Riccardo Orsolini, legatissimo a una piazza, a una città, è un motivo d'orgoglio, e ci mancherebbe, assolutamente sì. Però effettivamente si porta dietro anche un peso e una responsabilità non banali, che non è detto che un professionista, perché di questo si tratta, che fa il calciatore, fare il calciatore è il suo lavoro, decida di accettare, perché sa che una carica del genere, un'etichetta del genere potrebbe appunto precludergli il poter fare magari un'esperienza da un'altra parte che a livello professionale e formativo potrebbe essere interessante e buona per lui. E quindi io sono un po' d'accordo con te, potente Barilla. Poi non credo che lui non si senta, non è questione di non sentirsi all'altezza del ruolo, questo non credo, ma credo che possa però magari nella testa di un calciatore far scaturire alcuni ragionamenti per cui sono effettivamente, no, un po' disposto eventualmente ad accettare una responsabilità del genere, che so che eventualmente può condizionare poi tutto il proseguo anche della mia carriera. Ecco, su questo se fossi io Riccardo Orsolini sicuramente ci penserei, al di là del legame che lui ha sincero con Bologna e con la piazza di Bologna, perché questo non si toglie. Stefano da Imola dice: ciao Francesco, alla situazione portieri secondo te Tedesco cosa farà? Ah, no, tedesco cosa farà, non lo so, dipenderà anche tanto da quello che valuterà la la dirigenza, il Bologna stesso, tra Skorupski, tra Ravaglia. Adesso leggevo ieri che c'è un interesse anche del Torino, se non sbaglio, con un prestito per Ravaglia. Io posso dirvi quello che farei io: Ravaglia lo manderei in prestito. Cioè, ha fatto ormai 2 anni da secondo, quest'anno ha avuto anche tanto più spazio e abbiamo visto che magari in alcuni momenti non era all'altezza ancora di un primo, soprattutto in certi palcoscenici. Per cui sinceramente il rimanere con Ravaglia per fargli fare il secondo ancora un altro anno per me è controproducente, per il Bologna e per Ravaglia. Quindi se effettivamente ci sono degli interessamenti a Ravaglia da altre squadre di Serie A, io quelle le valuterei assolutamente. Skorupski io credo che rimarrà assolutamente al Bologna e penso che voglia rimanere da primo portiere, al netto dell'integrità fisica dopo quest'annata che è stata molto molto sfortunata per lui. Bisogna capire se il Bologna sta valutando eventualmente l'ingresso di un altro portiere da altre squadre per fargli fare il secondo, non lo so. Qualche giorno fa si faceva il nome di Falcone, se non sbaglio, quello del Lecce. Se Falcone venisse qua cosa fa? Fa il secondo a Skorupski? Io non credo che Skorupski a quel punto farebbe il secondo a Falcone. Sono valutazioni che secondo me deve fare la dirigenza, sicuramente di comune accordo con Tedesco, ma sono valutazioni che deve fare il Bologna e la dirigenza, sinceramente. Il direttore Barbuti, che giustamente mi dice Tedesco farà l'allenatore, no, infatti non fa una piega, assolutamente sì, Tedesco farà l'allenatore. No, poi chiaro che con tutte le varie scelte di mercato si sa, no, si lavora in sinergia, si lavora di collaborazione e questo è molto importante da fare. Le valutazioni sul portiere sono valutazioni che dovranno necessariamente essere fatte, in primis secondo me anche proprio su Federico Ravaglia, che secondo me ha più senso che vada a giocare da un'altra parte invece che rimanere a fare un altro anno, eventualmente il secondo qui a Bologna. Andiamo, vi lascio, poi ci salutiamo ovviamente, rientriamo per i saluti, ma vi faccio ascoltare l'ultima parte della conferenza stampa della Fortitudo di ieri, dove si parla appunto di obiettivi della Fortitudo per la prossima stagione, per tutto quello che verrà. Andiamo a sentire.
8: Esattamente 3 anni fa al presidente Tedeschi fece una domanda che poi lui ha ripreso nel corso del tempo, dove si aspettava che la Fortitudo sarebbe stata dopo 3 anni. La ripropongo a lei, Gentilini: da qui a 3 anni la Fortitudo dove sarà?
16: Abbiamo come prospettiva un bilancio biennale, cioè io devo fare di tutto assieme a Rossano e assieme ad altre persone che ci accompagneranno di riportare la Fortitudo in Serie A1. Però, come ha detto prima Rossano, noi mettiamo molta attenzione sul taglio dei costi, perché a me in questi 3 anni mi è sempre stato chiesto di ripianare delle perdite, di fare degli aumenti di capitale, ma non è possibile andare avanti così. Anche perché, soprattutto negli ultimi 2 anni, abbiamo visto che non tutti i soci hanno partecipato a questo aumento di capitale.
17: Cioè, secondo me quello che è importante è lo spirito con cui si veste questa maglia, poi dopo il risultato sportivo può venire o non venire. Se poi andiamo nello specifico, è che noi allestiamo un gruppo di persone che vada in campo o no, che dia il 105%, da chi sta all'amministrazione a chi si occupa di una trasferta, a chi ha quella gioia incredibile di andare al Paladozza a entrare tra i 5 che vanno in campo all'inizio, che è una gioia credo incredibile. Quindi questo è lo spirito che noi porteremo, con quello spirito lì siamo a posto. Allora, noi quest'anno spenderemo per la squadra più di quello che è stato speso l'anno scorso all'inizio della stagione, ma di meno di quello che è stato speso alla fine. Perché? Perché noi facciamo un roster lungo e non sostituiremo i giocatori se non gli stranieri in caso di eventuale infortunio. Ad oggi non abbiamo ancora scelto il secondo straniero, aspettiamo di capire come sono le condizioni fisiche di due giocatori per noi fondamentali. Uno è Fantinelli, che è l'icona della Fortitudo e che noi, a cui teniamo particolarmente, e che quindi, se starà bene, ci sposteremo sul 2, questo almeno mi dice lo staff tecnico. Se starà meno bene, avrà bisogno di tempo, ci sposteremo su un 2-1. Questa è l'idea. L'altra cosa dipende molto dalle condizioni di Mazzola. Noi in questo momento abbiamo un pacchetto di lunghi, abbiamo pensato a un pacchetto di lunghi importante, tenendo Mazzola e facendo di tutto per tenere anche Anumba. Speriamo che Mazzola possa giocare, possa recuperare. I test che sta facendo sono molto positivi. In funzione di questo decideremo come implementare la squadra. Con lo staff tecnico stiamo discutendo, nel senso che tutte le scelte che abbiamo fatto fino ad ora, e per dirvi qual è la linea, nel momento in cui lo staff tecnico ci propone un giocatore che è all'interno di una list, una white list che noi abbiamo redatto e seguito negli ultimi 6 mesi, andiamo avanti convinti. Se non è in quella white list, ci dobbiamo confrontare per capire se siamo certi di questa scelta. Dopodiché io comunico a Matteo Gentilini prezzi, opportunità, e decide lui se quel contratto va bene o non va bene. In questo momento io punterei su un secondo straniero low cost, e lo staff tecnico invece vuole uno secondo straniero high cost, perché da sempre gli allenatori vogliono gestire roster fortissimi, e chiaramente l'allenatore fa bene il suo mestiere, più è forte la squadra e più ha possibilità di vincere. Noi dobbiamo far quadrare anche il bilancio, però cercheremo uno straniero, a parte le battute, forte, che però sia logico nell'impianto della squadra.
18: Settore giovanile, Fortitudo Point, altri margini per tagliare i costi, dove li avete collocati?
17: Allora, discorso del settore giovanile è una cosa nota, ma poi ne parleremo nelle sedi competenti. Noi vogliamo far rifiorire in maniera estremamente energica il rapporto di collaborazione con la casa madre. La Fortitudo nasce dall'SG e noi crediamo che questo sia un grande valore, quindi vogliamo che quella sorta di ettaro di terreno che va da via San Felice 103, perché quell'indirizzo ha un significato per la storia di ciascuno di noi, al Paladozza, sia quello dove giovanili, prima squadra, possano nel tempo assolutamente giocare. Quindi questa è la prima cosa che abbiamo cercato di fare, prendendo gli ottimi rapporti che la precedente gestione aveva era riuscita a ritessere con SG, e sfruttando la presenza di Marco Calamai, che è presidente della sezione di pallacanestro, e l'amicizia che abbiamo con Bianchini, che è storica, per cercare di lavorare assieme. Quindi questo poi lo annunceremo nei dettagli nelle prossime settimane. Per quello che riguarda aspetti legati a marchi eccetera, questo ne parliamo dopo il 30 giugno. Sì, sul Point noi pensiamo, e questo dipenderà dallo sponsor tecnico che ci accompagnerà, di avere una visione molto differente, cioè di creare uno spazio interattivo che leghi la società al pubblico, agli sponsor, ai sostenitori, che possa permettere di vivere questa realtà in maniera molto forte, e però pensiamo che una distribuzione diversa ci possa aiutare rispetto a quella attuale. Però vogliamo avere un punto di forte raccordo con la tifoseria, cioè noi cercheremo di attivare un sistema di ascolto con la tifoseria, e cercare di dare anche al nostro pubblico una serie di informazioni e di motivazioni che lo facciano sentire sempre più parte del sistema. Cioè una cosa che noi vogliamo far passare, che Matteo mi ha chiesto dall'inizio, e quando ci siamo visti la prima volta l'ho ascoltato con molta attenzione perché ero molto interessato a quello che diceva, era di far sì che questa sia la squadra di quella parte di Bologna che ama questi colori e che si senta fortemente coinvolta, fortemente parte ogni giorno.
1: E queste le parole di Rossano Guerri, il presidente, il nuovo presidente della Fortitudo, proprio su quelli che hanno intenzione di mettere come obiettivi per la Fortitudo per la prossima stagione, quindi anche proprio sulle scelte varie dei giocatori, di chi rimane, di chi eventualmente si va a cercare. Siamo arrivati al termine di Pomeriggio Rossoblù, vi ringrazio ovviamente per la compagnia anche che ci siamo fatti reciprocamente. Appuntamento come sempre a domani alle 16.30 con Pomeriggio Rossoblù. Adesso qualche minuto di pausa e poi Football Drive Time con Frank Loreti. Ciao a tutti, a domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 18.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Bentrovati, il G7 è stato un momento di unità e cooperazione, così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato la premier Meloni, per la missione a Hormuz aggiunge vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma inoltre il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica sta causando da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
24: Nettuno Bologna 1. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
26: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
27: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
28: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
29: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
28: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
29: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
30: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
31: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
32: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
33: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
36: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
0: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di mercoledì 17 giugno 2026, 18:05. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 366-402-4022, e ci sono diverse cose di cui parlare oggi. Ne parleremo un po' insieme a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, tra qualche minuto, e poi parleremo anche di basket, lato Virtus. Avete appena ascoltato un frammento della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, ovvero Gentilini, Rossano Guerri, comunque una conferenza con tantissimi temi che hanno analizzato i nuovi proprietari, la nuova presidenza della Fortitudo Bologna. Avete ascoltato tutti i contributi sia con la Francesca che con Dario questa mattina. Parleremo però di Virtus insieme a Davide Trebbi alle 18:40, perché lato Virtus c'è un nuovo allenatore che è pronto ad approdare alla Virtus Olidata Bologna, quindi ovviamente ne parleremo insieme a lui e magari anche qualche spunto riguardo al mercato. Partirei però dalla notizia, sì, è la notizia del giorno, questa direi sicuramente, lato Bologna Calcio, perché è stato diramato lo staff di Domenico Tedesco circa un'ora fa, e adesso ve lo leggo. Andrea Tarozzi, vice allenatore, ovviamente una cosa che era risaputa e conoscevamo già, però ci sono tutti gli altri vari nomi e qualche collaboratore, tra l'altro fa parte del Bologna e quindi si aggiunge allo staff di Tedesco, ma lavorava già all'interno del Bologna. Umberto Tedesco, ovvero il fratello, è collaboratore tecnico. Vladimir Kepzanovic è altro collaboratore tecnico. Max Urvanski è un altro collaboratore tecnico. Poi c'è Leonardo Scirpoli, che farà l'analista delle squadre avversarie. Andrea Sentimenti farà l'allenatore dei portieri. Nicolò Prandelli, preparatore atletico, insieme a Paolo Aiello, e qua sono due volti notissimi a Casteldebole, insieme ad Alfonso Lobascio, che sarà uno dei due match analyst. Il secondo sarà Marco Onivello, sempre citando i match analyst. Quindi abbiamo lo staff al completo del nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, e ovviamente spicca, direi, su di tutti, senza mancare di rispetto agli altri, compresi i volti già noti a Casteldebole, il nome di Andrea Tarozzi, che sarà il vice allenatore del Bologna. Quindi per Tarozzi un ritorno a vestire il rossoblù, lui che ha giocato per 6 stagioni qua a Bologna e comunque fa parte di questa città, è nato in questa città, quindi in provincia più precisamente, però è sicuramente un ritorno gradito quello di Andrea Tarozzi, e facciamo in bocca al lupo, ovviamente faccio personalmente in bocca al lupo a tutti i collaboratori di Domenico Tedesco. Parto da questo messaggio: ciao Frank, quando Tedesco darà la lista dei giocatori che andrà a Valles? Scrive Stefano da Imola. Stefano, la lista dei giocatori, beh, direi che verrà diramata poco prima del ritiro, penso poco dopo il raduno ufficiale che si terrà il 7 luglio a Casteldebole, con una cena tra staff e calciatori. Ovviamente a disposizione ci sarà qualcuno che deve terminare il proprio lavoro ai mondiali, qualcuno che quindi si unirà un po' più tardi, però ecco, più o meno, non lo so, ti butto giù una data, ma prendila veramente con le pinze, 10 di luglio, dai, ti butto proprio, tiro un numero, 10 luglio, 9 luglio, direi comunque in quei giorni lì, in quelle giornate lì, magari dopo, durante una pausa, provo ad andare a prendere la notizia dell'anno scorso per vedere, per basarmi anche su quello riguardo a quando Tedesco diramerà la lista dei giocatori. Ovviamente ci aspettiamo diversi giocatori che fanno parte delle giovanili del Bologna, considerato che potrebbe esserci qualche giocatore che va via, potrebbe esserci qualche giocatore che è ancora impegnato a fare che ancora deve fare le proprie ferie causa al mondiale. Ferguson, Moro, mi viene da dire, poi vedremo Freuler, se effettivamente continuerà a essere giocatore del Bologna, avrà ancora delle ferie, avrà le ferie da fare, quindi anche lui ritarderebbe la sua presenza con la squadra, e poi magari anche qualcuno qualcun altro. Lucumi non l'ho citato, ma l'ho fatto appositamente, considerando che magari rimarrà qua, ma la vedo veramente molto molto complicata. Detto questo, c'è un nome che ieri tra l'altro è uscito nella serata di ieri, oggi ne ha parlato Giovanni Poggi insieme al suo ospite Luca Cilli di Sport Italia, noto esperto di mercato. C'è un nome di cui hanno parlato i ragazzi e si tratta di Alvaro Rodriguez, attaccante uruguaiano, classe 2004 dell'Elche, giocatore sicuramente interessante, ha un costo comunque importante, secondo me meno di 15 milioni non si prende questo giocatore qua, comunque una punta centrale abbastanza alto, credo sia sul 1,90 m, tecnicamente abbastanza pulito, un po' da sgrezzare, giocatore di buon passo, tra l'altro una buona corsa, va in progressione, difficilmente lo prendono gli avversari, e un ottimo tiro in porta, tira molto bene anche dalla distanza, quindi è un giocatore che ha caratteristiche piuttosto specifiche. Sugli altri nomi che sono usciti, io direi che il Bologna in questo momento sta cercando un attaccante fisico, un attaccante alto, capace di prendere il pallone di testa, di fare delle sponde e di essere pericoloso magari anche dentro l'area di rigore, sfruttando qualche cross che può arrivare dalle fasce. Quindi ecco, come tipo di giocatore spero di aver fatto un po' capire come gioca in realtà, venendo sia incontro ma andando anche in profondità, perché comunque ha una buona velocità, una buona corsa, quindi non facilmente lo prendi sulle lunghe distanze questo calciatore, quindi sarebbe un buon acquisto nel caso. Secondo me c'è di meglio, se posso dire la mia, poi c'è di meglio è un discorso soggettivo probabilmente, ma lo chiediamo anche a Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
3: Ciao Frank, buon pomeriggio,
0: piacere averti qua. Ho snocciolato, poi che non sono stato io, però ho tirato fuori adesso il nome di Alvaro Rodriguez. Tu lo conosci? L'hai mai visto? Hai visto qualcosa?
3: No, ammetto che onestamente non l'ho mai visto giocare.
0: Allora,
3: quindi
0: allora no, facciamo
3: mi
0: così.
3: Affido a te.
0: Andiamo sulle caratteristiche, perché comunque è un giocatore alto e come lui sono usciti altri nomi su giocatori, su punte centrali di statura abbastanza importante. Quindi magari su quello possiamo avere una linea sul tipo di attaccante che vuole aggiungere il Bologna alla propria squadra.
3: Sì, probabilmente sì, insomma, noto che il calcio sta un po' tornando verso l'attaccante, diciamo un po' più di stazza, un po' più di fisico, o meglio più di centimetri che di fisico, non sempre sono tutti degli armadi, ma l'altezza vedo che sta tornando preponderante. Io insomma, tra tutti i nomi che ho letto, alcuni ovviamente non li conosco, ce n'è uno che onestamente non vorrei mai,
0: che è Luca.
3: Ah sì, esatto. Poi sul resto mi posso fidare tranquillamente di Sartori.
0: Sì, tendo a farlo anche io. Ho detto che poi ce ne sono tanti di giocatori forti, secondo me, che sono pseudo sconosciuti, però Alvaro Rodriguez è un buon nome sicuramente rispetto a Luca. Anche per me, io Luca non lo prenderei, non tanto per un discorso tecnico, che è un giocatore che non mi fa impazzire proprio come giocatore, ma anche per un discorso proprio di prospetto, di profilo, che insomma è un classe 2000, ha già i suoi anni, non parliamo di un ragazzo giovanissimo, quindi ha già le sue esperienze e soprattutto il Napoli lo ha pagato tanti soldi. Io non credo che il Napoli sia disposto a lasciarlo andare per 10 milioni, che è la cifra sinceramente che io spenderei per Luca, non un centesimo di più, ma preferirei investirli da un'altra parte, ecco, per essere chiari, dato che...
3: Ma io tutta la vita da un'altra parte, Frank, cioè.
0: Esatto.
3: Ma anche, insomma...
0: No, poi, detto che non costa 10 milioni, cioè loro l'hanno pagato tantissimo.
3: A parte quello, ma adesso magari sono io che ho un po' un'avversione, una preclusione, però non mi sembra che in carriera abbia fatto grandissime cose, cioè ha fatto bene al Pisa, qualcosina all'Udinese, poi nel momento in cui ha provato un po' ad alzare il livello all'Ajax e al Napoli è naufragato Luca, cioè, e anche al Nottingham poi, che insomma, sostanzialmente non ha toccato campo. Cioè, poi per carità, nella nostra dimensione sappiamo che possiamo rilanciare, possiamo riquotare qualche giocatore, qua ci sarebbero meno pressioni, tutto quello che si vuole. Però mi sembra un profilo già di un giocatore non più giovanissimo, che costa tanto, tra l'altro ha già detto di no a noi 4 anni fa, meglio perché poi abbiamo preso Zirze, detto di no nei momenti in cui erano già sostanzialmente programmate le visite mediche, poi dopo scelse di andare da un'altra parte.
0: All'Ajax.
3: All'Ajax, quindi io eviterei. Poi non so se sia un nome effettivamente in lista, se sia più una proposta della gente, che devo dire è molto bravo, la gente di Lucca, perché piazzarlo in queste squadre qui e anche a determinate cifre vuol dire che ci sa fare, questo c'è poco da dire, però ecco, mi sembra qualcosa per noi un po' fuori dalla logica e dai parametri economici che più o meno abbiamo, insomma la dirigenza ci sta dicendo un po' in tutte le salse, ma anche a livello prospettico io cercherei di andare su un altro profilo.
0: Che tipo di profilo prenderesti te, Manuel? Cioè non so se hai qualche nome magari che ti piace particolarmente o anche per caratteristiche.
3: Beh, innanzitutto bisognerebbe capire se Castro rimane e se Dallinga rimane. Io insomma sai che Castro lo terrei, andrei a cambiare Dallinga, però sai, bisogna capire se arriva un'offerta, perché io temo che uno tra Castro e Rowe andrà via, e quindi se arrivano 40 per Castro, Bologna cede, c'è poco da fare. Quindi Castro sappiamo che in questi anni ha fatto comunque il centravanti, ma spesso, se vogliamo, il regista offensivo, non come Zirze, però insomma veniva dietro a giocare, ad aprire il gioco, insomma ad aprire anche spazi per i compagni. Bisogna vedere se Tedesco ha l'idea di mantenere questo tipo di qualità, di caratteristica, o se vuole qualcosa un po' più da ultimi 16 metri. Io andrei sempre con la prima caratteristica, non perché non voglia quello che può fare 20 gol, però sai, credo che nel calcio di oggi il centravanti debba saper fare un po' tutto e non solo rimanere lì fermo negli ultimi 16 metri
0: e schiaffarla dentro.
3: Esatto.
0: Sì, io preferirei uno che sa fare tutte e due molto bene.
3: esattamente. Cioè, per esempio, a me andrebbe bene anche un giocatore da una decina di gol, magari non 15, ma che poi faccia andare bene la squadra, faccia giocare bene e aiuti a segnare anche gli altri compagni di reparto. Cioè Zirze era perfetto, cioè Zirze è praticamente l'attaccante perfetto, solo che probabilmente ad alti livelli è più difficile, nella nostra dimensione sarebbe un fenomeno assoluto, ma insomma so che non potrà mai tornare, il mio rimane un sogno messo lì. A me piace tantissimo José Manuel López del Palmeiras, ma credo che abbia cifre un po' fuori dalla logica, quindi vediamo cosa salta fuori. Anche Carlos Espí, che ho visto un po' di più rispetto a Rodriguez, non è malaccio, nel senso che insomma non ho visto tantissime partite, ma qualcosa ho visto, però anche lì mi pare si sia andati su cifre un po' troppo alte per quello che possiamo spendere noi, e quindi faccio fatica a dire un nome, perché poi magari Sartori piazza lì il colpaccio che costa poco, che forse non conosciamo.
0: Ah, è quello che spererei tantissimo.
3: E che mi esplode.
0: È quello che spererei più di ogni altro colpo. Manuel, vado in pausa, ci risentiamo tra poco, se ci sei ancora un po'.
3: Ci sono.
0: Grazie.
36: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palagozza.
1: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
36: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
1: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna,
2: un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia, l'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
36: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
5: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
4: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
11: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Seconda parte di Football Drive Time, ancora Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel, ti leggo qualche messaggio che è arrivato al 366-402-4022. Lucca mai, neanche a parametro zero, scrive Valerio, ma io sono abbastanza d'accordo con Valerio. Ma direi che
3: anch'io.
0: Anche tu, esatto. Poi, secondo voi Bernardeschi resterà a Bologna o la sua permanenza è legata a doppio filo alla scelta di Orso, scrive Cristian da Ponteronca, ma credo che siano due cose da slegare abbastanza in maniera netta, cioè, o almeno magari Orso può pensare a questo, però Berna credo che rimanga qua. Manuel,
3: Sì, Berna rimane ancora una stagione, direi di sì, vediamo poi cosa succede per quella successiva.
0: Che c'è l'opzione fino al 2028.
3: C'è l'opzione, esatto, c'è l'opzione, quindi lì direi che un punto fermo, un punto certo ce l'hai, e va anche bene, perché oggi Castro e Rò non riesco a metterli come punti certi, perché se arriva l'offertona, come abbiamo detto, uno dei due potrebbe andare. Incognita Orsolini, io non so, continuo a pensare che alla fine rimarrà, ho questa sensazione. Poi dopo è logico che nel momento in cui da mesi non si firma un rinnovo, non mi è piaciuta neanche l'esternazione che ha fatto l'altro giorno sui social, perché non si è capito bene con chi ce l'avesse, e va ricordato che l'ultima volta il rinnovo lo fece ad agosto inoltrato, che è una situazione che Bologna ovviamente non vuole ripercorrere, perché poi se salta fuori un problema e lui non

0: proprio c'è questo legame che va oltre l'aspetto professionale, insomma, bisogna fare una chiamatina a Orso e dirgli: guarda, ti vogliamo bene, proprio per questo legame dici da qui a un mesetto che cosa fai, perché abbiamo bisogno di saperlo, soprattutto in un'estate in cui un minimo di rifondazione Bologna dovrà farlo, se non altro per snellire la rosa, come poi ci ha detto Tedesco qualche giorno fa.
1: Assolutamente sì, certo, sono completamente d'accordo. Pesa, secondo me, comunque il discorso dell'offerta che ci dovrebbe essere. Adesso non so se l'offerta, però la volontà del Bologna di rinnovarlo da tanti mesi, quello fa un po' riflettere, ecco, almeno secondo me. Prima di andare avanti, io tra l'altro vi ricordo, io non so se l'avevamo detto, comunque lo dico, domani a mezzogiorno, ospite di Manfredi Campione, durante Mezzogiorno Rossoblù, ci sarà Gianmario Specchia, che è il capo scouting del Bologna, quindi mi raccomando, non perdetevi la puntata, è condotta da Manfredi, che oggi non c'era, è stato sostituito da Giovanni Poggi, domani tornerà al comando di Mezzogiorno Rossoblù e appunto intervisterà, chiacchiererà, dai, diciamo così, meglio.
0: Io Franco ho visto un grandissimo Badori, io mi sono innamorato.
1: Bravo, bravo, hai fatto bene a dirlo, perché io ti volevo, la prossima cosa che ti volevo chiedere era proprio legato a quanto successo nel settore giovanile quest'anno, perché semifinale di primavera, finale in under 18, ti chiedo, ma chi porta su Tedesco? Possibile anche qualche nome dall'under 18? Perché Badori, che comunque non è del Bologna, ma dovrebbe diventarlo, da quello che so io almeno, è un giocatore molto interessante, insieme a lui poi ce ne sono anche altri, però questo ritiro qua è una possibilità per vedere giocatori del settore giovanile che stanno crescendo molto bene.
0: Beh, allora sì, io un po' sono dato il terreno e insomma Badori piace a me, ma piace anche ai dirigenti di alto grado del Bologna, quindi credo che si andrà in quella direzione lì. Poi è ovvio che tutto verrà portato al campionato under 18, dove magari qualcosa risalta un po' di più rispetto a quello che poi spesso succede nel salto verso il professionismo, dove alla fine in Italia andiamo poi a perdere una marea di giocatori, ma insomma speriamo che questo nuovo corso del settore giovanile ci regali qualcosa. Credo che il ritiro di Valers possa essere una bella occasione per qualche giovane, magari forse qualcosa in più dalla primavera, se vogliamo, rispetto sì. all'under 18, esatto, però sì, può essere un test interessante per un po' per Tedesco, per capire come muoversi, un po' anche per noi, per vedere un po' più da vicino alcune situazioni. E sai, alla fine, se dopo 3-4 anni il settore giovanile comincia a produrre qualcosa, insomma diventa basilare, perché Bologna ormai dal 2022 più o meno sta agendo di fatto in autofinanziamento, quindi il budget di mercato in entrata non sarà mai competitivo come quello di alcune rivali per l'Europa, quindi diventa basilare prodursi in casa dei giocatori che possono poi un giorno, non so, o venire venduti o rappresentare,
1: o essere protagonisti.
0: O essere protagonisti, e quindi non dover spendere. Poi io, è chiaro che se mi chiedete, ma vorresti un presidente come Artono che spende ogni anno 200 milioni sul mercato? Ma sì, ovviamente, saputo non lo fa, e quindi mi adeguo a quello che abbiamo,
1: sì,
0: al contesto.
1: Lo fa solo lui, c'è da dire che lo fa solo lui.
0: Esatto, esatto, però mi adeguo, cioè se non cerco di ragionare in base ai parametri, al recinto che abbiamo, e quindi diventa fondamentale produrre dei giocatori in casa, c'è poco da fare.
1: Ti leggo qualche altro messaggio, arriva da Gianfranco che scrive: se invece di comprare un centravanti al posto di Dallinga spostassimo Berna in tre quarti con Odgaard centravanti e teniamo tutti gli esterni vendendo Dallinga, cosa dici tu? Perché io non credo che sarà così il processo, però se vuoi anche parlarmi un po' di Odgaard, dato che è giocatore di cui stiamo parlando poco in questo momento dell'anno, però per me è un giocatore da tenere Odgaard.
0: Odgaard è un tema, innanzitutto partendo dal modulo, perché se giochi 4-3-3 non c'è spazio, se giochi 4-2-3-1 c'è spazio e torna centrale. Io però devo farne anche una questione economica, perché Odgaard è costato pochissimo, Il riscatto mi sa che risale a 2 anni fa, giusto?
1: Sì, dovrebbe essere

0: datato a maggio 2024.
1: Quindi è costato pochissimo, già una parte di ammortamento è andata, quindi a bilancio pesa veramente poco, e di conseguenza, adesso non voglio fare troppi tecnicismi, però se arriva un'offerta di un certo tipo, quella lì diventa tutta plusvalenza. Quindi il discorso che faccio io è, si può in questa sessione cedere, visto che dobbiamo anche sfoltire, si può cedere qualche pedina, chiamiamola secondaria, anche se sarebbe sbagliato, ma diciamo non il top player, quindi sì, non Ro o Castro, proprio per provare a tenerli top player. Odgaard da quel punto di vista può dare a Bologna un gruzzoletto, poi dopo il mercato lo fa sempre il mercato, dipende da che offerta arriva. Se arriva un'offerta da 10, 12, 13, per me Bologna un po' ci pensa. Se quell'offerta lì non arriva, dopo tocca a Tedesco conoscerlo, ovviamente conoscerlo dal vivo, perché avrà già visto le partite, e capire se tornare a trequartista, perché poi Tedesco, insomma, allenatore propositivo offensivo, ma sempre molto attento all'equilibrio di squadra, quindi passa molto anche dalla sua idea.
0: Sì.
1: Cioè, torniamo con quattro giocatori offensivi o rimaniamo con un 4-3-3 sulla scia di quanto visto con l'italiano, cercando di avere un uomo in più a centrocampo e un po' più di equilibrio? Non lo so, dipende magari anche delle partite, eh? Non è per forza detto che ci sia una struttura con cui andare avanti sempre senza variare, senza essere un po' flessibili. Però insomma, su Odgaard ci sono tante variabili, non solo dal punto di vista tattico.
0: Io credo che andremo su una struttura variabile comunque, cioè comunque non tantissimo, però da cambiare qualcosa anche di partita in partita, magari basandosi anche sull'avversario. Credo che Tedesco sia più portato, sicuramente rispetto a italiano, perché italiano lo conosciamo benissimo, però è più portato rispetto ad altri ad adattarsi ogni tanto alla squadra avversaria, che non vuol dire perdere la propria identità, ma vuol dire cercare di sfruttare quelli che possono essere i punti deboli degli avversari, o comunque cercare di fare qualcosa o di sorprenderli, che comunque per me resta un aspetto molto importante. Emanuele, io ti saluto chiedendoti se hai visto un po' di mondiali in questi giorni. Cosa hai visto?
1: Qualcosina, ma non troppo. Adesso però mi tocca, perché devo fare Portogallo-Congo tra mezz'oretta e anche l'Inghilterra tarda sera.
0: 10.
1: Faccio la doppietta, esatto, una bella doppietta per il quotidiano sportivo. Sono curioso di vedere un po' il Portogallo, che chiaramente per me è tra le favorite, anche se poi è una nazionale che ha sempre vinto poco, e sono molto curioso anche dell'Inghilterra, perché poi di fatto tra le big si è espressa bene la Francia, si è espressa bene la Germania, ma insomma con un avversario modesto, la Spagna non tantissimo, anche le altre hanno un po' zoppicato, e quindi bisogna un po' vedere insomma se strada facendo si assestano dei valori o se può essere un mondiale di sorprese.
0: Sì, è un mondiale a 48 squadre che non mi piace, sai Manuel, le 48 squadre proprio sono, non le comprendo, soprattutto in proporzione anche con la partecipazione delle squadre europee. Ho l'idea proprio in alcune partite che ci siano squadre che non sentono l'importanza, cioè le favorite che non sentono l'importanza della partita. Però magari è una mia idea, comunque non sono fan, ti dico la verità.
1: No, nemmeno io, ma il presidente della FIFA è questo. Noi poi da eliminati precocemente non possiamo neanche alzare troppo la cresta, perché dice vabbè, voi non ci siete, cosa vi lamentate?
0: Ah no, beh, tanto ci prende in giro lui, ci pensa lui a fare da solo.
1: Esatto, quindi vabbè, ce lo faremo andare bene così, e poi speriamo tra 4 anni di esserci.
0: Ti ringrazio Manuel, ti mando un abbraccio, ti auguro buon lavoro quindi.
1: Grazie, ciao Frank, grazie.
0: Ciao caro Manuel, quindi un saluto a Manuel Minguzzi. Adesso arrivo subito da voi, arrivo subito da voi con i vostri messaggi. Ciao Frank, se Lucca verrebbe a sostituire Dallinga, ok, per Castro no di sicuro, scrive Steve72. Ragazzi, io non lo so, a parte che vi ho detto diverse volte che per me Dallinga per tipo di giocatore fitta molto, si adatta molto al gioco di Tedesco, quindi questo secondo me è da tenere in considerazione. Poi Dallinga molto probabilmente non rimarrà al Bologna, però è un giocatore simile per caratteristiche, non altro ad Alvaro Rodriguez dell'Elche, per esempio, dato che questo è il nome, è l'ultimo nome che è uscito in orbita del Bologna riguardo agli attaccanti centrali. Quindi è un giocatore simile e secondo me il Bologna sta cercando quel tipo di giocatore lì, magari con qualche anno in meno, con una fame diversa, perché comunque, magari mi ero dimenticato prima, lo aggiungo o lo ripeto, Alvaro Rodriguez è sicuramente giocatore con buon temperamento, cioè con un certo tipo di mentalità che va ad aggredire, quindi penso che il Bologna stia cercando un giocatore di quelle caratteristiche lì, però ecco, magari non un giocatore che viene troppo incontro, che non va a riempire tanto l'area di rigore, ma uno che invece va in profondità, che gli si può dare la palla in alto e la prende lui di testa, sgomita, si fa largo. Ecco, secondo me il Bologna sta cercando un po' quel tipo di giocatore lì, considerando i nomi che stanno uscendo. Ciao, non seguo tanto i mondiali. Roy è andato in nazionale? No, non c'è andato, è in vacanza Jonathan, quindi no, non è andato in nazionale. Essere convocati dall'Inghilterra di Tuchel è veramente molto difficile. Io in prospettiva prenderei uno tra Ekator e Iker Bravo, scrive Lello. Tra l'altro me l'avevi già scritto forse te, Iker Bravo. Ekator, giocatore forte, secondo me. Credo che costi un po' troppo. Credo che costi tanto per quello che ha trasmesso a me, parlo sempre in maniera soggettiva, Iker Bravo una bella scommessa. Iker Bravo una scommessa, ha avuto qualche problema fisico, comunque parliamo di un classe 2005, quindi giocatore ancora abbastanza giovane, quindi mi piace anche lui, è proprio molto tecnico, bravissimo nel dribbling, magari gli manca un po' quella fame, quella cattiveria da punta centrale, però giocatore che piace anche a me, quindi sarei d'accordo, ma quella la vedrei davvero tanto come una scommessa, più che altro perché ha fatto 2 anni all'Udinese, loro hanno un certo tipo di idea, quindi se lì non è andato troppo bene, qualche domanda mi viene da farmela su Iker Bravo. 18:38, andiamo in pausa, torniamo tra poco insieme a Davide Trebbi.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
15: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Terza ed ultima parte di Football Drive Time, 366-402-4022. Siamo in compagnia del grande Dave Trebbi. Ciao Dave!
21: Buon pomeriggio Frank, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
20: Intanto aspetta, ho fatto un erroraccio.
21: Cioè?
20: Su qua sul computer, eccoci qua. No, ho sistemato. Dave Trebbi, Pianeta Basket, Nettuno Bologna 1, eccoti qua caro Dave. Allora, parto subito ovviamente dalla Virtus. La Virtus appunto scelto il nuovo allenatore, quello che sarà il nuovo allenatore, tra poco direi, tra qualche ora, adesso non lo so, comunque non voglio impappinarmi, arriverà anche l'ufficialità, è Alex Mumbrú, spagnolo, dovrebbe essere un biennale. Ti lascio la contestualizzazione del nuovo coach della Virtus, vuoi parlare un po' di lui, parlarci un po' delle sue caratteristiche, di come arriva qua. Ha vinto nel 2025 l'Europeo con la Germania.
21: Esatto, esatto. Beh, sicuramente uno dei fattori principali per cui la Virtus ha scelto questo allenatore è sicuramente la conoscenza, aver fatto comunque un anno importante a Valencia e quindi aver testato sicuramente questo doppio turno, doppio torneo che si gioca contemporaneo, ovvero il campionato e l'Eurolega, con questa formula fatta appunto con 20 squadre che ti porta praticamente a scendere in campo ogni 4 giorni, ogni 3 giorni, a volte anche con distacchi inferiori. E sicuramente arriva un allenatore con idee soprattutto di basket diverse rispetto agli ultimi due che sono passati in Virtus, ovvero Banchi e Ivanovic, perché è un allenatore che fa della corsa, del contropiede, degli attacchi veloci e della velocità e delle scelte il suo punto di forza. È un allenatore dove il tiro da fuori, le conclusioni, un po' come va, sta abbracciando un po' il basket moderno, fa parte del suo bagaglio tecnico che può quindi di conseguenza dare già un'idea di quali saranno gli stranieri e quali saranno soprattutto le caratteristiche dei giocatori che arriveranno dopo appunto la firma dell'allenatore.
20: Sicuramente, sicuramente sì, infatti con il nuovo allenatore adesso comincerà anche il mercato. Cosa farà la Virtus? Li annuncia tutti insieme?
21: A sto giro no, c'è bastato quell'anno con annesso, poi delirio, definiamolo così. No, beh, sicuramente ci sono già molti giocatori che per un motivo o per un altro aspettano appunto semplicemente la fine della stagione, Franco, ovvero il 30 giugno, con molti che hanno accordi, ma anche appunto nel mondo del calcio si aspetta appunto al termine della stagione effettiva per poi dal 30 o dall'1 luglio iniziare appunto con gli annunci. E stessa identica cosa anche nel basket, ovviamente alcuni si sono spinti un po' oltre, magari anticipando molto, perché magari sono stati per tanti mesi o tante settimane a non giocare niente, quindi serviva comunque una comunicazione a riguardo. Diciamo che la Virtus manca sostanzialmente un italiano per completare il discorso dei 6 italiani che metterà appunto in roster, e poi c'è sul discorso degli stranieri, dato per appurato che Edwards sarà in direzione Kaunas, direzione Zalgiris, e ci sono un po' di discorsi di giocatori che sono al momento sotto contratto, ovvero Vildosa, ovvero Yallow, ovvero lo stesso anche Diarra e lo stesso Alston. Anche sarà compito di Monbru scegliere appunto quale di questi giocatori tenere. Molto probabilmente Alston e Diarra sono quelli indirizzati sicuramente a rimanere anche l'anno prossimo. Vediamo un po' su altri giocatori, ovvero su Vildosa e Iallo. Ovviamente c'è anche già, ovviamente, come idea quella di aver già firmato, già in fase di annuncio, un playmaker, ovvero Rashid Bello. E quindi vediamo un po' anche sul discorso appunto come andare a coprire i ruoli, perché ovviamente con questo nuovo allenatore ci vorranno giocatori con determinate caratteristiche per sposare la sua idea di gioco. Molte volte, ma in generale, si aspetta sempre l'allenatore per poi andare a vedere quali sono gli obiettivi, perché ovviamente l'allenatore ha una voce importante sulla scelta dei giocatori.
20: Ci saranno tanti cambi, no? Quindi partirei, poi in realtà volevo sapere come secondo te si può sostituire un giocatore che... non so, forse la dico troppo grossa, però la dico. È stato forse il più importante negli anni come Paiola.
21: Ma sai, ovviamente è importante anche per quello che è stato per la Virtus fino a quel momento, ovvero un giocatore che per 11 anni ha giocato nella Virtus, è cresciuto dal settore giovanile della Virtus, e chi ha avuto la fortuna di vederlo l'ha visto proprio dal suo esordio, dal suo entrata in campo contro Imola in Serie A2, ed è stato appunto un susseguirsi di partite, di trofei e di presenza. Ha saltato veramente pochissime partite e l'hanno messo veramente con dei record molto molto importanti difficili da battere. E l'idea comunque è cercare di sostituirlo, ma con altre caratteristiche di ruolo, e diciamo che anche la scelta dell'allenatore in questo caso è un allenatore che sul discorso difensivo ha un'idea completamente differente dagli ultimi due, ovvero è un allenatore che cerca maggiormente di preservare l'area e quindi magari concedere maggiormente tiro da tre punti, quindi nell'ipotetica difesa uomo contro uomo tende ad avere non dei ottimi difensori sulla palla, ma magari una collaborazione che porta appunto all'attacco di avversario ad avere più difficoltà nell'entrare nelle sue posizioni forti. È un lavoro di squadra, è un impegno fisico quello che viene richiesto difensivamente da parte di Monbrou, però se viene capito, ecco, diciamo che già la Germania ha dato dimostrazione che se viene capito può portare dei risultati, non dico inattesi perché comunque erano anche campioni del mondo in carica, però sicuramente con proseguire per cose che avevano già fatto ottime.
20: Riguardo a questo, quindi, chi è che pensi si possa rischiare di più il posto, se devi fare un pronostico, una previsione su eventuali scelte che può fare il coach?
21: Ma guarda, sicuramente forse Iallo è uno di quelli che rischia maggiormente il posto, di quelli sotto contratto, e quindi di conseguenza per quanto riguarda gli stranieri. Ovviamente sugli italiani l'addio di Paiola, l'addio di Niang, l'addio di Achele sono stati un po' prettamente sostituiti. E Baldasso sicuramente è una firma importante, un giocatore che forse, vediamo un po' anche quello del mercato, potrebbe fare il sostituto di Morgan come tipologia di giocatore, ovvero un giocatore che entra dalla panchina nel ruolo di guardia, che è un ottimo tiro da tre punti e deve alzare il ritmo. Ovvio che se c'è anche qualcosa di che il mercato offre nel ruolo di guardia, poi ovviamente il ruolo di Baldasso, però al momento la situazione ad oggi 17 giugno è questa. E Casarin è un giocatore che tra l'altro è stato anche convocato nelle ultime ore dalla Summer League, da Houston Rockets, quindi avrà un'esperienza al di là dell'oceano in un contesto, e va a premiare anche l'ottima stagione che ha fatto con Cremona, e questa è un po' la situazione con ovviamente Ferrari, Diouf, l'ultimo, e Hackett, ovviamente l'ultimo giocatore che si va appunto a cercare è il sesto italiano o formazione italiana, ovviamente quello che dice e trovi sul mercato, perché ovviamente anche il ruolo che gli viene proposto è un ruolo molto differente rispetto appunto a un ruolo magari che questi giocatori fanno attualmente nel loro club precedente. Sul discorso degli stranieri, Frank, sicuramente si cercherà una guardia per il sostituto appunto di Edwards. Non ti ho messo apposta sul discorso di Vildosa perché potrebbe essere confermato con appunto con Monbrou. Sicuramente i 2-4 servono, quindi un giocatore che può prendere un po' il ruolo che faceva Niang, il ruolo di Ismael, gestire il ruolo di 4, e ovviamente secondo le mie idee potrebbe essere anche un 4 che possa sostituire fisicamente il ruolo che fa Iallo.
20: Sei stato molto chiaro, caro Dave, ti ringrazio. Ti leggo questo messaggio di Andrea che fa un parallelo. Ciao, la Virtus senza Paiola è come il Bologna senza Orsolini, non si può vedere. Mi sembra un po' esagerato, Andrea, nel senso che poi ragazzi, i giocatori fanno parte della squadra che è, poi è quella che si ama. Poi è ovvio che i giocatori si amano, però essendo professionisti poi decidono anche di prendere altre strade, ed è normale anche che sia così a un certo momento. Cioè comunque Paiola è libero di andare a giocare in un'altra squadra, ci mancherebbe altro. Poi la Virtus va avanti anche senza Paiola, Dave.
21: Sì, assolutamente, ovvio che dispiace a tutti, è una storia d'amore durata 11 anni, e l'abbiamo visto crescere, l'abbiamo visto sbagliare, maturare e migliorare, e ovvio che è sempre difficile lasciarli andare, diciamo così.
20: Riguardo la F invece, ieri c'è stata la conferenza stampa, una sorta di passaggio di proprietà, no? Sì. Sapevamo già tutto, con Gentilini, Guerri, l'abbiamo fatto ascoltare tra l'altro oggi su Nettuno Bologna 1. Cosa dici? Che impressione ti hanno dato? Poi se vuoi toccare anche qualche tema specifico. Uh-huh.
21: Ma guarda, innanzitutto è stata una conferenza stampa molto curiosa, perché hanno trattato davvero tanti temi, hanno fatto chiarezza su tanti punti, E diciamo che già l'idea, parlo prettamente di campo, Frank, l'idea di prendere e di pensare di mettere già per l'inizio della stagione 12 giocatori è già un'idea chiara delle ambizioni, sì, della Fortitudo per questo inizio della prossima stagione in Serie A2, un po' cercando di imitare quello che hanno fatto le squadre che al momento sono promosse, ovvero Cantù e Verona, che anche loro si presentavano all'inizio con 12 giocatori. E per quanto nelle mie fonti sostanzialmente la squadra è, non dico che è quasi chiusa, ma è molto vicina ad avere già tutti e 11 i giocatori. Ovvio che manca forse il giocatore più importante, che è quello in guardia, lo straniero in guardia, e anche lì è stato molto chiaro l'idea sia dalla parte dello staff tecnico e quello della dirigenza, ovvero la dirigenza vorrebbe una scommessa mentre lo staff tecnico vorrebbe magari qualcosa di più pronto e magari vincente. Vediamo anche lì sul discorso del mercato che cosa presenta, però diciamo che soprattutto il ruolo di guardia è un ruolo molto importante, perché è sicuramente un ruolo che non devi sbagliare.
20: Eh beh sì, è un ruolo fondamentale, direi, soprattutto in A2 la scelta degli americani, degli stranieri, è forse la cosa più importante da fare all'interno del mercato, Dave.
21: Giusto per fare un esempio, Darius McGee è stata la guardia titolare di Cantù, che è andata su 2 anni fa, ed è stata la guardia titolare di Verona, che è andata su quest'anno, quindi capite che già dal ruolo di guardia passa molto, perché quando la palla diventa pesante e le squadre iniziano a pressarti per bene, la guardia americana si deve inventare qualcosa a questo livello.
20: Assolutamente sì, infatti fa sempre la differenza, non ci sono dubbi, quindi possiamo dire buone prospettive comunque per la F, perché la conferenza di ieri è stata molto chiara, quindi anche delle cose molto interessanti sono state dette, quindi gli facciamo ovviamente in bocca al lupo, sperando che la Fortitudo possa tornare in Serie A1 il prima possibile, chissà, magari anche quest'anno, ce lo auguriamo.
21: Assolutamente,
20: ovviamente
21: speriamo
20: tutti. Dave, io invece ti auguro buona serata e buon lavoro, non so se lavori, ma comunque nel dubbio ti dico buon lavoro.
21: Teniamo accesi i canali.
20: Esatto. Sai che alla fine siamo sempre a lavoro, poi siamo sempre a lavoro, ricerca di notizie, comunque sempre qualcosa.
21: Con un occhio al mondiale, quello che fa Leo Messi.
20: Esatto. Tra poco quello che farà Cristiano Ronaldo, vedremo se ci sarà la risposta di Cristiano alla tripletta di Messi di questa notte.
21: Insomma, un giocatore che sicuramente questa partita tirerà poche volte, probabilmente.
20: Penso che qualche tiro lo farà Cristiano. Grazie Dave, ti abbraccio, ti saluto.
21: Alla prossima, ciao Frank.
20: Grazie mille a Davide Trebbi, Pianeta Basket, Nettuno, Bologna 1, ovviamente lo sapete, comunque uno dei protagonisti dei nostri pre post partita e anche di Black and White, ovvero l'appuntamento settimanale della Virtus ogni lunedì. È finito questa stagione, ricomincerà ovviamente la prossima, e ci sarà ovviamente anche dei Trebbi. Ragazzi, io sono arrivato al momento di salutarvi, e adesso ci sarà Portogallo. Parlo del mondiale, vi ricordo gli impegni del mondiale, per le partite guardabili, dico soprattutto a livello di orario, Portogallo contro Congo inizierà tra 3 minuti, mentre ci sarà Inghilterra-Croazia alle ore 22, ma io vi lascio alla programmazione, come sempre molto bella, molto interessante, di Nettuno Bologna 1, augurandovi una buona serata e dandovi l'appuntamento a domani come sempre alle ore 18 con tanti temi, ovviamente come ogni giornata. Vi ringrazio, vi auguro di nuovo una buona sera e ci sentiamo domani. Ciao!
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 18 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
0: Bentrovati, audizione alla Camera per Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre importanti novità, Maserati e Cassino non sono in vendita, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% di vendite in più e un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento, prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse del PNRR, obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi, lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. 273 euro l'importo medio per famiglia, quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo un avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Milano chiude a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread si mantiene stabile a 70 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella, Chicagoland.
1: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
11: Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
2: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.

0: canale di tennis e padel. Adesso abbiamo un paio di problemi di collegamento, diteci se non ci sentite per bene, ma direi che più o meno ci stiamo arrivando. Sono solo io che non mi sento, ma va bene così, tanto non ci perdiamo niente. E con me, come al solito,
1: c'è Berga.
0: Buon Luca Bergamini. A parte questo inizio un po' burrascoso, ma è il bello della diretta. Abbiamo tanti argomenti di cui parlare, Berga, e però oggi, al contrario di quello che facciamo di solito, ci concentriamo all'inizio sul padel, perché a mio avviso questa settimana ha dato molte più gioie e soddisfazioni che il tennis
1: dal punto di vista italiano.
2: Ti devo dare questo, caro Berga, sai?
0: Ah,
2: ti devo dare
0: che arriva fuori Oppala. Campo.
3: Eccomi.
0: Ah, adesso ti sentiamo.
3: Mi senti bene? Ok. Sì. E dicevo, dal punto di vista di italiani parli, immagino.
0: Al punto di vista di italiani, al punto di vista dello spettacolo, anche perché comunque si è giocata una finale che ha espresso un livello. Non, le coppie sempre le stesse,
3: le solite.
0: Quindi sempre,
3: cioè, nel femminile no, eh?
0: Nel femminile no. Grosse sorprese, ma nel maschile finale anticipated, come dicono gli inglesi, quindi Cingalan contro
3: buttano via
0: una partita incredibile. Vincono un primo set, l'ho guardata tutta la partita, vincono un primo set veramente combattuto punto a punto. Secondo set non entrano in campo e prendono una smazzolata in meno di mezz'ora, mi
3: sì,
0: pare, 27
3: sì,
0: minuti.
3: Sì, sì.
0: Terzo set alla guerra e vanno al tie break.
3: Aspetta. Erano 5-2. Erano 5-2 al terzo set.
0: 5-2 servizio. Perdono il break. Prendono il break. Vanno a servire di nuovo. Riperdono il break.
3: Tie break sopra 5-1.
0: Sopra 5-1 con Galan che smashava da tutte le parti. Ha fatto il record di vincenti nella storia del match ufficiale di padel nel circuito professionista,
3: e non è riuscito a vincere.
0: Vincenti, pensa a te. E non è riuscito a portarla a casa. Sul 5-1 hanno spento il cervello. Gli altri
3: alzato livello anche Tapia e Coelho. Soprattutto devo dire, a mio avviso, Tapia mi ha molto sorpreso dal punto di vista emotivo, mentale, di quanto è riuscito a rimanere dentro la partita, che non è solito lui. Delle due, quello un po' più, come dire, un po' più dentro la partita ci rimane Coelho, cioè che è magari meno spettacolare, meno giocate pazzesche, ma nel complesso è più continuo nell'arco della partita, soprattutto a livello mentale. Invece stavolta Tapia devo dire che mi ha impressionato da quel punto di vista lì, perché mi sembra veramente molto cresciuto, nel senso che nonostante il punteggio non fosse dalla loro parte, nonostante recuperi il set praticamente perso, arrivi al tie break, vai 5-1 sotto, rimani lì e giochi ogni punto, bravi. Sicuramente si può più parlare di partita persa da Cingotto e Galan più che partita vinta da Coelho Tapia, ma insomma, bravi comunque, perché non era assolutamente scontato. Quindi ancora una volta, diciamo, danno un chiaro segnale alla leadership, almeno per quanto riguarda il campo maschile. Nel femminile invece, giustamente tu menzionavi il padel in generale, ma va detto che Giulia Dal Pozzo raggiunge una semifinale storica per il padel femminile. Una ragazza che, tra l'altro, io ricordo di aver visto, ti parlo di 3 anni fa, quando portammo un nostro ragazzo a fare un raduno regionale qui al country di Villanova. Un raduno regionale, c'era questa Giulia Dal Pozzo, ma c'erano anche altri ragazzi molto molto bravi. E intanto Frank vedo che sbraita, esulta. Quindi credo di aver capito perché cosa tifa questo mondiale.
0: Gol del Portogallo.
3: Facciamo
0: news su tutto. Il mondiale va sopra ogni sport, dai Berga.
3: Però dicevo, insomma, di questa Giulia Dal Pozzo, che me la ricordo che mi aveva già impressionato al tempo. Non avrei mai detto che da lì a 3 anni dopo, 3 o 4 anni massimo, ma secondo me erano 3 anni, perché noi abbiamo aperto 3 anni fa, 3 anni e mezzo, 4. E io devo dirti che non avrei mai e poi mai detto di vederla poi in TV, è una semifinale di Premier Padel, a giocarsela con Gemma Triai e Delfina Brea, le attuali numero uno del mondo. Cioè è una Giulia Dal Pozzo che non è che è arrivata casualmente lì, ha fatto un veramente, non c'è arrivata da solo ovviamente, quindi merito anche a Nuria Rodriguez, la sua compagna, ma veramente tanta roba. Mi spiace solo che spesso si è spagnolizzata, cioè nel senso che parla sempre in spagnolo, sempre, cioè anche nelle interviste parla sempre spagnolo. Mi piacerebbe sentirla parlare più in italiano, ecco, però tanto di cappello, brava Giulia, assolutamente, sono super felice per questa notizia. Anche Abate, devo dire, ha fatto nel suo piccolo comunque il suo, nel suo piccolo tra virgolette ovviamente, cioè nel senso che comunque ha raggiunto gli ottavi di finale ancora una volta in un altro torneo, quindi bravo.
0: Stiamo arrivando. Con noi come sempre Edoardo Frati. Ciao Edo, sei con noi, ci senti?
4: Assolutamente sì, ma parlavate di Dal Pozzo perché avete letto il mio articolo su FTP Emilia Romagna?
0: No, però andremo a leggere. Hai speso delle parole per la Dal Pozzo?
4: Ma sì, perché cioè, a parte che vabbè, essendo responsabile di comunicazione di FTP Emilia Romagna, ovviamente a parte gli scherzi scrivo e condivido anche sul padel, e no, diciamo che la news era più generale, ne approfittavo per riprendere anche i risultati clamorosi di Giulia, però perché tra poco partono anche i campionati juniores giovanili europei a squadre e quindi ci sono 3 emiliano romagnoli convocati negli under.
3: C'è Tommy Sarti, immagino?
4: C'è Tommy Sarti, assolutamente sì. C'è Alessia Sgattoni
3: e Brambilla, Michele?
4: E Vittoria Conti.
0: Ah. Femminile, 2 femminili e un maschile.
3: Forse Brambilla è già sopra. Cos'è? Under 16, questo di sotto?
4: Under 16.
3: Allora sì, è sopra Michele.
0: Under 16. Bene, ottimo. Edo, allora so che oggi sarai in un collegamento super breve perché come al solito sei.
4: Dovrei riprendere, cioè se c'è soltanto quel 5 minuti in cui scendo al Kiss Ride a prendere la mia dolce metà, in cui quindi il telefono non prenderà, ma dovremmo essere in break. Sono fatti i calcoli giusti e il traffico dei viali mi assiste per nacchia.
3: E allora esatto, stavo per dire cavarcela.
4: Io potremmo anche cavarcela durante il break, ma vediamo.
0: Vediamo. Va bene, allora, dopo questa parentesi padel che... Vabbè, allora, se abbiamo un minuto, tanto non abbiamo una grossa fretta, visto che gli argomenti... Siamo tutti qui in preparazione di quello che è Wimbledon, quindi ci sono giocati 2.50, quindi nulla di importante. Nella parte padel, per finire questo discorso, perché è una notizia abbastanza importante... sembra che entri ufficialmente dal 2027 anche Nike, il che vuol dire, a mio avviso, certificare l'ingresso dello sport a livello mondiale in maniera importante, perché quando Nike si muove solamente per gli sport che contano, ecco. Quindi questa è una grossa notizia, sembra che come da loro solito vadano direttamente sul numero uno al mondo con un contratto di esclusiva con Agustin Tappia, di cui parlava Berga prima, quindi vanno subito a pescare quello che è il numero uno, come sono abituati a fare, e anche giustamente come dici tu, e quindi sono molto molto excited per questa notizia, perché comunque Nike, come dicevo prima, certifica l'ingresso del padel non più come uno sport di trend, ma una realtà
3: assoluta,
0: consolidata, e stanno facendo i conti con questo sport in tutto il mondo, quindi sono molto molto contento e ci tenevo a dirlo, perché per gli addetti ai lavori è sicuramente uno step molto molto importante, perché se Nike investe significa anche che il mercato americano investe, e sappiamo bene cosa vuol dire per lo sport a livello globale il mercato americano, quindi vuol dire...
4: Significa anche che farà la propria linea di racchette o suo abbigliamento
0: allora sicuramente entrerà, come ha fatto nel tennis, per il discorso
3: scarpe abbigliamento.
0: Questo è quello che c'è di certo. Voci dicono che non da subito, ma successivamente svilupperanno anche loro la loro linea a seguito di questa partita di padel che c'è stata fra il presidente del Paris Saint-Germain, che è anche il proprietario del circuito professionistico di padel, e l'amministratore delegato di Nike. Quindi visti parlare dopo questo match sono usciti questi rumors.
4: Chissà se l'hanno pagato il campo.
0: Sì, secondo me l'hanno pagato il circolo intero.
3: Intendi l'hanno pagato nel senso che hanno comprato un campo, dici?
4: Ah sì, sì,
0: comprato un circolo.
4: Allora mi sa che fanno prima, sì.
0: E quindi così, così. Bene, ci tenevo a dirlo. Passiamo al tennis, dai ragazzi. Breve parentesi. A Valencia in tutto questo, settimana di riposo per Sarerrani, secondo voi sta a casa? No, va a giocare il P1 a padel. Talento folle. Cristallino. Pazzesca Sara, brava, brava, brava. E passando al discorso tennis invece, domenica si è giocata la finale di Saint-Étienne-Bosch.
3: Hai fatto il corso di pronuncia.
0: Ho fatto il corso, ragazzi.
3: Non
0: so se notate la mia
4: molto pronuncia. Bene.
0: Non lo dico due volte perché dopo
4: mi impappino. Stai vinto.
0: Che vede vincitore il polacco. Qui ancora faccio fatica, ma Berga Majczak.
3: Ma io lo chiamo Majkratz, ma sono sicuro che non sia la pronuncia giusta.
0: Edo.
4: Mi accodo a Berga.
0: Majkratz che porta a casa per la prima volta un 96, quindi quest'anno all'età di 30 anni un titolo ATP a casa. L'abbiamo visto, almeno io ho visto gli highlights della partita, perché mi ero concesso, come vi ho detto poc'anzi, che mi sarei concentrato un pochino più sul padel questa settimana, visto gli appuntamenti di classe B, diciamo, del tennis. Ma ho visto gli highlights, molto molto molto emozionato. Batte Demi Naur, che stava per fare di nuovo il suo ingresso a piede a martello sulla stagione sull'erba. Si arrende 2-1 dopo una settimana perfetta, perché se andiamo a vedere i risultati, batte 2-0 Medvedev, batte 2 tra cui il secondo set 6-1 se ricordo bene, quindi con un risultato importante. Prima batte Félix Auger-Aliassime sempre 2-0, quindi direi super iper meritato questo risultato, ragazzi, super iper meritato. Questa settimana era la sua.
3: Sì, sono pienamente d'accordo. Ha fatto il torneo della carriera, quindi tanto di cappello alla veneranda, insomma, all'età di 30 anni. Comunque non ce lo aspettiamo. No, mi sono corretto perché io li faccio il prossimo anno, quindi ho detto no, meglio di no.
4: Veneranda età di 30 anni non si può sentire.
3: A livello sportivo, dai, possiamo dire a livello sportivo.
0: A livello tennistico,
3: sportivo.
4: Dacci una speranza, io ho 33 ancora mi alleno, dai.
3: Comunque detto ciò, ha fatto un signor torneo, tra l'altro mi pare venendo dalle quali, addirittura, non vorrei dire una stupidata, ma secondo me sì, e è il bello di questi ATP 250, cioè nel senso che non sai mai come possa andare. Lo stesso Shelton nel torneo della settimana, diciamo quello che si svolgeva nella stessa identica settimana, ha fatto per me un miracolo sportivo, perché è stato praticamente sotto in tutte le partite che ha disputato. Non so come abbia fatto, però è la forza di questo ragazzo, che mentalmente è rimasto lì, fisicamente. Addirittura un giorno ha fatto due match per il ritardo della pioggia, li ha vinti tutti e due al tiebreak del terzo, cioè una roba folle. E quindi è il bello un po' di questi tornei di avvicinamento all'evento che un po' tutti aspettano dal punto di vista tennistico su erba.
0: Edo, prima che ti faccio commentare, dobbiamo andare in pausa. Ci abbiamo già il nostro primo mini break. Un minuto, allora lasciamolo tutto a Edo Frati questo minuto, dai.
4: No, allora lo uso per allargare il discorso alla stagione su erba, che secondo me sarà divertente in termini di risultati. Basta vedere alle quote dei favoriti di Wimbledon, vedo che il quarto favorito è altro, proprio perché a parte Sinner sotto l'1,5, che non è quasi ingiocabile, o almeno considerato tale, eppure anche lui viene non sta preparando la stagione sull'erba e viene da una partita in cui è sostanzialmente scomparso fisicamente dopo il secondo set, tutti gli altri sono in discussione, perché non ci sono specialisti, o meglio l'unico specialista è Djokovic, ma comincia, almeno a Roland Garros più di altre volte ha cominciato a mostrare limiti di tenuta fisica, e quindi tutti gli altri giocano un tennis che secondo me non è quasi loro. Cioè, forse tra i maggiori specialisti c'è Kyrgios, che torna a vincere in singolo una partita che ne ha giocate 7 negli ultimi 4 anni e lo fa anche battendo il numero 30 del mondo, e Bellucci che da 2-7-0 a Bublik in una mani, giocando uno dei migliori tiebreak che si ricordino nella storia del tennis recente. Quindi secondo me sarà una stagione corta e divertente.
0: Benissimo, benissimo. Tra l'altro un set point, quello di Bellucci nel
3: primo, allucinante, allucinante.
4: Il più bello dell'anno, più, secondo me, punto dell'anno.
0: Shot of the month sicuramente, bellissimo, bellissimo. Un di recupero da un lob, va a giocare un drittone 360 inside in,
4: tipo, no, no.
3: Cioè, già venirti in mente una roba del genere è una follia, secondo me. Che ti riesca addirittura in quel modo lì.
0: Stupendo, stupendo. Noi ci dobbiamo prendere il nostro primo mini break della serata. Ricordiamo a tutti 366-402-4022 per raggiungersi alla nostra conversazione, sia di tennis che di padel, anche di beach tennis, perché abbiamo Edo Fratti che è esperto su tutto. E rimanete con voi, Game Set e Sprit.
3: A tra poco.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
7: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
8: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
7: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76, a Bologna.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
18: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
19: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
20: convenienza, ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Su Nettuno Bologna 1, Game, Set and Spritz.
0: Eccoci di nuovo collegati, Game, Set and Spritz, negli studi di Nettuno Bologna 1. Stavamo parlando di Senner Tegenbosch, quindi la finale giocata domenica. C'era un altro torneo però, quindi
3: Stoccarda.
0: Non è l'unico, esatto, il torneo di Stoccarda, dove abbiamo anticipato che Shelton batte Fritz 2-1, partendo sotto in tutti i match che ha fatto.
3: Tutti.
0: Quindi giocando,
3: annullando match point contro Giron, annullato match point alle Echka, cioè ha fatto un torneo di rincorsa totale. Un giorno ha giocato addirittura due match in un giorno, ripeto, li ha vinti tutti al tiebreak del terzo, tra l'altro. Cioè è stato, adesso con Fritz non ha vinto al tiebreak, ha vinto 7-5 mi sembra al terzo, però è sempre stato sotto, cioè veramente ha fatto un torneo straordinario da quel punto di vista lì. E inaspettato, perché in ogni partita ha rischiato di perdere, e ha rischiato grosso anche di perdere, però se ne è sempre tirato fuori alla stragrande, quindi un buon segnale. E tra l'altro anche sicuramente un papabile tra quelli che potrebbe arrivare in fondo anche a Wimbledon, oggettivamente con la classifica che ha in questo momento. Testa di serie numero 5 partirebbe, direi, credo sia 5 del mondo in questo momento. Se per caso non dovesse capitare dalla parte di Jannik, posto che Jannik arrivi bene a Wimbledon, insomma, potrebbe sicuramente essere uno dei papabili che arrivano in fondo.
0: Lo becca in semi, secondo me, forse col metodo della testa di serie, no?
3: Essendo la 5, c'è uno con
0: dovrebbe beccarlo. Non è detto. Per quanto riguarda invece, vabbè, allora a questo punto, visto che i risultati li abbiamo dati, giustamente per dovere di cronaca, passiamo ad Halle, perché è il secondo torneo, quello che poi di solito un pochino, tra virgolette, ha più gli occhi puntati addosso nel discorso di preparazione ai tornei su erba, che si sta giocando questa settimana. Ovviamente,
3: c'è anche il Queens, perché,
0: C'è anche il Queens, però di solito io non so perché sono sempre stato a guardare molto più Halle. Edo, cosa pensi? Se sei ancora collegato, non so se ci abbiamo ancora Edo Fratti.
3: Non ce l'abbiamo.
0: Intanto parliamo fra di noi. Quindi di conseguenza, non so, io sono sempre stato abituato a guardare un pochino più Halle, non so,
3: è che diciamo che il Queens è un po' è come se fosse un alberello sotto all'albero maestro che è Wimbledon.

0: sereno, molto sollevato. Non gli è pesato perdere quel set. Ha vinto 6-2 bene il terzo. Ti dico, potrei aver sbagliato, diciamo, su quello che ho previsto, cioè che non farà un grande risultato nei prossimi tornei. Su erba invece magari il fatto di essersi sbloccato anche a livello mentale, non so se hai visto tra l'altro l'intervista dove ha apertamente dichiarato che ha finto enormemente di essere rimasto calmo una volta avuta la notizia della sconfitta di Jannik, quando c'è stato il Roland Garros. Diciamo, ha detto che dentro fremeva come un pazzo, era teso come un pazzo.
1: Ah beh.
0: Ma in realtà ha sempre dichiarato: no, sono tranquillo, io penso a me. Ma in realtà ha detto è stata una liberazione unica aver vinto quel torneo. Quindi potrebbe aver fatto quel click mentale che tanto gli è mancato per tutta la carriera.
1: Sicuramente non ha un match super iper facile, perché affronterà Anfman, che intanto è beniamino di casa come lui, quindi gara fra tedeschi.
0: Ma poi gioca bene Anfman.
1: Gioca bene su erba. Sbatte fuori 2-0 Joao Fonseca, che su erba, adesso poi dopo ne parleremo con
0: guarda, io ho visto la partita.
1: Joao Fonseca su erba
0: non ha un'idea. L'apertura che ha nei colpi non gli permette di arrivare bene sulla palla, perché su terra è un discorso, su cemento anche su erba, che la palla schizza particolarmente, la sua enorme apertura gli fa prendere male la palla, non gli fa impattare bene, è molto, cioè si deve abituare. Non so se quest'anno sarà un buon anno per lui per già ottenere dei risultati su erba.
1: Temo
0: di no, esatto, anch'io.
1: Ma non ci vorranno anche 2-3 anni,
0: Molto probabile, visto l'andamento dei giocatori dopo Nadal, Djokovic, Federer, secondo me gli ci vorrà un discreto periodo di adattamento. Poi c'è anche il fatto che comunque è veramente una parte di stagione molto piccola, quindi hai poco tempo per allenarti, e quindi io non mi aspetto grandi risultati da Fonseca. E non mi ha sorpreso particolarmente, ecco, che abbia perso al primo turno, anche perché Anfman aveva giocato anche a Stoccarda, quindi non era la sua prima partita, ecco, diciamo.
1: A proposito di Fonseca, e adesso rigiro la domanda, abbiamo di nuovo in collegamento Edofrati, che voglio sapere la sua su Joao Fonseca e il 2-0 rifilato. Berga diceva proprio che non ci sta capendo nulla dell'erba, e la sensazione che mi ha dato anche a me è stata quella proprio di un gesto tecnico il suo non adatto, e cioè questa apertura molto
0: apre troppo per l'erba, non ha il timing.
1: Però in quanto possiamo aspettarci che un giocatore come lui diventi competitivo su erba? Perché sicuramente quest'anno non lo sarà. Questo io metto una mano sul fuoco.
2: Posto che non l'ho vista la sua sconfitta, quindi dovrei quantomeno riguardare un po' degli highlights, vedere, appunto, notare sulle le vostre stesse note tecniche. Possiamo dire che già negli ultimi anni, comunque, rimodulando un proverbio, ecco, se i giocatori non sono erbaioli, è l'erba che diventa adatta un po' a tutti, e lo sta succedendo. Cioè, ieri Medvedev ha fatto uno scambio da 37 colpi su erba, 37 per l'altro giorno, e quindi è già una superficie che sta già rallentando un po'. Poi è chiaro, delle due i turni più difficili saranno sempre i primi, cioè quando ti presenti sul campo, che sia il 14 di Wimbledon o il centrale o Queens o Halle, con il prato immacolato, la palla che schizza a ogni rimbalzo e tu che cammini sui gusci delle uova. Poi andando avanti, cioè già per esempio la finale di Wimbledon, non dico che si giochi su terra, però la palla viaggia tanto di meno rispetto ai primi giorni, e quindi Fonseca deve tenere duro quelle due stagioni, io gli do questa e la prossima per capirci poco, poi metti che comincia a essere realmente competitivo in tutti gli altri tornei, allora arriverà anche in questo.
1: Arriverà. Guarda, io sono d'accordo con te, specialmente per quanto riguarda il discorso dell'usura, perché come hai giustamente detto tu, lo ribadiamo per chi non è esperto, diciamo, tra virgolette, di tennis su erba, l'usura del campo fa tantissimo. I primi match sono quelli dove vi potete aspettare veramente, veramente di tutto, perché la palla schizza via in una maniera che non ha alcun senso. E A proposito,
2: avete mai giocato su erba vera voi due per caso? In un
1: no, io mai, no,
2: in
1: no,
2: Italia.

0: Neanche io.
1: Io mai, non ho mai avuto occasione. Quindi tali sono veramente pochi.
2: Aspetto che mi diano la wild card a Milano, però.
0: Ci potrebbe stare.
1: Sono veramente pochi i campi su erba in Italia, eh? Come poi dopo anche lì il discorso, anche, cioè, a parte il nord Italia, che sicuramente in Trentino qualcosa c'è, Val d'Aosta anche, perché mi sembra che fanno anche qualcosina, però sì,
0: più vicino a noi secondo me è al Queen's Club di Cattolica, però penso che ci possa giocare una volta sì, ogni sei mesi, solo se
1: sì,
0: sei
1: solo se, sì, esatto, quindi sì, non è neanche molto facile, però cioè, come hai sottolineato tu, sono campi difficili da mantenere. Di certo non li puoi affittare agli associati, perché non ci salteresti fuori mai. Ci sono campi proprio delicatissimi. Ma
0: se è fatto bene, devi avere, penso tu debba avere le scarpe dedicate, perché se ci vai, se dici, sì, ma c'ho quelle da terra, mi sa che fai dei lunghi che ci lasci dei ginocchi.
1: No, devi lasciarci
2: Io poi credo subito. Anche che non, cioè, al di là dell'idea di giocarci una volta, che ti può dare la sensazione magari come se giocassi a Wimbledon nel tuo piccolo, cioè non deve essere neanche particolarmente divertente per uno che sa giocare non molto bene a tennis, perché se già su terra uno fa fatica se non sa giocare bene, perché comunque vai a raccogliere la palla, scambi poco, cioè tu pensa su erba. Tu anche metti caso che ti affitti in un campo, cioè quanto ti puoi divertire?
1: Io non
2: oggettivamente.
1: So, io oggettivamente non so proprio. Adesso chiediamo ai nostri spettatori, magari qualcuno ha giocato in passato. 366-402-4022. Io non ho neanche mai sentito del fatto di farti affittare un campo di erba. Io penso che tu debba essere socio nel club che ce l'abbia, e ci sia anche un certo tipo di turnazione su quel campo in maniera importante, perché tre partite nello stesso giorno lo rovinano per una settimana.
2: Certo.
1: Cioè, non puoi più giocare. Quindi
0: è più semplice, dei nostri ascoltatori, è più semplice che, so, io mio amico che lavora a Londra, e allora cosa fai? Non ci vai ogni tanto, e lì effettivamente con l'abbondanza che hanno loro, anche la prenotazione al non socio la fanno, non ho idea di quanto costi.
1: Sì, anche però la quantità di acqua che viene.
0: Mi aspetto di più che ci scriva qualcuno dicendo sì, io sono stato un mese in Inghilterra, ho provato, piuttosto che uno vi dice no, beh, io vado qui a Molinella, non sapete che c'è. La vedo veramente difficile. Io, se avessi a disposizione un'ora su un campo in erba perfetto con un mio amico o con uno di voi due, 40 minuti faccio palleggi, proprio per quello che diceva Berger, cioè provo a divertirmi e a fare, che ne so, battaglie di back, di slice e di tocco, e proprio alla fine mi tolgo 20 minuti di soddisfazione a fare dei long tie break con mini set, perché ti metti a fare riscaldamento come se avessi dato un'oretta e mezza su terra, e poi dici servi tu, servo io e parti. Mi sa che sì, come dice Berger, ti diverti il giusto.
1: Si diverte il giusto, vai a raccogliere delle gran palline, perché oltre i 7-8 scambi la vedo.
2: Ma per me sei largo, ti dico. Per me
1: no,
2: sei largo.
1: Comunque dai, se sai giocare un minimo, secondo me 7-8 scambi
0: li
1: fai.
0: Se due vi mettete a tirare piano,
1: sì,
0: o se
1: esatto, se uno tira fuori tutto
0: largo, cioè.
1: assolutamente. E vabbè, allora concentriamoci un po' di Halle, poi dopo facciamo la preview sul discorso Wimbledon, perché grosso punto interrogativo che hai accennato prima riguarda Jannik Sinner, ovviamente, che si presenterà senza niente, ma voglio tenerlo per dopo. Intanto avevo un messaggio qualche anno fa, organizzavo uno stage qui, non so se si riferisce, dopo vediamo se riusciamo ad aprirlo, a uno stage di tennis su erba, però
2: esatto.
1: Dopo andiamo a controllare quando siamo in pausa. Finiamo il discorso di Halle. Quindi Halle, match super di preparazione a Wimbledon, dicevamo testa di serie numero 1, appunto Zverev che affronterà Hanfman, con Lignon che affronta Bellucci, che eventualmente andrà a prendersi il vincitore tra Zverev e Hanfman. Sarebbe molto bello per me vedere un Bellucci-Zverev per sondare un po' il terreno. Shelton che gioca contro Quinn, Marzan che gioca contro Fritz, Hurkacz che vola già al quarto di finale e aspetta il vincente di Atman e Medvedev. E sotto invece abbiamo già i risultati: Tien perde 2-1 da Felix Auger-Aliassime, e Tiafoe 2-0 contro Shimabukuro, che 6-4-7-5, quindi anche Tiafo comunque sta un po', sta risorgendo, l'avevano dato un po' per spacciato, l'avevano lasciato un po'.
2: Secondo me lui è anche molto adatto come tipologia di gioco, perché ha tanta mano, tanto tocco, un buono slice, ha tante soluzioni molto vario. Secondo me su erba potrebbe essere una delle sorprese quest'anno. Wimbledon complice un calendario favorevole, perché comunque Tiafo, avendo perso un po' di classifica nell'ultimo anno, non ha più, diciamo, quel tabellone agevole anche già dall'inizio. Potrebbe già prendere qualcuno di importante, ecco.
1: Assolutamente. Chi vedete favorito, ragazzi, per questo,
2: Wimbledon?
1: ATP di Halle.
2: Ah, Halle.
1: Ad Halle, in preparazione. Chi arriverà meglio a Wimbledon di quelli che vedete in questo tabellone? Dopo parliamo anche del Queens, perché giustamente c'è, con molto meno hype, perché come dicevamo prima, testa di serie numero 1 è De Mineur, e dopo andiamo la 2 Lechka, e già la 4 sei Davidovic Fokina. Però voglio tenermi, perché ho un piccolo inside su questo subo, sul Queens.
2: Io se ti dovessi dire chi arriva in finale, ti direi che secondo me arriva proprio Tiafo contro Zverev, per me.
1: Tanta roba. Edo?
0: Ma allora, se sta bene, secondo me può fare sempre molto bene anche Hurkacz.
2: Hurkacz ha perso, in realtà. Ha perso Altmaier.
0: Ottimo. Non era già ai quarti che aspettava vincitore? Ascoltavo Bosco prima.
2: Io vedo che ha perso Altmaier oggi.
1: No, è Altmaier che aspetta Medvedev.
0: Allora, poteva fare bene Urca.
2: Sarebbe stato bello.
1: Si è giocato un terzo set, 7-5, ha preso break all'ultimo Urca.
0: Sì. No, perché io, vabbè, ho in mente l'Urca dei giorni migliori, e un big server col polso delicato su erba fa male, e oltre ad essere, appunto, stata l'ultima partita di singolo di Roger, quindi me lo ricordo purtroppo molto bene. E tra questi, ma anche molto curioso di vedere, appunto, come andrà Zverev su erba, che io non lo vedo così favorito, però vedendo il resto del tabellone, non c'è Jannik, non c'è Carlos, non c'è Nole. C'è lui, poi secondo me non è un fenomeno assoluto su erba, però in questo momento è il circuito è abbastanza in mano sua, dipende da quanta voglia ne ha e di come sta di testa.
1: Assolutamente, dipenderà da molti molti fattori. E noi ci prendiamo l'ultimo mini break della giornata, rientro, parliamo di preparazione Wimbledon, finiamo il discorso del Queens, leggiamo un po' di messaggi, quindi rimanete con noi. Game set and split,
2: tra poco. Sono
1: Bologna 1.
0: A tra poco.
3: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
4: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
3: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
4: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
3: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
6: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
7: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
6: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz.
1: Eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte di Game Set and Spritz. Ci arrivano un paio di messaggi. Vi leggo il primo da Fausto. Io qualche anno fa feci un rodeo open. Aspetta che non riesco a vedere tutto, che devo allargare qui lo schermo, scusatemi. A Gaiba, in provincia di Rovigo, al circolo Gaibledon, che aveva 4 campi in erba vera ricavati da un vecchio campo da calcio. Tennisticamente la ricordo come l'esperienza più bella della mia vita per distacco. Fausto da Monzuno. Grazie mille Fausto per questa
2: testimonianza.
1: Intanto stavo guardando la tua foto di profilo a Wimbledon, tantissima roba. E qui ci arriva un altro messaggio da Davide che ci mandava il link prima. Sì, scusate la semaforo, si tratta di un circolo a Rovigo, quindi immagino lo stesso. La mia maestra di Bologna aveva un contatto là ed era possibile anche per esterni fare una giornata, un weekend per giocare sui campi in erba. Oltretutto lo chiamavano Gaibledon perché erano gemellati con Wimbledon. Ah, vedi che è lo stesso. Ciao Davide, grazie mille. Intanto vedi, abbiamo scoperto che a un'ora da noi abbiamo
2: Gaibledon.
1: Quindi Edo Fratti, quando vuoi prenotare un bel doppio, ti trovi un bel socio contro me e Berga e vediamo cosa salta fuori su erba. Noi staremo là attaccati in volée
2: perché non possiamo fare altro.
1: Come dei pazzi. Ciao ragazzi, da un'intervista Zverev ha espresso il suo nuovo obiettivo è diventare il numero uno. Cosa ne pensate? Pure utopia da parte sua, non ha fatto i conti con il numero uno e il numero due. Rocco, ciao Roccone.
2: Beh, giusto, dai, allora, è giustissimo. Non credo che sia adesso il suo obiettivo.
1: Dal punto di vista mentale è ovvio che se tu sei uno sportivo professionista e sei il numero tre al mondo, non ti puoi sentire inferiore al numero uno o numero due. Perché, cioè, per quanto noi possiamo dirlo, là tu ti devi raccontare che sei il più forte di sempre. Perché sennò non saresti lì. ecco, non saresti proprio a quel punto lì, perché l'abbiamo detto mille volte, la differenza di dritto fra il numero 3 e il numero 50 è praticamente nulla, è solo la testa. Dopo un po' che ci riesca è un altro paio di maniche, per me non ce la farà, e voglio sentenziare proprio in maniera netta e
2: no, a meno di un infortunio, che tocchiamo ferro, un infortunio insomma abbastanza duraturo come può essere quello che ha avuto Alcaraz, che ti fa perdere un tot di punti e che ti apre la porta insomma per arrivare in fondo in tutti gli slam, secondo me è abbastanza utopistico, anche secondo me, che riesca a toccare il numero uno del mondo.
1: No, intanto ah, diciamo Fausto ci dà una notizia bruttissima, Edo. Fausto ci dà una notizia, cioè, bruttissima, che ha chiuso, ha organizzato un paio di VTA a 125, mi risulta sia fallito, quindi ora ha chiuso. Ragazzi, datecene degli altri, dai, dateci delle info.
2: Niente Gaibledon.
1: Scusa Edo per l'interruzione.
0: No, figurati. No, il concetto, non mi ricordo più cosa stavo per dire.
2: No, sei messo Zverev. Così?
1: Immagino che stessimo parlando di Zverev, certo, sul discorso di numero 2, numero 1.
0: Sì, assolutamente. No, ecco cosa volevo dire. Sì, che se me lo chiedevate 3 mesi fa, vi dicevo impossibile. Ad oggi lo ritengo improbabile, molto improbabile. La grossa differenza è che si sono già verificate parte di quelle condizioni, per cui si fa passare da completamente possibile a molto improbabile, cioè che innanzitutto Alcaraz gira la prima foto senza tutore al polso, ma si allontana dal ritorno, e comunque appunto Alcaraz ha perso i punti di Roland Garros, perderà i punti di una finale di Wimbledon, aveva vinto Cincinnati, cioè se non torna in fretta tra virgolette di punti ne perde parecchi. Jannik in realtà probabilmente per rimanere tra 1 e 2 al mondo, anche smettesse di giocare oggi, viene da 5.000 vinti dietro fila, quindi è lunga, però ecco già Roland Garros comunque l'ha sentita, perché secondo turno anziché finale si fa sentire, dovrebbe sperare sostanzialmente in un flop di Jannik a Wimbledon e US Open, cioè anziché fare 2000 e 1000 da fare 100 e 100, cioè di fare altre due uscite premature al secondo turno per qualsiasi motivo, e deve vincere i tornei. Probabilità molto molto molto improbabile, impossibile, perché è lo sport, però
1: no impossibile, assolutamente no, però come dici te altamente improbabile, anche perché io ragazzi mi aspetto che a parte 2 o 3 partite di assestamento Carlos Alcaraz quando rientri come un toro che vede rosso, cioè mi aspetto che veramente inizi a tritare chiunque ha davanti, perché
2: se sta bene
1: e se trova subito la condizione, perché il polso sappiamo che c'è, non è che sappiamo,
2: è una parte fondamentale,
1: lo possono capire tutti quanti nel mondo del tennis, il polso penso che sia più importante di qualsiasi altro arto a una certa, e quindi non lo so. È un grosso punto interrogativo, perché nessuno di noi ci si aspettava un break così lungo. Come ha detto Edo, ovviamente ci sono queste cose che tu non puoi controllare, quindi metti Jannik un qualcosina di simile, come dicevi te Berga, e dopo diventa numero uno, perché di fatto certo. È quello, però la strada è molto lunga, è molto molto lunga e tortuosa, sì, ma certo. Perché anche lui è uno specialista nell'allungarsela, quindi vediamo. Mi prometto di rispondere a questa domanda di Rocco post Wimbledon, perché dovesse fare un grandissimo risultato a Wimbledon, secondo me le carte cambiano parecchio.
2: Sì,
1: le
2: sì.
1: Probabilità secondo me cambiano parecchio.
2: Sì, sì, sì, soprattutto se vediamo e conferma di aver avuto quel click mentale, che
1: quello switch.
2: Esatto, quello switch, quello che gli dovrebbe fare il salto definitivo, salto di qualità nella sua carriera.
1: Vi leggo il tabellone del Queens, che voglio sapere la finale annunciata, e dopo lasciamo spazio a tutto quello che è successo in regione a Edo Fratti, perché tanto lasciamo quesito Sinner, che abbiamo tirato fuori in pausa, e
2: grande.
1: Allora, De Minaur parte sopra, Nakashima, Ferris e Rundolo si trovano già quarti di finale, parte sopra. Li andranno ad affrontare per la parte sotto del tabellone, a comporsi ancora i quarti di finale, quindi siamo agli ottavi.
2: Ha pareggiato il Congo, scusate.
1: Ha pareggiato il Congo? Al quarto minuto di recupero.
0: Ma che aveva fatto gol il Portogallo?
2: Non abbiamo la voce, quindi non ho guardato.
1: Non abbiamo guardato bene. Un colpo di testa, però. Tommy Paul e Van de Zandschulp contro Mute. E parte sotto c'hai Mute e Davidovich Fokina. Quindi mi aspetto un Paul Davidovich, un Paul Mute. Sotto abbiamo Medvedovic, Humbert, Ijikata e Lechka. La vostra finale molto velocemente.
2: Io dico sicuramente Tommy Paul, che secondo me è un altro di quei giocatori che è molto ben portato all'erba. Tommy Paul con, ti dico che Nakashima batte De Minore, arriva in finale.
1: Bello, bello. Segnatevelo, ragazzi, segnatevelo chi ci sta ascoltando, perché non ha anche una quota monster, mi sa, superiore al 3 sicuramente. Edo?
0: Allora, sto guardando anch'io il tabellone, che francamente non me lo ricordavo. No, non posso difendere Davidovich Fokina su Hermes. anche se è buono, comunque lui è buonissimo, troppo forte, però non può vincere. Secondo me ci sono chance per De Minore di rifarsi della finale persa, perché comunque se arrivi in fondo a un torneo su erba vuol dire che la sensazione c'è, e tendo a fidarmi di De Minore. Arriva in finale, oh. Di là bisogna vedere come sta Lechka. Mi piace tantissimo anche Lechka.
1: Sì, io sarei andato per De Minore Lechka come finale, quindi ve la anticipo già. Lo vedo molto.
0: Secondo me sarebbe quella qualitativamente più alta, sì, forse insieme a Tommy Paul.
1: Tra l'altro, non so se avete visto, poi passiamo perché manca 5 minuti, dobbiamo fare tutto veloce. Avete visto l'intervista di Curti Mute,
2: sì, post-match, sì,
1: in cui
2: sì.
1: È stato redarguito per la serie
0: ignorante.
1: di beep di fuck fatti uno dietro l'altro, è stato retarguito, e vabbè, dai, deve avere un po' quel pizzico di follia. Edo, quesito Sinner, e poi ti lascio la parola per raccontarci un po' tutti gli eventi che ci stanno giocando in regione, perché sono tanti. Quesito Sinner ha fatto proprio secco, poi dopo ne parliamo la settimana prossima, che tanto ci sono le qualificazioni, c'è poco di cui parlare. Ha fatto bene, sì, no, Berga, a presentarsi direttamente a Wimbledon sull'erba senza nessun torneo di preparazione?
2: Per me sì.
1: Sì. Edo?
0: Sì, perché tanto farà anche l'Armani, qui due scambi su erba li va a fare.
1: Ok, quindi tutti d'accordo su questo argomento qua. Io ti dico sni. Perché non mi è piaciuto, non penso che presentarsi a Wimbledon senza aver fatto almeno 3 partite su erba sia una gran mossa, però Yannick Sinner, quindi amen. Edo, parola a te per gli ultimi minuti del nostro collegamento, facci sognare, raccontaci un po', challenger, non challenger, perché c'è tanta tanta roba.
0: Sì, siamo nella fase clou, diciamo, della stagione quantomeno professionistica, quello del circuito internazionale in Emilia Romagna. Bravi chiunque sia andato tra Cattolica e Modena settimana scorsa, perché ci sono stati due bellissimi tornei. L'ATP 75 di Cattolica, vinto da De Jong, che poi ha riperso questa settimana, ma sostanzialmente veniva da una sfilza dove l'ultimo da cui aveva perso era Zverev al quarto turno a Parigi, poi è andato a vincere a Cattolica in finale contro Carballes Baena, livello devo dire molto alto. Mentre a Modena il WTA 125, vinto da Katarzyna Kawa, 33enne polacca, che sta vivendo adesso sostanzialmente il suo prime a 33 anni, perché non ha mai vinto una mazza, e poi ha vinto due 225 negli ultimi mesi, appunto l'ultimo domenica sera al Club della Meridiana, Casinalbo, altro circolo Gemma del nostro territorio, devo dire. E ha vinto in finale con la nostra Lucia Bronzetti, che tra l'altro ha avuto anche match point, quindi un po' di amare in bocca, diciamo, perché poteva essere l'italiana che vinceva a Modena, e per come ha giocato Bronzetti tutta la settimana se lo meritava. Vince Kawa salvando match point, o Kawa, mi sa che in polacco la W si pronuncia normale, cioè solo con la V. Non finisce qui, perché appunto ATP 125 questa settimana a Parma. Io purtroppo appunto non ci sarò, infatti mi rodo abbastanza, prendo 4 giorni all'anno e c'è sempre il torneo principale della regione e farò una ragione. E tantissimi anche qua, qualità ovviamente da 125, quindi molto alta, perché in terra tra l'altro non è rimasto molto ovviamente in giro, quindi molti anche dei talenti internazionali vengono a giocarsela qui a Parma. Stavo guardando adesso,
1: c'è Chinato che
0: oggi
1: gioca,
0: sì, certo, Carvalho e Spaena, ha vinto contro il nostro Stefano Travaglia, poi Rocca Battaglia,
1: c'è l'Aslo Gere a Parma anche, bello
0: l'Aslo Gere che ieri ha battuto De Jong, l'Aslo Gere anche lui molto forte. Stasera giocano Rincon Napolitano, fantastico Napolitano da vedere giocarsi se siete amanti del bel gioco. Gaeta Mauri che aveva fatto finale a Cervia batte Vasami, ha perso anche dalla Valle da Hofner, vabbè ci può stare, peccato, insomma il tabellone è interessantissimo, finale anche questo ovviamente domenica 20.
1: Ottimo, bene, quindi ragazzi se siete in giro fatelo un passaggio nei circoli italiani, perché adesso c'è croccante, come ha detto prima Edo, c'è una finale Carvalho-Sbaena, cioè giocatori che sanno giocare a tennis e vi divertite, ne hanno visti un bel po' di match e giocate partite molto importanti, molto importanti. E niente ragazzi, io vi saluto. Game Set and Spritz, ci rivediamo mercoledì prossimo con i vincitori chiaramente dei 2500 che si stanno giocando, con i vincitori del Challenger di Brescia, del Challenger di Parma e tutte le speculazioni varie sull'inizio del torneo più atteso dell'anno, possiamo dirlo?
2: Forse sì, possiamo dirlo,
1: del torneo più atteso dell'anno. Noi vi aspettiamo al Padel Club Calderara, un grosso saluto a tutti quanti, buon tennis e padel a tutti quanti.
2: Ciao a tutti, buona serata.
3: Su Nettuno Bologna 1, Game, Set and Spritz. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
12: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
25: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 20 e 4 minuti.
30: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
31: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
32: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che è arrivato in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
31: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
33: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
31: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi. Una tendenza che va invertita con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata ad urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
0: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pur armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami. Nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, è pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
31: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
30: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
3: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1.
4: Convenienza, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: So come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
3: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
1: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
0: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
0: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
0: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silhou DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
5: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
4: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
5: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
4: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Venerdì 19. Celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
4: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
5: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, venerdì alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
6: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€.

0: artisti. Vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 59 minuti.
7: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
5: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una e tre minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Domani alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
5: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
8: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina,